rapó. Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 12 maggio sulla Campania con tempo variabile, per lo più asciutto tra sole e nubi. Ma localizzati piovaschi al mattino, specie sulla provincia di Salerno, saranno possibili dunque ombrelli a portata di mano. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Temperature diurne senza variazioni degne di nota resteranno comprese un po' ovunque fra i 20 e i 23 gradi, ma soffierà parecchio vento, principalmente da sud-ovest. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

del nostro Vigliotti, ma anche di Calaiò e anche della nostra donna Susi, perché da qualche ora sono andati via dallo studio. Sapete che ha giocato il Napoli, proprio ci ha mandussegata agli ultimi minuti, e vabbè, ci rifaremo a Pisa. Conosco tutto perché ieri ho seguito tutta la trasmissione sportiva con il nostro Vincenzo Perna. Io non ho l'abbonamento e allora mi sintonizzo su Radio Kiss Napoli, in particolar modo su Kiss Napoli TV, per seguire il Napoli. Detto questo, buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, le 7:01. Cercherò di farvi dimenticare anche questa sconfitta, porca miseria, in zona Cesarini. Io mi sono barano un sacco di termini da quando sono vicino al nostro Vigliotti. Saluto appunto il Ciruzzo Froio, saluto tutti voi che tutte le mattine scegliete Radio Kiss Napoli con il pipistrello. Dove siete? Cosa state a fare? Siete pronti per un'altra giornata lavorativa in questo martedì? E allora fatemi sapere anche la geolocalizzazione al 342 00 00 100.

0: facciamo più, mamma mia, ricordo quello all'ultimo piano. Ricordato quel romano. Ah, faremo! Mamma mia, però ce l'abbiamo fatta, più o meno, più o meno. Ancora buongiorno dal pipistrello, e lo so, molti di voi non hanno voglia di fare niente, così come ieri, così come domani, così come giovedì e venerdì, ma il nostro compito è darvi l'energia giusta, la benzina, quella metaforica, perché quella costa molto ed è un problema. Cioè, il fatto che uno poi pensi, no, che debba mettere la benzina per andare al lavoro, cioè tu vai al lavoro per guadagnare i soldi della benzina, per andare al lavoro e per pagare le bollette, cioè non so se poi ti esce, che ne so, un 10 euro per una pizza il sabato, da portare, tra l'altro, stiamo veramente inguaiati, ma di questo non ne vogliamo parlare. Noi parliamo sempre di cose belle, positive, e parliamo che siamo già al 12 di maggio 2026, vuol dire che l'estate non è lontanissima. Dobbiamo ascoltare subito il vostro umore al 342 00 00 100, se c'è la viabilità tutta scorrevole a posto, ma se c'è qualche problemino anche di viabilità segnatelo e segnalatelo, mi raccomando, anche cose positive. Siamo pronti? 3, 2, 1, questi siete voi. Vediamo un po' l'umore del martedì dei nostri pipistrelli, lo so è complicato, ma ci pensiamo noi, dai, non essere timido, comincia te, fai
1: Mister
0: sempre questo.
1: Manganiello,
0: eccolo,
1: buongiorno.
0: Qui
1: Ciccio, buongiorno. Da Pompei.
0: Ciccio,
1: giocalizzo,
0: bravo, bravo,
1: 268 direzione Casoria,
0: okay.
1: Magari secondo me Mister Conte è arrivato capolinea,
0: tu dici? Vabbè, cominciamo. Poi ne parlate con Vigliotti dalle 9.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti i pipistrelli, sono Pietro. Ci geolocalizziamo, direzione Amorosi, stamattina in compagnia di Armando
0: Homework.
2: Il Porcellino. Saluti a tutti, sempre Forza Napoli. Sempre,
0: sempre, nonostante la sconfitta di ieri. È lui, l'ho riconosciuto, l'amico di Mainz.
3: Pipistrelle, pipistrelle. Mega Masto Manganella,
0: sì,
3: che c'è in regia.
0: Sempre Ciro Froio.
3: Mi mangan giocalizzo.
0: Bene, ok.
3: A casa a prepararmi per andare al lavoro.
0: Al lavoro, ok.
3: Qua oggi tempo è male.
0: È male.
3: Pioggia, fa freddo.
0: Hai fatto il bisognino.
3: Vi auguro un buon martedì.
0: Anche a te.
3: Raffaele da Mainz.
0: Ti raccomando, Raffaele, forza e coraggio. Vai, porta alta la bandiera italiana lì in Germania. Ancora qualcuno che mi scrive: ogni mattina metto 40 euro di benzina per andare a lavorare, ma se non metto questi 40 euro non posso guadagnare altro. Buona giornata. Cioè, in pratica noi mettiamo la benzina per andare a lavorare. Cioè, non lo so, ragazzi, è strano. Cioè, vi supera qualcosa in una spesa complessiva quando andate a lavorare? Se no è meglio che ci stiamo a casa. No, pronto, vediamo ancora qualcuno. Mannaggia, oh, incredibile, incredibile.
4: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i pistelli. Peppe De Capodichino,
0: vai,
4: direzione Central ARS, direzione Caserta. E un saluto al nostro grandissimo amico Mattia. Ah, io ce l'ho mandato perché mi salutato.
0: Mattia, tuo amico si è dimenticato di te. Non esiste, non va bene. La prossima volta il caffè lo fai pagare al tuo amico. Ok,
4: Manganiello,
0: per punizione.
4: Buongiorno,
0: buongiorno.
4: Eccomi qua.
0: Tesoro.
4: Dai, è uno spettacolo, da vecchio, che
0: male. Non preoccupare.
4: Una nave da crociera, noi mancani.
0: Ti vengo a trovare.
4: Crociera, unità Caete, vi voglio bene.
0: A giugno.
5: Buongiorno, sono
0: Patrizio
5: d'Amore. Come state?
0: Oh, grande Patrizio.
5: Oggi. Che è oggi martedì.
0: Oggi è martedì,
5: giusto?
0: Sì. Sì.
5: Vabbè, sembra che è il giorno che non ti piace.
0: Vabbè,
5: un abbraccio di sala regia. Un abbraccio forte forte a tutti quelli che ascoltano
0: e anche a te
5: e a tutti gli amici che stanno in ascolto.
0: E la prossima volta cambia cornetteria,
5: sono andato a lavoro, uscita Camaldoli, sì, fra poco passerò anche davanti alla
0: Davvero?
5: Nostra bellissima radio. Un abbraccio,
0: non portare i cornetti dell'altra volta.
6: Buongiorno,
0: buongiorno.
6: Mi giocalizzo,
0: sì, bravo,
6: direzione Salerno. Ma una domanda,
0: vai.
6: Ma le salumerie a che ora aprono?
0: Le salumerie, dipende dalla salumeria.
7: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Mi geolocalizzo superstrada di Castellammare, mercato ortofrutticolo.
0: Bene.
7: Però stamattina non c'è Marto Laguna.
0: No, io
7: ragazzi, piangere in casa.
0: Io non ne parlo per niente.
8: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
8: Sono Domenico da Davisio.
0: Vai Domenico.
8: Mi geolocalizzo.
0: Ah, finalmente.
8: Mi trovo al lavoro dopo aver fatto un bellissimo weekend a Verona.
0: Bene.
8: Una bella settimana dura di lavoro e poi domenica siamo in ferie.
0: Adesso il nostro Domenico vi dice che ha cambiato vita,
9: Antonio,
0: ragazzi.
9: Buongiorno.
0: Dal pescivendolo
9: buongiorno
0: adesso va
9: tutti,
0: ai monti.
9: Antonio da Scapati.
0: A lavorare. Buongiorno.
9: sono un geometra, sì. Come ieri la stessa identica cosa, mi geocalizzo.
0: Geocalizza.
9: Sto andando, partendo proprio adesso, direzione a Fragola per raggiungere il cantiere a Roma.
0: Hai visto?
9: Mamma mia Antonio, che macello.
0: Vabbè.
9: Che dire, io e te ci siamo conosciuti
0: davvero?
9: Il 15 agosto.
0: 15 agosto.
9: Del Cedro. Abbiamo fatto una foto insieme.
0: Grande.
9: Te la manderò. Ok,
0: mandala.
9: Un abbraccio grande a tutti.
0: Ferragosto a
10: Buongiorno,
0: Santa Maria.
10: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Giuseppe, mi geolocalizzo.
0: Vai.
10: Piazza Cavour. Magari si va al lavoro e si va a fare sempre il solo servizietto della Parigina.
0: Della Parigina, tutte le
10: Purtroppo
0: mattine.
10: Non ti preoccupare, la mia promessa è sempre un debito. Alla prima occasione porterò 3-4 parigine.
0: Sì, ma non devi aspettare.
10: Buona giornata e su tutti i pipistrelli.
0: Quando c'è Ciro Froio, voglio far assaggiare sta Parigina. Famosissima.
11: La compagnia gelato da Londra. Oggi è la giornata mondiale delle infermiere. Bello dirlo, perché fanno un lavoro abbastanza particolare.
0: Un saluto al nostro Sergio.
11: Avremo bisogno di loro, perché sta arrivando.
0: Che cosa? Sta arrivando? Che cosa? Un'altra epidemia e basta. Non ce la facciamo più.
12: Mangani, buongiorno.
0: Ma sono io.
12: Preferisco questo cantante qua il martedì mattina.
0: Ma sono io.
13: Mangani, allora. Ciao. Sono Michele da Qualeano. Mi geopolopalizzo.
0: Vai.
13: Direzione Roma.
0: Va
13: buongiorno
0: bene.
13: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Attento al raccordo
13: anulare.
0: Mister
13: Manganiello, buongiorno.
0: Sì.
13: Ciccio da Pompei.
0: Ciccio.
13: Mi geocalizzo. 268 direzione Casoria.
0: Va bene, va bene.
14: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Antonio, auguro buona giornata e buon lavoro a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Bravo.
15: Buongiorno, Manganiello.
0: Quanti ne siete? Mamma mia. Ciao,
15: ma
0: Pipino.
15: Quale umore buono, cassa, ma marzo di io, masto, non piglia via.
0: Ancora.
15: E fanno fatente e bonifica.
0: Ma mi dai il numero del masto?
15: Ci
0: non sto scherzando.
15: Un appello?
0: No, voglio il numero di telefono del masto.
16: Ciao,
0: lo chiamo
16: Manganiello,
0: io.
16: Buongiorno, sono Enzo. Sono di Salerno, ora parto e direzione Carinaro.
17: Buongiorno Manganè.
0: Buongiorno.
17: Geolocalizzo.
0: Vai.
17: Direzione del Benevento.
0: Tutti quanti
17: Chiedetemi
0: che partono.
17: Andiamo a parlare con Bigliotti.
0: Mamma mia, ragazzi, alle 7:12. Andiamo a parlare con Bigliotti. Che Napoli ha perso, se ne dai conto, le solite cose. Allora, il prossimo che parla del Napoli lo banno. Del Napoli ne parlerete dalle 9 in poi con gli esperti. Perché io non capisco.

0: Rossana, me lo dice Brad Obitore che conosce tutti i santi, è un almanacco vivente, e allora auguri a tutte le Rossana, ovviamente auguri anche a tutte le caramelle, scontato, no? La famosissima Rossana, abbiamo dedicato una puntata intera qualche settimana fa, se non qualche mese fa, alla caramella più famosa del mondo, tra l'altro le trovate anche in tante variazioni, non solo quella là a crema, ma c'è anche quella a pistacchio, basta fare però una marchetta sulla Rossana. Allora, poi c'è qualcuno che dice, ma che fine ha fatto Ascanio? In effetti non ci chiama più, cosa anche molto gradita, devo dire, però da quando ha fatto lo sviluppo, ecco, da quando ha cambiato la voce, la pubertà, un pochettino ha conosciuto che significa poi l'innamoramento, ha lasciato il sottoscritto. Io che l'ho cresciuto, che Mulligalli Ivan, bello e buono, mi ha abbandonato, quindi Ascanio, se sei all'ascolto, eventualmente un messaggio è gradito. Ancora, buongiorno Pipistrelli, oggi e domani si lavora, giovedì qui a Mainz è festa, lungo fine settimana, tu hai capito niente, fanno pure il fest e fanno anche i ponti lì in Germania, complimenti, non soltanto in Italia, ma ascoltiamo la seconda parte dei WhatsApp in questo martedì. Pronto, vediamo.
1: Daniello, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Vai. Enrico da Pomignano d'Arco, direzione centro direzionale.
0: Sì.
1: Tony, eri già mondussuato, una partita che dovevamo vincere.
0: Babbo, ragazzi, ne parliamo più tardi.
2: Buongiorno, un saluto a tutti i pipistrelli, Pasquale Tamire di Bologna.
0: Vai Pasquale.
2: Quando stamattina vi ci ha ripetuto dispiacere da dire come minimo da mangiare in vendimia e la metto in croce per un quarto ore.
0: Ok Gianni, se
3: buongiorno,
0: chiami
3: pipistrelle,
0: ti metto in onda.
3: Sono Raffaele da Mainz. Un saluto a chi c'è in regia.
0: Limitazione.
3: Un saluto a Massimo Manganiello.
0: Ecco.
3: Mi giaguarizzo. Sto andando in ospedale a lavorare. Un bacio anche tanto. Antonina,
0: conosce anche il nome della moglie, incredibile.
4: Buongiorno,
0: buongiorno.
4: Ti mando un vocale che sto guidando.
0: Vai, meglio.
4: Con Gaiere Cappesti, che mi fai tanzonda, mamma mia.
0: Ok,
4: mamma
0: colpa
4: mia.
0: Sua.
4: Cioè, se la chiamate proprio, se la chiama.
0: Vabbè, non ci pensiamo.
5: Buongiorno,
0: buongiorno.
5: Io mi geocalizzazione.
0: Vai.
5: Via Iannelli, direzione via Manzoni.
0: Sei proprio a pochi passi dalla radio.
5: A ieri sera, KTM con te.
0: Ok, andiamo
6: magari
0: avanti.
6: Sono sempre in piaggino da Gaeta, ma sai che avrò prima non sono giro d'Italia a Gaeta.
0: Ma pure
6: venerdì.
5: Qui c'è giovedì. Sul Rafale da Pagana,
0: persona
5: seria. Con tutto il rispetto di questo amico Pumare Caete, ma dice Celle che luce e Natale non si mette nessun mezzo. Che mi hanno fatto spendere solo una cosa e soldi.
0: Certo.
5: Che affittai il mio siamo di nuovo a rata.
0: Vabbè, ma sono passati tanti mesi ormai.
7: Buongiorno. Ceruzzo.
0: Ciao Ceruzzo.
7: Mi gealcolizzo.
0: Addirittura questo.
7: Direzione Pescara stamattina. Sto in trasferta.
0: Addirittura.
4: Antonio Mangani.
0: Sì.
4: Soldati. Vai. Voglio vedere quando è caricina la vota solo. Siamo bene. Io
0: Lo
4: dico tutte io.
0: Te lo dico adesso. Te lo dico adesso.
4: Grazie.
0: Ti amo, ti voglio bene.
5: Mi
0: Siamo
5: capito, no?
0: Che la roba là. Dove sei?
5: Lello da Boscoriale, direzione Ravello.
0: Bello.
7: Buongiorno Manganiello, sono Alfredo.
0: Alfredo del caffè.
7: Volevo fare una comunicazione, anzi un appello a dire agli amici del martedì di Calde Calciotto, ma stasera si mangia o non si mangia?
0: Ma sei Raffaele del caffè, scusami, fammi sapere perché non ho afferrato bene la tua voce. L'ultimo, dai, poi abbiamo un argomento importante da lanciare.
5: Buongiorno, ginecologo Calizzo.
0: Sei incinto?
5: Monte Ruscello Pozzuoli.
0: Sì.
5: Direzione fornitore. Sono Domenico.
0: Manganiello. Sembrava la fella da Mainz.
6: No, sono sempre Marcello, sono Miracca, saluto, ma geocalizzo pure.
0: Sei aperto?
6: La stessa cosa da ieri e mattina. Sì. Partimmo a casa luce, a Casaldi Principe a faticare.
0: A lavorare.
6: L'unica differenza da ieri e mattina è che lo stipendio è arrivato e si è venuto pure.
0: In una giornata, che fa?
8: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno,
8: scusami dell'assenza. Costantino si pende da
0: Bussano. Costantino, mitico.
8: Tutto a posto.
0: Che fine hai fatto?
8: Siamo Costantino. Quasi al giro di Vale, Toni.
0: È vero, è vero.
8: Sì,
0: sì.
8: Non mi dire niente, sono stato un po' di assenza perché comunque ho avuto problemi con l'auto, poi ho lavorato a Brusciano, quindi non c'è stato il caso di prendere l'auto.
0: E vabbè, ma
8: tutto
0: un
8: a posto,
0: WhatsApp,
8: io ti seguo sempre.
0: Lo potevi inviare Costantino.
8: Che stortava
0: dritta bene, come no,
9: ciao
0: Costantino.
9: Antonio, Maurizio Venti, direzione Gioia Tauro.
0: Gioia Tauro, che trasferta.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Anislao da Napoli, Migeo Cicciocolatizzo.
0: Cicciocolatizzo.
10: Benevento.
0: Sì.
10: adesso direzione Foggia.
0: E vai, salutaci foggiani. Porca puttana, io adesso dire solo quello in foggiano, che poi non è neanche in foggiano, è in cerignolese.
11: Buongiorno, sono Guglielmino di Nascano e buongiorno abbiamo a tutti chiamato i pipistrelli. Allora, vai, perdonami per questi giorni d'assenza, però penso sentendo che ti chiamerò come prima a giugno, perché sono molto impegnato con la scuola.
0: Addirittura, cioè tu mi chiami a giugno, quando mi ha rotto gli... non voglio dire cosa, tutti i santi giorni bello e buono mi chiama giù, sei stata la mia più grande delusione, veramente Ascanio, eh. Vabbè, vabbè, mettiamo un disco, torniamo troppo, eh.

veramente una manciata di secondi per lanciare l'argomento di stamattina. Secondo una ricerca dell'Università dell'Illinois, spero di aver pronunciato bene, insomma, negli Stati Uniti, dimenticare davvero un ex potrebbe richiedere fino a 8 anni. 8 anni per dimenticare il vostro ex, esagerato secondo me, ma questi sono degli scienziati con gli attributi. Lo studio ha analizzato oltre 300 persone che avevano avuto relazioni lunghe almeno 2 anni e ha scoperto che in media dopo circa 4 anni il legame emotivo si riduce solo della metà. Per arrivare ad un distacco quasi completo servirebbero invece circa 8 anni. Io vi giro subito la domanda: quanto tempo ci avete messo per superare la storia magari più importante della vostra vita? C'è stato un momento preciso in cui avete capito, ok, adesso è finita per davvero? Qual è la cosa più assurda, magari imbarazzante o completamente folle, che avete fatto per dimenticare un vostro ex? Davvero ci vogliono 8 anni affinché poi scompaia completamente quell'amore dal vostro cuore? Fatemelo sapere, poi dopo andiamo anche nei dettagli di questa ricerca e voi, se volete, potete già raccontarci un po' di esperienze al 342 00 00 100. Immaginate un attimo, fate mente locale, un grande amore che è durato almeno 2 anni, veramente ci avete messo 8 anni per cancellare quell'amore? Esagerata per me, in da 3 giorni mi ha già scordato tutto cosa. Vediamo se sono io l'insensibile. Tra poco con i vostri WhatsApp.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cranio, clamoroso, dice: ascolta, non è colpa mia se sono stato impegnato e non ho potuto chiamarti. Poi adesso voglio anche dirti che sto chine femmina, giuro, non lo sto inventando il messaggio, e voglio fare cosa con l'ora. Ecco su cosa anche sono impegnato. Firmato Guglielmini Ascanio, ed è lui per davvero. Abbiamo verificato il numero Ascanio, e pensare che 3-4 anni fa, quando hai chiamato, eri veramente ingenuo, ti ho cresciuto bene, ti ho proprio spianato la strada. Quindi adesso vai per la tua strada e colpisci a più non posso, mi raccomando. Non voglio essere sessista, però veramente dammi soddisfazione. Un bacio da zio Manganil. Ci abbiamo rovinata su Guaglione, lo abbiamo rovinato noi pipistrelli. Ma ritorniamo all'argomento principe della giornata, altro che passa tutto in qualche mese. Secondo uno studio americano di un'università importante, l'Illinois, per dimenticare davvero un ex potrebbero volerci addirittura 8 anni. I ricercatori hanno scoperto che dopo una rottura il cervello continua a mantenere un legame emotivo molto più lungo di quanto noi immaginiamo. Dopo 4 anni siamo solo a metà del percorso, e attenzione, continuare a sentirsi, controllare i social o conservare foto e ricordi rallenta ancora di più il distacco. Insomma, se ogni tanto vi torna in mente quella persona, anche dopo anni, la scienza dice che siete molto più normali di quanto pensiate. Se volete raccontare un po' le vostre esperienze, 342 00 00 100, ma anche via vocale tranquillamente, anche chiamando allo 081 546 6873. Prima di ascoltare qualche vostro vocale, qualche messaggio scritto,
1: Ascanio, buongiorno.
0: Prima per Ascanio, però,
1: consigli di Manganiello, soprattutto quando si vesteva a 18 anni, vestiti come lui.
0: No, se si veste come me perde tutte le donne, no? Perché io mi vestivo anni 80 e già facevo schifo, figurati oggi se lo fai, no? Allora, ragazzi, ci ho messo tipo 5 anni, mi dice un amico. Il problema è che nel frattempo mi ero pure fidanzata a una donna con un altro. Per dimenticarla mi sono iscritto in palestra. Dopo 3 giorni mangiavo kebab in macchina ascoltando Tiziano Ferro. Boh, non lo so, vabbè. Io ho bloccato il mio ex ovunque e poi controllavo il suo profilo dal telefono di mia madre. Vedi, questo non va bene. Tu lo blocchi, però poi dopo vuoi sapere cosa fa, dove va con un altro profilo, e che senso ha? Un messaggio ancora di Maurizio, anzi Emanuele. Prima però qualcosa ancora per Ascanio? No. Buongiorno Antonio, nel 2002 ho avuto una breve ma intensa storia con una ragazza conosciuta in vacanza, durata solo pochi mesi, ci ho messo anni per dimenticarla, vedi? Completamente, ma non ti nego che anche oggi non ci sia giorno che anche solo per alcuni secondi non la pensi. Una volta addirittura ho preso un'auto dalla strada per un paio d'ore, per non dire furto di 2 ore, solo per raggiungerla. Emanuele, devi stare calmo, perché se è finita è finita. E ancora, sono Raffaele, 1997, fino al 1998 avevo una storia con una ragazza napoletana, ci ho messo 7 mesi per dimenticare. Dopo ho conosciuto la mia roccia, sono 28 anni che sto insieme a lei. Sempre il nostro Raffaele da Mainz. Sentiamo qualche vocale, vediamo un pochettino se c'è qualcuno.
2: Complimenti stamattina a chi sceglie le canzoni. Perché sta canzone e manette, manette, manette.
3: Buongiorno Mangani, ma quale ottana Mangani? E appena la piccica innamorato, non l'ho subito nato.
0: E allora non è importante.
2: Mangani, buongiorno, pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mangani, ma io ce l'ho 8 anni e 10 anni.
0: Ragazzi, gli scienziati dicono 8 anni.
2: La persona quale ci hai tenuto da scurdo mai in Italia, ma come lo scurdo della tua vita.
0: Vedi. Quindi tu dici,
2: quella persona diventa come una persona come se fosse morta, non sai più.
0: Non c'è più, però tu
2: però
0: dici,
2: sai che ci sta.
0: È viva sempre nella tua anima,
4: buongiorno,
0: nel tuo cuore.
4: Buongiorno a tutti, Fabio da Caserta, 8 anni. Io ero 8 minuti, mi sono scintato pure un rom.
0: Vabbè, non era importante la storia.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Pasquale.
0: Ciao,
5: buongiorno
0: Pasquale.
5: A tutti i pipistrelli. Mangani, si innamora in amore.
0: Mai? Neanche
5: ma
0: dopo 8 anni.
5: Non dipende, una storia come finisce.
0: Sì.
5: Capito?
0: Questo pure è vero.
6: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Non ti dico chi sono per evitare guai.
0: Ok, vai.
6: Comunque una grande storia, un grande amore non si dimentica mai. Si va avanti ma non si dimentica.
0: Ok.
6: Questo l'ho vissuto, lo sto vivendo sulla mia pelle. Verso quasi 20 anni.
0: Perché sei anonimo? Forse
6: è nata
0: un rapporto extraconeugale.
7: Antonio,
0: buongiorno,
7: buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Teresa. Allora, a me è successo il contrario.
0: Come il contrario?
7: Dopo 9 anni,
0: sì,
7: che sono stato con una persona,
0: 9 anni,
7: ci ho messo praticamente pochissimo,
0: per dimenticarla.
7: Manco una settimana, quando poi decisi di lasciarlo.
0: Sì.
7: Per dimenticarlo, ah, ma perché me l'ha fatto proprio sfastia?
0: Vabbè, lì.
7: Mamma mia, è successo tanti anni fa.
0: Una liberazione.
7: Tanti anni fa.
0: Okay.
7: Perché mamma mia era diventato proprio troppo pesante. Allora ho messo lui in condizione, non perché sono io insensibile, non è che sono insensibile, però mamma mia, i primi amori, no? Andavo pure bene, poi dopo mi ha fatto sfastia.
0: Certo.
7: Ci ho messo 9 anni perché mamma mia non si faceva proprio lasciare. E poi dopo una settimana me lo sono proprio dimenticato.
0: Ma ti ha sentito cantare, perché tu canti abbastanza bene.
8: Ciao Manganiello, buongiorno, sono Guglielmini Ascanio. Volevo dire che io se sono pieno di donne è perché non è grazie a te, è perché prima ero un mocciosetto ora sono un uomo. E questa cosa alle donne piace molto.
0: Hai fatto
8: quindi
0: lo sviluppo.
8: Io ti volevo ringraziare per il pensiero, ma è solo merito mio. Buona giornata.
0: È anche merito mio, perché io ti ho messo sulla strada
9: giusta. Ascanio, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Tu blocchi fatto muscolo in duraccio destro.
0: No, vabbè, ragazzi, credo che abbia anche avuto qualche storia d'amore. Ascanio, tu quanto tempo ci metti per dimenticare una delle donne che ti circonda? E voi quanto tempo ci avete messo per dimenticare una storia bella?

0: tutti i giorni. 7:35. Alzate il volume, l'energia, quella giusta di Radio Kiss Kiss Napoli fino alle ore 9 con Antonio Manganiello, il pipistrello, poi arriva Gianluca Vigliotti, Ciro Froio in regia, argomento che va sempre bene quando si parla di sentimenti, in questo caso ci sono questi scienziati che non tengono proprio niente a fa e hanno deciso di asserire che molte persone si dimenticano solo dopo 8 anni, o meglio, per dimenticare un grande amore ci vogliono 8 anni. Voi quanto ci avete messo davvero e soprattutto qual è stata la vostra mossa più pazza, quella di rottura per dimenticare quella persona così importante? Fatemelo sapere con un vocale ma anche con uno scritto al 342 00 00 100. Ne leggo qualcuno, c'è Giuseppe che scrive: ragazzi, uno ci prova a dimenticare, poi partite con questi argomenti, a settembre mi sposo ma la ex non è del tutto dimenticata dopo 6 anni. E vedi, se dobbiamo credere a questi scienziati americani, 6 anni, altri 2 e poi hai accantonato questa storia. Fammi sapere. Buongiorno, una storia durata 10 anni, dice Fiore, 2 settimane per dimenticare la storia, ma lei la ricordo ancora anche se sono passati altri 10 anni. Mimmo da Baiano, ah Mimmo, ok. Poi ancora vediamo, Manga, non scrivo chi sono ma lo sai bene, a me della mia ex non mi manca lei, mi manca come faceva l'amore. Ah, dice Manganì, la migliore, era soddisfacente in tutti i modi, le cose più impensabili le ho fatte con lei, ecco, solo questo mi manca. E anche quello fa parte poi della nostalgia canaglia, come cantava Albano, no? Ti può mancare anche solo quello, ci vogliono 8 anni, amico mio, per dimenticare il tutto. Sentiamo via vocale se c'è qualcuno che vuole dire
1: ma la sua opinione. Lo sento come ti fa male, ma chissà, così sono la nuova generazione. Io per esempio anche i miei nipoti, sì, quando erano piccoli gli davo tutto, erano felicissimo, non mi guardano neanche un bacio.
2: Ciao Manga. Sì.
0: Ah, per Ascanio Magari. Forse.
2: Sì. Ma come fa loro? Cioè, ma io due li due. Fammi capire.
3: Sì. Oh, no, ma forse ci vuole 8 anni per riprenderti finanziariamente. Butti,
0: può essere anche
3: regala,
0: quello.
3: Viaggio.
0: Mamma mia.
4: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Andò, sono stato con una ragazza 2 anni buoni.
0: Sì.
4: Mi invaghi parecchio. Poi tenevo in Dan, onestamente.
0: Hai detto basta?
4: Abbandonò, cioè, io buono a ne.
0: Quelle
5: sì,
0: da.
5: Magari, mamma mia, c'ha 9 anni, mamma mia, 9 anni.
0: Mamma mia, 9 anni.
6: Antonio, oh, buongiorno. Gaetano da Pomigliano.
0: Sì.
6: Andò, c'ha 30 anni. 30 anni. Ma 30 anni, veramente.
0: Ma veramente stai facendo?
6: Ma sono del magico scordato.
0: Cioè dopo 30 anni.
2: Ciao, ma io voglio telefonare. Sono Ascanio.
0: Ancora.
2: E ti volevo dire che sì, io ci metto un'ora prima di lasciarla. Già,
7: dai, voi Ascanio. Signor amore, non li dimentica mai. Passa con tutta la cronologia del computer.
0: Sì.
8: Manganiello, buongiorno e buongiorno a tutti a pipistrelli. Sono Lello da Giuliano.
0: Ciao.
8: Allora,
0: vai.
8: Senti, io ho avuto una storia di quasi 5 anni. E in poche parole ci siamo lasciati, è andata a finire così perché lei mi ha lasciato. Grande storia d'amore e ti dico ancora tutt'oggi,
0: sì,
8: che sono passati circa 25-27 anni,
0: mamma mia,
8: quando sento la nostra canzone, che era la nostra canzone dell'epoca, la sento ancora.
0: Hai visto?
8: Quella sensazione. Quindi
0: senti ancora le farfalle.
8: La canzone Come stomaco. Saprei di Giorgia.
0: Ma dammi la canzone, ti faccio far soffrire.
9: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Giovanni da Napoli.
0: Vai.
9: Angani, dopo 8 anni, che dici scienziato? Che ascolti, dopo 8 anni?
0: Sì.
9: No, dopo 8 anni. Ho portato una uva, no, perché già avevi trovato un curto.
0: Vabbè, ma dipende poi.
10: Anganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: 8 anni sono pochi, e sono passati più di 10 e ancora la penso.
0: La pensi ancora, vedi?
10: E
0: allora sono
10: pensa a me. Uno è sposato da un lato, uno è sposato dall'altro. Ma certi sentimenti.
0: Vedi, sono vere queste cose, allora.
10: Non li puoi dimenticare.
0: Finito. Ok, poi qualcuno scrive.
11: Ciao Manganiello, sono Guglielmino Scaglio. All'incirca 4 anni fa
0: sì,
11: avevo un amico.
12: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Buongiorno Pipistrelli.
0: Ciao.
12: Manganiello, io penso che sostanzialmente non ci sia un tempo ben definito per poter dimenticare, perché ci sono relazioni che sostanzialmente credo che una persona non potrà mai dimenticare.
0: Sì.
12: Ci sono emozioni
13: che magari le hai provate e non le puoi dimenticare.
0: Ok, quindi anche dopo 8 anni.
14: Sono Francesco D'Angelo.
0: Franci.
14: Io 2 anni, 1 anno fa mi ero lasciato con la mia... ragazza, adesso sono single, sei il numero uno.
0: No, ma non ci credo. Ma quanti anni hai, Francesco? No, fammelo sapere perché... è curiosissimo, già sei fidanzato, mannaggia, oh mannaggia. Vabbè, vabbè, continuate a raccontarci un po' se veramente ci vogliono 8 anni per dimenticare una storia d'amore importante. Restate con noi, eh.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: campagna dal piede di Belen. Non c'è niente da fare, è quella la soluzione. O Pierre Palum o Pierre Belen in questo caso. Ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello fino alle ore 9, tra poco le news, poi lanciamo anche i Telegram. Nel frattempo l'argomento vi sta dando tanti spunti, perché a quanto pare, secondo questi scienziati americani, per dimenticare un grande amore ci vogliono 8 anni, e vi sto girando la patata bollente proprio a voi. Per dimenticarla, dice un nostro amico, davvero quasi 5 anni, non perché la amassi ancora, ma perché continuavo a confrontare chiunque con lei. La mossa più pazza: sono andato sotto casa sua alle 2 di notte e ho scoperto che si fosse trasferita da mesi. Poi io, dopo la rottura, ho iniziato palestra, corsa, dieta, tatuaggi motivazionali. Sì, si fa tutto questo. Risultato: lei è tornata col suo ex e io adesso pago 49 euro al mese per non andarci. C'è un messaggio del nostro avvocato Fiore, sempre presente, dice: dipende, a mio parere, dall'intensità del sentimento che provavi per quella persona ed il momento della vita in cui l'hai vissuto. A me, per esempio, alcune fidanzate avute dopo i 30 anni le ho dimenticate dopo pochi mesi, perché erano storie non intense e coinvolgenti. Ma ci sono esattamente 2 donne che penso spesso ed in ogni occasione in cui le incrocio ancora mi fanno battere il cuore, perché penso al forte sentimento, l'intensità delle emozioni vissute per loro. Sì, è vero, poi dipende molto dall'intensità, non tanto dagli anni, no? In cui sei stato con queste donne, con questi uomini. Ma sentiamo ancora qualche vocale, Ciruzzo, veloce veloce, pronto?
1: Sono Manganiello, lo saluto da Cremona.
0: Vai, Rosario.
1: Allora, niente, io sono 27 anni
0: che non dimentichi.
1: Con la mia ex siamo lasciati.
0: Ah, ok.
1: In buoni rapporti,
0: sì?
1: Infatti l'anno scorso ci siamo visti per le vacanze con le rispettive famiglie.
0: Sai, con Flex, ok?
1: E andò, ti dico la verità, io non riesco a dimenticarla.
0: Mamma mia.
1: E penso che, siccome ci siamo visti una passata per vacanza, penso che neanche lei mi ha dimenticato, ecco.
0: Insomma, un incrocio.
1: Ci stiamo più sentendo, perché forse i miei impegni lavorativi,
0: sì,
1: i miei impegni lavorativi.
0: Sì, sì, sì.
1: Familiari, anche
0: sì.
1: I miei familiari.
0: Però devi studiare su Flex, caro amico mio.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, anche per il
2: gioco o Fattarielle che la Cristiana ha tagliato un battaglia a killer là.
3: Buongiorno Mangani.
0: E che cazzo,
3: dopo
0: ragazzi,
3: 30 anni,
0: caso di dire.
3: Me la sogno ancora. E non so perché.
0: Dopo 30 anni.
4: Ah, buongiorno, sempre domenico.
0: Hai
4: okay, ragazzi, che dire, io ho 50 anni, avevo 14 anni quando mi sono fidanzato con la mia attuale moglie.
0: Sì.
4: Siamo insieme da allora,
0: sì.
4: Innamoratissimi, più che mai.
0: Innamoratissimi.
4: E in studio già avevo sentito questa cosa, quindi io ci trovo. Che stai
0: ok, ok, meglio questa che niente.
5: Buongiorno a tutti i strelli, sono Cristiano D'Amenito. È così, assolutamente.
0: Sì,
5: io
0: 8
5: mi
0: anni.
5: Sono lasciato 9 anni fa.
0: Sì.
5: L'anno prossimo mi sposo. E Alex a me, che ci ha fatto ancora 5 anni. A pensa cosa.
0: A pensa, quindi sono passati 8 anni qui.
6: Scusa un attimo, sì. Non riuscito a chiedere una cosa.
0: Vai.
6: Ma poi ti lasciate con Jennifer Lopez?
0: Sì, purtroppo, ma la penso ancora, hai voglia. Tutti i giorni. Sentiamo l'ultimo per davvero. Poi dopo magari
6: io vi racchissimo.
0: Qualche fattariello.
6: Dai, riesci a scordare che sta cosa. Stava facendo mi temi da. Stava facendo mi temi da.
0: Basta, allora fate i seri, anche perché tra poco arrivano le news. Concentriamoci.
7: Ho 8 anni sul 3 danno che tengo ancora capo. E poi sono sposato felicemente con mia moglie.
0: Hai visto?
7: Ma che la tengo sempre capo.
0: C'è niente da fare.
8: Danilo, sono Francesco. Mi sono subito lasciato con la mia ragazza 2 anni fa.
0: Sì. Francesco ha vinto tutto, l'abbiamo riascoltato. Francesco, ti voglio chiamare per sapere un po' questa storia, no? Come è andata, dove andavi, dove la portavi, eccetera. Vabbè, tra poco. Nel frattempo vi ricordo il numero per poter inviare i Telegram: 342 00 00 100. Non vi dico altro, già sapete tutto, anche perché è tardi. Linea alle news, torniamo tra poco.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Ascolta e rilassati. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca. Agguato mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella, conosciuto nel quartiere come Omuccuso. Secondo una prima ricostruzione, i killer lo hanno raggiunto mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe hanno aperto il fuoco, esplodendo almeno 5 colpi. Ferito gravemente, Musella è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86. Zona al centro delle tensioni tra il clan De Luca Bossa Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni originario del Burkina Faso è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana a Napoli dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza, sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm. Il 41enne è stato arrestato per porto d'arma in luogo pubblico. Nelle ore precedenti, nella stessa area, un 32enne, sempre originario del Burkina Faso, era morto dopo essere stato accoltellato al termine di una rissa. Cambiamo argomento. Sequestro preventivo da 1,5 milioni di euro nei confronti di una società napoletana che opera nel settore dell'assistenza agli anziani e di due amministratori, uno di fatto e uno di diritto. L'indagine della Guardia di Finanza ha fatto emergere un volume d'affari nascosto al fisco pari a circa 7,5 milioni di euro tra il 2019 ed il 2024. Contestato il reato di omessa dichiarazione fiscale. Secondo gli investigatori, il mancato pagamento delle imposte avrebbe consentito alla società di offrire servizi a prezzi altamente concorrenziali, sotto sequestro, quote societarie ed anche un immobile di pregio a Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri falliscono l'occasione di chiudere il discorso con un successo contro il Bologna e cadono al Maradona per 3-2 contro gli uomini d'Italiano. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo ed Alison Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però è Rowe a gelare il Maradona e regalare la vittoria agli emiliani. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
15: La voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, spinto nel secondo tempo. Quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite, dobbiamo cercare di conquistare posto in Champions e poi vedremo.
14: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Alle 9 in punto arriva il bar dello sport e potete sfogare tutta la vostra rabbia, ma potete chiedere quello che vi pare. Sapete che nel bar dello sport siete praticamente a casa vostra. Detto questo, ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, fino alle 9 appunto. Poi arriva il nostro Vigliottoni o Vigliottone, per non dire altro, che è meglio, basta cambiare una parola, diventa altro. Dobbiamo consegnare i Telegram, lo facciamo con gran piacere. Se ne volete inviare qualcuno last minute, potete farlo anche adesso al 342 000 100, però dovete assicurarvi che ci risponda al telefono, così ci facilitate la vita. Salutiamo anche quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre in tutta la Campania, se siete oltre la Campania attraverso www.kisskissnapoli.it oppure vi scaricate l'app. Pronto? Sara, buongiorno, sei in diretta su Radio Kisskissnapoli, la radio. Come stai?
1: Bene.
0: Bene, da quanto tempo ti sei svegliata? La verità però.
1: Tre ore.
0: Tre ore? Alle 5 ti sei svegliata?
1: E mio fratello, sicuro mi ha fatto chiamare.
0: Vediamo. Io ti leggo il messaggio, così capisci direttamente. Sì. E in effetti comincia così. Vorrei inviare un telegram a mia sorella, e quindi a tuo fratello, eccolo qua, che domenica ha messo al mondo una splendida principessa. Un abbraccio forte forte da parte di tutta la famiglia. È proprio Antonio. Quindi vuol dire, Antonio, sei diventata mamma per la prima volta?
1: No, per la seconda volta.
0: Come si chiama la principessa?
1: Irene.
0: Che bello, auguri, scusami se ti disturbo, ma stava poppando, che stava facendo adesso la principessa?
1: No, adesso arriva,
0: sta al nido. Ah, ok, ma tu sei ancora lì in ospedale allora?
1: Sì.
0: Oh, mannaggia, vabbè, è colpa di tuo fratello che ti vuole fare tanti auguri?
1: No, figurati.
0: Com'è andata? Andiamo. Tutto bene?
1: Bene, benissimo.
0: La cosa che si chiede è quando Achille era?
1: 3 kg,
0: bene. Parto normale o parto cesare?
1: No, il taglio.
0: Vabbè, dai, adesso devi stare un pochettino
1: un po'
0: a riposo.
1: Tagliando, però.
0: Vabbè, dai, piano. L'importante, salutiamo anche la prima o il primo, come si chiama?
1: Raffaele.
0: Raffa, apposta, hai fatto la coppia, stai a posto, mo ti puoi fermare, va bene?
1: Va bene.
0: T'abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Ciao, super ciao, mamma. Ciao. Ci ha risposto addirittura dalla clinica, dall'ospedale, hai visto? Adesso la principessa è nel nido, poi te la portano. Che bello, ragazzi. Viva i bimbi neonati. Sono sempre di meno in Italia. Giustamente qualcuno dice, è come da mammagnà con la crisi che c'è. E anche questo è vero. Buongiorno Antonio, sono Daniele. Vorrei mandare un telegramma alla mia ragazza Giusy. Ok. Che sarà una mamma speciale. Vedi? Oh, e allora le donne incinte esistono ancora. Eppure ci dicono che ci sia una crisi demografica in Italia, che siamo tra le nazioni più vecchie del mondo, e invece c'è ancora qualcuno che è in attesa, ma in questo caso siamo noi in attesa della risposta di Giusy, che per il momento non è arrivata, e quindi andiamo avanti. Buongiorno Salvatore, voglio dire a mia sorella Marianna che la amo da morire. Bel messaggio dal fratello alla sorella, che non è poco. Alcuni mi scrivono sempre in questo momento preciso, ma quando riascolto poi la dedica che ho fatto a mia sorella, a mio fratello. Pronto, buongiorno, sei in diretta su Radio Kisskissnapoli, Marianna, come stai? Marianna? Niente, ha riattaccato? Ah, ho detto direttamente, addirittura, ma non ci credo. Andiamo avanti, Ciro? Cioè, ma come, io sono Antonio Manganiello di Radio Kisskissnapoli, mi riattacchi il telefono. Non ho detto neanche ciao, cioè mi sono presentato subito, quindi non mi ha scambiato per un call center. Ma ci piace gol. Ci è rimasta male. E in effetti qui allora abbiamo un problema. Abbiamo 3 numeri di telefono, Ciro, e proviamo uno. Proviamo Angela, vai, il primo, perché ci ha dato 3 numeri di telefono. Ne basta uno, ragazzi, Buongiorno Antonio, sono Jenny. Ti vorrei chiedere se è possibile chiamare le mie 3 figlie. Ah, hai capito? In contemporanea. Come si fa? E dir loro che le amo da morire e sono orgoglioso delle mamme meravigliose che sono diventate. Va bene, chiamiamo una. Angela?
2: Chi è?
0: Angela, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kisskissnapoli, la radio. Io sono Antonio Manganiello e ho un messaggio per te da parte di papà. Jenny, sì? Te lo posso leggere?
2: Sì, certo.
0: Allora, in realtà Jenny mi ha dato il numero tuo, poi di Mena, sì, e anche di Carmen. Dovevo chiamare tutte e 3, però sai che con i tempi radiofonici è praticamente impossibile.
2: Ok.
0: Quindi, sarai tu che in qualche modo poi dirai il tutto alle altre, ok?
2: Va benissimo, ok.
0: Noi adesso proviamo a chiamarne un'altra, però per il momento ti leggo il messaggio e dice: sono Jenny, ti vorrei chiedere se è possibile chiamare le mie 3 figlie in contemporanea e dir loro che le amo da morire e che sono orgoglioso delle mamme meravigliose che sono diventate. Grazie di cuore, vi amo. Ma che bel messaggio da parte del papà, eh? Aspetta che noi adesso stiamo cercando di fare dei salti mortali e chiamare anche Mena, vediamo se ci risponde.
2: Pronto?
0: Mena,
2: chi è?
0: Mena, ti passo tua sorella, vediamo un attimo se ti ricordi che hai una sorella che si chiama Angela. Angela, sì. Di che non è uno scherzo, per favore.
2: No, non è uno scherzo, Mena, ciao. Sì. Ciao, di.
0: Allora siete in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, ok? Quindi ripeto la stessa cosa, c'è un messaggio da parte di papà. Però diciamo che eccezionalmente stiamo chiamando anche Carmen, vediamo se ci riusciamo tutte
2: no,
0: e 3.
2: No, vabbè. Questa è di mio padre.
0: Esatto, esatto. Se risponde
2: no,
0: Carmen.
2: Vabbè, dai.
0: Entriamo nella storia, però mannaggia.
2: Napoli.
0: Carmen non risponde. Niente, mannaggia. Vabbè, ragazze, una di voi due può mandare un messaggio a Carmen, magari che sì, ci possa rispondere. Nel frattempo ci facciamo una chiacchiera.
2: Anzi,
0: tutte e due.
2: Tu, perché io sono al lavoro.
3: Sì, ah, ci vado io.
0: Allora, dovete sapere che è la prima volta che succede una roba del genere, perché noi in genere chiamiamo una persona, no? Adesso ne vogliamo 3 in diretta. All'inizio abbiamo detto no, ma vogliamo esagerare. Cara Mena, tu non sei al lavoro?
2: Sì. Sì, sono al lavoro.
0: Ah, sei tu al lavoro, ok, ok. Sì. Quindi Angela ci sta facendo questa cortesia di chiamare anche Carmen. Ok, proviamo un attimo. Ma è un papà d'oro questo qua, no? Che ha deciso di farvi questa sorpresa tutte e 3.
2: Sì.
0: Ma voi 3 abitate nei pressi di papà oppure siete lontane?
2: Io no,
0: siamo... Aspetta, una volta. Allora, prima Angela,
2: allora,
0: Angela, vai.
2: Angela, io sono vicina.
0: Ok, e invece Mena?
2: Mena più lontana.
0: Tipo, ma
2: di
0: lontana,
2: poco.
0: Ah, di poco.
2: Di poco.
0: Ah, di poco. E invece Carmen? Carmen ancora più lontana?
2: No, sempre vicina, Carmen.
0: Riproviamo l'ultima volta, così facciamo qualcosa di storico per Radio Kiss Kiss Napoli e per questo...
2: Pronto?
0: No, non ci credo. Carmen?
2: Sì, buongiorno.
0: Allora, Carmen, ti passo 2 persone che tu conosci molto bene. Buongiorno. Ragazze,
2: buongiorno.
0: Ragazze, fatevi riconoscere, prego.
2: Carmen, buongiorno.
3: Carmen, buongiorno.
4: Carla e Angela.
0: Brava, 3 sorelle in diretta contemporaneamente su Radio Kiss Kiss Napoli. Non era mai successo prima. E allora, io devo ripetere tutto da capo. Ma pare quasi ho fatto un cavalluccio rosso, no? Avete visto il film?
2: Sì.
0: Scusate, ma cazzo uccise. Allora, ripeto e non se ne parli più. C'è papà Jenny, che voleva chiamare tutte e 3 le sorelle, quindi tutte e 3 le figlie, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, per dir voi una cosa importante, cioè che vi ama da morire e che è felicissimo di voi e soprattutto che siete delle mamme fantastiche. Quindi c'è un
2: grazie,
0: papà che vi adora.
2: Grazie.
0: Adesso grazie, una alla volta, io faccio l'appello e ognuna poi dice qualcosa al papà.
3: Mena la prima però.
0: Ah,
2: no,
0: Mena
2: no,
0: allora,
2: la più grande.
0: Allora, chi è la più grande? Chi è la più grande?
2: Io, Angela.
0: Allora, Angela, tocca a te, prego.
2: Allora, Jenny è un papà speciale, quindi se siamo delle brave mamme, anche grazie a lui.
0: Bene, poi passiamo alla seconda. Chi è la seconda?
2: Io, Mena.
0: Mena, prego, vai. Ah, ma mi sono già in ordine, allora, papà. Ok.
2: Vabbè, diciamo che ho un debole per mio padre, quindi...
0: Ah.
2: Tu
0: sei la,
2: tutto, quindi...
0: sei la preferita
2: no,
0: di papà.
2: No, papà non mi fa preferenze, siamo tutti uguali.
0: Ok, non è che ti mollo 50 euro fuori mano, no?
2: No.
0: Ok, in genere l'ultima è quella preferita, in genere, vediamo se è così. Carmen,
3: vabbè,
0: confermi?
3: Ma diciamo che io non sono proprio l'ultima, perché c'è anche un fratello.
0: Ah, è come un fratello?
3: Infatti.
0: Beh, un fratello non mi chiama, scusate.
3: No, non mi chiama.
0: Vabbè, invece Carmen, di qualcosa a papà.
3: Vabbè, io dico che Jenny veramente è un padre speciale per noi.
0: Sì.
3: Ha fatto tanto.
0: Sì.
3: E veramente lo ringraziamo, gli vogliamo un bene infinito. E niente.
0: Beh, ma guarda, veramente
3: dovrebbero avere un padre.
2: Però posso
3: come lui.
2: Dire io una cosa, la
0: sì,
2: posso dire.
0: Vai.
2: Diciamo che entrambi i genitori, sia mamma che papà, hanno fatto uno splendido lavoro. Hanno cresciuto tutti e 4 i miei figli, ci hanno insegnato tanti valori. Quindi un abbraccio anche a mamma.
0: Ah,
2: veramente
0: certo.
2: È stata una mamma eccezionale.
0: Certo, se no poi la mamma si piglia color. Allora, ragazze, siete state fantastiche. Non è semplicissimo avere tre in onda, con me quattro, ma ce l'abbiamo fatta. E vi saluto con un
3: buona
0: messaggio.
3: Giornata.
0: Viva l'amore! E al mio tre, sincronizziamoci, così ci salutiamo così, no? Dobbiamo dire: papà, ti voglio bene, tutte e tre insieme, però. Proviamo?
3: Va
0: al
3: bene.
0: Mio tre, al mio tre. Uno, due, tre.
2: Papà, io voglio bene.
0: Ma cosa vuoi dire? Ma cosa vuoi aggiungere? Allora, messaggio per gli amici dei social. Cioè, se non mi mettete che sta sui social, veramente ci pigliamo cosa. No, è una questione personale. Ma non sto scherzando. Cioè, nel senso che ci pigliamo in mano proprio, cioè, capito? Tre lore in diretta su un Telegram. Vedi tu.

0: fare, no? Assolutamente. Molti complimenti, ma i complimenti vanno a Ciro Froio, che è stato bravissimo a telefonare 3 su 3. Tra l'altro ha risposto anche Jenny? Oh, addirittura. Ah, ok, ok. Allora, guarda un po', il primo messaggio: avete superato voi stessi. Ti amo Antonio. E ancora, Antonio, hai creato un precedente. Adesso i saluti passano a 4 o 5, ma la cosa più bella è che hanno detto un amore infinito e non un mondo di bene. E poi vediamo una cosa a 3 in diretta, è fatta a storia, Manganì. E poi un telegram che rimarrà nella storia di Radio Kiss Napoli. Manganì, stai a Revutan, custo telegram. Io non ho fatto niente, ragazzi, semplicemente ho preso al volo il telegram e Ciruccio ha detto ok, e chiamiamo a tutte e 3 e ce l'abbiamo fatta. Va bene, va bene. Un amico ha scritto: magari da Grigio figli mi chiam, guagliù, na cominciam, eh? Cioè, perché è complicato, abbiamo fatto una cosa stamattina, una tantum, ma non è che possiamo farlo tutti i giorni. Ritorniamo sull'argomento di stamattina. Secondo una ricerca dell'università dell'Illinois, dimenticare davvero un ex potrebbe richiedere fino a 8 anni. Lo studio analizza oltre 300 persone che avevano avuto relazioni lunghe almeno 2 anni, ha scoperto che in media dopo circa 4 anni il legame emotivo si riduce solo della metà. Quindi per arrivare ad un distacco quasi completo servirebbero circa 8 anni. E io vi sto chiedendo: ma siete d'accordo? Veramente per dimenticare una storia d'amore importante ci vogliono 8 anni? Raccontate un po' le vostre esperienze e soprattutto cosa avete fatto per poi dimenticare quella storia che vi ha tormentato quando poi è finita. Leggiamo un po' di messaggi. Ci ho messo 2 anni, mi scrive un amico, però appena sento quella canzone specifica torna mentalmente il tutto. È vero, perché poi le canzoni in qualche modo ti riportano indietro in quel preciso istante quando hai dedicato quel pezzo alla tua amata, al tuo amato. Poi ho fatto una figuraccia clamorosa: ubriaco le ho mandato un vocale di 4 minuti respirando e basta. Secondo me ti ha mandato a fanculo ancora di più. E poi per dimenticare il mio ex ho iniziato a correre, adesso sto meglio, ma all'inizio correvo solo per piangere senza farmi vedere, un po' come Forrest Gump, no? Hai corso per tanto tempo, anche quello può servire per reagire, no? Siamo pronti, un po' di messaggi vocali al 342 00 00 100, e sentiamo un pochettino che è successo. Vai, sei riuscita a dimenticare qualcuno anche dopo tanti anni? Vediamo che succede. Pronto?
1: Buongiorno, sono quella che ieri diceva che parlava con te e ti rispondeva. E mo te lo dico, tu dici che si può fermare perché ha fatto il maschio e la femmina, poi dici che c'è natalità bassa e non si può fermare la signora a fare figli, si deve fare. Così cresce anche la natalità in Italia. Fateli figli, fateli.
0: Brava, brava, ma tu devi parlare.
2: Buongiorno
0: con me.
2: Antonio, buongiorno Pepistelli.
0: Buongiorno.
2: Io sono Desi, io vado a scuola.
3: Può mettere l'amore 16 anni, 18 anni e può mettere l'amore che tiene vicino, ma voi siete sposati troppo tanti anni.
0: E vabbè, guarda che non è la stessa Anganillo, cosa.
4: Buongiorno,
0: volta, eh.
4: Buongiorno, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Angani, chissimo cosa ardire una casa a bocciuto quando le mogliere.
0: Okay.
5: Andò, buongiorno, scusami, una curiosità.
0: Sì.
5: Ma Jennifer Lopez, prima o dopo Isabella Salerno?
0: Allora, per me prima, vi dico la verità.
6: Buongiorno a tutti i Pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Sebastiano da Stoccarda, Germania.
0: Ciao, ciao Sebi.
6: Io la mia ex l'ho ritrovata, prima ci ho sposato, poi ci ho spartito, poi ci sono da ex.
0: Con la tua ex? No, bellissimo.
6: Speriamo che va buono.
0: Ma ti posso telefonare dopo? Così racconti un fattarello, sai che sono una capera, è come si suol dire a Napoli, mi piace l'ingiuscio, mi piace entrare nei dettagli, no, clamorosi.
7: Ma il suo flet, su un pallo, pareva una Raffaella da mai.
0: Ormai siamo
8: Antonio,
0: tutti Raffaele. Siamo bene,
8: non d'accordo, ci niente da fare.
0: Su questo
9: Antonio,
0: sono d'accordo.
9: È fornuto che Maria De Filippo fa ancora soldo pure che i vicchiarietti, che
0: è
9: quasi 60 anni, se ricordo ancora.
0: È vero, è vero.
10: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
10: Secondo me comunque gliela ha lasciato in mezzo riflesso.
8: Non d'accordo, ci niente da fare.
0: Su questo
9: Antonio,
0: sono d'accordo.
9: È fornuto che Maria De Filippo fa ancora soldo pure che i vicchiarietti, che
0: è
9: quasi 60 anni, se ricordo ancora.
0: È vero, è vero.
10: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
10: Secondo me comunque gliela ha lasciato in mezzo riflesso.
0: Ho

0: quel momento, che cavolo.
1: Ecopiere Palumbe dovrebbe essere un vino, un
2: buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti gli altri ascoltatori, sono Angelo da Gignano. Manganiello, ti confesso il mio peccato.
1: Vai.
2: Con tanta sincerità.
1: Confesso.
2: Mi sono commosso con questo telegramma che hai fatto.
1: Ma tutti.
2: Con
1: tutti.
2: La diretta delle tre sorelle.
1: La più bella cosa.
2: È bello. Mi sono veramente commosso.
1: Una delle più belle cose fatte.
3: Devi dare peso alla a Ciro Florio,
1: ragazzi,
3: che tieni gli attributi per fare una cosa del
1: detto
3: genere. Non è cosa da tutti.
1: Complimenti a Ciro Florio.
4: Manganito a Ciro Florio.
1: Ma qua Maggie.
4: Mi raccordo che le stanno tutte a tre.
1: Ma stai scherzando? Ma non è vero. Ma come ti permetti? L'abbiamo fatto una cosa clamorosa.
5: Pianura. Antonio, ho avuto una storia con la mia ex provincia di Salerno, un paesino sperduto.
1: Sì.
5: Sono stato con lei 2 anni, mi sono anche trasferito lì per quasi un anno.
1: Ah, ti sei accasato.
5: Mi ha lasciato, fortunatamente mi sono dimenticato, manco dopo un annetto.
1: Sì.
5: Mi ricordo soltanto la Mex Sucera, una grande razzista contro la Campania, contro i napoletani.
1: Cioè,
5: adesso
1: contro
5: sono
1: i napoletani.
5: Sposato con una grande donna del mio stesso quartiere, che amo da morire.
1: Sì.
5: E sono sposato da 2 anni. Ti amo Vittorio.
1: Ah, a volte queste suocere rovinano i rapporti. Buongiorno.
6: Io in realtà dopo 20 anni che rivedo una mia ex, cioè che ho rivisto.
1: Sì.
6: A me mi batte ancora il cuore, sono passati 20 anni.
1: Batte il corazon. Quando c'è l'amore, c'è l'amore.
7: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Chiamami, te lo racconto io il fattariello.
1: Ok, ok.
4: Ma buon Mangani, stai saltando a Ciro Florio, il tuo blocco 3 chiamate ha fatto.
1: Ragazzi, ma non è semplice.
8: Quando ci voleva la sigla di Occhi di Gatto sotto al Telegram.
1: È vero.
8: Tre sorelle abilissime,
1: fantastico, fantastico. Allora, dicono che per dimenticare un grande amore ci vogliono 8 anni. Siete d'accordo oppure no? Se volete raccontare un fattariello, la cosa che vi è successa, l'esperienza personale, scrivete chiamami al 342-00-00-100.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola l'allegria.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: yoga scubona, ragazzi. Devo allenarmi un pochettino. Ieri sera una partita a scacchi. No, mi devo allenare, non è più possibile. Le 8:30, ancora buongiorno. Non lo so quante pedine ci sono negli scacchi. Boh. No, aspetta, dici, ma la verità, stavo giocando a dama. Ecco, a dama, no, perché gli scacchi non li ho mai capiti. Al massimo le bocce con mio amico Luciano. Salutiamo Luciano, la bocciofila, la campagnola. Ogni tanto, ma senza fare una marchetta, Fessuriello sta zona savianese. Allora, detto questo, c'è qualcuno che dice chiamami. Cirusso, ti do il numero in tempo reale. Dai, come un po' si dice Frien Magnan, questo è il numero. Vediamo se vuole raccontare il fattariello che riguarda l'argomento di stamattina. Il nostro amico.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Hai scritto chiamami ed eccoti qua. Come ti chiami?
1: Manganiello, buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno, come ti chiami?
1: Giovanni.
0: Giovanni, da dove?
1: Da Versa.
0: Ok, Giovanni, raccontaci un pochettino il fattariello, vai, che siamo curiosi.
1: Allora, racconto. Negli anni 84-85 mio padre comprò una villetta a Pescopagano, torre di Pescopagano, te lo ricordi un po' prima?
0: Come no, come no, sì.
1: E io all'epoca avevo 10 anni e l'abbiamo tenuto per molti anni questa villetta,
0: sì.
1: E andavamo a fare le classiche vacanze giugno, luglio ed agosto e fuori al viale dove avevamo la villetta c'era un bar,
0: sì.
1: Dove praticamente era gestito da una famiglia con le figlie e io d'estate mi fidanzavo sempre ogni estate giugno, luglio, agosto con una figlia di questa signora.
0: No,
1: del
0: non
1: bar,
0: ci credo.
1: Si chiamava Eve.
0: Cioè, aspetta.
1: Troppo bello su fatto.
0: No, aspetta, ma voglio un attimo rettificare. Ogni anno cambiavi poi la sorella, cioè ogni anno cambiavi figlia.
1: No, sempre la stessa.
0: Ah, ok,
1: erano
0: ok.
1: Quegli amori,
0: okay.
1: Quegli amori di 14-15 anni.
0: Ok,
1: insomma.
0: Ok.
1: E per circa tre anni di fila, perché noi ci vedevamo solo d'estate, in quanto io abitavo ad Aversa, lei abitava a Caserta, però d'estate si trasferiva là perché i suoi avevano il bar.
0: Ok.
1: E quindi poi finiva tutto là, per un anno non ci si vedeva più.
0: Cioè, ti vedevi solo d'estate, partiva l'amore solo d'estate. Ecco, tutto l'anno poi.
1: Però voglio essere chiaro: partiva l'amore, ma oltre a bacio non c'era niente, perché io avevo 14 anni e lei 13.
0: No, ma una roba.
1: Lei 14. Questi primi amorucci di 14-15 anni.
0: E tu tutto l'anno ti fidanzavi con qualche altra ragazzina oppure no? Tutto l'anno?
1: Sì, a scuola.
0: Ah,
1: poi frequentavo la scuola, i coetanei, le cose di ragazzi.
0: Sì,
1: fatto sta che poi io praticamente nel 92 io sono partito militare, non mi sono mai visto più. No, i miei genitori nel 97 hanno venduto la casa perché noi eravamo diventati grandi e non andavamo più.
0: Ok.
1: Dal 92 in poi fino a praticamente 2017 io e questa ragazza non ci siamo mai visti più, ma neanche sui social eravamo amici.
0: Ok.
1: Guarda, te lo giuro su mia figlia, è la cosa più bella che amo.
0: Sì.
1: Non ci siamo visti più.
0: Ok.
1: Nel frattempo ambedue sposati. Lei non ha mai avuto figli, io ho avuto una figlia che oggi ha 20 anni, ambedue separati, lei già in fase di divorzio, io ancora no. Ci incontriamo nel 2017 in un pub qui ad Aversa.
0: No,
1: lei con le sue amiche, io con i miei amici, ognuno per fatti suoi. Noi ci guardavamo, però sai quando tu conosci una persona ma non ti ricordi.
0: Non ti ricordi bene chi è, dove l'hai vista?
1: Io avevo ormai, per me non era un amore, non dimentico, no, perché erano quegli amori che c'erano.
0: Sì, ho fatto
1: una vita militare, remoto, insomma.
0: Poi eri piccolo, non è stato quell'amore che hai portato dentro per anni, ok.
1: Se non che io, siccome dico, vabbè, se questa è, lei mi guarda, io la guardo, se è quella là che dico io, mo esco fuori a fumare la sigaretta, magari lei ha più coraggio di me, mi viene vicino.
0: Sì.
1: Mancano, così fu. Io esco come questa, mi dice, ma tu non sei Giovanni? Dico sì. Dico, ma tu sei Elena, quella la ragazza di Pescopagano.
0: No, vabbè.
1: Dico, come sta? Come non sta? Comunque stiamo insieme dal 2017, il 9 a settembre ci sposiamo.
0: Io non ci credo, ragazzi. Standing ovation! Ma è una roba fantastica. È una roba da c'è posta per te.
1: Siamo promessa, 2000 settembre facciamo il matrimonio civile perché siamo ambedue divorziati, quindi non possiamo più fare.
0: Eh beh, certo. Però guarda, ho veramente i brividi.
1: Una storia bellissima.
0: Ma assolutamente.
1: I miei, perché le mie sorelle che erano poco più grande di me, comunque la conoscevano.
0: Sì.
1: Perché poi la nostra famiglia di sera frequentava quel bar, perché okay, su fuori al Piazza c'era solo quel bar a Scudi di Pescopagà.
0: No,
1: quindi praticamente conoscevamo tutta la famiglia.
0: Cioè, guarda, mi viene in mente la canzone di Venditti, cioè certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, no?
1: È proprio così. È stata tutta una coincidenza, no? Perché io non l'avevo dimenticato, perché eravamo, cioè, ragazzi.
0: Sì.
1: E niente, poi alla fine ci siamo ritrovati, adesso dal 2017 sono 9 anni che stiamo insieme, a settembre compleanno.
0: Guarda, veramente è una storia da film, una storia fantastica. Grazie.
1: Devo dirti una cosa, la cugina che scrive libri ci ha scritto pure questa cosa, l'ha scritto in un suo libro.
0: Ma assolutamente.
1: Un libro d'amore.
0: Ma questa è una soap opera. Queste sono delle puntate turche da fare assolutamente. Guarda.
1: Saluto tutti i pipistrelli.
0: Ti saluto. Un bacio. Complimenti a te. Complimenti a te. Grazie di aver emozionato tutti quanti noi. Ci sentiamo tra poco.

0: puntata, ragazzi, grazie alle vostre segnalazioni, ma anche grazie alle vostre telefonate, i racconti. Ed è proprio quello il mood del pipistrello: due ore da trascorrere insieme, accompagnandovi al lavoro con leggerezza ed ironia, e anche a volte un po' di emozioni, perché no, che non guastano mai. Altro che passa tutto in qualche mese. Secondo questo studio americano, per dimenticare un ex ci vorrebbero addirittura 8 anni. Vi sto chiedendo, ma siete d'accordo oppure no? In questo caso ascoltiamo solo un po' di vocali, quelli che sono giunti al 342 00 00 100. Sentiamo un po' le vostre voci. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono riuscito a dimenticare la mia ex dopo un anno o due.
0: Sì.
1: Lei invece dopo 2 mesi già era fidanzata in casa.
0: Addirittura.
1: Oltretutto il papà gli diede anche le chiavi, che con me chiave l'unica era sta casa. Non cedeva mai.
0: Quindi diciamo che il papà con te
1: è sposata dopo un anno dal fidanzamento ufficiale.
0: Incredibile. Incredibile. Ragazzi, capita anche questo, quindi non ti meritava, tranquillo, vai avanti. Poi la donna, secondo me, dimentica
2: Nana,
0: prima.
2: Carmen, bene.
0: È vero.
2: Sono tre sorelle.
0: Ci sta.
2: Tutte quante.
0: Canzone belle, di Alberto Selli, dedicato alle tre sorelle. Lulu, Nana e Carmen. C'era una che si chiamava Carmen delle tre sorelle, quindi potremmo anche utilizzare.
2: Nana.
0: Carmen, bene.
3: Uomo, Gani, buongiorno. Lei da Castellammare. Ciao, mi sono emozionato con questa storia di Giovanni. Troppo bello.
0: Sta piangendo.
3: L'applausi.
0: Ok.
4: Ma sta serie televisiva, coppa, quale canale fa?
0: Che cosa?
4: Sangani, ma chi lo palliste Raffaele da Mainza, chiamata già.
0: Sì, sì, già chiamata.
5: Ma Stani, fai sempre che.
0: Non lo
5: fai. 34 sacchette, me ne erate 31. Ma si sembra stesso.
0: Altre tre, non le posso portare.
6: Buongiorno, Pipistrelli. Secondo lo studio, 8 anni ce ne vogliono. Io ho avuto un bambino dall'epoca. Siamo stati distanti 10 anni. E dopo 10 anni è ribocciato l'amore.
0: Davvero?
6: Quindi se siamo davvero, penso
0: c'è niente da fare, ragazzi,
6: che non basta una vita per dimenticarsi di proprio ex.
0: L'amore ritorna, quello
7: magari
0: vero.
7: Sempre sì. Angelo da Giuliano.
0: Vai, Angelo.
7: Io credo che se è stato un grande amore non ti si dimentica mai. Lo terrai sempre con te, lo porterai sempre con te. Sì,
0: Pino di Capri.
7: Uno ci vive, ci sopravvive, avanti, ma alla fine un grande amore è sempre un grande amore. Quindi i ricordi ci saranno sempre, faranno sempre parte della tua vita e di te.
0: Anche questo è vero. Lancio un'ultima provocazione, più che altro, in base ai messaggi di stamattina. Ma la donna dimentica prima un grande amore rispetto all'uomo? Mi dicono di sì, anche qui negli studi, che l'amico di prima ha detto: io mi sono lasciato con una ragazza, questa ragazza dopo 2 mesi insomma, si è fidanzata con un altro, ha ufficializzato il tutto, ha trasudato in casa, come si diceva una volta, e si è sposata addirittura. Quindi l'uomo soffre di più quando finisce un grande amore rispetto alla donna? Lo chiedo a voi nel rush finale del pipistrello tra poco. Se vi va, anche voi donne potete dire la vostra al 342 00 00 100.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: devo ridire, anche perché ci avete emozionato, l'ho detto poco fa, con un telegram con tre sorelle, dico tre sorelle in diretta contemporaneamente, con tre numeri di telefono diversi. Cioè il nostro Ciro Froio sembrava Nupurp con i tentacoli che ha chiamato a tre sorelle diverse, una rispondeva, l'altra no, alla fine ce l'abbiamo fatta. E poi una telefonata poco fa che ci ha fatto capire, ecco, il vero senso dell'amore, e di questo stiamo parlando. Secondo degli scienziati americani ci vogliono 8 anni per dimenticare un grande amore. 8 anni, ci mettevo una settimana, 2 settimane, a patto però che questo amore insomma vada avanti per 2 anni, poi finisce e tu per 8 anni hai sempre nel cuore quella persona. Vi sto chiedendo, ma è vero, non è vero? Raccontateci un po' di esperienze, gli escamotage che avete fatto per dimenticare quella persona. Abbiamo dei messaggi. Io 2 anni pieni, la cosa più folle, ho prenotato un volo per Lisbona 12 ore dopo aver visto una sua foto con un altro. Ecco, sono partita da sola senza dire niente a nessuno, e può servire anche questo per dimenticare un grande amore. 3 mesi, ma solo perché mi ero convinta fosse tossico, la follia bloccarlo ovunque e cambiare bar, palestra e supermercato pur di non incontrarlo. Sentiamo qualche vocale, Ciruzzo, gli ultimi, e poi finalmente vi potete sfogare con il nostro Napoli che purtroppo ieri,
1: Antonio, buongiorno, ha perso. Antonio, complimenti, sei un grande.
0: Grazie,
1: Ussaccio,
0: che sono
1: posso
0: grande,
1: dire
0: grazie.
1: Che non è tante facile.
0: No, non è facile.
1: Soprattutto se la coincidenza mette che proprio i due figli più piccoli vanno a scuola insieme e tu la vedi quasi tutti i giorni.
0: Ah, vabbè, ma non stai facendo complimenti a me.
1: Andata meglio così.
0: Buona. No, ma credo che stai facendo complimenti.
2: Un grande amore, niente più.
3: Quando buongiorno, oggi voglio fare il sessista.
0: Vai.
3: Sì, la donna si riprende più facilmente perché giù te la rete alla porta.
0: Ah, no, giù, non lo diciamo. Non tutte, non tutte. La
4: film ne si scorda prima. Secondo me, sì. Se la donna subito dimentica, che evidentemente tu non eri il suo grande amore.
0: Ah, ok.
5: Buongiorno, buongiorno. Vi dico la verità, i ritorni non ci credo. I ritorni sono le insoddisfazioni della vita.
0: Cioè, tu dici la minestra riscaldata.
6: Una convenzione di 5 anni e mezzo.
0: Sì.
6: Come si è fatto ristrutturare casa. Mobili per un totale di 25.000 euro.
0: Attenzione, a Rafusi.
6: Siamo andati in Calabria a fare una settimana in un villaggio.
0: Sì.
6: Altri 4.000 euro. Poi dopo siamo tornati a casa una settimana dietro, ma non andiamo più.
0: No, vabbè. Capito? E questa qui è veramente una. È quello che dice Vigliotti. No, lo dovevo dire. Cioè, come si fa? Questa 4.000 euro. Cioè, va in vacanza con lui, acquista addirittura una casa, poi torna e dice: no, non ti amo più. Cioè, una donna del genere è o non è?
7: Angani, basta. Se c'è una persona che non dimentico più in vita mia, è agnora mia.
0: Buongiorno,
8: Gaetano. Maschio, femmina, secondo me soffrono entrambi.
0: Tu
8: poi
0: dici?
8: L'amico di prima che ha detto che la donna dopo 2 mesi si è fidanzato con uno, si è fidanzato in casa, si è sposato.
0: Sì.
8: Secondo me già lo teneva.
0: Certo che già lo teneva.
9: Buon di Antonio, non è che soffre di più, è più realistica. È
0: come la frutta.
9: Inizia tutto prima.
0: Tutto realistica.
9: Noi ci viviamo i nostri tempi.
0: Ah, ecco, ok, quindi non è così. Allora, abbiamo un esperto, finalmente, Gianluca.
10: Cosa?
0: Questa volta veramente ti lascio il microfono. No, l'esperto, molti dicono,
10: sì.
0: Ecco, che quando
10: buongiorno.
0: Buongiorno a te, Gianluca.
10: Buongiorno, Pipistrelli.
0: Insomma, ma tu non stavi qua fino a qualche ora fa? Io ti ho visto in TV.
10: Ho dormito qui.
0: Ci ho visto fino a qualche ora fa. Comunque, gli esperti dicono che ci vogliono 8 anni per dimenticare un grande amore.
10: Sì.
0: Tu sei d'accordo che dopo 8 anni più o meno?
10: Non ti so dire, dipende dal grande amore, ma detto questo,
0: sì.
10: Secondo me la soluzione è trovare l'escamotage giusto.
0: Esatto, perché l'escamotage giusto.
10: Sì.
0: Perché
10: bisogna trovare l'escamotage.
0: L'escamotage, ti piace come parole, l'escamotage. Ma io sto viaggiando adesso, hai capito?
10: Sì,
0: allora,
10: lo so. Infatti,
0: ecco, in Francia escamotage.
10: L'Armenia e la Slovacchia.
0: Sì. Addirittura
10: tra l'Armenia, la Slovacchia,
0: Bulgaria, insomma, tutti i paesi.
10: Quale sarebbe l'escamotage per risolvere questo problema?
0: Questo problema? Allora, l'escamotage è quello di. Ma su quale argomento poi?
10: No, sto dicendo questo fatto di dimenticare.
0: Perché l'escamotage si può dire?
10: Mi hai fatto impazzire.
0: Ah, perché la cosa, diciamo.
10: Mi è piaciuta molto.
0: Senti, Gianluca, a proposito di escamotage, no?
10: Sì.
0: Ecco, ma come la vedi questa debacle del Napoli ieri?
10: Scusa, abbiamo parlato del bar dello sport, scusa.
0: No, però capisci, escamotage, debacle, pure roba francese, muoio atteggiare, capito? Vabbè, sentiamo qualche telefonata, vediamo un po'. Pronto? scamotage.
11: Avvocato, sì. Ma dopo ieri, sì, stamattina preferisci la lasagna o tortellina?
10: Tre tortellina, mangiate tre tortelline.
0: Vedi, sono già scatenati. Gianluca, vai, pronto.
10: È proprio uguale a De Maggio, cioè veramente, no, cioè, proprio un'imitazione identica. Proprio.
0: Proprio pessima, però adoro, veramente, adoro proprio. Non so farlo,
10: come,
0: vediamo.
10: Come possa tu fare?
0: Allora, Ciro, vai con la prossima telefonata. Vai. Sì, Beppe Grillo, pronto.
10: Mamma mia, ragazzi, che
0: cosa. Pronto? L'ultima, dai. Vediamo, una soluzione sarebbe buttarsi su Sabrina Salerno, dice Amedeo.
10: Non sarebbe male.
0: Non male,
10: eh? Altro che scamotage.
0: Questo qui era un grande scamotage, no? Ultima, pronto?
12: Magari.
0: Sì.
12: Marilonga!
0: Ho capito. Questo era un tormentone nostro direttore.
10: Ah, sì.
0: Questo tornerà ancora nella nostra famiglia. E c'era un periodo dove il direttore voleva a Napoli Marilungo.
10: Ah, Marilungo? Ah, sì.
0: Un calciatore di. Non so neanche.
10: Non c'entra avanti.
0: Sei ricordato di Marilungo?
10: Marilungo?
0: Marilungo! L'ultima, pronto. Non so neanche chi sia.
10: Non era Ibrahimovic.
0: Anche Ibrahimovic, però anche Marilungo.
10: E Cassano pure.
0: Voglio Cassano. Hai voglia, hai voglia. I tormentoni del direttore. Ma Marilungo è stato. Ma adesso Marilungo che fa? Dove giocava Marilungo?
10: Credo che abbia smesso di giocare Marilungo.
0: Sì, ma dove giocava sto Marilungo?
10: Non lo so, nel Sassuolo, Catapano giocava. Dove giocava?
0: Vediamo un po' se. Nel Cesena, ok, quindi voleva Marilungo. Voleva Marilungo. Dice che adesso fa tutt'altro.
10: Non lo so, ho perso le tracce di Marilungo.
0: Fa la frutta realistica adesso, se non mi sbaglio. Tutto questa frutta realistica. Pronto?
10: Eccoci.
13: Ma perché non veniate tutti e due e poi ci veniamo a Paolo del Genio?
0: Addirittura.
10: Più tardi, alle 18, appuntamento alle 18.
0: Ma quello c'è qui, si sta preparando.
10: No,
0: le basette, guarda che Paolo.
10: Stai calmo.
0: Le basette di Paolo sono straordinarie.
10: E su questo non c'è
0: dubbio. No, io invidio le basette. Allora, per preparare.
10: Devi stare calmo.
0: No, volevo dire, mette.
10: Pensa alle basette tue. Ok,
0: va bene. No, lui mette i linetti sulle.
10: Devi stare calmo e tranquillo. Tue e i tuoi capelli.
0: No,
10: ridicolo.
0: Ma io sono geloso di
10: che cosa?
0: Delle basette di Paolo del Genio.
10: Ok, beh, fatele crescere anche tu.
0: Vabbè, ok. E anche la testa uguale, quindi non esiste. Allora, all'Atalanta Marilungo gioca.
10: Sì, all'Atalanta.
0: Ok,
10: vero, anche all'Atalanta, bravo.
0: Voglio Marilungo al Napoli. Vabbè, ce ne andiamo, a domani. Saluto Ciruzzo Freud, devo trovare un escamotage per andare via. Ti lascio.
10: Io ce l'avrei un escamotage.
0: Lo so, è quello lì che penso io.
10: A me piace, vai.
0: Wagyu, state bubù.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. Apriamo subito con la cronaca. Agguato mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella, conosciuto nel quartiere come O Muccoso. Secondo una prima ricostruzione, il killer lo ha raggiunto mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe. Hanno aperto il fuoco esplodendo almeno 5 colpi di pistola. Ferito gravemente, Musella è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona al centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni, originario del Burkina Faso, è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli, dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza, sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm. Il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Nelle ore precedenti, nella stessa area, un 32enne sempre originario del Burkina Faso era morto dopo essere stato accoltellato al termine di una rissa. Cambiamo argomento. Sequestro preventivo da 1,5 milioni di euro nei confronti di una società napoletana che opera nel settore dell'assistenza agli anziani e di due amministratori, uno di fatto e uno di diritto. L'indagine della Guardia di Finanza ha fatto emergere un volume d'affari nascosto al fisco pari a circa 7,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Contestato il reato di omessa dichiarazione fiscale. Secondo gli investigatori, il mancato pagamento delle imposte avrebbe consentito alla società di offrire servizi a prezzi altamente concorrenziali. Sotto sequestro, quote societarie ed anche un immobile di pregio a Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions League. Gli azzurri falliscono le occasioni di chiudere il discorso con un successo contro il Bologna e cadono al Maradona per 3-2 contro gli uomini d'Italiano. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo e Alison Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però RO a gelare il Maradona e regalare la vittoria agli emiliani. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
19: Avevamo la voglia, si vedeva, l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, spinto nel secondo tempo. Quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare posto in Champions e poi vedremo.
18: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Eccoci qua amici del Bar dello Sport. Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati. Un abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Un saluto in cabina di regia Ciro Froio, che è già pronto per una puntata che si prospetta davvero torrida, calda, incredibile per quello che è accaduto ieri sera. La grande delusione, la sconfitta con il Bologna 3-2, maturata proprio nei minuti finali con il gol di Rowe, dopo che il Napoli era riuscito a rimontare un po' come fece con il Verona, sotto 2-0 con il secondo rigore, poi la rimonta con il gol di Lorenzo, il gol di Alisson Santos, il 2-2 che avrebbe comunque consentito al Napoli di fare ancora un piccolo passo avanti per la Champions, e poi la mazzata del gol di Rowe. Grande delusione, grande delusione. Già ieri sera al termine della partita abbiamo ascoltato davvero commenti molto duri sulla prestazione del Napoli. Aspetto di sentirvi stamattina 081 546 6873 per intervenire in diretta. Vi prego, siccome il computer sta andando avanti come una slot machine per il numero di messaggi clamoroso che sta arrivando qui al Bar dello Sport, 342 00 00100. Valuto o meno se arriva qualche cosa come il Festival Bar, ma stamattina non voglio, potrei anche decidere di non farlo sentire perché dobbiamo dare spazio a tutti. Interventi brevi, per favore. Molto rapidi, così cerchiamo di intervenire tutti. Saluto Martina da Napoli. Non ce l'aspettavamo questa sconfitta con il Bologna, intossicata ma sempre innamorata. Gianluca, amico mio, buon caffè, sempre Forza Napoli da Patrizio. Buongiorno partenopei, non ho mai polemizzato ma questo finale di campionato mi sta intristendo tanto. Un gruppo più disunito, Peppe Bosco dalla Baviera. Come se avessero perso la voglia. Non ci sto cercando, è molto lungo il messaggio. Chiedo per favore ai giocatori di non fallire l'accesso alla Champions, e poi chi vorrà potrà anche cambiare aria. Siamo abituati a soffrire, vedere una squadra sempre lottare. Immaginate poi se ieri ci fosse stato in porta Meret, staremmo assistendo a un maxi processo. Yamma wagyu. Ripartiamo, ti amo Napoli. Beh ragazzi, ringraziamo Conte ma direi anche basta un gioco ridicolo del Napoli. Se ci va di lusso arriviamo quarti, ci scrive Marco. Siamo dei maestri a far resuscitare i morti. Forza Napoli, Luigi da Mantova. Sei d'accordo che il Napoli va in Champions perché dietro c'è il buio? Gialluma, che sta succedendo? Vittorio il pacifista. Ricordo che al Napoli, che è ancora secondo in classifica con 2 punti di vantaggio dalla Juve e 3 da Milano e Roma, occorre solo una vittoria con il Pisa domenica prossima, penultima di campionato, per accedere matematicamente in Champions. Per arrivare al secondo posto presumo che ci vogliano 2 vittorie, perché la Juve, in caso di arrivo a pari punti col Napoli, è in vantaggio negli scontri diretti per differenza reti. Domenica notizia, preparatevi tutti, ci sarà una domenica, un mezzogiorno e mezzo di fuoco. Ecco, mezzogiorno e mezzo di fuoco, questo è il titolo, perché ci giocheranno tutte e 5 le partite in contemporanea per le squadre che sono coinvolte nella lotta Champions. Giocheranno Pisa-Napoli alla mezza, quindi faremo diretta azzurra, il Bar dello Sport post gara, ma ci giocherà anche Genoa-Milan, si giocherà anche giocherà la Juve, giocherà la Roma con il derby con la Lazio, giocherà il Como, insomma tutti a domenica ore 12:30. A meno che, attenzione, valuteremo oggi, potrebbe intervenire il Viminale per clamorosamente spostare queste partite a lunedì alle ore 18. Perché? Perché a Roma, clamorosamente, per la scienza clamorosa dei nostri cervelloni in Lega Calcio, Roma-Lazio si gioca alla mezza in contemporanea alla finale degli internazionali di tennis di Roma. Ragazzi, ma è uno spettacolo, ma applausi a scena aperta a chi ha fatto una cosa del genere, è davvero clamoroso. Siamo sicuri che si vince, ci scrive Gaetano. Conte via da Napoli, non se ne possiamo più, ci scrive Ciro. Grande rispetto a Conte, ma per quanto fatto l'anno scorso ringraziamo. Ora però si impone una colletta per farla andare via, ragazzi. Poi c'è anche Biagio da Scafati, che invece oggi ci scrive: questo finale evidenzia ancora maggiormente una necessaria metà rivoluzione a fine campionato. Io però, ragazzi, è normale che il risultato e le prestazioni condizionano tutti. Ricordate ieri mattina la folla al Bar dello Sport con l'aria, te la ricordi Ciro? Conte resta, Conte, speriamo che Conte resta il nostro condottiero e speriamo che ancora c'è. E stamattina ovviamente completamente il contrario. Innocenzo, comincio da te, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Ciao, ciao Innocenzo, buongiorno.
1: Ma dico io, il Napoli che gioco fa? Io vorrei dire soltanto che gioco fa,
0: ecco,
1: non
0: qua
1: si riesce a capire, non hanno una trama di gioco, ma al di là del fatto il nostro condottiero, sempre il nostro condottiero, sono del parere che Conte deve cambiare proprio mentalità, ma non è possibile, non è possibile, noi soffriamo in un modo maledetto, cioè una difesa a tre contro tre mezze punte del Bologna, una difesa a tre, mi metti tre difensori, ma perché il 4-3-3 il gioco che ci ha portato negli ultimi 15 anni ci ha visto insomma dominare in Serie A e qualche volta diciamo ben figurare in Europa,
0: ma senza vincere,
1: guarda così.
0: Senza vincere
1: tutto a posto, ma senza vincere relativamente, perché noi contrari abbiamo vinto, caro.
0: Lo ricordo. No, sai che cosa,
1: col 4-3 abbiamo vinto, abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo fatto bella figura in Europa, ma la cosa peggiore conta, la cosa peggiore di sé la da quando va in conferenza lui parla che il Bologna non ci ha mai impensierito, ma ci ha fatto tre gol. Per pensare che cosa doveva fare il Bologna, tre gol in casa abbiamo subito e lui se ne esce in conferenza. No, però il Bologna non ci ho mai impensierito, a me mi rimane basito.
0: Io c'è una cosa Innocenzo, ti ringrazio di cuore e andiamo avanti, lasciamo ovviamente spazio. C'è una cosa, ve la dico in maniera molto franca, hai parlato di conferenza stampa. Io veramente ho pregato in quelle famose tre domande, perché non ne possiamo fare oltre, perché solo tre domande si possono fare a Conte in conferenza, mentre ho visto Italiano ne farne 7-8. C'è una sola cosa che ieri, ma veramente è una curiosità, la mia è una curiosità, proprio veramente curiosità, con la grande gioia, veramente la grande gioia di aver visto il capitano Di Lorenzo ritornare in campo dopo 100 giorni, dopo l'infortunio che ha avuto. Sapete quanto siamo tutti legati al capitano, ma ovviamente Di Lorenzo non è in condizioni ancora giustamente di poter fare una partita intera, giocando oltretutto in un ruolo che voi sapete, quando lui vada un po' in sofferenza, quando gioca da centrodestra nella difesa a tre, tutti e tre gol purtroppo lo vedono protagonista nel finale con Rowe, uno contro uno Di Lorenzo andava in difesa. Ma perché non ha giocato fino alla fine Di Lorenzo? Io questa è una domanda, veramente l'avrei voluta fare a Conte, giuro, l'avrei voluto, vorrei capire il motivo. Questa è una motivazione, ma stiamo parlando tecnica. Saluto Riccardo Emilia, solito Napoli di Conte, un tempo regalato, squadra messa mano in campo, giocatori fuori ruolo, difesa horror, solito rigore regalato, cambi ritardati, cervellotici, bisogna voltare pagina. Mamma mia, pure stamattina sembra stessa storia, uno scudetto, una coppa, un secondo posto, l'anno prossimo ci qualifichiamo per la Conference. Se giochiamo così, Francesco da Reggio Emilia ha vinto lo scudetto facendo gli stessi punti del peggior Sarri, questo perché ormai due settimane che si parla di futuro, che siamo in Champions, che sono una formalità e non abbiamo caricato, dato importanza a queste ultime partite. Grazie stampa e radio napoletane, complimenti, bravi a tutti Ciro Smart Working, ma complimenti anche a te caro Ciro Smart Working, basta santificare Conte, anch'io potrei fare l'allenatore facendo spendere 200-300 milioni all'anno, Conte non se ne va dopo due anni ma lo mandano via, ci scrive Maurizio, grande Conte a vita. E poi il secondo posto è scudetto perché l'Inter sarà radiata, non credo. Avvocato, buongiorno, siamo ancora padroni del nostro destino, avanti a testa alta Antonio. Lo ricordo, il Napoli ancora una volta per qualificarsi in Champions matematicamente deve vincere con il Pisa domenica 12:30, per arrivare secondi probabilmente, se la Juve fa due vittorie occorreranno altrettante vittorie per il Napoli. Siete tantissimi. Un saluto da Carlo, imbarazzanti, solo il basso livello della Serie A salve il Napoli, ieri Conte ha sbagliato formazione e cambi. Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Ciao,
0: amico mio, dammi un sorriso, Domenico, che stanno tutti quanti arrabbiati, che cosa vuoi dire?
2: Tutti
0: calmi, dovete stare calmi, bravo, bravo Domenico, stiamo calmi, ma sono tutti quanti dispiaciuti, Domenico.
2: Va bene, idioti, la partita ieri, vittoria domenica.
0: Vittoria domenica, speriamo bene che vinciamo a Pisa. Vabbè, poi ci sentiamo in settimana. Grazie Domenico, così vediamo che cosa succederà. Grazie a Domenico, un abbraccio. Gianluca, fino a ieri speravano la permanenza di Conte, ma dopo ieri no, visto che la squadra non lo segue più. Beh, devo dirti, chi è che ha scritto questo messaggio? Lucastro. Allora, ci sono stati due episodi che ieri mi hanno colpito, vediamo se li avete notati anche voi. Fanno parte per carità della dinamica di campo, quindi non è che le voglio sottolineare, però Avete visto quando Politano, che in condizioni anche lui, anche ieri, insomma, probabilmente sta soffrendo molto questo ruolo dove deve andare avanti e indietro in difesa, difende un pallone in falo laterale, eravamo nel finale, e Politano era a terra con il pallone che gli era rimbalzato sul corpo, sulla pancia, eccetera. E ovviamente Conte ha detto: batti subito, prendi. Politano è vicino a un mister: calma, mister, calma, aspetta un momento. Cioè, Politano ha risposto in maniera proprio, in maniera naturale, istintiva. Poi c'è stato un battibecco Rachmani-Politano, un battibecco forse. Politano se l'è presa molto, perché Rachmani l'ha richiamato su un'azione. Ovviamente c'era arrivato Rovo da quella parte. Ma perché non è entrato Beckmann? Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno, avvocato Vincenzo il Trambile da Genova.
0: Amico mio,
3: che qua... non guide tram ma gli autoarticolati. Te lo ripeto.
0: Autoarticolati. Vincenzo, no, qua.
3: Ma ieri ho rivisto il Napoli di Garcia.
0: Il Napoli?
3: Ieri ho rivisto il Napoli di Garcia.
0: Addirittura, mamma mia.
3: Sì, nel senso scomposti, mi pare 11 giocatori buttati in campo, cioè visti così. Non lo so, ma quando finisce sta stagione, avvocato? Sembra che non finisce più sta stagione, veramente, guarda, fino alla fine ci fanno patire.
0: Ho capito, ma intanto qua sarà una settimana lunghissima, molto sofferta, immagina. Però, Vincenzo, sì, stai sentendo l'aria al bar dello sport.
3: Chiedo ai tifosi un po' di equilibrio, non è possibile, si vince, Conte ne mostra, tua Conte ne è buono, no. Cioè ragazzi, un po' di equilibrio, quelli che non vogliono Conte meritano Mazzarri, è semplice. Perché noi abbiamo il miglior allenatore in Serie A in questo momento. Cioè, di cosa ci lamentiamo, ragazzi? Avete avuto il coraggio di criticare Quara. Cioè, voglio dire, di cosa parliamo? Un po' di equilibrio, stiamo bene la squadra.
0: Bravo, bravo Vincenzo, capisco che tu...
3: La squadra è come una femmina, quando andavo bene, no? Ci stai bene, ci stai vicino, nei momenti belli, ma soprattutto in quelli bui. È una la stessa cosa.
0: Avo bene, tu avo bene, sì.
3: Certo, io Napoli voglio bene quando soprattutto quando perdo Napoli voglio bene, perché la già sta vicino.
0: Bravo, bravo, bravo Vincenzo, bravo.
3: E va, ragazzi, un po' di equilibrio. A volte mi pare che sia tifoso lo Siena. Cioè, ragazzi, Napoli due scudetti in tre anni. Vorrei dire, cioè, dove devo firmare? Poi Conte in, Conte l'Austria.
0: Mamma mia.
3: Cioè, Antonio Conte può essere simpatico, antipatico, fa giocare bene, male. Avvocato, ma con Sari, ma quante volte abbiamo giocato bene? Ma nella bacheca c'è qualcosa?
0: Niente.
3: Lamentavamo io per primo a ci spastriate che giochiamo bene e poi non mi diciamo mai niente. Giochiamo male, va bene, ma riempiamo la bacheca e va benissimo così, avvocato.
0: Grazie Vincenzo, bell'intervento. Bravo, bell'intervento, bravo, bravo Vincenzo, un bell'intervento da parte tua. Siete tantissimi, è veramente clamoroso quello che sta succedendo. Domanda lecita su Di Lorenzo, forse ci sarà un perché, hai ragione Franci, anch'io lo penso, Franci da Licola, forse mi daranno del pazzo, ma io non ne posso più di Lobotka, uno che gioca sempre all'indietro, forza Napoli sempre ce lo scrive Giuseppe. Caro Gianluca, Pino da Reggio Emilia, mi duole dirlo perché l'ho sempre difeso, ma Conte deve prendere le valigie e andare a casa. Anche ieri mi sono addormentato mentre vedevo la partita, ci si annoia, ennesima figuraccia per chi vive fuori, basta difendere sempre a prescindere Conte. Ultimo anno con Conte e ci accappottiamo anche col bilancio, che senso ha vincere spendendo cifre assurde? Buongiorno, ti rispondo io. Massimo Dal Vomero sulla domanda che ho fatto su Di Lorenzo. Ha giocato Di Lorenzo perché lui reputa scarsi tutti gli altri, Beco mi ha compreso, Conte geniale. Sono Marcello, una semplice domanda: perché non è entrato Vergara? Credo che non fosse ancora in condizioni, Marcello, viene da questa fascite plantare che è veramente fastidioso. Sono così incacchiato che non mi va di sentire. Giulio, hai ragione, che ti devo dire? Sono Maurizio, perché non esce la verità su cosa è successo con De Bruyne? Quale sarebbe la verità? Noi ci dobbiamo attenere ovviamente al comunicato, lo vedremo, perché voglio dire, se ha preso 4 punti allo zigomo con uno scontro, insomma non è che gli si levano subito, rivedremo De Bruyne con questi 4 punti allo zigomo. Oh, ragazzi, non esageriamo. Ciao Gianluca, considerando che sei uno di pochi equilibrati, tutte le trasmissioni parlano da settimane solo di allenatore, campagna, acquisti, pensando che questi sono ragazzi circondati dai familiari che saranno sempre dietro a queste storie. No, Raffaele, sono professionisti, sono abituati, non incidono. Speriamo che finisca presto sto campionato, non ce la faccio più a sentire tutti che il primo nemico è la stampa, ti pareva. Poi buongiorno avvocato, Alessandro da Mater Dei, ma ci rendiamo conto che giochiamo senza portiere, tecnicamente scarso, ieri male Milinkovic Savic, vado da un altro Vincenzo, siete veramente centinaia stamattina, ragazzi, è incredibile. Vincenzo, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: No, sorridevo al fatto che il tifoso prima chiedeva a tutti di essere equilibrati.
0: Sì.
4: Quando lui poi in quello che ha detto è stato proprio il contrario, che ha detto di aver visto il Napoli di Garcia, ma del fatto che abbiamo migliorato l'allenatore in Italia. Cioè è proprio un controsenso.
0: Forse però giudicava la prestazione di ieri, no? Insomma,
4: La prestazione degli ultimi mesi. Io non ricordo tranne la Supercoppa, non ricordo partite memorabili del Napoli di Conte. L'ultima che mi ricordo forse è quella che abbiamo vinto lo scudetto con Cagliari, che è stata la partita che si è visto un gioco un po'. Ma il Napoli è monotematico, il gioco del Napoli è quello. Palla all'attaccante, tutti ad attaccare la zona. Io sento gente che si lamenta di Lobotka che torna indietro.
0: Sì.
4: Il fatto che un giocatore torna indietro ti fa capire che il giocatore non ha alternative, non ha linee di passaggio.
0: E devo dirti inoltre che ieri Lobotka, dopo il primo tempo che era mediocre da parte di tutti i giocatori del Napoli, aveva fatto una prima mezz'ora, il secondo tempo buona, era tornato insomma a giocare. Poi mi ha sorpreso anche il cambio anche su Lobotka, che in quel momento stava leggermente migliorando. E insomma è stata una partita un po' strana,
4: una mentalità. Già un pensiero e poi
0: vai.
4: Io seguo poche trasmissioni, quest'anno è stato un anno che secondo me...
0: Tranne il bar dello sport.
4: No, io ti stavo dicendo questo, io seguo il vostro, però se noi non siamo ai mondiali da tanti anni è perché in Italia si è inculcato questa mentalità che l'importante è vincere, non è così. Io ho fatto il settore di calcio, bisogna imparare alle persone... che nel calcio c'è bisogno prima di imparare a giocare a calcio.
0: È vero.
4: Non è importante vincere, ma è importante imparare a giocare a calcio. Il Napoli non gioca a calcio, Gianluca. Se noi diciamo ogni volta che ci lamentiamo di Conte, abbiamo vinto scudetti, la Supercoppa, e allora questo sarà il futuro dell'Italia, cioè l'Italia al mondiale non ci tornerà più.
0: È chiaro, è un discorso molto chiaro il tuo, per carità.
4: Dobbiamo mettere le basi. Io seguo anche la primavera.
0: Sì.
4: Cioè la primavera del Napoli è sconfortante. E il Napoli non è una cattiva squadra, la primavera del Napoli. Cioè il Napoli deve investire sugli allenatori.
0: Sugli istruttori.
4: Perché non si può guardare ragazzi talentuosi dover fare un 3-5-2, cioè il 3-5-2 con giocatori nella primavera che non sono, che non hanno le caratteristiche.
0: Ricordo che la primavera Vincenzo dovrà probabilmente, quasi certamente,
4: Cagliari si gioca anche dove giocare lo spareggio, perché domenica c'è l'ultima Cagliari.
0: Esatto, se il Cagliari supera il Napoli gioca fuori casa. È vero, speriamo bene. Grazie Vincenzo, grazie. Un abbraccio a te. Claudio da Udine, il Napoli se non vince a Pisa rischia la Champions. L'Udinese è più squadra del Bologna e qui a Udine non vedono l'ora di fare 6 punti contro il Napoli quest'anno, non aggiungo altro, mamma mia. Siamo secondi quasi in Champions, perché si fanno sempre tragedie, caro avvocato Roberto Mele, ma la situazione la stai vedendo stamattina al bar dello sport che c'è. Guarda la Champions, amico mio Vincenzo, meglio Spalletti che Conte, ma è possibile che è sempre colpa di Conte, in campo vanno i calciatori. Antonio dall'Austria, Gianluca squadra svogliata senza stimoli, non posso pensare che sia una squadra di Conte, purtroppo Conte è già andato via dallo spogliatoio, ci scrive Ciro. Il Bologna ha fatto il Barcellona, Marco Ballico è presuntuoso nel suo non gioco, smettetelo di giustificare Conte, caro Fab, ma la preparazione atletica di Conte non era finalizzata per dare il meglio al finale di campionato? Mamma mia, Garcia, non me lo nominate, ci scrive Franci, poi sono Mimmo da Marcianise, sempre più convinto della rimanenza di Conte, Forza Napoli anche quando vince, buongiorno Bar, buona guarigione. Ad Elena, Forza Napoli, da Lello. Allora, se vuoi vincere all'amico di prima, devi fare la conferenza, non la Champions. Ma quanti ne siete? Io spero veramente di poterle leggere tantissime, ma è materialmente impossibile. Antonio, vengo da te, buongiorno.
5: Gianlucone, caro, buongiorno.
0: Criticone, tocca a te. Vai, Criticone.
5: Gianlucone,
0: Criticone, tocca
5: sera,
0: a te.
5: Vai. Innanzitutto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Di cuore,
0: buongiorno.
5: Tutta Napoli e ai napoletani nel mondo che ti seguono sempre.
0: Sì, grazie.
5: Gianlucone, io ieri sera ho staccato tutto e ho detto: non voglio ascoltare niente, non voglio leggere niente. Stavo male, ho dormito tipo verso l'una, arrabbiatissimo.
0: Immagino.
5: Ma soprattutto per alcune cose che avevo iniziato a leggere e a sentire. Allora ho detto: ascolto solo il bar. Perché
0: bravo.
5: Anche se qui si sentono a volte cose forti, però posso dire, tu tiri fuori talmente la purezza della pancia, dallo stomaco della gente, no? Sia in un lato, sia in un lato.
0: Guai se non fosse così. Guai se
5: no,
0: non
5: ma
0: fosse
5: che sinceramente
0: così.
5: Non fa male, perché quando un commento è puro, può essere in un lato, no, non fa male. Però io oggi già lui, io mi devo schierare, mi devo mettere proprio con lo scudo vicino al mister Antonio Conte.
0: Finalmente qua lo stanno attaccando tutti. Dimmi Antonio.
5: No, ma io voglio capire una cosa, scusatemi, ma tutti sti giochisti che lo stanno attaccando, ma che poi proprio italiano ieri ha vinto, mamma mia, proprio stanno godendo i giochisti. No, ma tutti sti. Allora, ma avete guardato i numeri? Il Napoli ha tirato 14 volte in porta. Dove o siete diventati risultatisti? Che c'è? Avete sempre guardato i numeri XG? Il Napoli ieri ha tirato il più del Bologna, ha fatto più possesso del Bologna, che poi abbiamo subito un gol su un calcio di rigore, che poi hanno fatto un contropiede e sta rovesciata. Ha segnato, ma che colpo c'ha Conte, scusate, ma siamo secondi in classifica. E poi concludo con una battuta provocazione, ma scusate, ma siamo il Real Madrid, ma noi ci possiamo permettere di arrivare ai secondi? E casomai pure che vogliamo pure fischiare i nostri giocatori, voglio, come si dice in Francia, yamma belle, forza Napoli.
0: Antonio sconvolge ovviamente con il suo intervento quello che è un mood molto negativo al bar, rafforzato anche da Daniele da San Giorgio a Cremano, dice: ma tifiamo Napoli o Real Madrid? 100 anni di storia, siamo arrivati 8 volte secondi. Quest'anno, se va bene, sarà la nona. Prima di parlare di Conte, si sciacquassero la bocca. Uno scudetto, Supercoppa in 2 anni, il resto sono chiacchiere da bar, appunto al bar dello sport. Stai calmo Antonio, ci scrive il nostro amico. Buondì, Conte ha distrutto Meret. 2 scudetti, Milinkovic-Savic, 25 milioni, e neanche fondamentale di come si respinge un pallone. Viva il bar dello sport, Vincenzo. E poi, vi prego, difendetelo ancora, allenatore scarso, sopravvalutato, inadeguato, Antonino da Portici, ragazzi, ma veramente. Poi Milinkovic-Savic, Giovane Böke, ma gentilmente mi può spiegare questi acquisti? Milinkovic-Savic, Giovane Böke, ma su Giovane Böke, ma ragazzi, hanno giocato talmente poco. Siamo secondi in classifica, perché il Milan è caduto, le squadre dietro di noi stanno andando peggio di noi. Ieri conferenza stampa abbiamo appreso che Conte rimane a Napoli, questo è importante, la continuità tecnica è fondamentale. Gianni D'Ercolano, mi dici poi Gianni dove hai colto questa situazione? Essendo noi una società non facoltosa, dobbiamo creare basi per il futuro. La base solida è creare una squadra che fa calcio, che crea calcio, perché non possiamo permettere che Conte rimane a Napoli, questo è importante, la continuità tecnica è fondamentale. Gianni D'Ercolano, mi dici poi Gianni dove hai colto questa situazione? Essendo noi una società non facoltosa, dobbiamo creare basi per il futuro. La base solida è creare una squadra che fa calcio, che crea calcio, perché non possiamo permetterci profili milionari. Michele

0: a parte sono molto deluso, sì, perché per me quest'anno il bicchiere è mezzo vuoto.
1: È vuoto? Mezzo vuoto, mezzo,
0: mezzo
1: vuoto.
0: Mezzo vuoto. Ah. Le posso fare un'affermazione?
1: Ah, niente meno, Francesco, qua stamattina, sì, è il record. Stamattina posso garantirvi, io davanti a me, iPad, computer, vi garantisco, ma era normale, legittimo. Ieri sera ho avuto il piacere di avere un messaggio dal mio amico Ciro Frogio, che adesso si trova in cabina di regia, e mi ha detto ieri sera a mezzanotte, prima che finisse la trasmissione: mamma mia, sai che vuole succedere domani al Bar dello Sport? Ragazzi, è clamoroso quello che sta accadendo stamattina, sì, qui a Kiss Napoli, è clamoroso, siete centinaia, centinaia. Vai Francesco.
0: Allora, avvocato, il mio pensiero è questo qua. Io penso che la società ha dato a Conte una Ferrari in mano.
1: Sì.
0: Lui che è schiantato con la sua testardaggine, poi ha trovato nel box un'altra Ferrari di riserva.
1: Il muletto, siamo, il muletto, il muletto.
0: Col muletto siamo ancora secondi. Quindi
1: mi piace.
0: La società ha messo due Ferrari in mano, non una, due.
1: Mi piace, mo, mi piace.
0: Sei tu che non la sai guidare, non la sai far rendere, perché secondo me non è tutto merito di Conte, ma della società che ha messo fior di giocatori a sua disposizione. Ma io voglio fare una domanda.
1: Vai.
0: È meglio fare il secondo con altri allenatori o spendendo 300 milioni ogni due anni con mister Conte? E siamo sicuri che la squadra, quelli che restano della squadra, lo seguano?
1: Vediamo, poni un dubbio importante, poni un dubbio importante anche sui rapporti interni della squadra tra Conte e i giocatori, che è legittimo da parte tua. Grazie Francesco, mi è piaciuto il muletto,
0: grazie,
1: il muletto mi è piaciuto,
0: grazie.
1: Fatto del muletto mi è piaciuto. Caro Ciro Froio, ho credo diritto di bere un goccio d'acqua dopo questo inizio clamoroso del Bar dello Sport. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes.

0: in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora amici, siamo tornati al Bar dello Sport. Decisione presa di comune accordo con Ciro Froio. Saltiamo il Festival Bar dello Sport perché non c'è spazio ovviamente per distrazioni. È una puntata speciale questa mattina, dobbiamo dare spazio a tutti. Vi prego di essere brevi nei messaggi scritti e brevi negli interventi, voglio dare spazio a tutti. 081 546 6873 per intervenire in diretta, ci sono Vincenzo e Salvatore. 342 00 00100 per i messaggi, ne sono centinaia, vi chiedo perdono se non li riesco a leggere ovviamente in quantità industriale, però ho la fortuna che ho aperto il messaggio di Grazia, di mamma Grazia, che mi ha mandato la foto di Brian, il mitico Brian, mi ha mandato la foto di Brian, guardate la faccia di Brian che sente parlare del Napoli stamattina, un bacio Brian, dai un bacio a mamma che è una donna speciale, tu sei un bambino speciale. Luate mana con la Conte, ci scrive Jason. Buongiorno, ora abbiamo messo a rischio anche la Champions. Bravo Conte, lo staff fisio Cardo Postural saluta Kiss Kiss Napoli. Sono Vincenzo Senior, ieri ho visto i calciatori con poca voglia di combattere con il famoso elmetto. È vero, l'approccio è stato un po' così, un po' morbido, questo è vero. E poi Italiano poi fa sempre bene a Napoli, ricordatevi con Spezia, Fiorentina, e Italiano è veramente un... Se già ora si vocifera che Conte non è più amato nello spogliatoio, il prossimo anno si impone un'epurazione, cosa che non credo sia possibile per il bilancio della società. Mario da Bagnoli, io non riesco a farmi capace come i difensori marcano in aria, quelle mani dietro la schiena non si vanno proprio a vedere, in Omolosso. Di Lorenzo mette sempre le mani, è vero, è inutile delirare come fa Conte, quest'anno ha sbagliato tutto, la vittoria della Supercoppa salva giusto le apparenze, ma non bisogna dimenticare il mercato fallimentare, la Champions fallimentare, campionato a 20 punti dall'Inter, Germano dal Vomero, mamma mia ragazzi, incredibile, avvocato, io un'altra Napoli per una non la reggo, Marco da Santa Maria della Neve, Vincenzo vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Ma Radio Kiss Kiss è speciale.
2: Lo so, è sempre speciale.
3: È sempre stato speciale.
2: È sempre speciale.
3: Quindi di cosa possiamo... Com'è speciale Radio Kiss Kiss? Così è speciale il Napoli, così è stato speciale il nostro Conte. Perché parliamoci già, è vero, non può piacere no a tutti, naturalmente hanno ragione, ma perché? Perché vedono un calcio molto codificato, non è perché non ha gioco il Napoli. Io questo proprio un messaggio che voglio mandare a tutti i tifosi.
2: Fammi sentire.
3: È un calcio codificato da schemi, da preparazione su preparazione, perciò i giocatori non ce la fanno più. Perché Conte, vi ricordate Sarri come era un maniacale?
2: Mamma mia, difesa. l'allenamento la mattina dei difensori con Albiolo che stava impazzendo.
3: Tutti pensano che Sarri è uno che offende, uno che attacca, è vero. Ma Sarri naturalmente ha continuato a fare questo tipo di gioco nelle altre squadre che ha avuto?
2: È cambiato un po'.
3: Perché? Perché non ha mai avuto un gruppo come quello che era il Napoli. E l'ha precisato benissimamente sia lui che Guardiola quando è andato ad altre parti. Allora Conte, noi ce lo dobbiamo tenere stretto, ma perché tenere stretto? Perché un uomo come lui, scusatemi, sto un cagliando perché sono anche abbastanza emozionato.
2: Ci credo.
3: E quindi di conseguenza non ce ne sono personaggi come Conte che possa tenere questo ritmo di gioco qua, questi ritmi di allenamenti, questo ritmo di tenere stretto lo spogliatore. Non è vero che i giocatori non ce la possono fare più, perché è vero, perché sono esseri umani, è quello che deve capire Conte. Però Conte l'ha detto, ha detto noi abbiamo sbagliato quest'anno, dobbiamo migliorare l'anno prossimo. Io lo spero che possa rimanere Conte, perché veramente è uno che oggi come oggi che possa fare qualcosa a Napoli.
2: Caro Vincenzo, sarà ancora una... Sì, vai veloce, Vincenzo, dobbiamo dare spazio agli altri.
3: Perché è un gruppo straordinario, no? Veramente fanno festa ogni giorno e mantengono
2: grazie.
3: I colori.
2: E io sono felice di salutarli. Grazie Vincenzo, sarà ancora una settimana molto lunga di attesa, sarà posticipato ovviamente questa sorta di riunione o cercare di capire che cosa succede per l'anno prossimo, perché questa partita persa con il Bologna costringe il Napoli a doversi giocare la Champions con il Pisa, lo ricordo, domenica tutti insieme appassionatamente, mezzogiorno e mezzo di fuoco, questo sarà il titolo che proporremo ovviamente per la domenica prossima, dove si giocheranno tutte le partite in contemporanea, a meno che il Viminale, lo ribadisco, non intervenga oggi pomeriggio con un'ordinanza che posticipi a lunedì alle ore 18 poi tutte e cinque le partite. Ma fermi tutti, perché ha scritto Donna Vittoria. Mo sente a Donna Vittoria. Allora, buongiorno. Conte è una garanzia nei momenti difficili, ma noi dobbiamo volere bene al Napoli, e quando la vittoria è l'unico antidoto per sopportare ancora questa difesa a tre. Quindi, per favore, non vi abituate ad applaudire alla mediocrità. Mamma mia, che mazzata che ci ha dato a Conte. Mamma mia, Donna Vittoria, Ciro ti regala un sorriso, perché Gerardo ci scrive: ah, Ciro Froia a mezzanotte ha pensato, wow, sai come si fatica rimane? Ha detto questo grande Ciro, grande Gerardo. Aniello da Napoli: invece di spendere 50 milioni per Olund per il gioco di Conte, far riprendere Hulk, chi è Hulk? Poi la società dovrebbe inviare una PEC in federazione per ricusare il signor Marini, società dilettantistica Gennaro. Marini al VAR ha dato al Napoli 877 rigori. Ma non ne parliamo, il contatto c'è, quel rigore si può fischiare, però alcune volte dicono che il contatto non è, insomma. Marini comunque, attenzione, quando Marini al VAR il rigore è certificato contro il Napoli. Enzo, autista di camion Conad, ma siamo sicuri che con un altro allenatore facciamo il secondo posto? Ci scrivono: buongiorno a tutti, io ieri dopo la partita sono rimasta ammutolita, io non so neanche cosa dire, ci sono rimasta troppo male per i tre gol. Il Bologna non ha meritato, però tutte le squadre che tirano due volte in porta e segnano, noi facciamo sempre tanta fatica. La nostra amica Chiara da Torino: non dico che Conte resta, l'amico si riferisce quando gli hanno fatto la domanda sul cambio modulo nelle ultime due, lui ha detto l'anno prossimo possiamo fare qualsiasi cosa. E poi buongiorno, gran parte dei cosiddetti tifosi ignorano cosa sia lo sport agonistico, come tanti bravi solo a dare aria. Vabbè, Ciro, sei un po' esagerato, non mi sembra questo il caso. Buongiorno Lino, sono terrorizzato all'idea che Conte resti un altro anno a Napoli, a maggior ragione se dovesse accettare le condizioni di Laurentiis a tornare a fare un mercato sano. Se le cose dovessero andare male, questo per lui sarebbe un alibi incredibile, se resta è perché non ha alternative. A mio giudizio uno dei peggiori allenatori visti a Napoli. Mamma mia, Lino. Wow. Salvatore, buongiorno, eccoci.
4: Salve avvocato,
2: ciao.
4: Buongiorno.
2: Ciao Salvatore, buongiorno a te.
4: Io mi Salvatore da Scampia.
2: Ah, ciao, ciao.
4: Mi dissocio, cioè nel
2: no,
4: senso che
2: la pensi in maniera diversa.
4: Sul progetto Conte da questa suggestione di massa, chiamiamolo così, no? Dove vede questo Conte vincente, stravincente. Io francamente l'ho visto in questi due anni abbastanza fortunato, vincendo uno scudetto con 82 punti e stando secondo ancora con 70 punti. Secondo me è più fortunato che bravo. Ma detto questo, mi consola dopo l'amarezza di ieri sera, perché poi siamo andati a letto con questa sensazione di amarezza, ci siamo svegliati con un'amarezza ancora più grande.
2: Ma tu stai sentendo che sta succedendo al bar dello sport stamattina? Cioè, è clamoroso quello che sta accadendo, sì, è clamoroso.
4: Però fare sempre Guelfi e Ghibellini, dividere.
2: E chi sono io, Guelfi o Ghibellini? E Guelfi o Ghibellini?
4: È sempre un po' antipatico, non mi piace stare in questa cosa. Il mio pensiero è chiaro sul discorso di Conte. L'unica cosa che mi rincuora un pochettino è che vedo direzione stazione Garibaldi un uomo solo, anzi con la moglie e la figlia, con una valigia di cartone, uno scudetto abbastanza sbiadito, che sta prendendo la via di
2: Torino. Che immagine triste, Salvatore, che immagine triste.
4: Sì, anche lui sarà triste, perché secondo me si è reso conto in questi due anni che forse Napoli è una piazza che poteva valere molto di più. E invece in direzione Porto vedo una bella barchetta umile, quelle a vela, c'è bisogno di fatica per farla andare, ed è un uomo con una sigaretta in mano che sta tornando, ok? E allora, secondo me, con quell'uomo lì che sta arrivando un'altra volta a Porto di Napoli, ci farà via, per dirla alla scampiese, ci farà via tutte quelle che ho.
2: Esattamente. Parliamo di Sarri, ovviamente. Stiamo parlando di Sarri. Che è una delle ipotesi, ove mai.
4: Molto, perché la reputo un giornalista molto intelligente.
2: Grazie.
4: Ironico, preparatissimo. So come la pensa su Conte, ma ciò nonostante, ovviamente, ognuno ha la sua idea.
2: Certo.
4: So benissimo come la pensa sul discorso di Conte, la vediamo in maniera completamente.
2: Per carità, ma questo.
4: A me piacerebbe un progetto di quelli che ha sempre fatto il Napoli, con un allenatore che gioca a calcio, che viene come italiano a Napoli per l'ennesima volta a palleggiarci in faccia e a noi a guardare loro come giocano.
2: Sti italiano veramente con noi proprio si scatena. Va bene, grazie Salvatore, ottimo intervento, ti faccio i complimenti come al solito, questo mi piace, vedi, al bar dello sport il confronto di alto livello. Vergognatevi con le minestre riscaldate, ci scrive un nostro amico che non si firma, Conte solo fortuna sfacciata. Ma se la fortuna gli gira le spalle, men che poca roba. E poi buongiorno avvocato, continuando a giocare così Putin solo la va a polvere in da bacheca. Ferruccio da Napoli, la questione non è rigore sì, rigore no, ma il signor Marini al VAR la decisione è avversa al Napoli, è vero Gennaro, che critica Conte non capisce, terrei a vita Conte anche perché statisticamente o vince o arriva secondo, se arriviamo secondi l'anno prossimo vinceremo. Giuseppe del Corona, a proposito del secondo posto, ieri oltre alla questione di giocare tutti insieme appassionatamente alle 12:30 di domenica, confermata quella che era un'ipotesi già che si era fatta strada, cioè che la finale la Supercoppa italiana la prossima stagione si giocherà soltanto Inter-Lazio, cioè tra la vincente del campionato e la vincente o perdente della finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì. La Final Four in Arabia è ormai andata. Gianluca, buongiorno. A mio parere, il rigore dato era un contatto di modesta rilevanza come valutato dall'arbitro in campo. Non capisco come mai il VAR gli abbia fatto cambiare idea. È perché era Marini, caro Marco D'Ancona. Anch'io sono d'accordo. Allora ribadisco: quel rigore si può dare, cioè per carità, Di Lorenzo sbaglia l'intervento, sbaglia la posizione, sbaglia l'intervento sul giocatore, non gli consente di andare, ma lo tocca leggermente. Alcuni potevano dare anche una valutazione, come sta capitando nell'ultimo periodo. La squadra non regge un altro anno con Conte, sono abbastanza sicuro che andrà via, ma serenamente, la sua storia parla chiaro, difficilmente resta più di 2 anni. Vado da Maurizio. Maurizio, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, ma che è successo stamattina?
2: Mauri, non me ne parla. Mauri, non me ne parla, ma tu ti rendi conto di che sta succedendo? Ma tu l'hai sentita la trasmissione di ieri?
5: Non mi rendo conto di niente, mi rendo conto che tutti quelli che non vogliono Conte dicono che l'anno scorso è stato uno scudetto fortunato, punto. Ok? Cioè Napoli 22 giornate prima in classifica, miglior difesa d'Europa, è unica squadra a fare a fare più punti con le prime 8 in classifica. Questi sono i dati, i dati di un Napoli che ha vinto lo scudetto meritato. Anzi, lo stavamo regalando noi all'Inter pareggiando quella partita col Genoa.
2: Io sono d'accordo con te. Vai.
5: Detto questo, cioè io non vedo un Conte che va via, anzi vedo un Conte che viene confermato e anche rinnovato per altri 3 anni. Me lo auguro e me lo spero. Vediamo. Perché con Conte, a parte quest'anno che non si è capito niente tra infortuni e quant'altro, ok? Io non lo posso valutare quest'anno, io lo valuto l'anno scorso. E poi voglio ricordare che in finale Napoli-Bologna della Supercoppa, il Napoli di Conte ha palleggiato in faccia a italiano. Okay.
2: Anche al Milan.
5: Partita importantissima che era la finale di Supercoppa. Il Napoli ha palleggiato in faccia al Milan e poi in finale al Bologna. Quindi la vittoria sapo pure tenere italiano che è venuto al caos. Io vado a Pisa, vado a vincere e vado in Champions League.
2: Speriamo,
5: con Antonio Conte nel cuore.
2: Grazie Maurizio, speriamo, vedi gli interventi. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, Raccamani se l'è presa con Politano per l'ammonizione perché era diffidato, non ci sarà Politano, sarà squalificato, non giocherà. Chi giocherà a destra al posto di Politano? Di Lorenzo avanti, Bocchema dietro, Elmas lo sapremo, Gutierrez a destra non lo sappiamo, è presto, poi stamattina siamo ancora nervosi per la sconfitta. Ricordatemi per favore l'ultimo tiro in porta di Højlund, ci scrive Nicola. Buongiorno Forza Napoli, ricordo che al Napoli basta una vittoria col Pisa, sì questo è vero. Alice, proprio questo è il problema. Non ci resta che piangere, mamma mia. Domenica chi sbaglia paga un salario di 60 milioni oltre se Conte non porta il Napoli in Champions, Diele lo porta fuori, all'uscita. Te lo chiedo per favore, esponi il tuo pensiero. Il Napoli, specialmente quest'anno, ha un gioco vincendo la Napoli, ma l'ha avuto qualche volta sì, qualche volta no. L'ha ricordato Maurizio. Ricordate quando il Napoli si è trovato in difficoltà, vince 4 partite 2-0 senza subire gol, vince la Supercoppa. Tra i tanti infortuni, grave quello di Anghissa, grave quello di Lukaku, grave quello di De Bruyne, grave quello di Di Lorenzo, grave quello di tutti. L'infortunio di Neres in quel momento storico è stato un infortunio che Napoli ha pagato dazio molto forte. Walter, vengo da te, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Walter, Club Napoli Strasburgo, non potevo...
2: Mi hai fatto bene, qua c'è spazio per tutti, Walter, qua stanno scatenati stamattina, aiutaci.
6: Non potevo esimermi da presidente di un club a chiamare stamattina.
2: Vai, dimmi
6: per
2: tutto.
6: Per quello che senti. Allora, ciao, ho una curiosità, perché sta gente esce fuori sempre a chiamare quando Napoli perde, quando Napoli vince non li senti mai, uno.
2: Due.
6: A me le telefonate velate, con gli attacchi velati che non piacciono, perché velocemente il signore che è delle Ferrari,
2: sì,
6: che
2: diceva, il muletto,
6: che diceva ci possono spendere 300 milioni per arrivare secondo, è un'affermazione in mala fede, perché se devi dirla la devi dire tutta. Conte è stato 2 anni a Napoli, si possono spendere 300 milioni vincendo un campionato, arrivando quello dopo secondo, non dicendo solo arrivando secondo, perché vuol dire che se partite in malafede. Allora io preferisco le persone che dicono pure se vinco a me Conte non piace, ne apprezzo, e non quelle che fanno i pensieri velati, no, queste cose così. E poi gli voglio l'ultima cosa, signore, la penultima telefonata che ha detto, perché l'italiano ci ha palleggiato in faccia, io non so lui che tipo di calcio ha visto e che calcio interpreta lui nella sua mente, perché io tutto ho visto tranne un Bologna che ci ha palleggiato in
2: questo
6: faccia.
2: È vero,
6: il secondo tempo il Bologna non ha fatto niente, nulla, abbiamo preso i 2 gol per 2 distrazioni di non marcare in aria, ma non perché sono prevenuti da un gioco che ci ha palleggiato in faccia. Il Bologna non ha palleggiato in faccia, ma nessuno prova.
2: Siamo stati un po' in difficoltà nel primo tempo con Bernardeschi dietro le linee.
6: Abbiamo avuto delle disattenzioni difensive, ma non è che hai perso perché il Bologna ti ha palleggiato in faccia. Allora ritorno a dire ancora una volta. Non fate queste cose velate, secondo non vi piace, dite.
2: Anche se vinci,
6: io non lo voglio. Okay. È più bello così, ma non trovate, non dite cose che non hanno un senso.
2: Salutaci tutti gli amici di Strasburgo, caro Walter.
6: Forza Napoli.
2: Sempre saluto l'albero dalla Germania, peccato per ieri, forza Napoli sempre, siamo così sicuri di andare in Champions, ricordate Gattuso e il Verona, mamma mia, ciccio da Ottaviano. Un portiere che non respinge la palla con i pugni ma con le mani è scarso, Mario da Materdei. Buongiorno, ma si sa di più su Manno alla Roma, solo rumors, in alternativa chi potrebbe venire? Piero da Trieste, anche questo è un discorso che dobbiamo verificare, sono abbastanza convinto che comunque alla fine Manna non cederà alle lusinghe veramente clamorose della Roma, vediamo che cosa succede. Intanto mi devo rifermare per l'ultima volta e poi scatenatevi per la parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora amici, eccoci qua, la parte finale del Bar dello Sport. Non ci sarebbero ore sufficienti stamattina per poter accogliere tutti i vostri interventi, i messaggi centinaia arrivati al 342 00 00 100, le telefonate che continuano ad arrivare allo 081 546 6873. Ci sono Domenico D'Andrea, arrivo subito da voi. Buongiorno Gianluca, sempre complimenti. Giusto una notazione per i nostri amici che scrivono: dimenticano l'anno posto scudetto di Spalletti? Con Conte qualsiasi cosa succede comunque ci fa stare lì. Meditate gente. Francesco più 11, siamo in uno studio notarile. Francesca, hai vinto stamattina. Nello studio notarile 12 persone che stanno sentendo come se fosse una sorta di radiocronaca il Bar dello Sport. Grazie Francesco, mi hai fatto un regalo proprio per dare anche un senso ancora di più realistico a quello che sta accadendo stamattina al Bar dello Sport, dove tutta Napoli è concentrata per cercare di capire che cosa sta succedendo, ma soprattutto cosa dovrà succedere. Domenico, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
3: Nonno Domenico, mettici tu.
4: Buongiorno. Buona giornata.
3: Nonno Domenico, la giornata non è delle migliori. Mettici tu un punto di saggezza. Che cosa succede?
4: Ma cosa succede? Ma cosa devo dire, Gianluca?
3: Non lo so, dici tu, nonno Domenico.
4: Lo so, ma ormai io non voglio essere ripetitivo. Deve rimanere con the man e basta.
3: Ecco qua.
4: Cioè, il progetto deve continuare. Prendiamo un altro, ma chi prendiamo? Cioè, poi prendiamo un altro e lo critichiamo, prendiamo a quello e lo critichiamo. Ormai siamo abituati a criticare. Noi siamo i critici, come si chiamano?
3: Antonio il criticone, uno solo. Antonio il criticone.
4: Madonna mia, io non ce la faccio più a sentire certe cose.
3: Lo so, nonno Domenico, però la situazione stamattina è molto calda, c'è delusione.
4: È calda, si deve raffreddare perché. Io non lo so, ma aspettiamo alla partita domenica.
3: Fino a domenica, nonno Domenico. Va bene, nonno Domenico, grazie, ti voglio bene.
4: Un bacio a tutti. Non criticate più.
3: Non credi, posso.
4: Fate Napoli e basta.
3: Nonno Domenico, il tuo appello speriamo venga accolto. Allora, anche io oggi penso a farvi riprendere. Chi è Saverio? Chi ci sta? Ah, c'è Sinner oggi, a Roma c'è Sinner, sì lo so, ma gioca, c'è il derby contro Pellegrino che ha fatto un'impresa, ha battuto Tiao. Poi abbiamo bruciato Meret per un portiere scarso voluto da Conte, ci scrive Lino. Ieri siamo stati un po' sfortunati, ma va bene lo stesso, ho perso una bolletta di 230 euro e non me ne frega niente. Forza Conte, Vittorio l'orologiaio, visto, bravo Vittorio. Ma solo a me Giovane non è dispiaciuto? No, anche a me non è dispiaciuto, caro Vincenzo Spatarella. Nella mediocre prestazione del Napoli non mi è dispiaciuto Giovane. Io vorrei farvi solo riflettere sul fatto che le migliori partite, quelle a cavallo della Supercoppa, sono state le migliori. Guarda caso la formazione non l'ha potuto fare Conte, hanno giocato gli unici abili, la formazione la dettava la lista infortuni, quindi obbligati a giocare Neres e Vergara. Abbiamo vinto 4 partite 2-0, obbligati comunque, li ha messi in campo lui. Andrea, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, Andrea dalla Germania.
3: Ciao Andrea, buongiorno a te, ben trovato, eccoci. Andrea, qua stanno scatenati stamattina.
5: Gianluca, mamma, mi sembra che stessi a Talandere. Chi stava andando una volta che è una moglie embriata.
3: Cosa?
5: Gianluca, sta tutti uniti vicino alla squadra. Purtroppo sta fermando la benzina. Non hanno tante motivazioni perché più o meno in centro ci siamo quasi. Però che dire, ieri il Bologna ha fatto 2 tiri in porta, 3 gol. Il primo tempo il Napoli non si è visto, ma il secondo tempo ha giocato bene.
3: Sì, soprattutto il primo quarto d'ora. Il primo quarto d'ora bene, sì, sicuramente.
5: No. tutti quanti questi qua con racconto, quest'anno purtroppo è andata così, il prossimo anno vediamo cosa succede senza infortuni con la squadra che c'è e cosa farà con. L'unica cosa quest'anno che possiamo dire a Conte è che è uscito male in Champions League.
3: Vero, perché questo è vero.
5: Tutti quanti vicino alla squadra, poco, quando si vince tutto a festeggia, quando si perde ammazza ancora più vicino. Un bacio dalla Germania.
3: Anche a te, bene, anche a te.
5: Sempre Forza Napoli.
3: E a te un grande in bocca al lupo, un abbraccio forte, al di là del fatto che Napoli si ama, ma sentire sciocchezze e non ammettere che Conte, se vince le ultime due, fa meno punti di Gattuso che non va in Champions nel 21, fa capire che è un caso che il Napoli al momento si trova secondo. Dio ce ne scampi e liberi, se ne va Conte, ADL comincia di nuovo a parlare, e se state andando alla grande, complimenti, i regali si fanno una volta. Non so chi sia questo Vincenzo che ci scrive. Buongiorno, sono Rino Lollo, Forza Napoli. Io credo che De Laurentiis debba fare una seria riflessione su Conte. Errori sulla preparazione atletica e anche sulle scelte di mercato. Hojlund vale un Bonazzoli. No, vabbè, 9 gol con la Cremonese, no, Bonazzoli, Hojlund non lo posso sentire. No, Nellino, c'è anche Nellino Iorio stamattina. No, Bonazzoli, Hojlund, ti voglio bene, Rino Lollo, te lo giuro, ti voglio bene, rispetto tutti, ma non posso sentire. Hojlund e Bonazzoli uguali, non lo posso sentire. Antonio, vengo da te, buongiorno.
6: Ciao Luca carissimo.
3: Ciao caro.
6: Antonio lo Sicile, buongiorno.
3: Anto, eccolo qua, vai, scatenati, vai Antonio, vai, vai, vai.
6: Sono 2 anni che non si vede un'azione di gioco.
3: Va, è uno, poi due.
6: È uno. Io l'ho detto l'anno scorso quando abbiamo vinto lo scudetto,
3: sì,
6: che Conte non aveva gioco, e lo ribadisco.
3: È due, vai, tre.
6: L'anno scorso siamo a Paragri che abbiamo vinto. Vai, è due.
3: Vai.
6: Tre. Sempre l'anno scorso, sì, io dissi Conte via da Napoli perché, cioè, questo qua ci fa affondare, ma ci fanno 200 milioni di euro, non ha valorizzato un giocatore, non l'ha valorizzato, ci ha solo distrutti.
3: E siamo a tre.
6: Un altro anno ci fa spendere altri 200 milioni, questo ci fa affondare.
3: E siamo a tre. Hai finito ancora?
6: No,
3: ancora.
6: Ritorniamo alle nostre origini, vai, come abbiamo sempre fatto.
3: Okay.
6: Un bel gioco, un bel allenatore, giocatori che valorizziamo, perché noi siamo una squadra che si autofinanzia.
3: Questo è vero, questo è vero.
6: Perché mo non voglio tutto il campionato andare male, perché forse non c'è Pesendoie. Già per la CR7, Ndoye CR7.
3: Ndoye. Neanche nel Nottingham sta giocando Ndoye. Va bene, Tony.
6: Lui, perché Noah Lang, mo dove fosse meglio Noah Lang. Conte, ti vogliamo bene, finiamo, ti ringraziamo a vita.
3: Ok.
6: Mandanaccio,
3: vai. E i cornetti non me l'hai mandata. Va bene, Antonio, grazie. Va bene, ti aspetto.
6: Prima che finisci il campionato li porto da vicino.
3: Va bene, tanto se mangio manganiello. Va bene, allora, il countdown è giusto? Non ancora, quindi posso andare con calma. Buongiorno, Gianluca. Meret via 0, Milinkovic, Savic, dobbiamo tenerlo. Pagato 22 milioni e dobbiamo prendere un altro portiere spendendo altri milioni. Meret tutta la vita, ci scrive Angela. Ove mai Conte vada via, prendere l'ex Barcellona Xabi, Luciano, Club Napoli Sarno. E poi tu sai che a me non mi piace criticare gli allenatori, ma ieri non ho proprio capito perché mister Conte fa giocare Di Lorenzo dopo mesi di infortuni. Perché non farlo riposare negli ultimi 20 minuti della partita? Silverio dalla Svizzera, la domanda che ho fatto anch'io, ed è una domanda alla quale io non ho saputo dare risposta. Ammetto che è una domanda che ho fatto ad alta voce, l'ho fatta anche ai miei amici in redazione, non riesco a capire. Non siamo in grado di gestire due eventi, l'orario della finale di tennis si può gestire nell'intero pomeriggio, Gennaro. E poi, buongiorno Gianluca, la falegnameria di Casore, forza Conte, se vince due partite farà gli stessi punti che fece Gattuso con il Napoli, che però non arrivò in Champions. Salvatore del Gustro di Roma, il Napoli non tira, non gioca, lento, prevedibile, colpe di Conte, ha bruciato 200 milioni di euro. Mamma mia. Ignazio detto il Torchio!
7: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
3: Ignazio, per favore, illuminaci, amico mio.
8: Ma allora, la sconfitta con il Bologna, una grande delusione.
3: Mamma mia.
8: Una battuta, no, fammi finire, è tutto concatenato quello che scrivi.
3: Ah, scusa, ma
8: una battuta d'arresto che non ci voleva. Ora tutto è in discussione, perché a due partite alla fine, seppur con 2 punti in più sulla terza,
3: sì,
8: e 3 punti in più sulle quarte, Roma, sì, e Milan, potrebbero non darci quella tranquillità.
3: È vero.
8: Non dobbiamo andare nel panico.
3: No, calma.
8: Scendiamo a scendere in campo con serenità e tranquillità.
3: Sì.
8: Già domenica a Lecce.
3: A Pisa, giochiamo a Pisa. A Pisa giochiamo, non a Lecce, a Pisa.
8: Scusate, a Pisa, Pisa, va a Pisa, okay. E tengo tutto a Pisa, vabbè. Perché il Lecce, perché il Pisa ci darà un grande affare. Se Pulcia ha detto sesso davanti al suo pubblico, cosa fare bene?
3: È pericoloso, è vero, è pericoloso.
8: Ed anche l'Udinese, l'ultimo che giocheremo in casa,
3: sì,
8: verrà a Maradona a fare la stessa partita di Bologna. Perciò alla squadra chiediamo un ultimo sforzo, giocare le ultime due partite con il cuore.
3: Bravo.
8: Sui gol presi da Milinkovic,
3: eccolo,
8: poteva fare di meglio.
3: Sì.
8: Allora,
3: sì.
8: Ricordi quando dissi,
3: sì,
8: che Bologna non segnava da quattro partite?
3: Ha segnato tre gol.
8: E che avrebbe segnato contro di noi.
3: Purtroppo.
8: Così è stato.
3: È stato così.
8: Per l'ultima partita in casa,
3: sì,
8: vogliamo dare la soddisfazione a Meret,
3: è vero,
8: di giocare e prendersi l'applauso del pubblico.
3: Bravo,
8: dopo
3: Ignazio,
8: averci dato tanto.
3: Bravo Ignazio, mi piace questa cosa, ne parleremo.
8: È che probabilmente andrà via. Forza Napoli sempre.
3: Ciao amico mio.
8: Il segmento amico mio, la barzelletta domani.
3: Domani la barzelletta. Oggi non è giornata. Hai ragione, oggi non è giornata di barzelletta, hai ragione. Ignazio, bravo Ignazio, mi è piaciuta questa cosa di Meret, mi è piaciuta molto. Massimo Dal Vomero, la competenza di donna Vittoria è imbarazzante, bravissima, ecco che. Poi, ma non è nello spogliatoio, sanno già che Conte va via, hanno mollato Gianluigi. L'unica cosa positiva di ieri è che il Bologna vincente era dato a 5,80. Ma chi se ne importa, scusami, di questa cosa? Buongiorno, siccome sono sicuro che la natura resta, mi auguro almeno che la società chiarisca qualche punto. Rivedere la presentazione, giù le mani dagli acquisti, visto che le scelte fatte dalla natura sono sbagliate. Noluca, Lang, eccetera eccetera eccetera. Bechema, che se non arrivava non si poteva schierare la difesa. Caprile, eccetera eccetera. Luca da Capodimonte, molto lungo il messaggio. Ho 30 secondi per salutare Silvana. Chiudo con Silvana che è in linea, non la posso non salutare. Ciao Silvana, eccoci.
9: Buongiorno Gianluca. Un forte abbraccio a Ignazio il Torchio.
3: Il grande Torchio.
9: Io sono con il nostro Antonio il Criticone.
3: Okay.
9: Sono con lui e volete Sarri? Ma vi siete dimenticato quando lui, che il nostro De Laurentiis, andò fino a casa sua per fargli un contratto nuovo, aumentando di tantissimo? Se no, veramente io vorrei vincere, vorrei a guadagnare ancora di più. E lui già l'ha firmato per il Chelsea. E mi dà Sarri?
3: Ecco qua la chiusura di Silvana. La chiusura di Silvana. Silvi, grazie, ti abbraccio, che c'ho la sigla. No, ma scherzi, stamattina potremmo andare avanti senza soluzione di continuità, ma mi devo fermare, devo ringraziare innanzitutto Ciro Fro in cabina di regia, scatenati letteralmente, ma non avevo dubbi che accadesse questo. Continueremo a parlarne durante questi giorni che ci attendono fino a domenica, dove ci sarà Pisa-Napoli. Allora ci fermiamo, vi abbraccio, vi ringrazio, vi auguro buona giornata, l'appuntamento è domani mattina, ore 9, puntuali, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno. Se in questo martedì 12 maggio avete voglia di vedere due bei uomini, di cui uno è sicuramente più bello, in camicia, girate canale, venite sul 76 del digitale terrestre, lì dovete venire assolutamente, soprattutto quando ora la telecamera si sposterà su di lui, il mio collega Rosario Verde.
1: E ora stiamo bene su 76, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Ciao caro, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto, Pisacane, si vivaccia. Sì.
0: La giornata ieri è andata bene, il lunedì sai, è sempre un po' tosto, un po' complicato.
1: Ieri è stato lunedì?
0: Ieri era lunedì, incredibile.
1: Differenza passa.
0: Per alcuni passa.
1: Ormai noi ci rendiamo conto, Pisacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia che curerà la parte tecnica, quindi mi raccomando, anche oggi telefonate linde e pinte, quindi no auricolare, no viva voce, altrimenti il vostro destino è segnato. Wata! E andate giù. Iniziamo con la musica, c'è Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: E come sempre iniziamo da qualche parte e da dove oggi, signor Verde?
1: Pensacane, ci stanno i virus in giro.
0: È brutta sta storia.
1: Ci stanno i virus in giro, ma non sono, molti penseranno il virus, come si chiama, l'antavirus.
0: Sanders.
1: Che le lascia umità, ma c'è soprattutto il... Qui lo dice la scienza,
0: gli altri due che hai citato sono molto più pericolosi.
1: Che cosa? Assunzità, gli Assunzità ormai ci ha preso dal 1960 in poi, ecco, ha infettato la nostra società, però ci sta un altro virus, e qui lo dice la scienza, della negatività. La negatività, c'è sta sempre un tipo negativo. Chi è che non conosce un tipo negativo nella tua, cioè, ce l'hai nella tua comitiva uno negativo?
0: Di meno.
1: Ecco, stare vicino a persone negative ti infetta, e lo dice la scienza, letteralmente. La ricerca dimostra che la negatività può diffondersi attraverso le interazioni in modo simile ad un virus. Hai capito? Che lo tipo negativo
0: ti condiziona,
1: tipo che ti asseccia. Sapevi che la negatività può essere contagiosa? Recenti ricerche evidenziano come l'interazione con persone negative possa avere un impatto significativo sul nostro stato d'animo e sulla nostra salute mentale. Per esempio, quando vai a faticare e trovi chi là all'altro, per esempio, tu sei negativo in compagni orari, no? Tu sei proprio negativo, insomma.
0: Sì, la vuoi mettere così, sì.
1: E l'universo si forma attorno a questa tua negatività, e tu a mattina già quando scendi scommetti che dici, speriamo che non trova traffico. Ma fai sta pensata,
0: me ne fotto altissimamente.
1: L'avevo sospettato, non faceva un cazzo, però
0: no, insomma, pensavo
1: che avessi avuto un minimo di cuore a dire,
0: i primi giorni sì, poi ho capito, non è che non me ne importa, ho capito che purtroppo non c'è speranza,
1: e fai bene, e fai bene, perché tanto cambi scendendo.
0: Reincidenti sulla tangenziale stamattina, me ne sono dovuto andare per Scampia, cioè voglio dire, ho fatto
1: però
0: il giro
1: pazzesco. Dici a me come
0: ma la devi prendere con filosofia.
1: E trova. Allora, questo fenomeno paragonabile alla diffusione di un virus suggerisce che l'esposizione costante a pensieri ed atteggiamenti pessimisti può infettare anche il nostro benessere psicologico. Cioè, state capendo? È fondamentale essere consapevoli dell'ambiente che ci circonda e delle persone con cui scegliamo di interagire, perché queste dinamiche possono influenzare profondamente la nostra energia, la nostra prospettiva.
0: Esatto.
1: Ad esempio, tieni a chi la fianco? No, non so lei. Sai la commedia di Edoardo?
0: Quale?
1: Quando si sbaglia il sogno in da sacca, non ci facciamo genere, no? Ed è stato, lui prende il pezzo di sunghia e se lo mette in tasca, e non voglio dire alla moglie che si è squagliata a sogni da sac,
0: è rimasto la luna,
1: no? Allora dice vicino all'amico, ma poi ci passa un po' di sapone, e chi la fa? No, manzo leve. No, ma io metto in dall'acqua cava, no, manzo leve. No, ma io poi spango fuori, no, manzo leve. Mamma mia, dammi un po' di speranza.
0: È quella, la negatività peggiore è quella.
1: Anche se è così, rifletti su come le tue interazioni quotidiane influenzino il tuo stato d'animo, dice l'articolo. Quindi la scienza lo dice, se tenete a qualcuno negativo vicino, questa negatività vi si propaga per tutta la vostra vita.
0: Ecco, piccole dosi, ragazzi.
1: Fai bene, perché pensavo, io pensavo che tu la mattina scendevi e dicevi, speriamo che non trovi nessun incidente. Lui invece dice, a me che me ne fotte.
0: Vabbè, ma quello è diverso, scusa.
1: Ma
0: credo che l'esempio non è calzante, perché in quel caso c'è un fattore
1: esterno. Bisogna pensare positivo.
0: Io penso positivo, poi quando tu incontri persone che invece la pensano sempre negativa.
1: Lo diceva Socrate, io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
0: No, quello era Jovanotti.
1: No, era Socrate.
0: Ti giuro che era Jovanotti. Ti giuro.
1: Possibile. Era Pirandello, io so.
0: Poi non so se ha citato Socrate, però
1: io
0: la
1: penso
0: canzone di Jovanotti.
1: Finché sono vivo. E niente, parlateci delle vostre negatività, chi tenete vicino che è negativo, influenza nelle vostre
0: decisioni. Ti è mai capitato decisioni? Che hai frequentato per un periodo persone che proprio influenzavano la tua giornata, al di là del mondo del lavoro?
1: Io sono chi? No, non posso.
0: Ah, sei tu quello negativo? Ottimo. Chi, sì.
2: Il lago
0: allora
2: San...
0: sono quelli che vanno infettati, scusami qua, come sta messa la situazione?
1: Che strimavri che ti, che fai, ci metti, scusa.
0: Vabbè, condividiamo comunque due ore della nostra vita.
1: Beh,
0: da...
1: in onda, ma mica io e te stiamo insieme, ti posso.
0: Certo, tu avresti tanto voluto, ma no, io mi sono rifiutato di concedere il mio corpicino. Buongiorno ragazzi, volevo chiedere com'è possibile fare un incidente su una strada a tre corsie con un limite massimo di 80 km? O telefono?
1: Telefono, sicuramente sì.
0: Distrazione, ragazzi. Io credo anche che si dovrebbe ritornare un po', ma proprio tutti, nuove generazioni, due volte di più alla scuola guida. Cioè, ci vedo una certa approssimazione.
1: Vabbè, un altro poco.
0: Nelle regole basi.
1: Un altro poco. Mo sono usciti questi nuovi tutor che vengono messi in autostrada, che riescono a vedere se in macchina c'ha il telefono in mano, se stai parlando al telefono, se stai, se c'ha la cintura, se non ce l'hai. Come
0: anche
1: hai
0: tutto
1: sottostante. E penso che lo metteranno fra poco pure alla tangenziale. Già ci sono alcuni tratti dell'autostrada che ce l'ha, se superate bene, se superate male, se state al di sotto del limite di velocità, al di sopra del limite di velocità.
0: Tipo accelero, mi allargo sulla destra, taglio la strada alla corsia centrale, sorpasso sulla sinistra.
1: Questa cosa qua fra un poco non si potrà fare più.
0: Io avevo letto che stanno mettendo, vogliono mettere almeno dei semafori tra virgolette intelligenti, così lungo un po' la città di Napoli.
1: Proprio dei tutor, proprio come il tutor che sta sulle autostrade, sta, insomma, c'ha questa capacità, riesce a vedere all'interno della macchina se c'è il telefono in mano, se stai parlando al telefono o altro.
0: Speriamo, perché la situazione è diventata veramente insostenibile. Io credo che la loro negatività sia sempre spiegabile con il detto chi chiagna fut a chi
1: ride.
0: Questo poi bisognerebbe vederlo effettivamente. Se tu sei una persona negativa, però poi nel tuo orticello ci vivi benissimo e stai bene, ok. Io vedo persone proprio che non riescono a trovare il positivo nella loro vita in generale. Mo lascia stare come puoi interagire con gli altri.
1: Io conosco la positiva che pure dice: ma è impossibile, come si fa sta cosa? Non ti preoccupare, si fa.
0: Almeno ci provi, sai.
1: Si fa.
0: Allora, 342-00-00-100 sul posto di lavoro, nella vostra famiglia, nella vostra vita privata, nelle vostre comitive, ce l'avete? La persona negativa,
1: un ciccione proprio la cane.
0: Ma soprattutto se vi siete mai liberati poi di una persona così e dopo avete riscontrato di stare meglio, un benessere psicologico e ottimistico migliore. Fatecelo sapere, ci sentiamo una canzoncina, che ci sono i Black Eyed Peas.

0: Ma se sto col telefono in mano è perché se chiamo con l'auricolare c'è uova che mi taglia.
1: Bravo. Bravo.
0: Ma infatti teoria vorrebbe.
1: Ma stai rintracciando proprio gli indirizzi per venire a battere direttamente a casa, eh? Cioè non.
0: Ma quello in realtà, ragazzi, se voi volete fare una telefonata in diretta con noi e siete in auto, dovreste prendere una bella piazzola di sosta, vi fermate, chiamate. Oppure parcheggiate un attimo e chiamate, ma soprattutto per la vostra sicurezza.
1: No,
0: bravo,
1: ma la sicurezza chi lo può dire che cioè, sta camminando per fare risulti.
2: Se la finestra sarà per lo portone, e se presi sarà per un cancello. Ah, poi avevi il bicchiere mezzo pieno, no, tu le avrai mezzo vuoto. Ah, boh, però c'è una bella giornata, ma pensi che è più tardi le nacchie.
1: È così, bravo, sì.
0: Eh sì, perfetta didascalia. Buongiorno, Rosario, Cuppe Sacana sta inguaiata. Ragazzi, ognuno ha le sue croci, che dobbiamo fare? Non ho capito, dice Ciro vuole la maglietta di Alfonso?
1: Dice che vado alla maglietta di Alfonso che c'è sul profilo.
3: Lo so, oui. In da fatico tenga a coccorone negativo. A Pesacano quando a picciara.
1: Devi venire negativo, Pesacano.
0: Ma la cosa strana è che con me si risolve facile, basta non ascoltare, insomma.
4: Ragazzi, buongiorno, aiuta una collega nuova tra la da poco da 2-3 mesi, quando è venuta che sta una negatività, viene caricando in pratica. La più scema c'ha problemi se non viene bocciata.
5: Oh, pesa che marca peste proprio.
1: Perché? Okay, no, lui pensa che è proprio.
0: Anche è colpa tua.
1: Anzi, è positivissimo. Pensa che è proprio in negatività, ne penso proprio.
0: Sono le tue descrizioni.
6: Ma io a me la negatività mia la mattina, sapete qual è? Quando mi chiede, mi dice rimane, mi chiede, ha già fatto la spesa. La sima proprio negativa.
0: Ma di conto magari. Quello è il problema. 081 546 6873, se volete dire la vostra, ma anche 342 00 00100 per i vostri messaggi vocali. Pronto?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
7: Raga, il mondo è come decidete di vederlo.
1: È certo.
7: Perché poi ricordate quello che vi accade. Io per esempio sono positivo e mi ricordo tutti gli avvenimenti positivi della mia vita, anche i piccoli. I negativi me li scordo tutti.
1: Bene, bene.
7: È così la vicenda, cioè nel senso, per esempio, poi anche è vero che in Italia ci sono due detti che rispecchiano l'italiano. Come si chiama? Chi chiama il mio fotta a chi rita, e io voglio bene tuoi, ma mai più a sera o meno.
1: Beh, certo.
7: Perché purtroppo c'è invidia in Italia, che se tu vai bene, se pure una persona te lo augura, però la destra mai più a sera o suoi. Cioè, poche persone sono veramente felici per un tuo successo, anche se più grande del loro.
0: Se la metti così, vuol dire che a tuo avviso c'è moltissima negatività in giro, perché effettivamente questa cosa che hai detto la si può riscontrare un po' dappertutto.
7: Sì, voglio parlare, dovunque parlate, ci sono persone che sono infelici e sono negative. Io, dal mio punto di vista, io per esempio, iniziamo a vedere, cioè positivo, ma non essere negativo, tanto in qualche modo si appara. E posso dire che con questa filosofia molte problematiche grosse si diminuiscono della metà del problema, che l'altra metà la già risolvo io. Invece se tu parti già negativo, che quella negatività grossa diventa un doppio, perché
1: certo,
7: non risolvo.
1: Certo, non bisogna essere manca felicille, nel senso che uno non va a vedere i problemi che ci possono essere.
7: Esatto, però dare la giusta importanza e soprattutto pigliarla anche con lato positivo, non pigliarla tutta a negativo.
1: Bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno, va?
7: Ma nemmeno, tu pensalo che comunque il bicchiere è tutto pieno, metà di acqua e metà di aria, però è sempre tutto pieno.
1: Va bene, sì.
0: Lui è proprio il top.
1: È un top proprio
0: grande.
7: Cioè, quello è il discorso, bisogna essere felici nella vita. Poi è ovvio, vai giù, tu lo volevi pieno di vino, hai tenuto l'acqua, pazienza, però non era vuoto.
1: Hai ragione. Viva questo pensiero positivo.
7: A volte sta anche per accontentarsi delle piccole cose e sforzarsi di trovare.
0: Tu dovresti essere una sveglia umana, tipo la mattina nelle case di tanta gente, tu dovresti stare lì che appena si svegliano, tu dovresti dire queste cose, no? Dare, sai, questa forza, questa speranza.
7: Allora, il lato positivo di svegliarsi presto la mattina, tu sei sciotato, è nata a guardare queste coppa faccia da terra.
1: Oh, vero.
7: Ci trova, vai, nata a guardare.
1: Dice Floio, si ci arriva a mezzanotte,
0: ecco,
1: a negatività.
0: Eccolo.
7: Intanto però io per esempio, se arrivo pure il 2 sono dovuto a buio, sono andato
1: ok, fai ragione, hai ragione, hai ragione.
7: E quindi tu come la, come decidi di viverla la vita? Poi decidi se la chiamo solo.
0: Ma poi scusa, vediamo se sei d'accordo con quest'altra idea anche, no? Cioè, se poi una cosa deve andare male perché il destino ha scritto così, no? Andrà comunque male. Almeno provaci a prenderla bene, perché poi...
7: No, ma...
0: No?
7: Cosa va male? È inutile piangerci sopra o a quello potevi pure. Frate, la cosa è passata, voi i fatti sono questi, pigliami questi fatti che ti dopo e vanno avanti. Io ho giocato sei numeri, nessuno manco qua, con sei numeri che cazzo si è fatto nella vita mia, si cagna tutte cose. Ma comunque la vita ce l'hai, continua a farla, non pensa solo un negativo.
0: Pensa che ce l'avevi l'euro per tentare la giocata dei sei numeri. Bravo, è una bella idea questa.
1: Fabio, grazie amico mio, ciao. C'è un'altra telefonata, approfittiamo, pronto?
8: Buongiorno, ciao ragazzi, Daniele.
1: Lui Daniele, ciao.
8: Volevo raccontare un fatto, non c'è niente con l'argomento.
1: Vai.
8: Comunque stanotte stavo sognando, no? Nel sogno, dico, stai in dalla macchina, dico, come va capiano, bello qua fai con Rosario Verde.
1: Ma dai, c'hai sognato.
8: Ti giuro, ti chiamo Rosa. Dicevo, Rosa, ma lo sai, non sono un barrumbesto, vieni qua.
0: No, non ci va mai.
8: Sì. Ti giuro. Comunque arriva là, è a Mindore di Trobottisa. E ci sta Rosario, là che faceva Ratman, là.
1: Lello
8: Musillo. Lello Musillo. È nato il 4-5 ore e poi c'è Franco Ricciardi.
1: Ah.
8: E comunque, Franco Ricciardi canta il canzone, lui dice, ho tanto mi chiesto, chi le cantava, cosa, così. Comunque poi alla fine non è tutto a lungo.
1: Ci fanno che li vinta 30.000 euro per fare questa cosa, che mette su, Franco, canta una canzone.
8: Comunque mi fa Rosario, dice, vabbè, ora ti ha fatto conoscere a tutti questi amici, ti ha fatto conoscere a Franco Ricciardi, vuoi fumare un caffè?
1: Ah, vedo, quindi non ci scroccate, vedi, anche nel sogno. So prendere.
0: A
1: so
0: te
1: prendere.
0: Ti è costato 20.000 euro quel retrobottega, però tu ci hai guadagnato un caffè.
1: Pronto?
0: Ciao. Chissà che vino ha bevuto ieri sera. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno. Ragazzi, ti ha tagliato.
0: Ma poi c'erano proprio le quattro frecce che si sentivano in sottofondo. Penso di sì. O la freccia stava girando.
1: Bravo.
0: Chissà. Fermi lì, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta, siamo un po' alla ricerca delle persone negative che frequentate, o se magari qualcuno di voi ha la consapevolezza di esserlo, ce lo può far sapere al 342 00 00 100. Nel frattempo ci sono altri messaggi. Ciao ragazzi, pure io cancello le cose brutte e ricordo solo le cose belle, infatti non mi ricordo niente, dice Fabio, giustamente sono talmente poche. Ciao ragazzi, tempo fa ho allontanato un paio di amicizie cosiddette tossiche e morbose e che si lamentavano sempre di tutto. Si finiva per diventare il loro cestino emotivo. Era una cosa pesantissima. Senza di loro si vede la differenza. Niente più negatività.
1: No, no, ma lo dice la scienza, eh? Non è che un sentore ci sta. Allora, signori, parliamo di questa cosa, perché c'è questa associazione che ha come presidente Nicola Laietta, che abbiamo al telefono. Pronto, Nicola?
2: Sì, ciao, ciao, buongiorno.
0: Ciao Nicola.
1: Buongiorno. Ecco, questa associazione praticamente si chiama

0: Tre Road, perché vi chiamate Tre Road?
1: Allora, ci chiamiamo Tre Rote ed è un omaggio a Tony Tammaro, ovviamente, goliardico, perché è un'associazione che si occupa di teatro con i giovani della periferia, e un tempo la periferia era tutta campagna, no? Quindi le cose buone arrivavano dalla campagna con i Tre Rote, e quindi ci siamo chiamati così, ma significa anche teatro, ricerca, educazione.
0: Ecco, fate questo, quindi siete anche artisti di strada, se vogliamo. L'altro giorno vi è successa una disavventura, cosa vi è successo?
1: Esatto, ti aggiungo una cosa: Tre Rote nasce da Maestri di Strada, che è l'associazione madre di cui io faccio parte, mm-hmm. e si occupa da più di 20 anni a Napoli di tutti quei ragazzi che non riescono ad andare a scuola, che hanno problemi di ogni genere, che sono fragili, insomma, e che noi come Maestri di Strada ci andiamo a prendere, perché li vogliamo aiutare a non perdersi, a non restare indietro. E fisicamente questa cosa noi la facciamo con una navetta, anzi con due navette che ci sono state regalate da una fondazione. Lavoriamo nel quartiere Ponticelli, che è un quartiere, lo sappiamo,
0: molto
1: bellissimo,
0: difficile.
1: Ma difficile, e purtroppo qualche notte fa una delle nostre due navette, che poi non sono proprio messe bene, quindi è stato un furto inutile, è stata rubata, ed è stata rubata ai bambini, è stata rubata ai figli di questo quartiere, perché altro questa navetta altro non fa che accompagnarli gratuitamente ai nostri laboratori, che sono tutti gratuiti.
0: Quindi voi fate dei laboratori per questi bambini che hanno bisogno, insomma, che sono che abitano in questi quartieri difficili, eppure questi qua si sono rubati questo mezzo che a voi serviva come il pane, perché mo non potete fare più questa cosa, no?
1: Assolutamente. Noi diciamo cerchiamo di noi sappiamo che in ogni ragazzo c'è un talento eccezionale, quindi noi le andiamo a riscoprire, ma un talento in qualsiasi cosa, come panettiere, pasticcere, come artista, non conta quello che facciamo, però sappiamo che abbiamo, i ragazzi hanno bisogno di incoraggiamento. Ecco, laddove manca l'incoraggiamento materiale o spirituale, lasciami dire così, ci sono i maestri di strada, che proprio scendono per strada, escono fuori dalle scuole e se li vanno a prendere. Il nostro primo fine è di farli tornare a scuola, di farli prendere un diploma che gli serve al lavoro, poi di sviluppare i loro talenti. Quindi adesso noi vogliamo far capire a queste persone che l'hanno rubata ai loro figli questa navetta, perché noi ci occupiamo proprio probabilmente anche dei figli delle persone che io voglio sperare, soprattutto per la disperazione, per la confusione di aver fatto una vita difficile, poi fanno questi gesti inutili. E innanzitutto vogliamo che domani qui al centro Ciro Colonna di Ponticelli, che è un'ex scuola che noi con i nostri soldi abbiamo trasformato in un centro educativo, ci sia tutta le persone che dimostrino quanto i maestri di strada sono utili, e sono sicuro che ci saranno un sacco di persone. E poi domani diremo tutte le maniere che ci possono venire in mente per aiutarci. Noi ci stiamo già armando per recuperare una navetta nuova, perché non ci fermiamo di fronte a niente. Infatti il nostro slogan è: ci hanno rubato le ruote, il viaggio continua, la strada siamo noi.
0: Senti, quindi Nicola, io sono sempre malpensante, no? Poi abito in un quartiere difficile pure io, ma non è che me l'hanno fatta apposta. Io mi ricordo,
2: pure io pensavo lo stesso,
0: perché io mi ricordo pure io da ragazza avevo questa associazione culturale che facevamo dopo scuola, insegnavamo la chitarra, facevamo teatro e roba varia, e proprio la camorra là, insomma, in quella zona là non voleva proprio che noi facevamo questa cosa, infatti ci picchiarono, ci tentarono di chiudere il coso. Può essere una cosa del genere, perché poi non è che aveva tutto questo valore sta navetta che si hanno rubato.
1: Non te lo so dire. Noi normalmente abbiamo sempre detto che ci alleiamo con il lato migliore delle persone, cioè non abbiamo mai fatto distinzioni, per noi il figlio di una persona. Ora questo non te lo so dire, è un momento difficile per il quartiere, forse stanno cambiando degli equilibri, ci sono delle nuove persone. Noi diciamo facciamo questo lavoro da 9 anni in questo quartiere, e di solito non è mai
0: successo nulla.
1: Niente, tutto è possibile, non voglio fare ipotesi, voglio guardare solo in positivo e ricordare, insomma, la nostra tenacia. Noi cerchiamo di dare sempre un'altra possibilità.
2: Ah, perché Nicola, poi l'altro pensiero è che questa pure è una cosa che sta succedendo spesso come bravata, che alle volte si prende, ecco, un oggetto che per qualcuno non può servire a nulla, non può valere nulla, come può essere il mezzo in questione, però lo prendo per bravata, lo prendo per far vedere che lo so fare. E via, cioè sì, magari con questo messaggio che stiamo lanciando stamattina, se ipoteticamente qualcuno, speriamo, sia all'ascolto, che si può rendere conto che ha fatto una cazzata e ha tolto qualcosa a un quartiere.
1: Assolutamente, ricordiamoci la parabola del figlio il prodigo, cioè noi siamo sempre disposti, come dire, ad accettare il buono, quindi se lo vogliono riportare ci fa solo piacere. E poi invito tutti a conoscere Maestri di Strada, basta andare su internet e ci sono migliaia di articoli, c'è il nostro sito.
0: Ecco, diciamo che se qualcuno vi vuole aiutare, come può fare? Qualcuno che è in ascolto adesso vi vuole aiutare anche economicamente, oppure vi lo vuole dare un mezzo, come può fare?
1: Allora, ci può contattare, può donare il 5 per 1000, perché sono anni che lo raccogliamo, siamo una onlus, e può mandarci una mail.
0: Come vi chiamate?
1: Allora, Maestri di Strada, www.maestridistrada.it, e ci trovano. È un lavoro che viene portato avanti da 20 anni da dei professori che scelsero di creare un'associazione che si occupava dei progetti di vita dei ragazzi con più difficoltà, per prendere una qualifica professionale, per andare a lavorare, per aprire delle attività commerciali. Il Presidente della Repubblica Zelio Ciampi fece una donazione per far capire quanto è importante questo lavoro che va avanti da 20 anni e veramente ha ispirato in tutta Italia, se non in tutta Europa, tanti educatori. Insomma, è un'associazione meritoria, non lo dico per personalmente, ma lo dico proprio per i miei maestri che hanno fondato con grande generosità questa associazione.
2: Sono proprio ora sul sito, devo dire che anche è bello dettagliato, quindi invitiamo.
0: Quindi maestridistrada.it per chi vuole. Grazie Nicola, in bocca al lupo, e noi siamo qua, se ti serviamo.
1: Stato bellissimo e siete stati veramente fantastici a chiamarci. Grazie
0: amico
1: mille.
0: Mio. Ciao.
2: Speriamo che si risolva nel migliore dei modi. Nel frattempo, come sempre, continuiamo con un pizzico di musica, ragazzi. C'è Gianluca Grignani con una delle sue massime, se vogliamo, l'Aiuola, direttamente dal 2002, e voi siete su Kiss Kiss Napoli.

0: 335-5-6-6-8-7-3 il numero per mandare tutti i vostri messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Marco.
2: Buongiorno, ciao.
1: Ciao, sono Pasquale Tabaccaio. Senti, io mi è venuto in mente un sogno che ho fatto io 7-8 mesi fa. Quando quella raccontata il sogno, mi sono ricordato di questo sogno. C'eravate io, tu, Marco, cioè tu, Rosario e io. Praticamente io stavo in macchina, guidavi tu. Infatti mi avete investito.
2: Bene.
1: Comunque siamo finiti in ospedale. Io e Rosario, tu non hai fatto niente.
2: Mi capito? Se salva sempre, quindi sono, se salva, sono fame.
1: Ma no, non è.
0: Grattatina!
2: Tu ti hai salvato, che te l'ha? Ma che ti grazie? Già mi ha fatto male a chi?
0: Ma se scassa la macchina, ma lo fai?
2: La macchina chi era?
1: Fatemi finire, per favore. Sì. Praticamente siamo finiti in ospedale. A un certo punto io mi alzo dal lettino per andare in bagno. Ma faccio una lavata e faccio, ma poi dopo la lavandina e svengo. E mi sveglio in paradiso e stava Marco che faceva San Pietro.
0: Senti, c'hai la tabaccheria, ma che cosa hai fumato? C'è qualcosa che non dovresti vendere?
1: No, ma non è finita, Marco. Quando mi sono presentato in paradiso a San Pietro, che tre la faccia due, mi ha detto, che ti hai buttato a fare sulla lavandina? Torna a rete e posala.
2: C'è buttato c'è in paradiso la lavandina.
1: Mi sono svegliato un'altra volta in bagno in bagno sul lavandino, sono chiuso in tastante e si va Rosario che si è su, è venuto vicino a me, è venuto pure visto, e si mi fanno tutti e due la notte là.
0: Ti dico solo che scusami,
2: sei acido,
0: ti dico solo che è entrato Nello Iorio che stava lavorando nell'altra stanza ed è entrato dentro con Madice, ma cosa stai dicendo?
1: Ma non hai capito alla fine quando mi ha visto con Rosario, ma che fate? Hai buttato lavandini, hai buttato lavandini.
2: Guarda, è volgare ma è buono, guarda,
0: non si dice però. Non si dice.
2: Intanto gabinetto, ma su una meglio una cosa. Vabbè.
0: Ha voluto edulcorare.
2: Ha voluto edulcorare.
0: Ah, ragazzi, il problema è che ci si sofferma sempre sulle mancanze, ovvero quello che non si ha, e mai sull'abbondanza, ovvero su quello che si ha. Complimenti per la trasmissione, dice Marcello, e si ricollega perfettamente al concetto della negatività.
2: Babu.
0: Che accennavamo poco fa.
2: Babu, ci fermiamo, vai, canzoncina. C'è un po' di pubblicità, poi c'è un'altra canzoncina, poi l'ultima parte della prima ora di Yes and Donkey Skiss.
0: E soprattutto se magari avete visto questo sto tre road, ho detto con la O chiusa, segnalatecelo perché possiamo dare una mano ai maestri di strada.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con Cartessere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: parla di chi è negativo e questa negatività la può diffondere come un virus e letteralmente contagiare le persone che ti sono o che gli sono attorno, ovviamente.
1: Sì, meglio allontanarsi. Se vedete una persona negativa, allontanatevi perché vi infetta.
0: Diceva Edoardo De Filippo: presepe bella, ma è pastura che non so buona. Forza tre rota. Qui in merito alla notizia, ovviamente, del furto che abbiamo raccontato, purtroppo. Buongiorno, Bronzi di Vicoli, di Vicolo dei Miracoli.
1: Sì.
0: È una cosa bella o negativa questa?
1: Non lo so, prendiamocela per buona.
0: Stamattina tutti psicologi e sociologhi, filosofia spiccia e verità brusche, andate ad alzare la cardarella che è bella piena piena. Tanto amore e odio, perché nella vita lo Ying ha bisogno del suo Yang.
1: Ecco il negativo, vedi la Rino negativa, vedi questo è negativo.
0: Però Rino, negativo, ci manda una foto che si sta facendo una grande frittata e cosa non ci sta mettendo dentro questa frittata? Cioè, guarda, lei che
2: Osario Verde e Marco
1: Pesacane, non vedete? Sì. No! Casa! Ma sei sicuro che è una frittata? Frittata con la salsiccia? Insomma.
0: Dice frittata, ma c'era salsiccia, c'era salame, ci stava.
1: Ah, pensi che con un casatillo?
0: Sembrava. Sembrava. O una frittata di maccheroni, forse stava facendo, che ci stava mettendo tutta quella roba dentro. Ragazzi, tantissimi vocali poi. È una vecchia barzelletta, è bella però, sì, quella del sogno in paradiso, insomma, mettiamola così.
3: Ragazzi, quello è facile dire a persona negativa, eccetera, ma le volte si hanno brutte esperienze. Per esempio, a me mi è capitato a 20 anni di perdere mia madre, comunque è positivo, quindi facile dirlo, ma a volte ti cambia quel che sei.
0: Ma credo
1: quell'occasione là può essere negativo, ma non sempre poi.
0: Ma forse lui voleva intendere che lui si è stato influenzato da questo brutto episodio un po' per il resto della sua vita. Però è vero anche che ci sono persone che, a prescindere, non hanno di queste cose o di questi traumi, e lo sono proprio di natura, sono veramente contagiose. 081 546 6873, se volete, ce l'abbiamo il tempo per una telefonata in chiusura. Pronto?
1: Pronto.
4: Tanto vi cantare.
1: Va bene, guarda,
0: l'ha tagliato a tempo, però l'ha tagliato a tempo. Va bene, Franchini, anche oggi.
5: E sempre complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, fratello.
5: Rosario, Marco, ma sto studio non dici pure quando tutte stia negatività in famiglia, come cacchio c'è, ma come purtroppo, mamma mia.
1: Allontanata.
0: Ah, c'è un messaggio anche carino dopo. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, Gianni Vendemia.
1: Vabbè, possiamo andare dopo, dimmi, Marco.
0: No, è incredibile.
1: Possiamo saltarla. Il bar Rendezvous del Portico di Casetta, la CT.
0: Ma chiama Franchini e chiama lui, lo fa apposta. Ragazzi, il messaggio del radioascoltatore dove ritiene la negatività quando la moglie chiede 100 euro per fare la spesa è sconcertante. La domanda è: ancora oggi ci sono mogli che devono elemosinare denaro per fare la spesa per la famiglia? Siamo al medioevo, altro che negatività. Siete forti, ragazzi, Vittorio.
1: Ognuno sa che cosa sono.
0: A proposito, dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare un amico casellante che stamattina mi ha riconosciuto e ti manda tanti saluti, che dice che ci ascolta sempre.
1: Bene.
0: È stato bello perché mi ha fatto un sorriso a 36 denti. La positività, no? Ma ha cambiato la mattinata e mi ha fatto che l'ora e passa il traffico.
1: La faccio ci guadagnare.
0: No, non poteva.
1: Fosse
0: stato per lui, penso che l'avrebbe fatto il gesto, ma non lo poteva fare. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Riccardo Catapano, poi il meteo e poi la seconda ora di Yes and Kiss Kiss.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca. Agguato mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella. Secondo una prima ricostruzione, i killer lo hanno raggiunto mentre era alla guida della sua auto. È all'altezza di via Luca Pepe, hanno aperto il fuoco esplodendo almeno 5 colpi di pistola. Ferito gravemente, Musella è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona al centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni originario del Burkina Faso è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli, dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza, sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm, il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Cambiamo argomento. Sequestro preventivo da 1,5 milioni di euro nei confronti di una società napoletana che opera nel settore dell'assistenza agli anziani e di due amministratori, uno di fatto e uno di diritto. L'indagine della Guardia di Finanza ha fatto emergere un volume d'affari nascosto al fisco pari a circa 7,5 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Contestato il reato di omessa dichiarazione fiscale, secondo gli investigatori il mancato pagamento delle imposte avrebbe consentito alla società di offrire servizi a prezzi altamente concorrenziali. Sotto sequestro quote societarie ed anche un immobile di pregio a Napoli. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions League. Gli azzurri falliscono all'occasione di chiudere il discorso con un successo contro il Bologna e cadono al Maradona per 3-2 contro gli uomini di Italiano. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo ed Alisson Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però Erou a gelare il Maradona e regalare la vittoria agli emiliani. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza.
12: Avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, spinto nel secondo tempo. Quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra, e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare posto in Champions e poi vedremo.
11: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
10: Kiss Kiss Napoli meteo.
13: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 12 maggio sulla Campania con tempo variabile, per lo più asciutto tra sole e nubi. Ma localizzati piovaschi al mattino, specie sulla provincia di Salerno, saranno possibili dunque ombrelli a portata di mano. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Temperature diurne senza variazioni degne di nota resteranno comprese un po' ovunque fra i 20 e i 23 gradi, ma soffierà parecchio vento, principalmente da sud-ovest. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

0: In questo momento siete su Kiss Kiss Napoli, yes and no Kiss Kiss, con lui Rosario Verde,
1: ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Ciro Wada Froio in regia, che sta curando la parte tecnica. E dopo questa prima ora di negatività e di denuncia, di cosa vogliamo parlare?
1: Cantasette nei tricicero mucco, come si dice, no?
0: Bella, questa mi è sempre piaciuta, sai.
1: Non ti sei tenendo un cicero mucco, cioè a come ti dicono una cosa a rice, non ti sei tenendo un segreto.
0: Niente.
1: E infatti la scienza, anche in questo caso, ci viene in aiuto, perché è così difficile mantenere i segreti. Pensate che ci sono 38 tipi di segreti. Dice la scienza che ognuno di noi custodisce circa 13 segreti, di cui 5 mai confessati a nessuno. E questi qua, mai confessati a nessuno, praticamente ci portano un logorio mentale e fisico, perché noi siamo portati a essere chiaranella, a dire tutte cose, no? Cioè, si dice. Poi ci sono di vari ci sono di vario genere, dice giustamente Ciro. Uno può essere agumaro, brava, anche quello può essere un segreto che tu non riesci a tenere. Semmai il segreto lo tieni con tua moglie, con qualcuno vicino a tua moglie, roba varia, però è più forte di ce le arice. La per esempio incontro a Marco, dice Marco, sai, mi tengo a giare. Ma tenga a Mari, come? Cioè, sì, sta Mari Misa, sì, ma.
0: Perché lo fai?
1: Perché che cosa?
0: Cioè, perché questo segreto comunque lo dici a me? Nel senso che è un rischio? Lo fai perché non riesci a sopportare il peso come dici tu? Perché ti atti già comunque che stai facendo una cosa?
1: Ma influisce sulla salute fisica, perché le arici certo. Per forza, non lo puoi tenere. Cioè, tu la gente segreto, non puoi fare, mi sa,
0: non lo voglio fare.
1: Tu li sai mantenere i segreti?
0: Beh, sì, se qualcuno mi dice di non dire qualcosa, lo cerco di
1: a me, per esempio, tu sai una cosa che tu a me non mi dici, però c'ha dice
0: a Ciro non gliela direi, perché avrei paura che Ciro
1: c'ha dice a Petagna, non me la dissi mai.
0: No, caso è una cosa, un segreto che ho per te, magari lo dico a mio fratello.
1: Comunque, il peso del silenzio è legato, secondo gli studiosi, al divagare spontaneo della mente. Il segreto non resta ciò confinato in un cassetto, ma continua a riaffiorare involontariamente, innescando un circuito vizioso di ansia ed isolamento. Praticamente, pure se tieni qualcosa nascosto, questo ti riaffiora sempre alla mente.
0: È vero, però.
1: E lo devi dire. Quindi sono 13 i segreti che più o meno abbiamo, sono 38 tipologie di segreti che si possono suddividere in macro categorie, si va dai grandi classici, tra cui l'infedeltà romantica, i segreti finanziari, le violazioni della fiducia tra amici e conoscenti, l'orientamento sessuale, i segreti familiari, fino ai dettagli apparentemente innocenti come un hobby che non vogliamo confessare o un obiettivo personale non proprio in linea con le opinioni generali in media. Ognuno di noi appunto 13 segreti, di cui 5 sono inconfessabili. Che rapporto avete voi con i segreti? Subito dite, oppure non è riuscito a mantenere, sono quelli lì là che non riesco a mantenere un segreto.
0: Me ne ero accorto.
1: Dico, se vuoi andare a Cerici, no, non c'è Cerici, era chi la cacci giusto che la serata là, no? Ma che dico, sai, ci sarà la serata sì. Là, e quello puntualmente me la va a togliere, capito? Cioè.
0: Sì, capita, però vedi, secondo me, tu che custodisci un segreto altrui, poi tipo tu mi dici una cosa, un segreto che riguarda Ciro. Adesso io ho due opzioni: o vado a confessarlo direttamente a Ciro, o comunque lo confesso a una persona terza.
1: Qua ci sono dei detti che dice non dirlo a nessuno, innesca un meccanismo che può diventare stressante. Per esempio, un segreto di cui sono al corrente due persone non è più un segreto.
0: Certo.
1: Il modo migliore per far sapere qualcosa a tutti è confidarlo a un amico con la preghiera di non dirlo a nessuno. Non lo dire a nessuno. Che è successa questa cosa, poi sta tranquillo, questo apre tutta la radio.
0: Il messaggio va subito nella chat dei fonici e si viene a sapere subito.
1: E si viene a sapere queste cose. Ecco, fatemi sapere il rapporto che avete con i segreti.
2: E un segreto ha mandato e mi
1: muoio i soldi,
2: mi
1: arà. Poi,
2: basta, mo, voce dico a tutto quanto, tu mi arai i soldi.
1: Vedi, mo con questa cosa qua non avrai niente. Vai.
0: Per esempio, ragazzi, io quando prendo una bolletta, anche per la sostanziosa, non riesco a trattenere di non dirlo, dico sempre. sempre, non devo dirlo a nessuno, altrimenti mi mettono gli occhi addosso e poi lo dico puntualmente.
1: Lo dici, sì, perché poi ti riaffiora sempre alla mente, quindi lo devi dire. Più forte.
0: Però io allo stesso tempo sono abbastanza convinto che ci sono quelle persone che, poi facci caso, sono quelle persone che hanno quel sorrisino un po' beffardo sempre sul volto, che sono quelli che in un modo o nell'altro riescono a gestire questi segreti e allo stesso tempo... No, perché sai quando io, se tipo sono...

0: Rosario sessuale. Carina questa, però.
1: Non lo so.
0: Rosario, dillo al prete, lui sicuramente non potrà dirlo. Beh, per il segreto.
1: Ma non lo dico, come? Non lo dice senza dirti il nome, ma comunque lo dirà.
0: Volendo.
1: Se tu vai a dire una cosa grave al prete, quello non dirà, se me l'ha detto Marco Pisacane. Ma sai, è venuto un fedele e mi ha detto sta cosa, la daricela.
0: Non dire la parola fedele. Perché tu quando dici fedele a me mi scatta su fedele, che mi piaceva tantissimo quando facevi Padre Quintino, era uno dei miei preferiti. Allora, Pesacama nemmeno Telepass tiene? No, mi sono ribellato tempo fa. Non mi piace.
1: Ho visto tutto io nella tua strada, potessi pure risparmiare, ma no.
0: No, non risparmi. No, assolutamente.
1: Risparmi la fila, no, al limite. Vabbè.
0: Ma non c'è mai, c'è solo quando
1: non c'è mai, io c'è sta filo, non mi sa che, ecco.
0: No. Al casello.
1: La mia zona, sa nessuno.
0: Mezzogiorno finisce. Sì. Allora, in genere, il casello dove c'è il casellante è quasi, al massimo c'hai una macchina davanti, capito? Cioè non è tutta sta attesa, quindi si può fare. E io vado sempre là, fondamentalmente. Allora iniziamo anche con un altro po' di musica in questa seconda ora, che c'è Katy Perry.
2: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: giorno io sfrutto chi non sa mantenere i segreti dicendogli cose che vorrei far sapere ma non dire.
1: Vabbè,
0: non
1: lo dirle. Faccio pure io, cioè, questo lo faccio pure io quando voglio fare arrivare una cosa all'orecchio di Ciro. So che la persona a caso dice, a caso va a dire a Ciro, dice anche la persona e faccio riportare.
0: Perché? Ma non sarebbe meglio dirglielo poi direttamente?
1: No, è peggio, perché? È peggio così.
0: Beh, non affronti la eventualmente la persona.
1: Si riporta la cosa, è più infido.
0: È brutto però.
1: Sì.
0: Ma cazzi madre.
1: Stai accorto.
0: Ma da ricerco qualcosa con Corona, non ho capito. Ciro, mi devi dire qualche cosa.
2: Buongiorno ragazzi, 8 anni fa mi andai a confessare perché feci il battesimo a mia figlia.
1: Sì.
2: Comunque dopo che uscì dalla chiesa incontrai un amico nel palazzo e mi disse: non ti preoccupare, tutto passa.
1: Ah.
2: Tutto mi fece pensare che un prete ce l'era raccontato tutto cosa X. Capivamo,
1: Si sapeva.
3: Buongiorno.
1: Sì.
3: Vi dico solo che io sono di Terzigno. C'è un ragazzo a Terzigno che chiamiamo Peppo Segreto. Fagli perché non ci tiene un cecio in bocca.
1: Vedi?
3: Qualsiasi cosa tu voglia sapere, basta che lo chiedi a lui, che poi è una verità, una fesseria, però. Si sa dice vita, morte e miracoli.
4: Beh, saga, come fai a venire da tutti i ur?
1: Come fai a venire da tutti i ur?
0: Ragazzi, ma ancora dobbiamo ripeterla sta cosa. Cioè, 3 incidenti stamattina sulla tangenziale. Fate voi. Allora. No, ma quello è così tutti i giorni ormai. Devi scendere alle 5 del mattino perché sei sicuro che non trovi nessuno.
1: Ehi,
0: e allora arrivi. Ma dalle 6 in poi è tutto pericoloso.
5: Io quando un segreto, forse la mia mente l'ha imparato con il tempo, è una sorta di protezione per difendermi da questa cosa di non dirlo o di non sentirmi in colpa. Ovviamente si parla di cose importanti, io rimuovo completamente quello che è successo, cioè come se non fosse successo niente, come se quella cosa non mi fosse mai esistita nella mia vita. Quindi uno, non dico il segreto, e due, scordo quella cosa, quindi la rimuovo completamente.
1: Ecco quello che dice la scienza.
5: Non mi sento in colpa, passo avanti a un altro capitolo della mia vita.
1: La scienza dice che riaffiora alla mente e ti logora, e sta sempre là, quindi tu lo devi dire.
0: Ci sta un altro qua.
6: Mi sa che vieni in casa e ci bruciare dei Papucci. Sai chi è Papucci? Papucci è uno che ha baciato una bicicletta itinerario tram. Tu sei ci bruciare di risse.
1: No, una bicicletta itinerario.
0: Ma chi è questo?
1: È uno che dice, è un altro argomento, Abucì, Peppa Abucì, cioè
0: Peppa Abucì.
1: Dice,
0: no, il bello mi ha fatto venire in mente però il tram, che tutte le volte che passo per San Giovanni, ma solidarietà agli autisti del tram, ragazzi.
1: Guarda che parecchi bugiardi non lo sanno di essere
0: una
1: bugiardi.
0: Volta che ci avessero la corsia libera quei poverini, madonna santa, ragazzi.
1: Molti bugiardi a furia di dire Abucì si sono convinti che è la verità.
0: Anche questo è vero.
7: Quei ragazzi, Emilio da Vamma Campano, lo dico solo a voi, ha già fatto 6 un super enalotto. Non lo dite a nessuno,
0: Io so tenere i segreti e mi piace sfruttare le persone che non li sanno tenere. Quelle rare volte in cui voglio far sapere qualcosa non di mio, vado a dirlo ai caperi di turno, sapendo che diffonderanno in lungo e in largo. Marco da San Giorgio, che è un po' del tuo partito, come dicevi prima, che è questa metodologia di diffusione della notizia. Buongiorno ragazzi, io sono un medico e ho il segreto professionale. Spessissimo molti pazienti vengono a raccontare anche fatti personali per nulla associati al motivo della loro visita. Così trovano uno sfogo che li fa star meglio. Io metto i segreti in un angolino del mio cervello e così mi capita di sapere fatti di tutto il circondario. Ad esempio, signore che si valutavano con me, vantavano forse di avere una seconda vita, all'improvviso è morto di infarto e la moglie, credendolo un uomo fedele, ho pianto così tanto da entrarne in depressione per 2 anni. Immaginate se lo avesse saputo.
1: Sì, vabbè, dottore, lei dottor. Non dice il peccato, cioè non, lei dice il peccato, non dice il peccatore, però penso che lei lo racconti il fatto, cioè non dicendo il nome e cognome di chi gliel'ha raccontato, però il fatto lo dice.
4: Esatto, però potesse dire, mentre abbiamo fatto l'ingroppamento, dicevo Putin, mi...
0: Una frase erotica. C'è una ragazza che un giorno mi si avvicina, mi saluta chiamandomi per nome e mi racconta un sacco di cose che riguardavano me, come fosse una mia vecchia amica. A un certo punto mi ha iniziato a chiedere e dire cose su mio fratello, tipo date di esami universitari, eccetera, cose che io non sapevo. Il fatto simpatico è che neanche mio fratello la conosce. E questa come fa a sapere tutti i fatti vostri?
1: Amici comune.
0: Incredibile.
1: Sarà proprio l'argomento che le racconto te così.
8: Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, mi è arrivata la bolletta da luce con il 25% di aumento. Mi raccomando, non lo dite a nessuno.
1: Ecco, chi se sa ricevere.
0: Ma soprattutto, cushion food. Buongiorno, una mia amica i fatti della gente li racconta a tutti e i fatti suoi non ne dice a nessuno. A volte questa anche, è anche una strategia,
1: Anche.
0: Racconti quelli degli altri per evitare di accendere un faro poi.
1: Ma pure
0: dice, cose.
1: Non ne dice a chi nulla da dice, non mi dice.
7: Qua pensa cari, ma non ci ha pigliato agenzia. Ma fa sapere che ora pigli, dai mascanze.
0: Ci vediamo là, amico mio. Se vuoi, cioè, partiamo insieme, non ci sono problemi. Allora, vabbè, facciamo una piccola pausa, ragazzi. No, scherzavo, quale piccola pausa? Allora andiamo al telefono 081 546 6873. Io sono negativo e pessimista, quindi sono rimasto senza amici e non ho nessuno a cui dire i segreti. E ho risolto il problema. Rino da Bologna.
1: Sai tu solo, te li dici da solo.
0: A me raccontano tutto tutti perché pensano che sono molto discreto. In verità io mi dimentico tutto.
1: Ah, ti dimentichi? Insomma.
0: O è un modo come un altro per dire che poi li racconta a tutti quanti.
1: Ma dove
0: viene
1: a mente?
0: Diciamo che quando poi tu sai una cosa su qualcuno, l'idea un po' di sfruttarla ti può venire. Insomma, la tentazione è forte. Pronto?
9: Hanno fatto io con la camminata da fissa io, non l'hai sentito, sei andato.
1: Si è pigliato color forse. No, sì. Sta faticando la palestra. La palestra va. Sì,
0: pronto?
1: Sì, vabbè, ha detto la cosa.
0: Ah, fermo là. Lo sapete come si chiama lo spagnolo che non riesce a mantenere i segreti? Non mi tengo lo cicero, saluti. Ciao caro, un abbraccio anche a te. Poi state andando di vocali, ragazzi, stamattina. Grande pesacane, anche io non ho il telepass per favorire i lavoratori e non le macchine, dice Rino. Io sincero confesso il mio peccato, l'ho fatto per una questione economica.
1: Comunque passa mica dove sta l'operatore, penso che pure vai a macchinetta, no, metti i soldi nella macchinetta.
0: C'è sempre un casello teoricamente che c'ha il
1: solo caselli con casellante.
0: No, sì. Quello dell'andata sì, perché è quello lì più libero, quindi è comodo. Volevo confessare un segreto alla mia compagna, ma sono magnato io il barattolo di Nutella il mese scorso, non è caduto.
1: Vabbè, due vuoi in da casa, uno va a essere,
8: non te ne fu. Ti auguro una buona serata.
0: Grattatina!
1: Grazie. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, no? Pronto?
10: Guaggio!
1: Chi è?
0: Sì, chi è?
10: Per i miei fan, si sto qua!
1: Carmelo, lui è stato richiamato. Tu sei tre segreti, non penso proprio.
10: No, Guaggio, sì, credetemi.
1: Tu ci dici, tu hai fatto due annunci, signore, che sei là?
10: A me mi chiedono due segreti, che sei, ma aspetta, commetto tu a prima, io dico il peccato, ma non il peccato.
1: Vedi, comunque lo devi dire,
10: No,
1: il signore, la di lover, non lo dici, non racconta.
10: Marco, la stamattina, no, tu ti lamenti degli incidenti. Stamattina alle 7 mi arriva una corsa, sì. Arriva a destinare il sonno fuori all'albergo, ci scatta una ruota.
0: Aia!
10: Alla fine dei conti trovano un mista, alla fine mamma cagna una rota, chi sta mi sa rota, c'è delle scese delle botte, è bucate, è mo sotto una rete per

0: Le rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
5: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: confessate quelli che mantenete degli altri, se ci riuscite.
1: Possibile.
0: Ecco, esatto, ne stiamo parlando in questa seconda ora di Yes and No Kiss Kiss. C'è Luigi in linea, pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Gigi, vinci.
2: Questa è la prima volta che chiamo.
1: Hola, grazie.
0: Benvenuto.
2: Voglio solo salutare, sono Luigi da Piano di Montaverno.
1: Oh, Piano di Montaverno. Allora, è provincia di Avellino, dov'è?
2: No, è provincia di Caserta.
1: Caserta, Caserta. Scusa, sì, scusa l'ignoranza, scusa.
2: Non fa niente.
0: Lo chiamavano Rosario Navigatore,
1: Anche tu sapevi.
0: No, però
1: non
0: lo
1: parla a fare.
0: Ma non ho insinuato, Dici grazie. Tutto Luigi, dici.
2: No, è così, volevo solo salutare.
1: Grazie, grazie assai.
0: Un abbraccio forte.
2: Un abbraccio anche a voi, ciao.
1: Ciao, ciao amico caro, mio, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ma se foste voi a scoprire un segreto, lo rivelereste se vedeste la fidanzata di un amico, parente, conoscente con un altro? Lo direste al diretto interessato o manterreste il segreto per non interferire? Luigi da chef.
1: Io mi farei i fatti miei e non direi niente, a dire la verità. Mi è capitato pure, una volta mio padre scoprì la moglie di un suo intimo amico che lo tradiva, andò dal suo amico, lavoravano assieme, e gli disse: guarda, ho visto tua moglie così e colà. Questo si alzò e gli andò addosso, insomma si pigliano ammazzata. Quindi è meglio farsi i fatti suoi, i fatti tuoi e stammi bene. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, vi voglio bene.
1: Ehi, Gianni.
3: Ma io voglio dire una cosa, sai, Rosario c'era, io mi ricordo ero piccolo, uno che si chiamava Comandante Verde.
1: Comandante era Verde? Tipo,
3: Comandante Verde era il comandante a Via del Sole dei Vigili del Fuoco, e questo comandante era famoso, io mi ricordo, perché... perché veniva da papà che aveva il negozio a Via Tribunali, no? E comprava il cibo per la mensa dei suoi vigili. Ah. E poi dava a mangiare a tutti i poveri della zona, faceva, dopo aver fatto il cibo per i vigili del fuoco, poi faceva mangiare tutta la gente bisognosa. Comunque era famoso, quindi veramente il comandante Verde ci ha secco proprio a te,
1: E di dove era questo?
3: Mo ero vicino, lo sapevo, lo sapevo dopo.
1: Al giorno dove abitavi, dove?
3: Via del Sole, vicino del fuoco, Via del Sole.
1: E dove è Via del Sole?
3: Ah,
1: il tribunale, vabbè.
3: Il tribunale.
1: Può darsi perché eravamo parenti, perché i miei parenti sono di là. Può darsi, può darsi. Vabbè, grazie Gianni, ciao bello, ciao, ciao Gianni.
4: Raga, ma tu 2 ore fai che fa? Arriva pure tardi, andiamo a bere.
1: Ma ci vediamo a volte,
4: parte 9:10 sera.
1: E l'otto parte in 9.
0: Non l'ho capito. Sì.
1: Parte in 9. Ma
0: mi sveglio anche prima, ragazzi.
1: Da San Forzo prima. Come
0: si fa? Ma c'è Leonardo poi tra le altre cose che ti sveglia. Quindi. Ora una domanda seria. Un nostro amico della comitiva ha la ragazza che l'abbiamo vista una serata appartata con un altro. Me lo devo tenere questo segreto o no?
1: Dipende, se chi si piglia colore o meno.
0: Diciamo che bisogna capire se, sai, a volte alcune persone non vogliono sentirselo dire, magari lo sospettano, esatto, anche, bravo, no? Però non vogliono ammettere la cruda realtà. Balla a sapere, insomma, magari puoi, non so, provare a farlo, a instradarlo verso la verità, ecco, potrebbe essere forse una scelta. 081-546-6873, abbiamo ancora un pochino di tempo.
5: Il fatto di rivelare un segreto, se ti ha già rivelato un segreto e ti ha già dato dispiacere, io la tengo per me, ma in generale che cosa mi tengo per me? A così non mi c'entra.
0: Esatto, ecco, vedi, per esempio, praticamente ci ha risposto un altro amico con un altro messaggio. Io vidi la ragazza di un mio amico con un altro mio amico. Ho visto foto, video, conversazioni. Glielo andai a dire e alla fine non sono stato creduto. Vedi? E mi sono pure litigato.
1: Ecco, sì, così va a finire, sì. Che poi non puoi sapere, perché io vedo la fidanzata di un amico mio insieme ad un altro amico mio. Che ne sai se stanno parlando, se stanno così, che ne sai?
0: Beh, questo ha visto foto, video e conversazioni dove ci saranno dette delle cose abbastanza esplicite. Per fare questo, insomma. Ciro ride. Che
6: poi se è un amico street sa da ricere per forza. A costi da appiccicare, ma ce le ha ricere. Gurnu!
0: No! No! Ma perché l'hanno chiuso così questo messaggio così bello? Vabbè, Santana, Rod Thomas dal 1999, Smooth.

0: Abbiamo appena riascoltato e ci avviciniamo all'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss. Ciao ragazzi, se vedo la moglie di un mio amico con un altro uomo non gli direi niente, anzi ne approfitto pure io. Ma Angelo, ma no.
1: Dai,
0: ma questa è brutta sta cosa, Angelo, dai, insomma non è proprio il massimo della lealtà. Antonio dalla Svizzera: ho visto cose che voi umani non potete vedere. Zitto, muto, dice.
1: Zitto, che fai? Non dice niente.
0: Meglio non
2: voglio parlare. Io invece se per in una macchina con un amico per una femmina che essa sapeva rosse le case e conosceva pure un marito, avrete che stava facendo certi cusarello con un barlo suo, yeah? Chissà che facette roppa 3 o 4 ore sempre con me in la maglia, detto sotto la casa che sta bussando facette scendere, dicette ma fai quello che fa con me altrimenti ci dico che cosa è marito.
0: Brutto.
1: Questo è ricatto.
0: È ricattissimo, no? Ma poi dei peggiori, perché è un ricatto sessuale.
1: Ma non ha retto, ma perché, ma come ci cadi? Ma ti pare che
0: ma perché no? Perché no? Ragazzi, io penso sempre di farmi gli affari miei. Alla fine certe persone le cose le sanno pure, ma vogliono vivere così. Ma chi sono io per fare poi il giudice? Dice infatti. Chiara. Quella è.
1: C'è sempre la 1000 lire che lasciò Mussolini, lo sapete, sta ancora là.
0: Esatto, però poi c'è sempre il rovescio della medaglia, perché quando poi il diretto interessato o la diretta interessata viene a sapere, no, del tradimento e magari scopre che qualcuno degli amici lo sapeva, succede che si va a criticare quegli amici. E dici, ma come, tu lo sapevi e non mi hai detto niente? Tu sapevi quanto io ci tenevo? Anche questo può essere un rovescio della medaglia.
1: E come poi, sapevi che lo sapevi, scusa?
0: Vabbè, oggi ragazzi, diciamo che scoprire un tradimento è abbastanza facile, si lasciano tracce praticamente ovunque. Vabbè. Basti pensare un po' ai social e ai cellulari.
1: Se ne è tornato un innamorato, cioè.
0: Qua sono casi di persone che l'hanno visto.
3: Quanto costa la benzina? Quando si stava meglio prima.
0: Va bene, ragazzi, buongiorno. Io se vedessi la ragazza di un mio amico con un altro le direi o glielo dici tu o glielo dico io. Ecco, vedi, lui affronterebbe.
1: Ma perché non l'avrei fatto tu? Cioè, che c'è azzecchi tu, cioè, in quel rapporto? Che
0: lui dice,
1: sei,
0: darei, insomma, sempre la possibilità di aggiustare le cose tra loro.
1: Ma fatti tu, è arrivato Cupido, chi sei? Cioè, chi te l'ha dato?
0: Ma tu dice fatti tu, però ma tu vai a dicere qualcosa a qualcuno facendola arrivare a qualcunato, cioè.
1: Ma che stai dicendo? Marco, assietto,
0: non c'è lo sgabello.
4: Un bello portafortuna, Azzeviglia tangenziale e fanno l'incidente. Passa San Giovanni e si blocca il tram.
0: Certo.
4: Fammi capire. Ma quando dovevi rattare, sa fare.
1: Sicuramente due o tre volte a settimana, sì.
0: Sicuramente. Poi Wagyu Capiez Santana. Ragazzi, fine anni 90, ottimo periodo. Ciao ragazzi, stamattina va molto meglio. Laggiù, ti ricordi l'amico che si era depilato?
1: Sì.
0: Sto facendo l'ora di ciclette, un abbraccio, non lo dite a nessuno, mantenete il segreto, va,
1: esatto,
0: bene Francesco?
1: Non lo diciamo a nessuno.
0: Lo faremo. Quello che ha il problema è sempre l'ultimo a saperlo.
1: È sempre l'ultimo a sapere, sì.
0: Vabbè, lui ha detto problema, l'ha voluta un po' alleggerire. 081-546-6873, ma vedo Ciro attento comunque sui vocali, c'è qualcosa? Sentiamo, arriva. Arrivava.
5: Ma perché parlate solo delle mogliere? Se certo. Vedessi in un compagno non fosse che tradesse la moglie, lui che facesse? Ci dice una dice la moglie.
1: Allora, poi c'è il maschilismo, cioè il maschio è una cosa, la femmina è un'altra. Infatti qua sono arrivate solo segnalazioni di femmine.
0: Io se vedo un amico mio che sta facendo sta cosa,
1: chiami la ragazza e ci dici che
0: no,
1: io smetto
0: il conto. Vado da lui, parlo comunque con lui, cerco di
1: ma
0: farlo.
1: Ma che te ne importa
0: a
1: te? Ma chi sì? Perché ti hai fatto tu?
0: Perché magari stai distruggendo una storia, un matrimonio.
1: Ma chi ti ha chiamato? Fosse un parente, fosse ma chi sì?
6: Cioè, scusa un attimo, mondo, sì.
0: Ma questo proprio, come dire, tutto fermo, cioè nessuno fa niente, nessuno si prende una responsabilità.
1: Ma fatti tu, ma chi sei per intervenire?
0: Io non lo so, mamma mia. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi, Marco da Napoli. Comunque questa cosa di avvisare gli amici non va sempre a buon fine. Io avevo 21 anni, quindi insomma di 20 anni fa, al mio migliore amico gli dissi, guarda, la tua fidanzata, facciamo una 5-6 mesi, è proprio una brava guagliona. Ma perché? Ma non perché? È perché sto dicendo quando mi sono trovato su lei, se ci ha provato proprio con me, me l'ha fatto capire. Questo non mi credevo, non mi credevo, cioè ti cavi nella buona, che sei lì, invece non lo mettesse mai, non l'ho mai fatto, perché abbiamo confidenza con le mogli o fidanzate dei miei amici. Vabbè, comunque la registrai a questa, nonostante che ti portavi prova registrata, che lei ci provava spudoratamente, e si cerca che in qualche modo la mettevi in modo di fare attenzione su di me.
1: Pierdo pure l'amica, ma fatti fatto tu. Allora, noi ci fermiamo un attimo, canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi l'ultima parte, vai.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è l'Eurovision, Ciro, cioè stasera l'Eurovision. Quando c'è l'Eurovision?
1: Stasera, martedì 12 maggio, dalle ore 21, possiamo, volendo, tifare per
0: Ma si vota anche,
1: Sai, non mi ricordo. Perché poi non lo seguo mai attivamente.
0: Comunque, vedendo le altre canzoni, il nostro Saldavinci c'ha pure una bella possibilità, eh?
1: Secondo me, c'ha buone, ottime probabilità.
0: Il più bello di Ucraina. Vabbè.
1: Però va detta una cosa, che in questo caso il tifo dovrebbe essere doppio da parte nostra, un po' per campanilismo sul fatto che Sal comunque sta portando poi un po' di Napoli sul palco dell'Eurovision, e questo ci fa sicuramente piacere. 081 546 6873, per dire la vostra. Ci sono ancora altri messaggi di quelli arrivati al 342 00 00 100. Comunque avete una parte del pubblico da denuncia, sempre contro le donne, assurdo. Nina, per fortuna poi una chiamata ha detto sì, ma anche gli uomini tradiscono, eccetera eccetera.
2: Qua ragazzi, vorrei fare i complimenti ai fonici e chi manda i vocali, a Ciro.
0: E perché?
2: Quando il light curnu e stava la chitarra di Santana in sottofondo, è stato eccezionale, veramente.
3: Buongiorno ragazzi, oggi argomento delicato, dal mio parere facciamoci i fatti nostri, e chi vivrà vedrà. Comunque vorrei dare premio alla regia musicale di Kiss Kiss Napoli oggi, perché dopo quel cornuto prolungato, lo stacco di Santana è stato qualcosa proprio da premio Oscar. Ciao sì. Ragazzi, buona giornata.
0: E beh, ha colpito sta cosa.
1: Diciamo che Ciro Froio, quando vuole mettere a tempo qualcosa, è il numero uno, è assolutamente il numero uno. Ma non si può votare l'Italia dall'Italia. Ragazzi, non lo so davvero come funziona.
0: Ah, non lo so, noi siamo ignoranti.
1: Si vota sabato, cosa. Adesso faccio una ricerca al volo.
0: Che dura tutta la settimana?
1: Sì, dura più giorni.
4: Dico sta già sembra cascia zo, lo cornuto sembra per.
0: Perché ci vuole da pe?
1: Per quale motivo un cornuto comunque non può prendere l'ascensore? Adesso gli leviamo anche questo, gli leviamo.
0: È perché vabbè, lascia stare. Vabbè, è perché corno non se ne nasce in da cabine, capito? 081 546 6873, se volete potete intervenire. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Buongiorno a voi. Allora, prima che ci dite una cosa particolare, insomma, riguardante il discorso tradimenti e quant'altro, io con il mio socio fornivamo in provincia di Empoli di una famiglia da tanti anni, morto il padre, rimasero due fratelli, un fratello e una sorella, tutti e due sposati senza figli.
0: Sì.
5: Un giorno mi dice il mio socio: sai che è successo? No, che è successo? Questo praticamente, stavano in azienda, si presenta un amico, dice: venite tutti e due con me. Dice: ma che succede? Venite con me. Li porto in albergo dove i due rispettivi consorti erano amanti. Ci ha detto 4 ore di scomodo. Questi ragazzi non solo erano stati trattati benissimo, ma stavano anche nelle società, parlo di gente ricca, quindi
0: sì,
5: macchine, barche, case, si riuscirono praticamente, non solo fecero una figuraccia, poi li buttai nel mio travie, e ci fu chiaramente un 4 ore di scomodo, e per dire, chissà, questo amico loro si sentì in dovere di, però alla fine è stato un amico, poi insomma, se vogliamo, ha rovinato due famiglie, due, anche un'azienda, una società, che poi ovviamente
0: perché che a un certo punto poteva pure che i ragazzi si lasciavano e tu questo rimaneva nel dimenticatoio, facendoti fatti tuoi e distruttore famiglia.
5: Hai capito?
0: Su cose che non ci competono a noi.
5: Assolutamente, io non l'avrei fatto, chissà da che cosa fu mosso.
0: Certo, anche mio fratello, vedo mia cognata che sta facendo le cose a mio fratello, essendo il fratello, ma neanche, però insomma, sai, mosso dal sangue, gli amici non penso proprio, facetevi fare questo.
6: Oramai pure scimmia, se sente in diritti si assata a tavola che è cristiana.
0: Così. Che ti ha fatto sta scigna?
1: Questo è Priello, però mi pare, Ciro. È la parodia. È vera questa cosa. Diciamo che gli italiani non possono votare la canzone italiana all'Eurovision.
0: È logico.
1: Altrimenti sì, insomma, sarebbe abbastanza.
0: Ognuno
1: il paese più popoloso, il paese più popoloso voterebbe, no? Però vediamo che cosa succederà.
7: Cornutone che passa via,
1: capolavoro ragazzi.
7: Dato questo amore.
0: A quello non ci pensavo. e poi ci fermiamo.
1: Sì, è meglio. Io ho visto le finali dell'Eurovision, delegazioni e cantanti danno dei voti per ogni nazione avversaria e poi si sommano i voti dei televoti, quindi si vedrà come ogni anno la nazione X che salirà tantissimo il televoto, anche se la canzone insomma non piacerà, ma a grandi linee la vincitrice sarà sempre la migliore. Vediamo, ragazzi.
0: Va bene, signore e signori, ci vediamo e ci sentiamo domani. No, c'è ancora tempo.
1: C'è l'altro timer,
0: 57. No,
1: ma c'è l'altra base verde sotto.
0: FD, ma mi sicuro.
1: Sì, perché c'è lo spot, poi poi i ragazzi.
0: Vabbè.
1: Quindi se volete c'è spazio per un'altra telefonata, 081 546 6873, poi in merito sempre all'Eurovision. Finirà sabato, se ci sarà da fare qualche polemica, ragazzi, siamo qua a difesa del nostro Sallo, ovviamente. Buongiorno ragazzi, andiamo al telefono, aspetta, pronto?
8: Pronto, sì.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: ciao,
0: chi sei?
8: Salve, andiamo da Salerno.
0: Ciao cara, ciao.
8: Ciao Martina.
0: Ciao, abbassa un po' la televisione, sennò innesca, Vai.
8: Oh, ok, vado in diretta?
0: Sì, sì, sei in diretta, già sei con noi, certo.
8: Ok, grazie.
1: Prego,
0: basta un po'.
1: Ecco, ci siamo?
0: Ci siamo?
1: È intervenuto Ciro.
0: Sta cazziando.
1: Sta spiegando per filo e per segno.
0: Sì, dimmi. Pronto, chi sei? Come ti chiami?
8: Sono Martina da Salerno.
0: Ciao Martina, ciao. Dici tutto, vai.
8: Niente, vi volevo raccontare un episodio di una mia amica.
0: Sì.
8: Che in pratica lei, diciamo, era separata in casa con il marito,
0: sì.
8: E dopodiché ha avuto una storia con un ragazzo,
0: sì.
8: E poi è stata scoperta purtroppo perché stesso la moglie, diciamo, di questo amante ha fatto le chiamate, diciamo, al marito.
0: Ma lei era separata in casa?
8: Lei sì, era separata in casa, però non lo sapeva nessuno.
1: Ok.
0: Quindi non
8: vi dico la distruzione di questa famiglia, quindi sono del parere che è meglio che ognuno si fa i fatti propri, diciamo,
0: sì.
8: Così.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché e poi finiscono queste storie.
8: Casa, però poi comunque l'hanno finita di infangare, diciamo, per tante cose.
0: Diventa all'inferno. Va bene,
8: esatto, sì.
0: ciao amica mia, un bacio.
1: Ciao cara, ciao, un
0: salutami,
1: abbraccio
0: Salerno.
1: Salerno. Andiamo con un'ultimissima, abbiamo 30 secondi, pronto?
9: Pronto.
0: Buongiorno, ciao. Chi sei?
9: Io da Mignano.
0: Ciao caro, dimmi, vai.
9: Posso andare?
0: Sì.
9: Come, se prendiamo questo secondo posto, come vi sono aprile di sera?
0: Non ci capito, niente. Ma ne parli con Diego. Ciao, ciao amico mio. Allora, signore e signori, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
1: Dovevi rispondere con l'occhio, con lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio. Come anticipato, vi lasciamo a Diego. C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta Diego C'è.
14: Buongiorno, 12 in punto, martedì 12 maggio 2026, buongiorno da Gianluca Miranda.
15: Me l'abbassano mai il microfono. È da Diego Armando Maradona Junior.
14: Eh sì, è poco veramente il tempo tra un programma e l'altro. Salutiamo Marco Pesacane e Rosario Verde.
0: No,
14: che
0: lo saluti tu.
14: Vi saluto io, va bene, che troverete naturalmente domani puntuali alle ore 10 in punto su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Comincia una nuova puntata di Diego C'è, una puntata tranquilla, sicuramente
0: Santo,
14: sarà una puntata tranquilla. Salutiamo anche Ciro Froio in regia, che è pronto a vivere con noi le emozioni di questa ora insieme con il filo diretto allo 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. Allora ragazzi, premettiamo una cosa prima di aprire la battaglia sportiva, sottolineo. Qui nessuno è contento della prestazione del Napoli di ieri, nessuno è contento,
0: del risultato
14: di ieri. In classifica non è cambiato niente, perché il Milan perde, il Napoli rimane secondo, il Napoli ha più due sulla Juventus, il Napoli ha una partita.
0: Ah.
14: L'ho dovuta nominare per forza, perché devo fare il risultato.
15: Ma subito, l'unice 0-1.
14: Subito.
15: Alle mezzogiorno 0-1.
14: E poi il Napoli ha una partita facilissima con il Pisa, cioè ragazzi, cioè nel senso che se non vinci con il Pisa non meriti a quel punto di andare in Champions, quindi diciamo che va bene il Bologna italiano, ma il Pisa che non è riuscito a fare un tiro nel specchio della porta, proprio un tiro nella partita precedente, Pisa già in Serie B da diverse settimane, insomma,
0: con la Cremonese
14: la vedo difficile non fare un buon risultato. Però il dovere di cronaca ci impone di commentare quella che è stata la partita di ieri. Allora Diego, vengo da te, prima di partire con il filo diretto, voglio un tuo commento sulla partita di ieri e soprattutto il tuo voto alla squadra e a mister Conte, perché oggi noi ci accusano sempre di essere i difensori di Conte, oggi noi sappiamo, siamo sempre stati molto onesti intellettualmente e abbiamo sempre criticato quando bisognava criticare, fatti i complimenti quando bisognava fare i complimenti, oggi criticheremo, ve lo dico. E allora Diego, tuo voto alla squadra, tuo voto a Conte e tuo giudizio su quello che è accaduto.
0: Allora, i voti io non li ho mai dati e non li do neanche oggi. Sicuramente è una squadra che ha staccato la spina, è una squadra che è inaccettabile. Questa prestazione, già sai che cosa io penso, perché abbiamo parlato ieri, giocatori che in questo momento non stanno dando quello che devono dare, e la responsabilità è sicuramente dell'allenatore, e la responsabilità è di tutta la squadra, e sicuramente le ultime sono state prestazioni non all'altezza della maglia che indossiamo. Secondo me ieri il pareggio è un risultato giusto, non si è meritato di perdere, anche se il primo tempo molto male. Non è la prima volta che succede, non è assolutamente positivo quello che si sta vedendo. La cosa positiva, come hai detto tu in apertura, che è una sconfitta indolore, che non cambia nulla. Questa è l'unica cosa positiva di
14: può succedere
0: di
14: ad un
0: ieri.
14: Gruppo squadra, tu sei allenatore, che la squadra perso l'obiettivo principale, già praticamente conquistato l'altro obiettivo, stacca la spina? Non è accettabile, non sto giustificando, ragazzi, sto provando a capire quella che è la situazione.
0: Sicuramente il fatto che l'obiettivo sia raggiunto, è normale che qualche energia mentale la toglie, però non è accettabile, assolutamente. Non è accettabile, è sicuramente una cosa sulla quale bisogna riflettere.
14: Ok.
0: È un problema che il Napoli ha vinto, che il Napoli ha durante la stagione, ha avuto sempre quasi gli stessi problemi, no? Per esempio quello dell'approccio è stato un problema serio, il Napoli ha preso tantissimi gol a inizio partita, adesso non ricordo precisamente la statistica, ma non è accettabile avere queste problematiche. Torno a ripetere, ieri probabilmente era stata una partita da pareggio, non era stata una partita da perdere, però quando hai questo atteggiamento poi certe partite le perdi, questa è la verità, anche quando non meriti di perderla. Nell'analisi della partita
16: errori individuali, quello di Lorenzo è un errore grave, per esempio sul calcio di rigore, che è calcio di rigore, non mi venite a raccontare che non è rigore, perché è rigore, perché tocca prima la palla il giocatore del Bologna e si tocca il piede, quindi c'è poco da dire. È un momento giallo dove ci sono anche tanti errori individuali, perché per esempio sul secondo gol c'è l'errore di Lorenzo che va.
14: Lorenzo ha fatto una partita inversamente proporzionale, meravigliosa in attacco, disastrosa in difesa, va detto, perché fa.
16: Sì, però deve giocare, perché sennò non se ne prende
14: giocare,
16: male.
14: Deve giocare, però ciò non toglie che ha fatto grandi cazzate ieri. Perdonatemi il termine.
16: Sì,
14: però
16: sì,
14: deve
16: sì,
14: giocare
16: sì,
14: sicuramente. E poi, fa grandi cose molto positive in attacco.
16: Poi ha fatto gol, ha fatto cose anche positive. Ovviamente. L'errore di Lorenzo pesa, perché è un errore che ti fa prendere gol. Sul terzo gol, l'ultimo gol, è vero che il tiro di Miranda è forte, però il portiere ribatte in mezzo all'aria.
14: Pure Spinazzola che rimane fermo e si sa guardare come bella statuina.
16: Sul primo gol lasciamo troppo spazio e siamo poco aggressivi. Giallo. L'allenatore nella conferenza stampa di fine partita l'ha detto: c'è un problema, l'approccio alle partite quest'anno è stato sempre un problema, non è un caso.
14: Certo.
16: E quindi bisogna assumersi la responsabilità e niente. Bisogna andare avanti, voglio dire, niente da dire. Ma siete proprio convinti che Milinkovic Savic è meglio di Meret? Non lo sono mai stato convinto io, onestamente, Mario. Quindi con me sfondi una porta aperta, un portone aperto. Quindi per me no. Però devo dirti la verità, ci sono delle note positive, perché per esempio a me Giovane ieri mi è piaciuto. A me è piaciuto. Allison mi è piaciuto. Bene. Allison, ci vogliono 65.000 lang per fare un Allison.
14: Ah, grande partita di Allison ieri. Grande partita, ennesima. Grande partita di Allison. Ecco, se dovessi salvarne uno della partita di ieri, forse anche due, perché è mancato il gol, è vero, ma secondo me ha fatto una partita di grande sostanza anche Højlund.
16: Molto bene. Molto bene, Højlund. A me è piaciuto, a me onestamente è piaciuto anche Gutierrez. Non mi è dispiaciuto.
14: Sì, vero.
16: Non mi è dispiaciuto. Non mi è piaciuto Lobotka, non mi è piaciuto McTominay, non mi è piaciuto.
14: Allora, se vogliamo parlare proprio di prestazione, ci sono state partite in cui il Napoli ha fatto peggio quest'anno, rispetto a quella di ieri con il Bologna.
16: Sì.
14: Ieri sono state proprio delle disattenzioni da aver staccato la spina, secondo me. È stato proprio questo, e non sto giustificando, ragazzi, lo ripeto, per me è inaccettabile staccare la spina a tre giornate dalla fine, quando è mettere a rischio un obiettivo, seppur il rischio è minimo, ma comunque ieri la Champions la dovevi chiudere. Un Bologna senza obiettivi, la Champions la dovevi chiudere, quantomeno potevo capire il pareggio, perché può capitare, ma la sconfitta non la capisco assolutamente, prendere tre gol in casa non lo capisco assolutamente. Però bisogna andare avanti, bisogna capire, e poi dopo la società alla fine dell'anno farà le sue valutazioni. Allora, partiamo ufficialmente con il filo diretto.
16: Dai.
14: 081-546-6873. Io comunque do 5 a Conte e 5 alla squadra. Questo è il mio voto, Diego non lo vuole dare, però per la partita di ieri do 5 a Conte e 5 alla squadra. Peppe, ciao, buongiorno.
17: Ciao ragazzi, buongiorno, Peppe Napoli.
14: Ciao Peppe.
17: Allora ragazzi, non so da dove iniziare. Allora, io ieri ero allo stadio. E la cosa che si notava dagli spalti, perché a volte dalla TV si notano meglio certi particolari, ma certe situazioni si vedono meglio dal vivo, no? È che il Bologna, senza fare nulla di chissà che, si è trovato in vantaggio di due gol con una traversa. Cioè noi in campo, nel primo tempo specialmente, non siamo proprio scesi. E se Di Lorenzo non fa quel gol all'ultimo, quelli se riescono tra una bordata di fischi che non avete idea. Io ho visto gente mentre guardava la partita col telefonino in mano, perché si è scocciato di vedere questo Napoli. si è scocciato di vedere questo atteggiamento. Io sono uno che, diciamo, voglio dire, non sono per questo Conte, non sono questo, però anche i giocatori adesso voglio tirare in ballo, che quella gente che viene lì allo stadio a pagare fior fior di soldini merita rispetto. Merita rispetto, questa città e questa squadra meritano rispetto. Io sono convinto, Diego, è una mia convinzione, che secondo me lui non ha più la squadra in mano. Io sono convinto si è rotto qualcosa tra di loro.
14: Potrebbe essere successo, non lo so con certezza, è una supposizione valida.
17: Ma sai perché? Cioè, perché io dal campo, no, pure quando abbiamo fatto i 2-2, no? Dicevo, dai ragazzi, cioè tutti quanti, oh, dai, porta questa palla, il portiere prendeva la palla, oh, andiamoci a prendere la palla al portiere. Calma piatta. Io dissi, ragazzi, questi ci pulgano alla fine se giochiamo così, no? Cioè noi dopo il 2-2 ci siamo fermati. Allora tu la partita non la vuoi vincere, Diego, perché dal campo si vede quando una squadra c'ha quel mordente, dice, oh, prendiamo sta palla e andiamo a fare gol. Noi dopo il 2-2, Diego, ci sembravamo tutto a posto, abbiamo fatto, cioè, questo atteggiamento. Poi voglio dire, no, questa difesa a tre con una punta. Hai detto che non avevi Di Lorenzo e non potevi fare la difesa a quattro. Ora ce l'hai Di Lorenzo. Cosa ti manca per fare questa difesa a quattro? Noi dobbiamo ringraziare Allison tanto che Allison.
14: È vero, è vero. Peppe, ti saluto perché oggi voglio dare spazio a più persone perché mi interessa molto. Ti saluto e ti ringrazio perché mi interessa molto sentire, ragazzi, il parere di tutti allo 0815466873. Come sapete, a Kiss Napoli protagonisti siete voi. Quindi voliamo da Enrico e facciamo interventi brevi e veloci perché così ascoltiamo il parere di tutti. Enrico, ciao.
18: Ciao Gianluca, ciao Diego.
14: Ciao Enrico.
18: Guarda ragazzi, io veramente ieri, dopo la traversa di Miranda, cioè io ho vissuto la C come voi, ho visto la B, momenti veramente bui dove veramente eravamo niente, però io ieri sinceramente alla traversa di Miranda volevo andare via e non guardare più, non vedo niente, non vedo cattiveria, non vedo gioco, non vedo, secondo me, guardate ragazzi, io dirò una cosa forte, io ringrazio Conte che abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo vinto una supercoppa, ma secondo me è meglio cambiare, perché lui non ha più la situazione in mano, secondo me i giocatori non lo seguono più, si saranno stancati di qualcosa, e secondo me tenere Conte un altro anno vuol dire, secondo me, prendersi un rischio enorme, ma un rischio veramente enorme. È un mio parere.
14: Va bene. Sì, potrebbe essere, Enrico, ai posteri l'ardua sentenza.
18: No, per carità, ma io proprio non vedo. Cioè, io poi adesso un'ultima cosa, poi lascio spazio agli altri. Cioè, noi ragazzi, io sento ancora gente dire siamo secondi. Sì, ragazzi, siamo secondi, ma siamo secondi perché dietro veramente fanno malissimo. Cioè, se noi adesso paradossalmente facciamo due sconfitte e Juve, Milan e Roma perdono di nuovo, diciamo abbiamo finito al secondo posto, ma ragazzi c'è anche modo e modo di arrivare secondi e di arrivare terzi. Noi non facciamo nulla, siamo una squadra morta. Per me bisogna cambiare. Io ripeto, grazie a De Laurentiis, perché comunque il Napoli secondo me è una signora squadra. Non possiamo giocare così, non c'è nulla. Ti fanno passare la voglia di veramente di vedere le partite, e mi dispiace tanto perché io sono andato a Fermo, sono andato a San Benedetto da Torino, ma qua veramente mi viene voglia anche di non vederla a casa la partita.
14: Guarda, cioè, io Enrico, non ti posso dire che stai sbagliando, perché io ieri parlavo con mio padre alla fine della partita, che aveva il tuo stesso pensiero, quindi diciamo che ti posso capire che il pensiero e il sentimento è questo. Ti saluto e ti ringrazio, ragazzi, vi ripeto, io non critico e non giudico chi la pensa così, perché ci può stare. Vuoi sapere qual è il mio pensiero? Il mio pensiero è che oggi secondo me il Napoli di Conte non è questo, è un Napoli con la spina staccata, male l'allenatore che non è stato capace di tenere la spina attaccata fino alla fine, sia chiaro, però secondo me il Napoli di Conte vero non è questo, ma ripeto, male l'allenatore che non è stato capace di tenere la squadra concentrata e garantirsi la qualificazione in Champions, che molto probabilmente arriverà nella partita con il Pisa tra sei giorni. Roberto, ciao, buongiorno.
19: Ciao.
14: Senti,
19: ho sentito il discorso prima di un radio.
14: Sì, di una persona che ha chiamato. Sì.
19: Sì. Ha detto che è stata allo stadio e vedeva gente col telefonino, no? Guarda, io stavo a casa e ti dico anche a me, mi è venuta voglia di prendere il cellulare, perché ma no, io sono un tifoso, sono dell'87, penso, come dico, no?
16: Sì, un anno in meno a me.
19: Sì, sì. E vedendo, diciamo, visto Napoli come te, no? Allora, quello là che mi ha fatto emozionare è quello là di Sarri. Te lo dico proprio. Cioè, penso che l'amore che ho Conte secondo me è finito e dobbiamo passare appresso, perché non ci stiamo più emozionando, diciamo. È una cosa come un amore quando finisce, secondo me è finito e dobbiamo voltare, perché io non mi sto divertendo.
14: Roberto, ci può stare, ci può stare, ci può stare. La tua valutazione io non posso criticarla, ti ripeto, è giusta.
19: Un tifoso che sono stato allo successo.
14: Sì, sì, sì, sono, ma lo capisco perfettamente, Roberto.
19: Sono come ieri, sono classe 87.
14: Tu credi che...
19: Di crude di cotte, però tendendo il telefono in mano, okay, secondo me si è spinto.
14: Tu credi che è arrivato il momento di cambiare? Che poi è una cosa che alla fine, se uno vede lo storico di Conte, Conte spesso e volentieri, no, dopo due stagioni ha lasciato, quindi
19: mo vendiamo la Juve, no? Vendiamo la Juve, che diciamo era morta.
14: Sì,
19: mo diciamo con l'allenatore che avevamo noi è risuscitata, diciamo. Io vedo un bel gioco, gli sto dando valore, diciamo.
14: Ok, ok, ho capito, ho capito. Roberto, un abbraccione, voliamo da Gianni. No. Ciao Gianni, buongiorno.
20: Ciao Gianluca, ciao, ciao Diego.
16: Ciao Gianni, buongiorno. Ah,
20: sempre Forza Napoli.
14: Sempre.
20: Ragazzi, due dati di fatto, io voglio essere...
14: Vai.
20: Perché no. Due dati di fatto. Uno, che io sposo quello che ha detto il radioascoltatore di prima, e c'ho i testimoni, malato del Napoli, è quasi un anno che io non guardo le partite del Napoli. Due, io voglio parlare un po' del valore della rosa di Napoli, che praticamente De Bruyne, Højlund, lo stesso Politano, lo stesso Di Lorenzo, lo stesso Benzema. Noi abbiamo il valore di questi calciatori che ci sono costati, comunque, a parte il valore di mercato che aveva Di Lorenzo, ma di Højlund eccetera, noi li abbiamo al 50%, perché ragazzi, se riflettiamo, questi calciatori non giocano nel loro ruolo reale. Questi giocatori rendono al 50%, per l'amor di Dio, attaccatissimi alla maglia, per questo ci troviamo, nonostante 8 sconfitte ci troviamo al secondo posto, è perché le altre comunque stanno comunque perdendo terreno. Ma comunque noi abbiamo la rosa del Napoli che è diminuita di 100 milioni il valore, e in più abbiamo un Benzema che ci è costato 35, che continuiamo a dire che è stato il miglior difensore in una difesa a 4 e lì continua a farla a 3. Come Di Lorenzo ieri, il buon Vincenzo Penna ieri continuava a dire, ma Di Lorenzo non è adatto a fare braccetto, e continuava a fare braccetto. Allora, voglio sapere una cosa dal signor Conte, a me un allenatore vale l'altro. Io ho contestato il Napoli nell'87-88 quando arrivavamo secondi dietro al Milan, perché in 5 partite perdemmo lo scudetto, e Diego lo sa sta cosa. Abbiamo contestato i calciatori del Napoli a Piazza dei Martiri. Quindi a noi non ce ne frega che si chiama signor Conte o si chiama Ancelotti o si chiama Pingo Pallino, qualsiasi. Noi coltiviamo una passione, ragazzi. Coltiviamo una passione, e questo ci deve spiegare perché non mette i calciatori nel ruolo che gli compete. Come De Bruyne, che ha sempre giocato nella lunetta dell'area di rigore, tra il centrocampo e la lunetta dell'area di rigore, un 4-2-3-1, lui adesso ha tutti gli interpreti per fare questo tipo di gioco e non lo fa. Allora dicesse chiaro chiaro, io vinco gli scudetti facendo il 3-5-2, facendo il 3-4-2-1, perché i giocatori che ha in Napoli nel DNA hanno il 4-3-3. Ma perché non dice io non lo so fare o non lo voglio fare perché io vivo di questa mia identità di gioco? E io non lo so, guarda, io veramente, sentivo Perna che diceva Di Lorenzo braccetto non va bene, infatti sì, ha fatto 2 errori. Ragazzi, non lo so come la pensate voi, io parlo da innamorato.
14: Ti faccio rispondere Gianni, ti saluto e ti faccio rispondere da Diego.
16: Su cosa ha detto tante cose?
14: Su Di Lorenzo. Di Lorenzo braccetto non va bene, secondo te?
16: Per me può giocare braccetto
14: in un'altra forma, magari, perché ieri...
16: No, ieri ha giocato male, ma che c'ha a zicca? Giocare bene o giocare male è una...
14: è una cosa che può cambiare di partita,
16: cioè,
14: in partita.
16: Cioè, capita. Beh, per me il braccetto
14: su,
16: lo può
14: di
16: fare.
14: Lorenzo va valutato anche il fatto che, ragazzi, era fuori da un po' di giorni. Quando un calciatore poi rientra dopo tanti giorni, evidentemente Conte voleva concedergli anche molto sul minutaggio, fatto, per questo non lo ha tolto.
16: Sul fatto del cambio modulo ha risposto Conte ieri, è stato chiaro. In questo momento non abbiamo potrebbe solo destabilizzare un cambio modulo. Lui è l'allenatore, la pensa così.
14: E il tifoso ti dice più da destabilizzato di così, e tu che gli rispondi?
16: Io lo devo rispondere.
14: Tu che cosa gli rispondi per dire, tu cosa gli risponderesti, cioè, in generale, in una discussione?
16: Che in questo momento si è iniziato così, si continua così, mancano due partite, perché cambiare?
14: Ok. Lucio, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sono Lucio dalla Svizzera.
14: Ciao.
2: Io sì, è chiaro, la delusione c'è, ma sento tante critiche adesso, subito vogliono mandare via Conte. Io dico che il Napoli, se vince una volta ogni 30 anni, è proprio perché non abbiamo continuità. Io penso che dobbiamo avere continuità e sostenere la squadra, proprio adesso dobbiamo sostenere la squadra, ma non può cambiare modulo nelle ultime due partite. Cioè, ormai è andato avanti col 3, cioè, io la ritengo anche normale questo qua. E poi stiamo prendendo tutto con Di Lorenzo. I primi 10 minuti, è vero, l'approccio l'ho visto pure io, prendiamo sempre gol, quindi va bene. Però dopo la partita è stata aperta. Cioè, io ho visto i ragazzi correre, impegnarsi, di botte ci sono stati. Io ho visto altre partite che mi sono annoiato, che abbiamo vinto. Però ieri è stata una partita aperta, diciamo anche all'Europea, secondo me è stata una partita all'Europea, poi il gol, il rigore per me è 50-50, perché il tocco non era proprio un tocco, però 50-50, perché poi con la Roma non l'hanno dato un rigore così, che era ancora peggio il tocco, però vabbè, non voglio dare alibi, però il terzo
16: è un rigore da VAR.
2: È un rigore da fare, ecco, giusto. Però tutti danno
16: però è rigore.
2: Lorenzo, braccetto, non braccetto. Ma avete visto il terzo gol come l'abbiamo preso? Cioè,
16: certo,
2: una sola. Non si può vedere con quelle mani dietro, non si possono vedere, che adesso non vischiano nemmeno più tanto i falli di rigori come prima con le mani. Andate normale, poi vuoi chiudere, cioè quella era solo nell'aria. Tu sei entrato da 10 minuti, 15 minuti, quello che era entrato, ma tu devi dare l'anima là. E questo è il problema. Cioè, noi a ieri potevamo portare il punto, che ci stava benissimo. L'ultimo gol per me non mi è andato giù come l'abbiamo presa. Ma se no, noi la partita l'abbiamo giocata. Io ho telefonato a Vigliotti tra il primo e il secondo tempo, perché tutte quelle critiche già al primo tempo, tutto un casino, che se ne deve andare, e io ho detto, questa partita la vinciamo, e infatti abbiamo iniziato il secondo tempo che la potevamo pure vincere, cioè tutte queste,
16: ma il secondo tempo il Bologna ha fatto un tiro in porta, ha fatto un gol,
2: ma pure io con Sarri, che è tutto Sarri, il gioco di Sarri, ma io pure con lo Spezia, con Sarri ci sono rimasto male, che abbiamo perso col Sassuolo, abbiamo perso con Sarri, ci sono rimasto male.
14: Vabbè, certo, no, ora fare
2: una partita, dobbiamo mandare via l'allenatore.
14: Allora, Lucio, il tuo pensiero è chiaro, e ti ringrazio e ti saluto. E il pensiero di Lucio chiaramente si differenzia un po' da quello che abbiamo ascoltato fino ad adesso. Oggi sarà uno sfogatoio, ragazzi, ve lo dico, e ci sta.
16: Infatti, noi
14: poi
16: non stiamo parlando, ascoltando.
14: Ma è giusto che sia così, perché poi, Diego, qui il primo a rimanerci male ieri alla fine della partita sono stato io, perché io avrebbe fatto un sacco piacere evitare il cosiddetto spanteco nelle ultime due giornate di campionato, perché poi mi piacerebbe pure che il Napoli finisse secondo in classifica per una serie di questioni, diciamo. Però vabbè,
16: il problema non era De Bruyne.
14: No, De Bruyne ieri non c'era, tra l'altro infortunio in allenamento, non ha giocato Giovane al suo posto, non mi è piaciuta, che poi mi piacerebbe pure che il Napoli finisse secondo in classifica per una serie di questioni, diciamo. Però vabbè,
16: il problema non era De Bruyne.
14: No, De Bruyne ieri non c'era, tra l'altro infortunio in allenamento, non ha giocato Giovane al suo posto, non mi è piaciuta la sua prova, ve lo dico subito, tra l'altro anche un po' bistrattato.

0: alcuni detti. Però va bene, abbiamo due minuti di pubblicità, poi ritorniamo allo sfogatoio. 081 546 6873.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
7: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci rientrati in onda, voliamo subito da Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
10: Allora ragazzi, oggi è sfogatoio e quindi mi unisco pure io.
0: Vai, vai, vai, vai, vai.
10: Però ci tengo a precisare una cosa. Io per coerenza ho sempre detto che Conte deve restare e continuo a pensare che Conte debba restare a Napoli, perché okay, è uno che ha le qualità per portarci a vincere un'altra volta. Io non sono... non faccio la vedovella né di Sarri né di Spalletti, a me non piace. Quando si chiude un ciclo nel calcio si chiude, punto. Però diciamo che possiamo e abbiamo le qualità per vedere altro in campo. Io voglio aprire due punti / tre punti. Il primo, io ragazzi con Højlund lì davanti non posso pensare di vedere 95-96 minuti una punta di quel calibro che non fa un tiro in porta ma gioca sempre spalle alla porta, e questo secondo me è un fattore, perché Højlund non segna da 8 giornate ragazzi. È una domanda secondo me, come ce la poniamo noi, se la deve porre lo staff tecnico. Il secondo punto è...
11: Aspetta Nico, però aspetta.
10: Sì.
11: Voglio allora, io sono d'accordo con te, Højlund gioca un po' troppo spalle alla porta, ok?
10: Sì.
11: Anche se ieri tante giocate sono state giocate nello spazio, ieri il Bologna gioca uomo contro uomo, quindi il Napoli quella palla l'ha forzata un po' di...
10: Infatti,
11: più
10: era un punto che volevo precisare proprio
11: no però ti voglio dire una cosa, responsabilità dell'allenatore, responsabilità del gioco, responsabilità di tutto, un po' responsabilità anche del calciatore.
10: Ma ci sta, ma dico le responsabilità,
11: no, perché qua quando parla, no, perché quando si parla qua è sempre colpa di una sola persona.
10: No, dico, io gioco a calcio, quindi nel senso parlo per nel mio piccolissimo, per cognizione di causa.
11: No, ma figurati, ma non è una questione di cognizione di causa. Io ti ho fatto solo semplicemente una domanda.
10: Ma infatti
11: ho detto,
10: le responsabilità vanno sempre divise, non si parla di colpe, di responsabilità.
11: Esatto, esatto.
10: E questo secondo me è un punto fondamentale.

0: però io voglio capire una cosa: se noi andiamo a vedere la palla del 2-2 che mette Di Lorenzo, io la vedo come, come una giocata, però non la posso prendere come un diktat della partita. Non deve essere una costante, perché noi abbiamo la qualità in mezzo al campo per saltare la prima pressione con il palleggio. Non si può vedere sempre quella palla lunga così. Dico, questa non è terza categoria, non è seconda categoria. Qui parliamo di Serie A, di professionismo. Questa è gente che ha vinto lo scudetto, che ha giocato la Champions League, gioca in nazionale, e io non posso accettare una palla lunga costantemente. E apro l'ultimo punto e poi vi lascio.
1: Vai.
0: Se noi pensavamo, vi dico ad oggi, è 12 di maggio, se noi pensavamo di aver risolto il problema portiere, ad oggi vi dico non l'hanno risolto, perché quella palla respinta in mezzo all'area di rigore da un portiere costato 22 milioni è arrivato come se fosse stato preso il miglior portiere al mondo, per me è un crimine sportivo, ovviamente.
2: Io dall'inizio dell'anno che dico che per me merita più forte,
0: perché
2: però.
0: A me quando mi dicono sì, ma è bravo con i piedi, sì, ma il portiere deve parare.
1: Dipende dal gioco che imposta il tuo allenatore, però ragazzi, dipende molto dall'allenatore e dalla squadra che affronti.
0: Hai perfettamente ragione,
2: perché il Napoli non è una squadra che ha bisogno di un portiere che costruisce con i piedi in maniera ostinata. Perché non,
1: però se
2: non lo
1: te mette Milinkovic titolare e lo sceglie, non credo sia impazzito d'amblè. Motivo ci sarà, no?
2: No, ma infatti.
0: Giallo, però quello che voglio dirti io.
1: Sì.
0: Tu sei contento di vedere il Napoli che per primo subisce l'azione avversaria, o tu vorresti vedere un Napoli che aggredisce nella...
1: Nicola, vuoi sapere la mia? Vuoi sapere io come la penso e come ho analizzato, anche come ho imparato a gestire la rabbia e non arrabbiarmi alla fine delle partite di queste ultime partite di campionato? Io penso che il Napoli di Conte non sia questo. Il Napoli di Conte è quello dell'anno scorso che vince lo scudetto. Il Napoli di Conte è quello a organico completo che ti riesce a fare una stagione che dipende molto anche dal fattore psicologico. Credo che se si andasse avanti con Conte il Napoli partirebbe il favorito per lo scudetto, tra le favorite per lo scudetto, perché la storia di Conte questo dice, e credo che iniziare un nuovo progetto sarà sicuramente dannoso per i risultati il prima possibile, per vincere il prima possibile, perché riniziare un nuovo progetto significa sempre ripartire da zero, ripartire da capo, e credo che questo non sia il vero Napoli. Poi magari mi sbaglio, perché io pure posso sbagliare, posso dire non ci ho capito niente, ho preso una cantonata, il vero Napoli di Conte è quello che abbiamo visto ieri sera con il Bologna. Per me non è così.
0: E allora cosa è successo, ragazzi, nella mente di queste, nella mente a Castelvolturno? C'è qualcosa che non sappiamo.
1: E io questo non lo so, perché non vivo Castelvolturno, noi... purtroppo.
2: Allora, quando per esempio c'è qualcuno, qualche genio della lampada che dice che Conte non ha più la squadra in mano, che si sono litigati e questo e quell'altro, allora noi possiamo solo rispondere che io veramente, se lo sapessi arrivato a questo punto, direi sì, è vero, ma non lo so, che ne sai che è successo tra di loro là dentro, si appiccicano, se non si appiccicano, se parlano, io non lo so.
0: Ma tanto con esse foro, Diego, perché come è successo a Valverde e Tchouaméni, viene fuori, cioè comunque gli spifferi vengono fuori.
1: Ma quella è una cosa pesante, Valverde e Tchouaméni, là parliamo di uno che ha spaccato la testa a un altro, ragazzi, cioè è il giocatore che è indisponibile per quella cosa lì, insomma, sono cose più pesanti.
2: Là è una cosa un po', là c'è una spaccatura pesante nello spogliatoio che Napoli non c'è ricime, diciamo.
1: Esatto.
0: Io non ci credo a queste cose, ragazzi. Io
1: il Real Madrid ha meno titoli nel Napoli negli ultimi 2 anni, ma di che stiamo parlando?
0: A volte io guardo la Serie A, no? Noi intesi come detentori del titolo abbiamo consegnato uno scudetto all'Inter che secondo me grida ancora vendetta, perché è vero, tutti gli alibi degli infortuni e questo e quella, però noi l'abbiamo consegnato lo scudetto all'Inter, questo hanno vinto un campionato senza vincere uno scontro diretto, ragazzi, cioè fa rabbia. E fermo restando che Conte deve rimanere, perché non c'è altra soluzione: uno, per continuità di progetto, e due, perché sappiamo, come ha detto Gianluca, o arriva primo o arriva secondo, quindi nel cambio noi non sappiamo. Gianluca, come hai detto tu, a volte il napoletano rende più dell'italiano, no? E da noi si dice non cagnamare a vecchia panopo, perché non sai dove vai a parare. Quindi ad oggi noi abbiamo un signor allenatore in panchina, però gli chiediamo, almeno io gli chiedo di fare altro, perché è nelle sue corde, è nelle sue capacità, e quindi gli chiediamo di fare altro, perché noi abbiamo in campo dei valori che sono altamente qualitativi, e onestamente ragazzi non ci possiamo accontentare, parliamoci chiaro. Io ragazzi vi abbraccio forte.
1: Grazie Nicola, hai ragione, non ci possiamo accontentare, ma noi non ci accontentiamo, il nostro desiderio è quello di vincere nel minor tempo possibile. Io l'ho anche motivato, per me partire con un nuovo progetto sarebbe rallentare un processo di vittoria. Che poi Conte arriva e vince al primo anno, non sono tutti come lui, ragazzi, ve lo chiarisco e ve lo dico in modo chiaro.
2: A nessuno è successo.
1: E nessuno è successo solo lui. Di arrivare di solo lui, di arrivare di Allegri magari alla Juventus.
2: Ancora.
1: Vabbè, la devo nominare per forza.
2: No, già lui, allora già lui senti, già oggi tre volte l'hai nominata e no, oggi è arrivato il
1: l'alta, basta, poi non si può più nominare, ragione.
2: Che ne pensi dello striscione apparso?
1: Mi è piaciuto, tanti complimenti ai ragazzi della curva, applauso ai ragazzi della curva, mi hanno fatto veramente divertire ieri, mi sono fatto tante di quelle risate, tra l'altro molto realistico anche, devo dire la verità.
2: Bellissimo.
1: Molto molto realistico, veramente grandi ragazzi della curva, e ancora una volta un plauso ad entrambe le curve, non solo la curva ma anche la curva B, che hanno incitato i ragazzi per tutta la partita, ma soprattutto al fischio finale. Tifosi, diciamo, che capiscono quello che è stata la stagione travagliata di quest'anno del Napoli di Conte. Vincenzo, ciao, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Gianluca, ciao Dico.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno, complimenti.
1: Scusami se ti interrompo, Vincenzo, ed è proprio per questi tifosi qua che il Napoli ha il dovere di non staccare la spina e di giocare fino alla fine, anche se gli obiettivi non ci sono più o sono praticamente raggiunti.
2: Esattamente.
1: Apro e chiudo parentesi, Vincenzo, vai.
3: Sì, sì, stavo dicendo, no ragazzi, buongiorno. Volevo sapere se qualcuno avesse fatto una domanda, perché stavo prendendo la linea, non ho sentito. Per voi c'è un peggiore in campo? E se sì, chi è?
2: Di ieri?
3: Sì, di ieri. Io ce l'ho. Però volevo sapere pure un attimo da voi cosa avete.
2: A me ieri, per me il portiere ha delle colpe pesanti sul terzo gol, per me. Poi fammi pensare, Di Lorenzo non ha fatto una buona partita.
3: Esatto, io metto proprio Di Lorenzo come peggiore in campo.
2: McTominay non ha fatto una buona partita.
3: Sì, ma
2: Lobotka non ha fatto una buona partita.
3: No, infatti l'ha cambiato giustamente. Però io non capisco una cosa, no? Tu sai che Di Lorenzo già fatica come braccetto, no? Tra virgolette, perché ogni volta che l'ha messo su quel ruolo là non ha mai luccicato, diciamo, tra virgolette, come prestazione. È appena rientrato da infortunio, lo vai a mettere di nuovo là su dove praticamente non è il suo ruolo naturale. Io sta mossa sinceramente non l'ho capita.
2: Cioè, ma Di Lorenzo braccetto, dici?
3: Sì, cioè tu c'hai Bequema che può giocare là, addirittura puoi mettere Mazzocchi.
2: No, Mazzocchi.
3: E puoi mettere Di Lorenzo che è appena rientrato.
2: Cioè, Mazzocchi il braccetto non lo può fare.
3: No, però dico, se proprio in estremo non
2: mi dici Bequema lo può fare.
3: Hai capito? Cioè non vai a mettere una persona che è stato due mesi fuori e appena rientra lo vai a mettere di nuovo il braccetto. Che poi non riesco a capire perché si ostina a mettere sta difesa a tre. Cioè questa squadra qua
1: nessuno la digerisce la difesa a tre, ce l'ha spiegato Diego. Vincenzo, ti salutiamo così diamo spazio a tutti, ciao, un abbraccio. Nessuno la capisce, nessuno la tollera questa difesa a tre.
2: Ma io non te l'ho spiegato io, ha spiegato lui, l'ha detto lui.
1: Sì, l'ha spiegato lui, è stato molto chiaro, è stato molto. Oggi non ci sono le possibilità per giocare a quattro con la rosa a disposizione che hai. Secondo me sì,
2: giocare a quattro.
1: Perché però lui dice che dai, vai a destabilizzare quella che è la squadra.
2: È un pensiero suo, allenatore è lui.
1: Molto serio. No, ho capito.
2: Allenatore è lui, umanissimo, mica loro.
1: Lo so, è certo. Però i tifosi non sono d'accordo con questa scelta.
2: Sì, alcuni sì, molti no. Tu passeresti a quattro?
1: io forse con quelle che sono le prestazioni delle ultime uscite, sì, però per fortuna non faccio l'allenatore, l'allenatore si chiama Antonio Conte. Manuel, ciao, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, vi faccio un attimo una risata, ma voi ci pensate,
1: vai,
4: se a fine anno i non colorati, così li chiamiamo, no?
1: Mm.
4: Arrivano i secondi, fanno l'inchiesta.
1: No, non siamo mai. Quello mi arrabbierei,
4: Ma voi ci pensate?
1: Quello mi arrabbierei. Cedere il secondo posto alla Juventus mi farebbe molto arrabbiare. No, e li ho rinominati per la quarta volta.
2: Incredibile. Oggi infatti, proprio, vedi, io ne sto parlando proprio.
1: Oggi terribile.
4: No, ma
2: cosa succede?
4: Eventualmente poi faranno l'inchiesta, ci tolgono i punti all'Inter e gli danno lo scudetto alla Juve, a loro. Cioè, rendo conto, questo è un paradosso. Vabbè, torniamo a noi. Ieri sembrava proprio che il Bologna doveva andare in Champions e il Napoli era una partita di fine stagione di centroclassifica. Ok? Mi sono segnato quattro cose veloci che avete detto. Di Lorenzo, Diego ha detto che giustamente per lui può giocare braccetto, però ti chiedo, giocando da braccetto, a parte quello che là è stato, che stavano tutti quanti in aria, tu di Lorenzo, se gioca da braccetto, tu lo perdi nella sua forza migliore, quella che è la sovrapposizione, e quindi di creare anche poi spazio a Politano.
2: Ieri l'ha fatto,
4: un paio di volte, però poi vedi.
2: Ha fatto pure gol.
4: Sì, ma perché ci siamo trovati, l'ho detto prima, ci siamo trovati nella mischia in aria e abbiamo fatto gol.
2: Vabbè, certo, no.
4: Secondo me.
2: Però c'era lui là.
4: Sì, con questi giocatori attualmente tu lo puoi fare la difesa a 4. Il fatto che giochi di Lorenzo al posto di Bokema, questo è un altro punto che mi sono segnato, è un segnale forte, secondo me, da Antonio Conte a dire io gioco, voglio solo giocatori forti e preparati. Perché è un segnale, perché con tutti i giocatori che ha fatto così, che sono rientrati subito dall'infortunio, lo ha fatto con De Bruyne, è tornato dopo 4 mesi, ha preso per povero Cristo di Alisson e l'ha buttato in banchina per far giocare a De Bruyne. C'è voluto una rivolta quasi di 2 settimane del popolo, dei tifosi e voi della stampa per far ritornare Alisson in campo. Ok, poi il fatto del cambio modulo, perdonami Diego, non so se tu hai detto sì o no, non è vero che a 2 giorni dalla fine non può cambiare, non può.
2: No, io non ho detto sì o no, io ho riportato quello che ha detto l'allenatore.
4: Ti dico, secondo me è una baggianata, lo sai perché? Perché noi cambiamo modulo, ci sono delle prove, io parlo sulle prove, no, perché Emanuele è un numero uno, ci sono delle prove, che cosa?
2: No.
4: Quando è successo il casino di Bologna che lui se ne andò a Torino, ti ricordi? Quella mezza, tra virgolette, crisi delle nazionali, lui tornò, cambiò modulo e il Napoli fece 6 vittorie consecutive e abbiamo vinto la Supercoppa
2: quando si mise a 3.
4: Bravissimo, quindi il fatto del cambio modulo non è vero che può destabilizzare, anche perché sono professionisti che guadagnano milioni, sanno giocare a 4 come sanno giocare a 3 come sanno giocare a 5. Non mi venite a dire stupidaggine, voglio capire quando tu stai in difficoltà, ma tu puoi tranquillamente giocare con Di Lorenzo, Bokema, buongiorno, come si chiama,
2: Manuel, scusami,
4: Gutierrez.
2: Manuel, scusami, la cosa è molto semplice. Allora, sì. Il Napoli può giocare a 4 senza nessun problema, perché il Napoli è strutturato anche per giocare a 4. Ok? Allenatore ha deciso di giocare a 3.
4: Cioè, assume le responsabilità.
2: Infatti se le sta, credo che se le sta assumendo.
4: Poi l'ultima cosa e poi vi saluto.
1: Vai veloce Emanuele, così andiamo da Andrea. Vai.
4: Sempre Diego ha detto, non è che ce l'ho con te, figurati, no, bello, diciamo.
2: No, è perché
4: ha detto che non ha che Milik comincia un po' di colpe sul terzo gol. Secondo me, io vedendolo dalla curva B, secondo me non tanto, non ha molte colpe, vi spiego perché. Sull'ultimo gol Miranda entra in aria come un treno, tira una cagliosa, come si dice a Napoli, fortissima.
1: Ma quella è di famiglia, là. È di famiglia, mamma.
4: No, dico, il portiere là, l'unica cosa che può fare è respingere, perché dove è capitato la palla? E che doveva fare? Doveva bloccare. Raga, quello è entrato quasi nell'area piccola, Miranda. L'errore sta forse a far scendere Miranda, a far giocare Mazzocchi, che deve poter. Là abbiamo fatto gol su una incapacità.
1: Va bene, sì. Manuel, ti devo salutare, un abbraccione. Là vabbè, è soggettivo, diciamo, ci sono un paio di errori grossolani sul gol del 3-2.
2: Per me la responsabilità di Milinkovic è una sola. È vero che il tiro è forte, è vero.
1: Non respingere la respinta esterna
2: centrale dentro l'aria è sempre un errore del portiere.
1: È vero, è così. Andrea, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
5: Da Bologna.
1: Buongiorno a te Andrea.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Proprio staranno festeggiando, va bene, nemmeno tanto, perché poi alla fine finita la stagione senza titoli.
5: Ieri sera ci siamo divertiti a fare quella foto, secondo me anche piuttosto detto, al di là del rispetto per il risultato sportivo, un po' patetica. L'Atalanta ha vinto a Milano 2-3, non è che si è messa a fare festeggiamenti e cortei nel ventre di San Siro.
1: A proposito, Andrea, della foto, mi fai un assist, perché ho visto alcuni tifosi arrabbiati per la foto di Rowe sotto la statua di Maradona, ma Rowe l'ha fatta per ricordare il momento, perché evidentemente sarà un idolo anche per lui, chiariamola. Anzi, io l'ho vista come una cosa bellissima, che si è andata a fare la foto sotto la statua di Maradona.
5: La foto sotto la statua di Diego, come la foto vicino al poster di qualunque leggenda del calcio dopo una partita nella quale Fegni,
1: ci sta,
5: un calciatore non gliela devi mai negare,
1: esatto,
5: perché lui sta facendo la foto con Diego, anzi è un rispetto in più per una leggenda, al di là della foto di Diego. Se stavi dentro al Bernabeu, vinci 0-1 al 95esimo e ti fai una foto vicino al poster di Stefano, per chi lo conoscesse, oppure vicino alla foto di Raul, ci può pure stare. È che tu hai fatto figure di pupù con la palla negli ultimi 3 mesi e poi ti fai la foto dentro al Maradona vuoto, visto che io abito a Bologna, stanno prendendo fischi e pernacchi da tutti i loro tifosi. Però ieri sera hanno giocato una gran bella partita, peccato che non hanno fatto
2: ieri hanno fatto un grande primo tempo.
5: Hanno fatto un grande primo
2: tempo. Poi il resto nulla, perché il secondo tempo non hanno superato la metà campo.
5: Poi sulla questione di Milinkovic e Savic è presto detto lì, da ex portiere, se tu puoi respingere in tutti i modi, ma sostanzialmente se ci metti i pugni la palla schizza via, se provi a parare a mano aperta da 10 metri il pallone può andare a finire ovunque, se non ti chiami Buffon o pochi altri, quindi lì delle due mettici i pugni, perché comunque la palla ti arriva sul pugno e scappa via violentemente, potrebbe schizzare anche in aria, ma non di
2: non era, però Andrea, in effetti allora la respinta è sbagliata, perché quando respingi centrale è sempre sbagliata, il tiro è forte, però
5: no ma infatti io
2: questi palloni si muovono in una maniera allucinante.
5: Delle due potresti mettere il pugno, perché comunque il pugno ti permette di avere una risposta più violenta, capito? Perché quella è proprio una questione di dinamica. Però tornando poi al presente, a tutto quello che si sta dicendo oggi, la cosa che a me amareggia, sapete qual è? Che mi fa anche un po' trasecolare, e penso che mi darete conferma, cioè la gente oggi scopre che Conte è un allenatore pragmatico. Cioè io andavo a vincere a Monza 0-1 con una spizzata di testa di
2: McTominay
5: più importante della scorsa stagione. Abbiamo segnato dopo 20 minuti con Raspadori a Lecce 0-1 e poi abbiamo stretto i denti per portare a casa quelle vittorie. Conte è questo. Conte è un allenatore che nasce pragmatico e sarà sempre un allenatore pragmatico. Io sono il primo a dire che vorrei vedere un calcio diverso, vorrei vedere un calcio dominante, ma anche la questione della difesa 3. Voglio, la difesa 3 è nata dopo la gara di andata a Bologna, quando Conte ha cercato di dare una quadra diversa, siamo andati a vincere una Supercoppa in maniera clamorosa, noi facciamo la foto con la Coppa, i tifosi del Bologna, i giocatori del Bologna fanno la foto per una vittoria in campionato, vabbè, gliela lasciamo.
1: E va bene così, esatto. Un abbraccio Andrea.
5: Dico è questo, capito? Questo è il nostro allenatore. Poi a bocce ferme si può discutere di tanti aspetti.
1: Andrea, un abbraccio, poi te
2: ciao, Andrea, grazie.
1: Pure sulla foto quando il Napoli si qualificherà in Champions e loro rimarranno senza niente, perché questa è stata la stagione
2: in
1: di Bologna quest'anno. In conference vanno?
2: Ottavi.
1: In conference, vabbè. Molto bene, allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi rientriamo per il rush finale di Diego Cecco con il Si può dire che pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì! Lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci rientrati.
3: Hai visto come sono tranquillo oggi?
2: Stasera c'è una partita importantissima, Diego.
3: Sarebbe?
2: Ma importantissima.
3: Dimmi.
2: Si decide il campionato arabo al Nasr Al Hilal alle ore 20.
3: Bellissimo.
2: Ronaldo contro Benzema.
3: Bellissima.
2: Molto bella.
3: La vedo.
2: Amarcord, direi così la partita. Amarcord, Antonio, ciao, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, ciao Diego.
3: Ciao Antonio, buongiorno. Ciao.
4: Ma chi si vesti partiti che campo?
3: Gianluca. Io pensavo che partissimo.
4: A Napoli si dice si vuol l'urdo, ecco, vabbè.
3: Esatto.
4: Vi faccio questi nomi.
2: Vai.
4: Vi faccio questi nomi. Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Lukaku, Politano, Spinazzola e l'uruguaiano, Oliveira.
2: Allora,
4: questi fanno parte per me della RSA, la Guiete Napoli Soccer, che si deve chiudere e cambiare.
2: Va bene.
4: Prima vanno in attacco, voglio che se le mi viene, in attacco. Neres, Alisson, Giovanni, Olive, McTomi, Vergara, Anza e poi abbiamo De Bruyne. Questa sarebbe la parte buona del Napoli che io vedo per l'anno prossimo. E quelli che vi ho nominato sono quelli che devono essere cambiati e soprattutto a centrocampo, cari ragazzi, per me ce ne vorrebbero un paio, tipo quello del Como, come si chiama, che poi andrà al Real Madrid,
3: Nico Paz.
4: Tipo quelli là, ce ne vogliono un paio di quelli là a centrocampo che hanno le geometrie.
2: Facile,
4: Anto, capito?
3: Anto, non è che ce ne vuole un paio, ma contendasse pure se non ve nessuno. Così.
4: Ma purtroppo,
3: ecco, mettiamola così.
4: Vogliamo vedere Højlund che per me facesse il gol, avendo le bucate, avendo il gioco, che come capite bene sarebbe quello là. Quindi con le falle non c'è poco da fare, perché sarà per gli spazi, c'è poco da fare. Neres non gioca, se giocava Neres questa era una partita quasi vinta. Abbiamo Neres che non c'è, e questo è in dubbio, ci sono delle mancanze.
2: Manco Vergara, ragazzi, qua ci dimentichiamo di Vergara, che è stato un giocatore importante.
4: Gianluca, dammici in faccia, il mercato sarà questo per me, se non hai chi si va a giocare, se non hai, non voglio sapere, perché non rendono più, abbiamo altre città.
2: Allora rifammi i nomi, Anto, così ti saluto e apriamo un tema, vai, rifammi quali
4: sono.
2: Vai.
4: Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Luca, Politano, Spinazzola e l'uruguaiano là, come si
2: Oliveira.
4: Chiama?
2: Oliveira. Grazie Antonio, un abbraccio.
4: L'ultima cosa.
2: Vai, veloce.
4: Allora, Giorgi se noi e esco un uomo a Manna.
2: Ok, sei stato chiaro. Ciao Antonio, un abbraccio. Diego, tra questi qua sicuramente Juan Jesus secondo me può andare.
3: Assai tranquillo, torna Lang, Cajuste, Luca, Lindstrom, Folo Ruscio, tornano tutti chi si fa.
2: Secondo me non solo Manna non deve andare,
3: siamo
2: via
3: prima,
2: ma
3: prima a quelli che tornano.
2: Dico la mia,
3: che non è poco.
2: I rumors su Manna di questi giorni, non solo Manna non deve andare via, ma secondo me dovremmo prendere anche un altro direttore sportivo per la mole di lavoro che ci sarà quest'estate. Serviranno due. Esatto, come si fa nel football americano, come ci dice Riccardo Catapano. Allora andiamo, ultima telefonata di giornata. Gennaro,
5: ciao. Buongiorno.
3: Ciao Gennaro, buongiorno.
5: Io riprendo il si può dire, perché
3: vai.
5: È una abitudine quasi quotidiana. Si può dire che se la squadra avversaria gioca con gli esterni alti forti, non puoi giocare con i tre centrali, ma devi giocare con i quattro. Si può dire che se avessimo giocato con i quattro, forse qualche gol l'avremmo evitato ieri. Penso che l'errore sia stato quello, uno degli errori. Poi per il resto a me queste previsioni, la lista dei buoni e dei cattivi, quelli che devono andare via, non penso che la dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo solamente prendere atto che questo è stato un campionato miracoloso.
2: Sì.
5: E Napoli è stata davvero la vera sorpresa del campionato, perché fare.
2: Poteva naufragare, come ha detto Conte, secondo te?
5: Poteva naufragare, certo, ma è stato miracoloso essere ancora secondi a due giornate alla fine con 39 infortuni muscolari. E quindi noi dobbiamo solamente ringraziare Conte per il lavoro che ha fatto e l'allenatore e il presidente che ha fatto di tutto affinché questa squadra potesse
2: potesse riuscire ad arrivare fino a fine stagione. Grazie Gennaro, un abbraccione.
3: Gennaro,
2: ti devo
3: grazie.
2: Salutare che dobbiamo chiudere. Devo dire un 50-50 di pareti.
3: Quindi, quindi praticamente se giochi contro un 1-4-2-3-1 non puoi giocare a 3.
2: Così dicono.
3: Ma perché?
2: E con questa domanda retorica di Diego Maradona Jr.
3: No, io vorrei chiudere
2: la puntata odierna.
3: Io vorrei chiudere con un messaggio.
2: Vai.
3: Che non è mio, ovviamente. E ovviamente è del mio mentore, Jailson da Norimberga.
2: Vai, vai.
3: Maggio 2025. Stavamo tutti a fare i cani di pecora sotto al bus del Napoli, supplicando Conte e la moglie di restare. E con questo chiudo.
2: Da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior,
2: è veramente tutto. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata imperdibile di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, e ci sarà anche Vincenzo Perna in redazione. Tantissime sorprese, una particolare alle 14, ma non voglio spoilerarvi assolutamente nulla. Grazie anche a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
3: Diego c'è.
6: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, agguato mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella. Secondo una prima ricostruzione, i killer lo hanno raggiunto mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe hanno aperto il fuoco esplodendo almeno 5 colpi d'arma da fuoco. Ferito gravemente, Musella è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona del centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Ancora cronaca, un uomo di 41 anni originario del Burkina Faso è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana a Napoli dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza, sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm. Il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Cambiamo argomento. Paura a Giuliano per una brutale rissa in piazza Gramsci. Un gruppo di giovani ha prima cerchiato e poi pestato a sangue un ragazzino. La vittima è stata presa di mira, secondo alcuni testimoni, per uno sguardo di troppo. Prima l'accerchiamento, poi il pestaggio. L'aggressione al singolo si è trasformata in rissa, con decine di ragazzini impegnati a sfidarsi a calci e pugni. Terrorizzati i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. A riportare la calma è stato l'intervento della polizia locale, che ha fermato alcuni protagonisti della rissa. Sul posto anche il 118 che ha curato il ragazzino vittima del pestaggio. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions League. Gli azzurri falliscono l'occasione di chiudere il discorso e cadono al Maradona per 3-2 contro il Bologna. Gli ospiti erano avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo e Alison Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però Errore a gelare il Maradona e regalare la vittoria alla squadra di Italiano. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Alessandro Buongiorno ai nostri microfoni in Mixed Zone.
10: Analizzeremo gli errori commessi e le disattenzioni, più che secondo me un errore di approccio. Dovremmo recuperare innanzitutto le energie e poi prepararci al meglio per la partita contro il Pisa. Stiamo lottando per la Champions, quindi il gruppo è comunque rimasto unito nonostante le difficoltà, e appunto poi durante l'anno magari qualche disattenzione difensiva, qualche gol preso di troppo, non ci hanno permesso innanzitutto di avvicinarci all'Inter e poi di conquistare già adesso la Champions.
9: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: martedì 12 maggio del 2026 vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, da stamattina i nostri centralini presi d'assalto al bar dello Sporting, Diego c'è con Diego Armando Maradona Junior. La grande delusione, il Napoli ieri non ha centrato la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, tutto rimandato a Pisa-Napoli. Naturalmente, ve lo voglio preannunciare, faremo un'analisi molto profonda, molto dettagliata su quanto accaduto ieri. Rivivremo il match, andremo sulla prova dei singoli con le pagelle di Gianluca Vigliotti. E però in apertura io ci tengo a dire una cosa che sento, a parte questa spaccatura che a mio avviso non fa bene all'ambiente Napoli, pro Conte, contro Conte. Certo c'è un dato che mi fa riflettere, quella di ieri è l'ottava sconfitta in campionato, 6 gare perse in trasferta, 2 al Maradona, 8 giornate delle sconfitte, non è da ruolino di marcia di una squadra di Conte, quindi evidentemente bisognerà leggere cos'è che non va. Detto questo, è tutto rimandato a Pisa-Napoli, ecco cosa ci tenevo a dire. Voi sapete che ieri la Lega Calcio ha diramato un comunicato comunicando gli anticipi e i posticipi e inserendo la gara Pisa-Napoli per la contemporaneità con le altre squadre coinvolte in lotta Champions domenica alle 12:30 con un asterisco condizionato, ovvero se il Napoli dovesse vincere e a quel punto non ci sarebbero più le condizioni da imporre la contemporaneità con la Juventus, col Milan, con la Roma e il Como, la gara verrebbe disputata domenica alle ore 18. Quindi poi ieri il Napoli ha perso e quindi si ritorna domenica alle 12:30. Punto di domanda però, perché il prefetto di Roma potrebbe decidere lo slittamento a lunedì alle ore 18. Ora io credo che i tifosi meritino rispetto, perché se ieri, che è lunedì, viene comunicato che il Napoli gioca domenica e qualche tifoso vuole andare a Pisa sapendo che parte al sabato e rientra la domenica, perché male che va il Napoli gioca la domenica alle 18, bene, oggi gli comunichiamo che forse invece viene tutto slittato a lunedì. Lo trovo sconcertante perché sapevano tutti che il derby di Roma era programmato in quella data lì, sapevano tutti che c'era la concomitanza con gli internazionali di tennis, e trovo sconcertante che ancora oggi, martedì, non è lecito sapere 5 gare di Serie A quando verranno disputate. È veramente qualcosa di avvilente. Cioè, anche per noi che facciamo questo lavoro, Vincenzo Perna, che deve raccontarla, sapeva ieri se il Napoli vince la racconta domenica alle 18, se non vince alle 12:30 si organizza la sua settimana lavorativa, ma scopre oggi che forse si gioca lunedì. Ma che modo è? Poi è chiaro che mi state scrivendo tutti, ma non abbiate paura, non temete, parleremo di Napoli, della sconfitta, oggi ce l'avete tutti con Conte, che però è secondo in classifica, ma ce l'avete con l'allenatore del Napoli, ma mica mi nascondo dietro un dito, basta, adesso è arrivato il momento di dire la verità, il Napoli gioca malissimo. Io su questo gioca malissimo sono d'accordo a metà. Primo tempo non mi è piaciuto, approccio morbido, poca cazzimma, Bologna avanti 2-0, poteva essere 3, e però nella ripresa a me il Napoli non è affatto dispiaciuto. Detto questo però possiamo cominciare, dobbiamo andare da Vincenzo Perna che vi ha raccontato ieri il match, che vivrà con noi fianco a fianco la puntata. Saluto anche Ciro Froio in regia. Cominciamo dall'anteprima, buon pomeriggio Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Napoli Champions rimandata, KO con il Bologna al Maradona, sotto di 2 gol la rimette in piedi, ma al 92esimo arriva la doccia gelata, Rovi gol, seconda sconfitta in 3 gare al Maradona, con Conte che in conferenza stampa dice: abbiamo provato a vincerla, a volte non devi perderla. Ora però le ultime due, poi tireremo le somme, nulla da rimproverare ai miei calciatori. Pisa-Napoli, Politano sarà squalificato in a questa ammucchiata Champions con tre posti per cinque squadre. Si giocherà con ogni probabilità domenica a pranzo, ma ancora si attende la decisione della prefettura di Roma. Napoli, Juve, Milan, Roma e Como. Stasera invece al via i playoff di Serie B. In campo c'è la Juve Stabia, domani invece toccherà all'Avellino e domani a Roma ci sarà anche la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Chiudiamo con la nazionale perché il 25 arriveranno le convocazioni del CT ad interim Baldini, Donnarumma capitano, largo ai giovani e occhio a Vergara che potrebbe ricevere l'interesse del mister toscano.
0: Bene così, ovviamente Vincenzo Perna è parte integrante della puntata di oggi, l'analisi sul match, sull'approccio, sulla reazione e anche su quella doccia fredda nel finale al 92esimo. Una doccia gelata di Rove, c'è un vecchio spot, no? Roventa, per chi non si accontenta, perché Conte dice quando non puoi vincerla non devi perderla. Detto questo, stanno arrivando molti messaggi, aspettiamo la tua difesa a spada tratta di Conte, ma non si tratta di difendere o di criticare, si tratta a mio avviso di vedere l'essenza del momento, perché il Napoli, che ha avuto una stagione travagliata, resta al secondo posto, ancorato alla Champions, a due giornate dalla fine, e con una vittoria a Pisa di fatto conquista la Champions. E mi piace molto un messaggio che scrive un nostro ascoltatore Jellison, se non sbaglio lui scrive da Norimberga. Maggio 2025, stavamo tutti sotto al bus del Napoli a supplicare in ginocchio Conte e la moglie di restare a Napoli. Un anno dopo siamo tutti qui a criticarlo. Sì, Jellison, ci ho molto pensato a questo cambio repentino, a questo essere irriconoscenti. Conte è rimasto per i tifosi, è rimasto per la città, e però questo è l'ingratitudine di chi ha memoria corta, di chi dimentica. E Conte non è ottavo, non è nono il Napoli, dopo una stagione piena, zeppa di problemi, di errori anche sul mercato, di sconfitte, Conte è secondo dopo aver portato in bacheca la Supercoppa. Eppure c'è chi non è contento, e io lo capisco, il malumore, la sconfitta, un primo tempo, devo essere molto onesto, inguardabile. Poi tra poco entriamo a bomba sulla prova dei singoli, perché ragazzi, la prova ai Milinkovic io la trovo sconcertante. È stato accantonato Meret per far giocare questo lungagnone, questo gigante, che ieri di gigante non aveva nulla. Io mi pongo delle domande, se era il caso di investire tutti sti soldi su questo qua. Scusate se lo dico, scusate se sono un po' più duro, ma io ve l'ho detto un anno fa che il problema non si sarebbe risolto. E c'è Meret che non gioca più, e questo prende tre gol a partita, prende. Va bene, calma, che tra poco arriva Vigliotti. Vi preannuncio puntata scottante tra poco in diretta, Fabrizio Corona, non lo perdete. Ma subito l'analisi del match di ieri. E allora Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Buon pomeriggio Fabio.
3: Buon pomeriggio Valterino, ti sento caldo.
0: Caldo perché qui si è scatenato l'inferno da stamattina al bar dello Sport con Vigliotti, con Diego Chen, Diego Maradona Junior, critiche al Napoli, critiche a Conte, critiche ai calciatori, critiche alla prestazione. Va bene ragazzi, il Napoli ha perso perché ha trovato un Bologna che è partito subito forte ed ha messo in grande difficoltà il Napoli, non ci prendiamo in giro, pronti via Bernardeschi tutto solo, e gli altri erano sulla spiaggia a Varcaturo a prendere il sole, anche se era sera, e poi Miranda che prende il palo e poi il rigore. Poi il Napoli però ha una bella reazione, la doccia gelata nel finale. Va divisa forse in due momenti questa partita, Fabio.
3: Sì, lo racconta la cronaca, diciamo questo impatto molto molto molto negativo, troppo morbido, anzi tenero. Poi questa rimonta sulla foga, perché poi hai dei talenti, e Alisson mi sembra quello più in questo momento determinante, sempre decisivo, e poi si rispegne la luce, ed è un po' il simbolo di quello che sta capitando da Parma in poi che è capitato da Parma in poi a questa squadra. Vive sui nervi e poi a un certo punto ha queste accuse, queste pause notevoli, questi approcci sbagliati, Però Walter, è un problema secondo me, io insisto, già ne abbiamo parlato una volta. È vero che c'è stato un momento in cui il Napoli ha fatto anche una serie di vittorie consecutive, pare 5. Però già da Cagliari in poi,
0: anche a Verona, a Cagliari, hai ragione.
3: Da Verona, insomma, giù di lì, ecco, da quando è ricominciata questa serie, anche con tutte una serie di vittorie consecutive, comunque c'è stato un calo ed è successo qualcosa. Mi pare che insomma questa squadra abbia avuto, è come se a tratti mi desse l'idea di una squadra non più quella voglia di divertirsi che aveva, non lo so, c'è qualcosa.
0: Lo condivido, Fabio, sai dove lo condivido? In apertura di trasmissione ho dato i numeri di questa stagione, 8 sconfitte in campionato, non sono numeri di una squadra di Conte, però non siamo più soli, caro Fabio, so di fare una sorpresa gradita a te, gradita ai nostri ascoltatori, perché ce l'abbiamo tutti nel cuore. Totò Aronica, grande Totò, come stai?
4: Buon pomeriggio Walter, ciao Fabio.
0: Ciao. Grande Totò Aronica, grande. Senti Totò, devi sapere che tra i temi dove si dibatte a Napoli c'è l'impiego di Di Lorenzo 100 giorni dopo dal primo minuto. Insomma, Di Lorenzo ha fatto una partita un po' tra luci e ombre, molte ombre nel primo tempo, perché poi tutti e tre i gol legati al Bologna provengono in quella zona di Lorenzo. Come ci si torna 100 giorni dopo che ti manca il campo, Totò?
4: Ma chiaramente è fisiologico il fatto di non essere al top e magari di avere qualche passaggio a vuoto. Se parliamo che comunque Di Lorenzo a inizio secondo tempo poteva raddoppiare, quindi annoverarsi come secondo doppietta, ecco, con due gol nella partita di ieri, invece è passato magari con gli errori un po' sui gol e il rendimento altalenante, tra virgolette, per il capo espiatorio. Però sappiamo bene che dopo 100 giorni, dopo un intervento così delicato, dopo quello che è stato, diciamo, il suo fermo, ecco, tra virgolette, senza toccare campo e vedere campo, mi aspettavo che comunque non potesse essere al top o chiaramente garantire il rendimento che ha sempre avuto Giovanni. Tra l'altro mi permetto di dire questo perché lo conosco benissimo, ci ho giocato assieme, so quanto ci tiene, so quello che è per Napoli, cosa ha dato al Napoli, però ci sta che dopo 100 giorni è fisiologico non essere al top della condizione e quindi concedersi qualche battuta a vuoto che purtroppo ha sancito la sconfitta anche del Napoli.
0: Vado dal collega. Posso? Ma certo, Fabio, stavo venendo a te per una domanda a Totò Aronica.
3: Ok, io prima gliela faccio subito e lo abbraccio fortissimo innanzitutto, però cioè a me sembra quantomeno singolare parlare di Lorenzo quando ieri onestamente io ho visto tanti giocatori
0: spenti,
3: ma sottotono tremendamente. La prova di McTominay, che è un po' il simbolo del Napoli di Conte ed è sicuramente il giocatore più impattante, più decisivo, uno dei più decisivi del campionato italiano, però di McTominay ieri è stata onestamente molto sottotono. Cioè, d'accordo l'errore di Lorenzo, che ne so, nella marcatura di Miranda piuttosto che nell'uscita dell'ultimo, va bene, tutto quello che volete, però onestamente è una fase difensiva andata completamente in tilt. A italiano è bastato spostare.
0: Non a caso ti ho chiamato Aronica, che in carriera ha fatto il difensore, perché veramente era in tilt.
3: Adesso è anche allenatore.
0: Lo so bene al Trapani, ma lo so benissimo.
3: Italiano tira fuori Bernardeschi alla sua zona, Bernardeschi va a fare densità a centrocampo e tu eri sistematicamente in inferiorità, c'era una voragine. Non è stato mai contrastato.
0: Bernardeschi ha creato un problema enorme con quella posizione.
3: Sì, però
0: enorme.
3: Dire, ha mandato in tilt un intero sistema di tilt. Onestamente io non ho sentito l'apertura della trasmissione, quindi non so che tipo di messaggi, però non c'è bisogno di fare la difesa d'ufficio a Di Lorenzo, onestamente, perché Di Lorenzo,
0: ma non si tratta di difesa,
4: assolutamente. Ma si sta parlando di Lorenzo perché la domanda era specifica, ma chiaramente
3: sì,
4: ieri
3: no, ma non dicevo della tua risposta.
0: Ma non sarebbe anche neanche corretto mettere neanche corretto solo Di Lorenzo sul banco degli imputati. Non c'è dubbio,
3: la partita la riapre, poi certo non ha fatto
0: certo Fabio, non è che possiamo dire che è stato il migliore in campo, perché se no,
3: neanche che
0: non saremmo onesti,
3: che passi per il capo.
0: No, però ha fatto disastri nel primo tempo, e questo lo dobbiamo dire, ragazzi.
3: Esattamente, però nell'analisi del primo tempo del Napoli, Di Lorenzo si incastra perfettamente in un sistema che non ha funzionato.
0: Ma non c'è dubbio. Sentiamo un attimo Aronica. Sentiamo Aronica, prego.
5: Nella mia risposta c'è a quello che ho detto: Di Lorenzo poteva essere goleador, doppio goleador del Napoli.
3: Certo.
5: Oggi si fa domanda diretta, chiaramente bisogna anche analizzare la prestazione.
3: No, ma non
5: del
3: era
5: singolo.
3: Tua analisi, Dodò.
0: Una partita da luci ed ombre. È una partita da luci ed ombre. Un attimo, Fabio, un attimo solo. È scatenato. Mandarini ha detto che quello scatenato ero io. Fammi sentire Aronica, prego. Totò.
5: Ho fatto il giocatore, so quando nel banco degli imputati c'è un solo giocatore, mi dava anche noia. Quindi non è il problema di Lorenzo, ma ieri il Napoli non ha giocato da Napoli. Ha sottovalutato a mio avviso l'impegno, perché avendo ancora altri due match ball a disposizione, Pisa e Udinese, ieri pensavano col Bologna di poter giocare un po' sugli allori. A questo punto del campionato, dopo le energie mentali, le energie fisiche sono ridimensionate, diminuite, ormai si va un po' al mare, c'è bel tempo e quindi ci sono tante distrazioni.
0: Ma non va bene Totò, però.
5: Sì, no, io dico quello che voglio analizzare anche questo aspetto, il fatto di non essere più sul pezzo come lo si era a dicembre, a gennaio, a febbraio, sapendo che al Napoli bastano 3 punti per centrare la Champions, e quindi adesso avendo Pisa che non ha più nulla da dire, Udinese altrettanto, neanche il Bologna aveva da dire, ma chiaramente sappiamo bene che Italiano è un grandissimo tecnico, ha preparato la partita nel migliore dei modi con Bernardeschi, cercando di creare superiorità numerica, cercando di andare a pungere nella zona dove c'era appunto Di Lorenzo, che tornava dopo tantissimo tempo e chiaramente qualche defezione poteva concederla. Diciamo, questo secondo me, a mio avviso, è l'analisi generale della partita di ieri.
0: E Fabio Mandarini, ovviamente la Champions, tu lo scrivi brillantemente oggi, è solo rimandata. È chiaro che a Pisa il Napoli non sappiamo ancora quando si gioca, anzi, a proposito, ve lo voglio dire, perché io sono molto rizelato anche in termini di rispetto per i tifosi, per gli addetti ai lavori, ma per gli stessi calciatori che ancora oggi, martedì, non sanno se realmente verrà confermata la data di domenica, contemporaneità 12:30, o potrebbe slittare tutto per ordine del prefetto di Roma lunedì alle 18. Lo stesso Mandarini, inviato al Corriere dello Sport, non sa se deve andare sabato perché si gioca domenica, ma è così, Fabio. Allora, tra poco, ci collegheremo con Roma, con il Comune di Roma, l'assessore allo sport, per capire anche la posizione del Comune di Roma, coinvolta per il derby romano. Ma lo sapevano da luglio scorso. C'erano il derby di Roma, gli internazionali si sono girati tutta dall'altra parte e adesso si trovano in difficoltà. Totò Aronica, è chiaro che questa stagione va valutata per il secondo posto, per la Supercoppa e però anche per tanti problemi dal mercato non brillantissimo fino ad arrivare ai troppi infortuni. È così che si fa il bilancio?
5: Ma credo però di sì. Adesso a bocce ferme si valuterà quelli che sono gli obiettivi, che sono stati raggiunti gli obiettivi, quelli che non sono stati centrati, e il primo nodo da sciogliere sicuramente sarà la conferma o meno del tecnico, e da lì sicuramente si lavorerà per un mercato un po' più brillante, un po' più di prestigio, anche perché comunque centrando la Champions gli impegni si aumenteranno. Abbiamo visto quello che ha proposto la Champions League quest'anno, la qualità, i numeri, la potenzialità delle società, e quindi bisogna allestire una squadra che possa ben figurare in Europa. Ma questo ritengo che, come ho detto prima, bocce ferme analizzeranno, e credo che il primo nodo da sciogliere sia proprio il tecnico, sapendo e capendo quello che vorrà fare con.
0: È quello che tutti aspettiamo, è capire se ci sarà il Conte Ter oppure no. Un abbraccio, Totò Aronica. Ciao Totò, grazie.
5: Sì, forza Napoli, buon
0: forza. Forza
5: ciao,
0: Napoli. Hai sentito che ha detto Aronica, Fabio? Bisognerà capire il futuro,
5: sì.
0: Il tecnico, certo. Tra poco ascolteremo anche delle dichiarazioni, proprio ieri in conferenza stampa, al termine lui fa riferimenti ai moduli della prossima stagione. È chiaro che oggi sbilanciarsi sul Conte Ter sì, Conte Ter no, io personalmente non me la sento, tu?
3: No, ma neanche io, hai ragione, è una situazione delicata. Onestamente mi aspettavo, diciamo, che potesse già oggi cominciare, come dire, una valutazione di un futuro, perché mi aspettavo che il Napoli chiudesse
0: la pratica, la sua pratica,
3: cioè. Sì, la sua pratica. Però, senti, dimmi.
0: No, Fabio, siccome ieri, no, a un certo punto c'è la comunicazione del Calcio Napoli, sì, che c'è questo problema per De Bruyne all'arcata, sì, sopracciglia, poi dopo invece Conte dice allo Zigomo ha avuto 4 punti, un quotidiano belga ci riporta che forse in allenamento ci sta uno scontro con Di Lorenzo, ma realmente De Bruyne si è capito che si è fatto o no?
3: Sì, pare, insomma, hanno comunicato ufficialmente questi punti di sutura. Comunque questo trauma contusivo allo zigomo, quindi okay, all'arcata sopraccigliare, ha comunicato il Napoli ieri, poi insomma che sia l'arcata che sia lo zigomo, però credo semplicemente questo, cioè non credo che ci siano assolutamente misteri,
0: altri problemi, questa... ok, no, vabbè, no, era solo per fare, sì, chiarezza. Caro Fabio, aspettiamo di conoscere notizie certe sul futuro, sì, di Conte. Et aggiungo di Giovanni Manna, corteggiato dalla Roma, ma attenzione, perché Tony D'Amico, che lascerà l'Atalanta, lì ci andrà Cristiano Giuntoli, ovviamente ha già lavorato con Gasperini, quindi potrebbe essere lui ad andare alla Roma, fermo restando che la Roma corteggia Manna, e poi starà a Manna, nel caso accettare e nel caso alla Roma pagare come da contratto la penale. Quindi mantenetevi prudenti, buona settimana a Mandarini, prima o poi saprai quando devi andare a Pisa, prima o poi. Ma tu, scusami Fabio, te lo chiedo, puoi aspettare in diretta, perché tra un minuto c'ho l'assessore al comune allo sport di Roma, così magari hai chiarezza,
3: sì,
0: anche tu.
3: Sì.
0: Allora, immaginate anche Mandarini, no? Al momento sa che si gioca domenica alle 12:30, il che vuol dire non è che può partire da Roma alle 6 del mattino, andrà al sabato, prendi l'albergo, organizza il viaggio, poi c'è la partita, poi lui scrive post partita e poi rientra a Roma, e questo è in previsione. Ma se qualche scienziato dovesse svegliarsi oggi e dire no, si gioca lunedì alle 18 e Mandarini dovrebbe partire lunedì mattina, poi la partita alle 20, poi scrive non può rientrare a Roma, quindi rientrare martedì. Ragazzi, ma questo è rispetto per chi lavora, per i tifosi, per la passione. Ma che modo è? Ma che modo è? Come disse Conte, ma che significa? Va bene, Mandarini, allora tra poco stai con noi, con l'assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, dopo la pubblicità.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con
4: in... E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me. Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di

0: Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tra poco torneremo a parlare in Napoli-Bologna con le pagelle di Gianluca Vigliotti, ma seguiamo il tempo reale. Al momento ci atteniamo alla comunicazione ufficiale della Lega Calcio, che ha stabilito la contemporaneità delle gare per chi è coinvolto in Champions, a cominciare dal derby di Roma-Roma-Lazio, tutte alle 12.30, anche il Napoli a Pisa. Ma attenzione, perché sono ore molto importanti, potrebbe anche cambiare qualcosa, perché il prefetto di Roma potrebbe anche stabilire che il derby possa essere disputato sabato alle ore lunedì alle ore 18. Ringrazio Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, per averci atteso, ma soprattutto voglio ringraziare l'assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato. Buon pomeriggio, assessore.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Io la ringrazio moltissimo per essere nel nostro pomeriggio. Questo orario di pranzo ritengo sia molto importante per capire se realmente si giocherà il derby domenica alle 12.30. Ricordiamo anche che ci sarà poi in programma, proprio nella zona dello Stadio Olimpico, la finale degli internazionali d'Italia a Roma, oppure c'è lo slittamento alle 18. Sarebbe di buon senso giocare lunedì alle 18?
4: Ma guardi, io le posso dire che giocare le partite di calcio a Roma, ma credo in qualunque città italiana, in un giorno lavorativo alle 18 è una cattiveria nei confronti dei tifosi, perché il mondo normale appunto lavora, quindi bisogna dargli anche il tempo di tornare dal lavoro per chi vuole andare allo stadio, per chi la vuole vedere a casa. E non si può neanche avere il tabù che non si possano fare le partite la sera, perché c'è il rischio incidenti. Cioè, siamo uno dei paesi del G7 e dobbiamo assolutamente essere in grado di garantire la sicurezza sempre e comunque. Io a Roma ho assoluta fiducia nel prefetto, nel questore, nelle forze dell'ordine, hanno sempre dimostrato grande capacità e puntualità nel gestire situazioni complesse. Poi il tema della violenza negli stadi, forse è il caso che il governo Meloni lo affronti una volta per tutte, perché avevano promesso un pugno duro a garantire sicurezza. Mi sembra che purtroppo ancora oggi, dopo tanti anni, scene di violenza sono all'ordine del giorno, e mi sembra evidente che il DASPO sia una misura che non funziona. Per quanto riguarda il derby di Roma, vediamo che cosa dirà il prefetto. Quindi, se mi chiede come la penso io, se lo devi spostare a lunedì il derby, lo devi spostare alle 20.45 e non alle 18, perché ripeto, c'è ci sono centinaia e migliaia di persone che lavorano, anzi nel caso di Roma sono 3 milioni di abitanti, tutta la provincia, gente che raggiunge Roma per vedere una partita.
3: Beh, tra l'altro assessore, naturalmente lei ha giusta ragione, parla del derby di Roma, ma ricordiamo che coinvolte ci sono le tifoserie della Juventus per Juve Fiorentina, Pisa Napoli, e poi c'è ancora il Como e poi c'è ancora il Milan. Fabio Mandarini, hai sentito l'assessore? Dice: io personalmente non capisco perché non si possa giocare la domenica sera. Sì, l'ordine pubblico. Hai una domanda per l'assessore Onorato?
5: Ma intanto lo saluto. La mia domanda è banalissima, ma secondo lei quando è che ci sarà una decisione definitiva?
4: Allora, credo che una decisione definitiva arriverà
3: primo pomeriggio, no?
4: Ma credo a brevissimo, perché se non sbaglio c'era il Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza che si stava riunendo. Per quanto riguarda il discorso che facevate, ci mancherebbe, noi abbiamo un sacrosanto rispetto di tutte le tifoserie e della passione calcistica, quella vera, quindi non è certo il derby di Roma che deve creare dei problemi al resto d'Italia. La verità è che la finale di tennis, internazionale di tennis d'Italia, ricordiamo che c'è sempre in gioco la credibilità di tutta Italia, non soltanto di Roma, si sapeva da 2 anni che era quel giorno, quindi magari
3: da luglio sapevano che poi, quando ci sono stati i calendari, in quella stessa data era programmato il derby di Roma. Si sono un po' incartati.
4: No, devo dire, quindi nei calendari si sarebbe dovuto

0: mettere in gergo il puntino per dire, siccome c'è la finale di tennis d'Italia che già l'anno scorso aveva fatto più di 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo e centinaia di migliaia di biglietti venduti, eviti la concomitanza col campionato, cioè bisognava evitarla a monte, quindi tempo fa. Nel momento in cui si arriva in questa situazione di caos, per quanto ci riguarda, il ragionamento qual è? Perché fare due eventi che attirano tantissimi spettatori in tutto il mondo nello stesso fazzoletto di metri a distanza di qualche ora?
1: Incredibile, incredibile.
0: Beh, perché di questo noi stiamo parlando, cioè il centrale del tennis, per intenderci, lo dico magari a chi ci ascolta tutta Italia, che è mai venuto a Roma lo sa, è a 500 metri di distanza
1: dallo stadio olimpico.
0: Quindi se tu alle 12:30, dove hai misure di sicurezza abnormi per il derby, poi hai alle 5 la finale, insomma, lo capisce chiunque.
1: Solo un genio poteva programmare tutto questo, tutto in quella domenica, solo un genio. Va bene, assessore, aspettiamo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e capiremo anche noi, perché siamo coinvolti su Pisa Napoli, se lavoriamo domenica, se
0: io
1: lavoriamo lunedì.
0: Saluto tutti gli amici di Napoli, che è una città gemellata con Roma, quindi sempre un piacere sentirmi.
1: Grazie davvero, a presto
0: a
1: assessore.
0: Voi, buon lavoro, grazie.
1: E lasciatemi ringraziare anche per tutto il tempo che ha inteso dedicarci il collega ed amico Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. Buon lavoro Fabio.
2: Ciao, ciao Valterio,
1: ciao.
2: Buon lavoro a voi.
1: Allora, torniamo a Napoli-Bologna. La bufera esplosa già ieri sera, il Napoli che perde, i mugugni, Conte sì, Conte no, e Conte non fa giocare bene, Di Lorenzo non andava schierato, e Højlund che non fa gol da 8 partite, Alisson che incanta, il mistero De Bruyne, e poi gioca Giovane ma lo botto che hai spento, e Rachmani gioca male, e Milinkovic che non ne prende una. Tutto questo viene tradotto nelle pagelle di Gianluca Vigliotti.
3: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
1: Un'esplosione oggi al bar dello sport, confermata anche in Diego Cecco, in Diego Armando Maradona Junior. Buon pomeriggio Gianluca.
4: Eccoci Walter, buongiorno, un abbraccio a te e amici di Kiskissima.
1: È arrivata l'ottava sconfitta in campionato ieri sera col Bologna, malissimo il primo tempo, approccio morbido, Bologna avanti 2-0, il Napoli la rimette in piedi e poi la doccia gelata, e tutto questo ha fatto esplodere molti mugugni, e insomma i tifosi sono scontenti e in tanti addirittura criticano Conte. Ora andiamo alle pagelle, così ne discutiamo, sveliamole. Antonio Conte, voto?
4: È mediocre, è 5, e 5 la scelta della formazione non era in discussione, nel senso che Conte fa soltanto un cambio forzato, perché abbiamo scoperto ovviamente soltanto alla vigilia della partita che il giorno prima aveva appena preso 4 punti sullo zigomo.
1: Fammi fare i complimenti alla redazione di Kiskis Napoli, perché ieri pomeriggio per primi in assoluto abbiamo detto che avrebbe giocato Giovane dal primo minuto e che se tutto andava bene De Bruyne forse poteva andare in panchina. Quindi i miei complimenti estesi a tutta la redazione, a Miranda, a Susi Fiorillo, a Perna, a Pengue, a Calvano dal Maradona, perché la notizia viene fuori da Kiskis Napoli. Detto questo Gianluca, è insufficiente perché?
4: Sulla gestione della partita non mi ha convinto. Sulla gestione della partita, perché ovviamente lui conosce, e chi più di lui, quelle che sono le condizioni dei giocatori, dei famosi lungodegenti. I famosi lungodegenti, abbiamo visto prima che cosa è successo ad Anghissa, che ha provato a recuperare ma poi è scomparso, e quello che è successo ad altri infortunati. Ieri eravamo tutti quanti felici, finalmente dopo 100 giorni ritorna Di Lorenzo. Sarà stato sfortunato il capitano, che oltretutto ha avuto anche il merito di riaprire un attimo la partita a fine primo tempo e di sfiorare il pareggio. Ma la prestazione ovviamente di Lorenzo è stata una delle prestazioni più insufficienti. Io non l'ho visto in condizioni, io veramente ho avuto, mi dispiaceva molto vedere Di Lorenzo. I 3 gol del Bologna vengono tutte per sfortunate conclusioni di Lorenzo, che nel finale l'abbiamo visto veramente in difficoltà. E c'è una sola domanda che io chiedo, abbiamo chiesto, provavamo a chiedere, non abbiamo neanche la possibilità di farlo perché le domande in conferenza sono contingentate in 3 e non più di 3, italiani ha risposte a 8 di domande. Perché non hai cambiato Di Lorenzo, mister? Perché non l'hai cambiato? Non ce la faceva più, erano 100 giorni che non giocava, è entrato Rogo, l'abbiamo visto in difficoltà così come Politano. E ci chiedevamo perché non potesse giocare l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, Beckham. Cioè, è una domanda legittima.
1: È certo che è legittima. Aspetta Gianluca, perché il bello di Radio Kiss Kiss Napoli è che le sorprese non finiscono mai. Allora, tra poi, innanzitutto voglio cominciare a salutare al telefono, perché parleremo di Milinkovic-Savic, Emanuele Belardi. Caro Emanuele, innanzitutto buon pomeriggio a te, come stai?
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, le sorprese a Radio Kiss Kiss Napoli non finiscono mai. Siamo con Vigliotti nelle pagelle per la partita di ieri, siamo con Emanuele Belardi, tra poco parliamo ai portieri, ma attenzione, sveliamo chi c'è in studio, così un giorno all'improvviso. Clementino,
5: ciao
1: mitico,
5: a tutti.
1: Come stai, Clementino?
5: Bene, bene, bene.
1: Che bello.
5: Tu come stai?
1: Ma io sto bene, un po' deluso da ieri.
5: Anch'io, io ieri ero in curva.
1: Ah, eri allo stadio?
5: Sì, sì, sì, ero.
1: Sai che
5: curva.
1: Non lo sapevo.
5: E niente. C'è stato un gol.
1: Che impressione ha avuto? Perché un Napoli così timido nell'approccio, così male nel primo tempo?
5: Ma forse perché sono stanchi. Non lo so, ragazzi. Io sono. Io parlo, insomma, da semplicemente da tifoso. E forse sono stanchi.
1: Tu dici che, essendo stata una stagione particolare, infortuni, sì, un po' tutti, perché il Milan perde con l'Atalanta, la Roma fatica col Parma, la Juve l'altra settimana pareggia col Verona, retrocesso, quindi tu indichi in un momento di stanchezza.
5: Forse sì, forse è quello che ci stiamo portando un po' presso, sempre questo fatto di dover arrivare primi, però c'è sempre qualcuno davanti a noi e noi abbiamo combattuto una stagione intera come secondi, sai?
1: Forse cosa appena l'Inter è scappata via, sia Napoli che Milan hanno perso adrenalina. Siccome c'è un dibattito, no? Conte sì, Conte no, Conte deve andare avanti. Tu da che parte stai con un allenatore che ha vinto lo scudetto e che per giunta vince la Supercoppa e oggi è secondo?
5: A me piace Conte, però mi piace anche Sarri.
1: Ah,
5: anche Maurizio Sarri mi piace tanto.
1: Quindi apri a un eventuale ritorno di Sarri?
5: Sì, ovviamente è sempre il giudizio clementiniano questo, ragazzi, io non sono questo grande esperto
1: coso,
5: di calcio.
1: Coso, coso.
5: Esatto, sì. No, vado anche a simpatia, insomma, a me mi piaceva mister Sarri perché aveva tirato fuori un Napoli, ecco, che combatteva, no? Il sarrismo, si diceva,
1: il sarrismo,
5: no?
1: Quella cosa, cioè, lì. Creò il sarrismo.
5: Esatto. E quindi lui, ma anche Conte mi piace tanto perché lo vedo uno che vuole vincere.
1: È un vincente.
5: Esatto.
1: Senti, facciamo una cosa, siccome già so che succederà il pandemonio sul voto di Vigliotti al portiere. Gianluca Vigliotti, che voto hai dato a Milinkovic-Savic?
4: È l'insufficienza come Conte, saluto Clem.
5: Ciao, ciao.
4: No, l'insufficienza, ragazzi, io Milinkovic-Savic ieri l'ho visto fermo, ingessato, e non è da lui, così come aveva fatto miracoli a Como, fermo sul tiro di Bernardeschi. Lui è un grande pararigori, Ostorini ha tirato un rigore pessimo, i rigori si sbagliano o si parano, era la possibilità di pararlo. Non mi ha convinto la respinta sul gol del 3-2, insomma non una prestazione all'altezza, quindi 5 anche a Milinkovic-Savic insieme a Conte. Okay.
1: Sentiamo anche Belardi, perché Emanuele è molto duro. Che ne pensi della prova di Milinkovic ieri e in generale del campionato?
2: Ma no, ma a me la prestazione di ieri mi ha meravigliato, io lo ribadisco da sempre, ma non è, cioè, perché poi sembra che uno vuole essere sempre critico, ma Milinkovic-Savic ogni anno, lo stesso anno di Torino l'anno scorso, ha alzato la sua media di rendimento grazie ai rigori parati. Savic è quello, il portiere è quello. Poi se cerchiamo un centrocampista perché è bravo con i piedi, fa un lancio da 180 metri, ok, un altro discorso.
1: Cioè, tu dici il portiere è un'altra cosa, questo, però diciamocela tutta, Emanuele. Io posso svelare, tu sei incazzato nero con Milinkovic perché prende troppi gol.
2: Ma guarda, il Napoli quest'anno ha preso 53 50, più di 50 gol,
1: di cui 36 settima, in campionato.
2: Se non sbaglio è la settima miglior difesa e il quinto migliore attacco, quindi è da qui, poi ecco i 15 punti di distacco dall'Inter. L'Inter ha fatto su per giù le stesse partite del Napoli, tutti sono stanchi, ok, hanno fatto tante partite. Io
1: l'Inter ha fatto anche 85 gol, il Napoli fa fatica, anzi ne ha fatti più di
2: 15 punti più del Napoli.
1: Clementino, ma secondo te con Meret perché è stata fatta questa gestione? Cioè, oramai gioca solo Milinkovic.
5: Saranno scelte del mister. Io io vado tanto anche a simpatia. Le condivido, però io ovviamente, non essendo uno che frequenta l'ambiente, non so cosa succede dietro le quinte, ecco, un po' come la musica. Sicuramente mi ricordo una cosa che non c'entra col portiere. Ieri il gol che ha fatto il Bologna,
1: Bernardeschi, il terzo Rove,
5: era un gol di McTominay praticamente. Era un gol alla McTominay.
1: È solo che l'ha fatto Rovo.
5: Il problema è che secondo me quest'anno forse veramente abbiamo giocato con le panchine, ma con le panchine non lo voglio dire, voglio sminuire gli altri assolutamente, però sempre arrivando al secondo posto con mai tutti i titolari.
1: Mai.
5: Questo però è un risultato o sbaglio?
1: Io dico che è un merito di Conte, solo che qui in città viene discusso Conte, per carità ognuno è libero di esprimere la sua, però sinceramente un allenatore che ci porta a vincere lo scudetto, che poi inizia a vincere la Supercoppa e nel caso arriva secondo, io sinceramente me lo terrei stretto. Gianluca Vigliotti, il voto a Di Lorenzo qual è?
4: Di Lorenzo è 5. Ma è un voto di grande affetto, perché Di Lorenzo segna il gol del 2-1, sfiora all'inizio di ripresa di testa il 2-2, ma è responsabile, il termine colpevole non mi piace, è responsabile, si vedeva che era rientrato su tutti e tre gol, sul primo.
1: Su tutti e tre tu dici? Su tutti e tre gol?
4: Sì, anche sul primo Di Lorenzo con le famose classiche mani dietro. Ho visto Cleme, adesso i giocatori in area di rigore sembrano quelli del calcio balilla, no?
1: con le mani dietro
4: e Di Lorenzo era 20 metri da Bernardeschi. Sul secondo sbaglia due volte, sbaglia la posizione sull'attaccante.
1: I voti sono di Gianluca Vigliotti, gliene contesti qualcuno?
5: Mi piace quello di Alisson
1: 6,5.
5: Bravo, molto bravo.
1: Direi migliore in campo Belardi, lo condividi? Migliore in campo Alisson Santos? Emanuele?
2: Sì, lo condivido, condivido anche quello di Giovanni, ma io credo che Giovanni, essendo il capitano, poi là c'è un discorso tra allenatore e giocatore, tu gli vai a chiedere te la senti oppure come stai, è chiaro che lui ti dirà, conoscendola sempre, ci sono, anche se poi si è visto che non era pronto. Giovanni è un giocatore con una muscolatura importante, è stato fermo
1: 100 giorni di assenza. Aspetta, fammi sentire Clementino, per 3 mesi non fai concerti, sì. Al primo concerto puoi avere, diciamo, un momento proprio non di massima estensione vocale,
5: certo,
1: puoi avere delle difficoltà,
5: ma anche fisicamente,
1: anche fisicamente
5: perché comunque stare un'ora su un palco, certo, saltare
1: l'energia,
5: con le persone, l'energia, può capitare che non sei al 100% al primo concerto. È uguale,
1: è un raffronto, è certo, nel momento in cui per 3 mesi non fai live,
5: certo,
1: arrivi comunque a Clementino, uno che poi si spegne sul palco, e quindi fai fatica. Torniamo alle pagelle, così chiudiamo anche questo momento a sorpresa, perché poi Clementino è un grande. Tu vai in curva A?
5: Curva B.
1: Ah, in curva B.
5: Però ho anche tantissimi amici in curva A.
1: In curva A. Beh, poi la partita, diciamoci la verità, il cuore del tif è in curva.
5: Sì. Io qualche volta mi capita di andare in tribuna per trovare qualche collega, però
1: ti piace
5: più. Però quando sei in curva è un'altra cosa.
1: L'atmosfera della curva
5: è fantastica.
1: Gianluca Vigliotti, premi difensori con una sufficienza. Rachmani, buongiorno. 6. Insomma, generoso. Lobotka 6, Politano 5, Gutierrez 5. Sono mancati gli esterni, Gianluca?
4: Assolutamente sì, sia in fase propositiva ma soprattutto a contenere Bernardeschi da una parte, Orsolini dall'altra, sono andati in difficoltà, hanno dovuto svolgere un lavoro secondo me troppo arduo, troppo difficile, molto dispendioso, e quindi perdevano lucidità in fase di appoggio, secondo me. Ripeto, c'è una scena, l'abbiamo raccontata stamattina, non so se Cleme l'ha vista, l'ha vista Belardi, quando difende il pallone Politano su una rimessa laterale che guadagna il pallone, rovina su questo pallone, si sente contro, alzati, batti, e Politano ha detto vicino a conto, mister, calma, un momento, mister, un momento, è il lavoro che
1: hai. Forse ha ragione Clementino, magari sono stanchi arrivati al termine della stagione, però insomma ci può stare. Va bene, io vi voglio ringraziare, così mi dedico a Clementino, mi metto un po' a reppare, perché non capisco tutte queste critiche a Conte, però per carità. Grazie Emanuele Belardi.
2: Buon lavoro.
1: Grazie. Gianluca, domani.
4: un abbraccio a tutti, ciao ragazzi.
1: Grazie, grazie.
5: Ciao, ciao.
1: Senti Clementino, ma tu te lo terresti stretto Conte?
5: Sì, sono d'accordo con te.
1: Sì. Cioè, uno che vince, che fai? Lo mandi? Io non lo so.
5: No, bisogna tenerli campioni, e lui è un campione della panchina, quindi... Eh sì, anche perché ha fatto un buon lavoro l'anno scorso, quest'anno comunque ha fatto un buon lavoro, siamo secondi, quindi cosa dobbiamo desiderare di più, ragazzi? Cosa,
1: vabbè. Grazie della sorpresa, mi è andata.
5: Grazie a voi, forza Napoli sempre, ragazzi.
1: Sempre. Grazie Clementino, pronto Perna, pubblicità.
5: Ciao!
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite che è un amico di KissKiss Napoli, il direttore Paolo De Paola. Ciao a dire, benvenuto.
9: Ciao, ciao, saluto a tutti.
8: Senti, per prima cosa ti sottopongo quella che è la classifica della Serie A al termine di questa 36esima giornata. La vediamo anche in TV a vantaggio di chi ci sta seguendo al canale 76 del digitale terrestre della Campania, perché ovviamente c'è l'Inter al comando. Vediamo se la riusciamo a vedere la classifica, chissà se magari la regia si accorgerà mai di metterla, non te lo saprei dire. Riusciamo a metterla in onda? No, evidentemente no. Eccola qua, e che c'è voluto. L'Inter che, come giustamente dicevo, in prima posizione con la vittoria dello scudetto matematica. Poi però c'è questo mucchio selvaggio, per utilizzare le parole di Piccinini, con 70 punti Napoli, 68 Juventus, 67 per Milan e Roma e 65 per il Como, con due giornate al termine. Al di là del caos orari, e tra un po' ci arriviamo, però qui direttore saranno due partite che davvero ci possono dire come si può svolgere una stagione intera soltanto in due turni.
9: Ma guarda, sta diventando tutto maledettamente difficile, ma per tutte, eh. Cioè, io non credo sinceramente che il Napoli rischi alcunché, cioè nel senso che due punti sono due punti, e comunque il vantaggio anche dal quarto al quinto posto è notevole, è considerevole, per cui mi sento di dire che è al sicuro. Però sinceramente quello che sta succedendo alle spalle è qualcosa di incredibile, perché mette in mostra due rilievi che sono poi le due immagini deludenti secondo me della stagione. Ranieri, perché secondo me il senso di colpa per il caso Ranieri-Gasperini in un momento cruciale della stagione poteva dare, o forse ha tolto, quello sprint fondamentale, perché la Roma è lì a forse a mordersi le mani per qualche cosa.
8: Direttore, perdonami, ti devo interrompere perché c'è una notizia dell'ultima ora. Io ti avevo detto che saremmo arrivati poi al caos orari a proposito del turno in contemporanea. Ebbene, è arrivato il comunicato ufficiale della prefettura di Roma. Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e delle modalità località urbane in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quali gli internazionali BNL d'Italia in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio con inizio alle 20:45. E questo, a questo punto, direttore, apre a un ulteriore spostamento della partita del Napoli e delle altre, perché a questo punto dobbiamo immaginare che si giocherà tutte le squadre che si stanno giocando la Champions League lunedì alle 20:45.
9: Beh, ma questo è un pasticcio colossale.
8: Sì.
9: Ecco, questa notizia è un pasticcio, ma del resto già aver previsto di farle giocare tutte alle 12:30 già mi sembrava una cosa assurda. Adesso giustamente c'è un motivo d'ordine pubblico, perché il Foro Italico è attaccato praticamente al,
8: sì,
9: allo stadio.
8: Sì, 500 metri, ragazzi, ma che so, 500 metri.
9: È impossibile creare condizioni di ordine pubblico veramente serene, quindi veramente una cosa, per un derby oltretutto, no. Una cosa che non ha senso per come è stata progettata. Ha ragione Sarri quando dice che c'erano mesi e mesi di tempo per poter capire dove si andava a finire, perché la data degli internazionali di Roma si sa da sempre, quindi una veramente una situazione assurda.
8: Guarda, direttore, poco fa l'assessore allo sport del Comune di Roma, che abbiamo avuto il piacere di ospitare ai nostri microfoni, diceva: ragazzi, ma possibile che in sede di calendari non si può mettere un puntino nel quale si dice che il derby di Roma si può giocare in tutte le date possibili tranne in quella?
9: Esatto, il problema è che noi abbiamo sentito anche una volta, io almeno l'ho sentito, un'intervista a Butti, che è colui che praticamente mette ordine nel calendario. Sì, c'è il computer, però poi tutte le cose, diciamo, di cui bisogna tener conto,
8: i paletti.
9: Ecco, però sono veramente un'infinità. Però posso dire, io il primo paletto, dico, internazionale di Roma è derby romano, è uno dei primi in assoluto,
8: certo.
9: No? Cioè, mi sembra uno dei del sistema questo, e poi tutto il resto, poi sistemi le Champions, le coppe, come devono giocare, la Coppa Italia, gli anticipi, però tutte queste cose qui prescindono dall'importanza di un evento romano come quello del derby in contemporanea con gli internazionali. Veramente una decisione assurda e fotografia evidente ancora dello stato di crisi del nostro calcio, dello stato confusionale, perché ora sinceramente Butti è una bravissima persona, ma cioè non aver previsto questo, non aver comunque considerato questo, perlomeno in sede di organizzazione dei calendari.
8: Guarda, lasciami fare una battuta, direttore, visto che in FIGC considerano tutti gli altri sport non professionistici come il calcio, alla fine per loro il tennis è un evento così, una scampagnata, pure se è un Master 1000 riconosciuto a livello mondiale e c'è anche il numero uno del mondo che lo gioca, che è italiano, tra l'altro. Vabbè, ma questo solo per farci una risata.
9: Ma io ci aggiungo anche del vino, perché sinceramente io ho sentito di recente un'intervista di Binaghi per Federale Tennis, che è una delle poche federazioni che funziona, che diciamo ci ha messo pochi secondi a descrivere la situazione della Federcalcio e dell'avvento o meno di Malagò e di quello che era successo anche 8 anni fa, appunto, quando in qualche modo ci fu un commissariamento, però un commissariamento soft con Fabricini, non so se te lo ricordi,
8: come no,
9: che poi si risolse, appunto.
8: Pensa che Fabricini l'ho anche provato a intervistare, però mi disse che non gli sembrava il caso di intervenire in questa situazione.
9: Potrebbe il caso, perché è l'ultimo precedente e quindi potrebbe essere.
8: No, infatti, e lui disse no, guarda, proprio in questo momento non mi sembra proprio il caso.
9: Però per dirti, posso dire, sono le pastoie romane, cioè io alla fine non voglio essere, ma non ho mai generalizzato in queste cose, però sinceramente sono piccoli, grandi giochi di potere nei quali evidentemente poi ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, è più importante questo, è più importante quell'altro, poi ti arriva il prefetto che giustamente, sacrosantamente dice: qua è una questione di ordine pubblico, non posso ospitare nella stessa fascia oraria due eventi così con gli internazionali di tennis che stanno in pieno svolgimento.
8: È verissimo. E chissà, no, diciamo poi. Quando arriverà poi la comunicazione. Sì, parliamo di calcio, però prima fammi ringraziare Gianluca Miranda, che è in redazione, che mi informa, tra l'altro, che visto che si giocherà alle 20:45, non accadeva che un derby di Roma si giocasse di sera col pubblico dal 2019, perché poi si giocò anche nel 2020, però era porte chiuse a causa del Covid. Quindi, diciamo, dopo 7 anni i tifosi di Roma e Lazio potranno vedere un derby derby di sera, perché evidentemente di sera la notte porta le tenebre, la tempesta, e non si poteva giocare. Siamo un paese civile, ma evidentemente abbiamo ancora i nostri limiti.
9: Eh no, perché c'erano stati dei precedenti.
8: Eh no, lo so, lo so, ma per carità.
9: Di andare
8: certo.
9: Oltre le 18,
8: certo,
9: le 18
8: certo.
9: Era il termine ultimo,
8: esatto.
9: Invece adesso hanno fatto un'altra deroga.
8: Finalmente sì. Un'altra deroga. Senti, parliamo però di calcio, perché prima stavamo un po' analizzando, no, quelle che sono le varie sfidanti. È normale che Napoli ha fallito un match point davvero, davvero importante in casa, ne ha un altro, tra l'altro contro il Pisa, esatto, già retrocesso. Sì. Però poi io devo dire la verità, faccio outing in diretta. Io credo che in questo momento la squadra che giochi meglio in Italia sia la Juventus. E personalmente non mi stupirei se si giocasse fino alla fine la possibilità addirittura di arrivare alla seconda, personalmente. Che ne pensi?
9: Ma questo non lo so, però concordo con te, cioè nel senso che la trasformazione che ha subito la Juventus con Spalletti è la dimostrazione che un allenatore può cambiare realmente le cose, mettendo anche semplicemente i giocatori al posto giusto, ma spingendoli a fare un gioco propositivo. Noi dobbiamo ormai essere, come dire, quasi ribelli, riottosi nei confronti dei famosi gestori del calcio. Non esistono più, in Italia non arrivano più talenti o grandi campioni, in Italia c'è invece da dare una diversità all'organizzazione del gioco per riuscire a battere il talento o la qualità degli altri. Se tu invece pensi di avere X giocatori di qualità e li metti in campo come le belle statuine, non risolvi niente. I miei riferimenti chiari sono ovviamente ad Allegri e Spalletti, cioè allenatori che in qualche modo cercano di cambiare le cose anche essendo sferzanti nei confronti dei propri giocatori e spronandoli in una certa maniera. Io ne conosco solo due, sono Spalletti e Conte. Poi vengo a Conte per questa, diciamo, questo mezzo passo falso, però più o meno predicano la stessa parola, predicano lo stesso verbo, sono, diciamo, tutti e due molto calati nella parte di aiutare i giocatori mediocri a migliorarsi, aiutare quei giocatori che ti possono dare una mano in più per esplodere, e invece dall'altra parte trovi soltanto chi vuole mettere i migliori in campo, e quando i migliori cedono, faccio un esempio, Modric, cede totalmente la squadra.
8: È vero, è verissimo, e in alcuni casi però secondo me per il Milan bisogna anche interrogarsi personalmente su gli uomini, quelli so del Milan, no, direttore? E se tu nella prima parte fai un
9: determinato... statistica, 8 anni di Allegri, 8 anni, la seconda parte del campionato è sempre
8: calante, però calante. A quel punto però l'allenatore si deve fare due domande, credo. O no? se c'è sta statistica, io mi concentrerei un po' in più nella seconda parte.
9: C'è un'ottima stampa che accompagna evidentemente queste performance ed è memore soprattutto del passato. Io credo che nel calcio sia la cosa più sbagliata possibile vivere nel passato. Le cose cambiano di anno in anno, quindi onore al merito di Allegri, è stato un allenatore monumentale, 6 scudetti di seguito, Milan e Juventus, però poi basta. Non c'è stato più e sono subentrati altre logiche, sono subentrati altri allenatori. Tu puoi dire Spalletti ha vinto molto meno, è vero, però è un allenatore che insegna calcio. Guardate, a Spalletti dopo la partita con il Lecce è bastata soltanto una domanda, ma io ribadisco, come diciamo a Napoli, ci siamo ricreati con una sola risposta lunghissima e dettagliata in cui ha fatto un'analisi critica di tutta la partita dei suoi, senza stare a incensare abbiamo fatto bene, anzi è stato molto propositivo nel dire io sono stufo dei passaggi indietro, voglio giocatori che vanno avanti, spingo Bremer, che è un giocatore che può essere libero e pericoloso in avanti, ad andare in avanti. Cioè è una logica che poi soddisfa l'occhio, perché tu dici io mi guardo di più una partita della Juventus o del Milan, sinceramente ti guardi più volentieri una partita della Juventus.
8: No, è questo è fuori da ogni dubbio. Direttore, sempre un piacere poter parlare di calcio con te, ti auguro una buona giornata, alla prossima.
9: Grazie a voi.
8: Grazie, grazie davvero a Paolo De Paola, con il quale chiudiamo questa prima ora già ricchissima di Radio Gol, ma state lì perché abbiamo ancora delle sorprese per voi, a tra poco.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Eccoci qua, allora ripartiamo con la seconda ora della nostra informazione sportiva. Naturalmente in tempo reale vi abbiamo anche dato il comunicato della prefettura di Roma che per motivi di ordine pubblico, anche in virtù degli internazionali, si giocherà il derby di Roma lunedì 18 alle 20:45. La conseguenza al momento, io rimango molto prudente, la conseguenza al momento è che anche le altre gare, quindi anche Pisa-Napoli, programmata per domenica alle 12:30, dovrebbero essere tutte spostate per la contemporaneità, ovviamente lunedì sera alle 20:45. Aspettiamo la Lega, perché la Lega Calcio si potrebbe opporre, potrebbe presentare un ricorso al TAR, ricordando che però il prefetto per motivi di ordine pubblico impone che il derby di Roma venga disputato lunedì, ma insomma siamo veramente dinanzi al grottesco. Cioè dinanzi al grottesco perché lo sapevano da tempo della contemporanea, del contemporaneo svolgimento di Internazionale d'Italia alla finale il derby, e poi ovviamente bisogna giocare in contemporanea, ed ecco perché si giocava tutti domenica alle 12:30, adesso invece slitterebbe tutto a lunedì alle 20:45. Siamo dinanzi alla follia pura. Monica Scozzafava, Corriere della Sera, buon pomeriggio Monica.
4: Buon pomeriggio Walter, buon lavoro.
3: E grazie per essere con noi, buon lavoro anche a te. Senti Monica, il futuro è alle porte, perché è vero che non è ancora aritmetica la qualificazione Champions, è pur vero che mancano due giornate ed è questo il momento, il mese di maggio, in cui vengono programmate le stagioni. Futuro alle porte, Conte, Manna, il presidente, il centenario, ritiro di Di Maro. Hai capito qualcosa di chi sarà l'allenatore del Napoli della prossima stagione?
4: Ma io al momento devo dire Conte.
3: Conte, da contratto.
4: Al momento devo dire Conte. Al momento c'è Conte che ieri, come dire, ha immaginato, cioè ha parlato sia pur molto ma molto timidamente di futuro, no? A proposito
3: di moduli
4: che avrà a disposizione, di moduli, quindi io al momento devo assolutamente dire Conte. Poi è chiaro, questa è una domanda da $1 milioni, se non di più, difficile rispondere con certezza. Immagino, ma questo lo penso io, che in questo momento forse neanche lui sa bene quello che sarà il suo futuro, cioè lo può immaginare, può far facendo, come giusto che sia, delle valutazioni, delle riflessioni, ma non credo che abbia preso una decisione così netta in questo momento, almeno questa è la mia sensazione.
3: Allora Monica Scozzafava ha fatto riferimento a un passaggio che Conte fa in conferenza stampa, perché il collega del Mattino Gennaro Arpaia gli chiede, ma avendo tutti a disposizione ipotizzabile un modulo diverso, Conte dice no, questo modulo ci ha portato il 3-4-2-1 al secondo posto e quindi non ci inventiamo nulla in questo finale. Però poi, per quanto dice, dopo le due partite faremo il bilancio, e poi però parla di futuro. Allora facciamo così, saluto in diretta anche Maurizio De Giovanni, buon pomeriggio Maurizio.
5: Ciao Walter, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Stiamo parlando di futuro, di Conte, di Manna e De Laurenti. Tra poco ascoltiamo Conte, siamo con Monica Scozzafava. Tra poco
5: ciao Monica.
4: Ciao Maurizio, ciao.
3: Tra poco Fabrizio Corona in diretta, non lo perdete, ma prima ascoltiamo Antonio Conte.
6: Guarda, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, cioè, qualcosa di diverso. Quello che stiamo facendo ci ha portato a essere secondi e a giocarci la Champions anche in maniera diversa. Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, che tipo di situazione tattica, quando li avrai tutti a disposizione, pure il 4-3-3, 4-4-2, voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante a livello economico, però quel passo dobbiamo fare tutti insieme. Non dimenticate, ecco, che chi torna dall'infortunio non è che tornano che pronti via, ecco, soprattutto infortuni seri e gravi, no? Di tanto tempo ci vuole un po', poi magari quando ritornano stanno un po' brillanti, poi dopo capita, io l'ho avuto gli infortuni seri, all'inizio sei brillante, poi inevitabile che c'è anche la discesa proprio fisica, però ripeto, dobbiamo cercare di fare queste ultime due partite e poi vedere, poi tirare le somme, punto e basta.
3: E poi tirare le somme, però il riferimento sul modulo l'anno prossimo 4-3-3 vi sbizzarrite, lo fa Maurizio De Giovanni. Ci leggi un'apertura per il futuro? Resti prudente? Aspetti il confronto per tirare le somme, come dice Conte?
5: Non lo so, Walter, io ho l'impressione che si stia un po', sul discorso dell'allenatore, stia un po' spostando il focus dell'attenzione su quello che si deve fare realmente. Io credo che il Napoli abbia la necessità, non dico di una rivoluzione tecnica, ma di una rifondazione sicuramente. Io penso che almeno 7-8 elementi di questa rosa, ipotizzando la rosa di 23-24, vadano sicuramente cambiati, sia a livello fisico che a livello anagrafico che a livello motivazionale. Io questo sto vedendo, ieri ne abbiamo avuto un po' la certezza, una squadra che ha poca capacità di reazione, ha poca voglia, poca prontezza nel prendere la partita in mano. Il Bologna non è niente di che. Non segnava credo da tre partite, ieri ha fatto tre gol il Bologna e ne poteva fare ancora perché ha preso un incrocio dei pali, una difesa al completo ma assolutamente fuori fase, un centrocampo al completo ma non in grado mai di prendere in pugno la partita, un attacco sostanzialmente al completo che non si è reso pericoloso se non a fiammate e in una fase ben precisa. Quindi l'allenatore sì, ma l'allenatore deve essere, io spero con tutto il cuore che sia Conte, perché Conte è una garanzia.
3: Lo spero anch'io e lo sai, Maurizio, no? Ci siamo sentiti spesso.
5: Conte è una garanzia di risultati, Conte è una garanzia di attenzione, però Conte deve essere uno che in questo momento non può chiedere al club 8-10 elementi da 70 milioni l'uno.
3: Ma questo è palese. Fammi andare un attimo da Monica. Monica, lui dice: dopo le due partite tireremo le somme, poi per l'anno prossimo Dio vede e provvede. A te cosa arriva da queste frasi dette ieri?
4: Dio vede e provvede, poi dice per l'anno prossimo vedremo. Quindi, come dire, è un futuro in cui lui in questo momento, come dire, si mette dentro. Non vuol dir nulla, però fa il paio con quello che ti dicevo prima, che in questo momento neanche lui bene sa quello che è il suo futuro, se sulla panchina del Napoli oppure lontano dal Napoli. Io come te, come Maurizio, mi auguro che...
3: Tutti ci auguriamo che si vada avanti, però poi c'è un po' di malumore in alcuni tifosi.
4: No, guarda, io il malumore non lo capisco, molto francamente.
3: E neanche io, però Monica, non posso fare a meno di non registrarlo.
4: No, io non posso ignorare che ieri questa squadra praticamente è arrivata sempre seconda sulle palle, che ha fatto 5 punti nelle ultime 5 partite, che poteva prendere altri gol ieri da una squadra che non segnava da un po'. Però secondo me la valutazione del Napoli non va fatta nella partita di ieri o nelle ultime 5 partite, la valutazione della stagione va fatta un po' più ad ampio raggio e quindi considerando tutte le difficoltà che ci sono state, ma soprattutto cercando il motivo di queste difficoltà, anche le responsabilità, perché come in una qualsiasi azienda che si rispetti, se ci sono delle anomalie o delle cose che non hanno funzionato, è evidente che può esserci una, due, tre responsabilità. Queste vanno accertate, certo. E quindi il problema va risolto all'origine, così è bene ripartire. Quanto al nuovo progetto del Napoli, se nuovo possiamo chiamarlo, è semplicemente un ritorno ad una regolarità, ad una normalizzazione secondo quelli che sono i parametri che questa società
3: che hanno portato però questa società a livelli altissimi,
4: che hanno portato questa società comunque stabilmente più o meno ai vertici del campionato di Serie A. Ora, che Conte chieda ai giocatori da 70-80 milioni, però questo non è accaduto, cioè quando è che Conte ha chiesto e ha ottenuto i giocatori da 60-70 milioni a Napoli? Conte è arrivato e i giocatori rappresentativi, più talentuosi, più forti che aveva quando è arrivato, praticamente dopo qualche mese non li ha avuti più. Quindi questo va considerato, e mi riferisco ovviamente alla stagione scorsa.
3: Aspetta, Monica, scusami solo un attimo, perché volevo fare una domanda a Maurizio De Giovanni. Senti Maurizio, allora mi sembra di capire, ascoltando te, ascoltando Monica, e ovviamente condivido appieno, che il nostro desiderio sarebbe quello di andare avanti con Conte. Non ne abbiamo certezza e per giunta io ho molte perplessità anche sulla permanenza di Manna. E però Maurizio, se dopo 3 anni, Spalletti giuntoli, siamo punti a capo, Conte Manna, e non è che ogni 2-3 anni si può cambiare e ricambiare tutto, perché così poi non va bene.
5: No, sono assolutamente d'accordo, anzi io credo che la continuità tecnica sia il primo presupposto di un progetto vincente. Se ogni volta tu cambi significa cambiare modalità di ricerca dei giocatori, tipologie di allenamenti, metterli in campo, come metterli in campo. Il Napoli ha quest'anno, io credo, pagato molto cara una contestualizzazione anagrafica molto avanzata, cioè i giocatori, la media d'età, il Napoli era la squadra con la media d'età più alta d'Italia.
3: Nei titolari è quella che ha la media più alta.
5: Esatto. E questo l'abbiamo pagato con gente come De Bruyne, come Lukaku, che non sono stati in grado di fornire un apporto, nonostante costino e pesino sul monte ingaggi in una maniera enorme, perché io ricordo che tra De Bruyne e Lukaku abbiamo, io credo, un buon 15%, 20% del monte ingaggi, solo loro due, e non li abbiamo di fatto mai avuti. Lukaku si avvia a chiudere la stagione senza di fatto, ma con un solo gol e avendo giocato pochi minuti, certo. Alla fine De Bruyne idem, ma poi devi metterci anche poi l'anagrafe pesa su Di Lorenzo, su Lobotka, su Politano, su tutti un po', e io credo che questo sia un ragionamento da fare urgentemente. Manna è il direttore sportivo giusto per andare a prendere dei giovani di grande qualità. Cioè, non dico, chiaramente tu non è che peschi sempre Quaraschelia, no, peschi anche Lindstrom a volte, quindi bisogna stare molto attenti a chi si va a prendere, anche tenendo conto del fatto che vanno ripiazzati molti dei 12 prestiti che torneranno.
3: No, ma non c'è
5: dubbio. Napoli torneranno Rafa Marin, tornerà Lindstrom, tornerà Lucca, tornerà Lang.
3: Tornerà Ngonge. Ragazzi, il Napoli ha speso 25 per Lindstrom, 25 per Noah Lang e 18 per Ngonge, ha speso 68 milioni per 3 calciatori quando Kvara era costato solo 10. Lasciami salutare un attimo Monica Scozzafava, ti abbraccio Monica, grazie sempre.
4: Ciao Maurizio, ciao.
3: Tra poco avremo anche Marco Bucciantini e Tiberio Ancora e Fabrizio Corona. Prima però volevo ricordare, visto che oggi è martedì e il 12 maggio, e beh ragazzi, stasera c'è un appuntamento imperdibile al Teatro Diana di Napoli, perché andrà in scena, ingresso gratuito fino a esaurimento posti, alle ore 20 la presentazione del nuovo libro di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, è così?
5: Sì, grazie Walter, grazie, sì, lo faremo in forma di spettacolo, come sempre, con la regia di Anna Maria Russo, Marco Zurzolo e tante belle canzoni, quindi vi aspetto con grande gioia.
3: E tu giustamente hai scritto sui tuoi social, non fate tardi, che poi si riempie il teatro, ci si arriva e poi si resta spiazzati, perché insomma, se c'è De Giovanni è sold out,
5: grazie,
3: garantito.
5: Grazie.
3: Senti, chissà il tempo dell'orologiaio se combacerà, perché oramai è partito il conte alla rovescia, se ci faranno sapere, come ci auguriamo, l'abbiamo detto a più riprese, che Conte guiderà il Napoli nella prossima stagione,
5: sì,
3: quella del centenario.
5: Non ci dimentichiamo che c'è un risultato importantissimo da conseguire.
3: Certo.
5: La sconfitta di ieri ha messo un po' tutto di nuovo in disordine. Abbiamo Pisa alle 12.30, orario
3: No, ancora, aspetta Maurizio, vai prudente, perché il prefetto di Roma ha spostato il derby lunedì alle 20.45.
5: Ah,
3: quindi si dovrebbe giocare il lunedì alle 20.45, ma la Lega, vedrete, si opporrà con veemenza, e dalle informazioni che abbiamo raccolto, ho sentito prima anche Gianluca Vigliotti, la Lega è pronta a ricorrere al TAR. Insomma, siamo al delirio, siamo al delirio, siamo al delirio.
5: 4 giorni prima il turno di campionato.
3: E i tifosi, chi li rispetta? Nessuno. Nessuno. Ma che roba è? Ma che roba è? Ti abbraccio, Maurizio mio.
5: Un abbraccio, Walter, grazie.
3: A te, grazie. Marco Bucciantini, buon pomeriggio, Marco.
7: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
3: Io lo trovo paradossale, surreale, sconcertante. Diramano una nota della Lega con anticipi e posticipi, si gioca tutto in contemporanea a 12.30, Napoli condizionata al risultato di ieri, il Napoli non vince, quindi gioca alle 12.30, ma il prefetto di Roma dice no, si gioca alle 20.45 di lunedì. E insomma, Marco, i tifosi, anche gli addetti ai lavori, siamo in balia di questi signori che dovrebbero organizzare, che ben consci che in quella data non possono mettere il derby di Roma, ci sono gli internazionali d'Italia, a te molto cari, mettono il derby, poi c'è la contemporaneità, poi c'è la Champions e poi si sono incartati, e noi siamo qui ad aspettare che gli scienziati ci facciano sapere. Ma non è normale, Marco.
7: No, non è normale intanto aver bisogno anche della contemporaneità, è più bello, è più giusto. Però per esempio il campionato inglese si giocherà non in contemporanea, addirittura l'Arsenal può vincere dal divano. Quello che però non è, cioè l'origine, bisogna essere chiari in questa vicenda, l'origine del problema è la Lega Calcio, che quando fa i calendari considera un sacco di varianti nell'algoritmo, ci mette, se Papa ha una visita, che ne so, a Piacenza, tutta l'Emilia Romagna quel giorno non gioca in casa, cioè se che tengano non solo se la festa patronale, tengano un conto di un sacco di cose, e poi mettono il derby il giorno degli internazionali,
3: il giorno della finale,
7: il giorno della finale. No, ma guarda io era peggio la prima domenica addirittura, perché il giorno della finale, bene o male, a vedere la partita di tennis ci vanno solo quelli che hanno il biglietto del centrale per vedere la finale. La prima domenica ci sono grosso modo 10 volte tanto presente, perché c'è 5-6 campi in cui si giocano grandi partite, c'è gli allenamenti e tutto. Quindi in generale, nelle due, se, le due domeniche degli internazionali non deve esserci una partita, secondo me, una partita così importante in casa. A maggior ragione si sa che il derby, per motivi di legge, non può essere fatto in modo serale, perché hanno deciso di non farlo per gestire.
3: E poi però il prefetto dice che si può fare il lunedì alle 20.45.
7: Quello è giusto, perché guarda, io in questa situazione sono col prefetto, perché se non lo fai la domenica e lo fai il lunedì, non lo può fare in orario di lavoro il derby. Sarebbe un'offesa veramente, non solo ai cittadini, ma ai cittadini lavoratori di questo paese, no? Cioè se lo fai di lunedì, se lo fai un giorno lavorativo,
3: giunta,
7: lo fai la sera.
3: Per giunta, Marco, anche con le altre partite, perché c'è bisogno di contemporaneità.
7: C'è bisogno di contemporaneità. Io allora ti dico la verità, per come stanno impegnandosi tantissimo tutte le squadre, io per la prima volta quest'anno non sento il bisogno di contemporaneità. Vedendo come sta giocando il Parma, il Verona, cioè squadre, il Sassuolo, le squadre fra
3: tutte.
7: Alla pace dei sensi, no? Cioè quelle più sono libere dal gravame dell'obiettivo e più stanno giocando addirittura bene. Il Parma ha giocato con la Roma una delle migliori partite dell'anno, il Verona sta giocando benissimo.
3: Il Bologna ieri sera,
7: cioè, quindi non sento il bisogno tra virgolette, legale della contemporaneità, però sento il bisogno di una Lega Calcio che sappia fare le cose, e non le sa fare. Cioè, bisogna partire da questo, ma come si fa? Quando si, a parte anche il derby all'ultima giornata, quell'altro, quello di Torino, che stanno, hanno degli scrupoli nel fare il calendario, che sono a volte sono un eccesso di zelo, e poi trascurano il fatto che il derby di Roma, per forza di cose pomeridiano, per volere della legge, viene messo lo stesso giorno della finale, che poteva essere nel Carazzi, sì, nel Musetti, ora sta a Sinner contro qualcun altro, non lo so, però ovviamente
3: incredibile,
7: non lo sapete,
3: Marco,
7: tra,
3: ma è incredibile,
7: tra il
3: Centrale
7: e lo Stadio Olimpico ci sono 250 metri in linea d'aria, ovviamente è una cosa che non si può fare.
3: Sono sconvolto.
7: Sicurezza, cioè, è sconvolgente, cioè proprio sconvolgente.
3: Marco, ti leggo un WhatsApp, lo commenterò e poi lascerò commentare a te questo WhatsApp. È un WhatsApp che leggo di proposito, anche se c'è un aggettivo all'interno che proprio mi, come dire, non mi piace, però lo voglio leggere. Siete veramente bravi a Radio Conte, lui ci definisce Radio Conte, a distogliere l'attenzione. Invece di massacrare, parola enorme, il vostro Conte, preferite parlare del derby Roma-Lazio. Siete incredibili. Allora, già di per sé questo termine massacrare non si confà alla mia persona, alla nostra emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Si può criticare eventualmente. Io personalmente non me la sento di massacrare e neanche di criticare un allenatore vincente che reputo tra i migliori al mondo in assoluto, sul podio dei primi tre al mondo, che viene a Napoli, che ricostruisce, che vince lo scudetto, che vince la Supercoppa e che al momento è secondo. Ognuno è libero di criticare, però devo dire, guardi, gentile ascoltatore, la cosa massacrare non ci appartiene, davvero proprio. Marco, io lo trovo anche un po' avvilente, se devo essere onesto.
7: In realtà deve anche rispettare il lavoro dei giornalisti, nel senso che questa notizia della partita che il prefetto vuole giocare lunedì è uscita adesso.
3: In tempo reale.
7: La cronista riporta la notizia e commenta quello, ma non ci siamo mai sottratti al commento del Napoli, né bene né male, da posizioni spesso concordi, a volte un po' più distanti. Quindi, se voi parliamo della partita di ieri sera, una partita che Napoli ha dovuto ripensare con l'infortunio De Bruyne, e secondo me ieri Napoli ha avuto almeno in partenza la volontà di fare qualcosa di diverso, e credo fosse la prima volta nell'anno in cui giocava con tre attaccanti veri, perché quelli erano veri, cioè quelli che erano in campo l'altra ieri sera, Giovane, Allison e Højlund, sono tre attaccanti veri. Spesso c'è stato un altro attaccante in quella zona dietro Højlund, ma magari con un altro giocatore un po' più di gamba, un centrocampista che sa giocare sulla tre quarti, che poteva essere Vergara, De Bruyne e chiunque altro, e questo secondo me ha tolto un po' di equilibrio alla squadra, considerando anche che dietro rientrava un giocatore dopo tanto tempo. Quindi la squadra è andata sotto, perché poi il Bologna è una squadra che se ha un po' di spazio, l'ha dimostrato essendo una squadra, le squadre italiane hanno sempre fatto bene in Europa, e quest'anno il Bologna è quarta per rendimento in trasferta, se c'è un po' di spazio le squadre italiane vanno molto bene, al di là che si trovano bene probabilmente col Napoli, cioè con il passo del Napoli, che se non sta compatto fa fatica a coprire tutto il campo, tanto che il Bologna d'italiano col Napoli di Conte ha giocato grandi partite in questi due anni, tutte, a parte la prima, la primissima, che è all'inizio dello scorso anno, le altre tre secondo me ha sempre fatto meglio del Napoli in campo. Però ecco, ho avuto l'impressione ieri di una squadra che si è dovuta riadattare un'altra volta, ha provato a fare qualcosa di più, ha perso un po' di equilibrio, è sicuramente una squadra che tutte queste partite devono servire per setacciare giocatori con cui andare avanti, fare un discorso serio, e spero che l'obiettivo dell'anno prossimo sia offrire qualcosa di più in campo, perché il calcio va in quella direzione. Il calcio quest'anno ha premiato l'Inter, sta premiando il Como, comunque vada, il Como in lotta per la Champions è un premio, e non sta premiando le squadre che vanno in campo con un atteggiamento un po' più attento, un po' più attendista, finiscono per non essere nemmeno così solide in difesa, come il caso del Milan e del Napoli, perché per come stanno in campo stanno subendo troppi gol.
3: Io lo voglio.
7: Basta come analisi, gli basterà l'ascoltatore?
3: Ma me lo auguro, insomma, anche perché l'analisi di Marco Bucciantini, e in generale io respingo e con forza questo termine massacrare, che non va bene mai per nessuno, men no, che mai no, per una cosa che ha a che fare col calcio.
7: Degli altri non si massacra,
3: ci mancherebbe.
7: Abbiamo già il privilegio e la presunzione
3: di commentarlo. Bravissimo.
7: Massacrare no.
3: Grazie di cuore a Marco Bucciantino. Ciao Marco. Allora, mi dicono dal coordinamento, ancora non abbiamo pronto il collegamento con Fabrizio Corona, lo aspettiamo, anche perché Fabrizio Corona ha dato delle anticipazioni sia sull'inchiesta della Procura di Milano a proposito dei presunti rapporti tra l'Inter e il designatore Rocchi, presunti. Molti mi scrivono in questi giorni: ah, sei garantista. Ragazzi, io non solo sono garantista, ma lo sono nell'ultimo periodo 1400 volte in più. Perché chi segue anche la cronaca, perché qui non è che viviamo solo di calcio, sapete che c'è la nuova inchiesta, la Procura di Pavia e tutto ciò che riguarda Andrea Sempio. Noi non sappiamo, perché anche qui bisogna essere garantisti. Però puta caso, venisse fuori che a uccidere Chiara Poggi è stato davvero Sempio, avremmo Alberto Stasi che ha fatto 10 anni in carcere. Ragazzi, non uno, 10 anni in carcere. E quindi quando parlo dell'inchiesta di Milano, arbitri, rapporti, e Chiara Poggi è stato davvero Sempio, avremmo Alberto Stasi che ha fatto 10 anni in carcere. Ragazzi, non uno, 10 anni in carcere. E quindi quando parlo dell'inchiesta di Milano, arbitri, rapporti, Rocchi, dirigenza Inter,

0: come dire, meglio essere prudenti, facciamo che la magistratura faccia il suo corso e poi capiremo, ma con elementi alla mano, elementi che oggi solo la Procura di Milano ha. E poi Fabrizio Corona ha parlato però del Napoli e di, risulta a lui, presunti rapporti non più idilliaci tra Conte e un gruppo squadra. E quindi mi auguro che a breve lo avremo, di sicuro avremo Dario Mastroianni, avremo Vittorio Tosto, la bagarre per andare in Champions con il direttore di Tutto Sport Guido Facciago, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, puntata ricca, e tra poco Fabrizio Corona.
1: Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora fioccano i messaggi, pro Conte, chi non è contento, un nostro ascoltatore che mi scrive, Enzo da San Felice: Gattuso fece 77 punti, fu lapidato. Conte, anche se le vincesse tutte e due, arriverebbe a 76, però viene incensato da tutti. Che dire, abbi fortuna e dormi. Beh, insomma, solo fortuna mi sembra riduttivo, anche perché Gattuso, nonostante i 77 punti in Champions, non ci arrivò. E mi risulta che Conte l'altro anno ha vinto uno scudetto. Al primo anno a Napoli mi risulta altresì che dovesse vincere a Pisa, riporterebbe il Napoli in Champions League. Però poi ognuno, ragazzi, il bello della democrazia è che ognuno può esprimere in modo civile il suo parere. Detto questo, vi avevo preannunciato che, nonostante il prefetto abbia ordinato che venga disputato il derby di Roma lunedì alle 20:45, tanto altro sarebbe accaduto e che la Lega non ci sarebbe stata a questa decisione. Vincenzo Perna, notizia dell'ultima ora: la Lega non ci sta.
1: Eh no, Walter, si preannuncia sulla 37esima giornata del campionato di Serie A un vero e proprio braccio di ferro tra la politica del calcio e quella invece della prefettura, perché dopo il comunicato ufficiale da parte della prefettura di Roma che spostava a lunedì la gara di Roma e Lazio, la Lega Calcio ha annunciato che farà ricorso al TAR in maniera ovviamente celere e immediata per poter avere il calendario come preannunciato nella giornata di ieri.
0: Ecco, cioè Vincenzo Perna ci sta dicendo che è ufficiale che la Lega ricorrerà al TAR contro il provvedimento del prefetto di Roma. E a me viene da dire che siamo in mano a degli sprovveduti. A degli sprovveduti, non mi riferisco al prefetto, perché alla Lega Calcio sapevano benissimo che quella era la data della finale degli internazionali d'Italia, ci hanno piazzato da calendario il derby di Roma, risultato, si deve giocare alle 12:30, prefetto di Roma no, non si gioca domenica, ma si giocherà lunedì alle 20:45. E noi, tutti noi, ancora oggi, martedì, e vedrete ancora domani, perché succederà tanto, mi sono riconfrontato con Gianluca Vigliotti prima in privato, e noi non sappiamo se il Napoli giocherà domenica o lunedì. E quindi a me toccherà oggi pomeriggio mettere in piedi un'ipotesi a palinsesto di Radio Kiss Kiss Napoli alla domenica a 12:30, coinvolgendo Perna, Calaiò, Mora, Vigliotti, Scarlato, Susi Fiorillo, i nostri tecnici, i registi televisivi, ricambiando il palinsesto. Ma se poi lo scienziato di turno dovesse svegliarsi, ricambia tutto, manda tutti a casa la domenica perché si gioca lunedì, e allora non c'è il calcio della sera il lunedì perché c'è Perna, perché c'è Calaiò, perché c'è Mora, c'è Vigliotti, c'è Scarlato, c'è la Fiorillo, i nostri tecnici, i nostri registi che non sanno quando, dove, come, perché lavorare domenica mattina, lunedì sera. Ma che modo è? E i tifosi, perché per carità, noi è una cosa fatta a livello professionale, no? Quindi parliamo di lavoro. Vincenzo, mi dà indicazioni che non so se abbiamo già attivo il collegamento? Ah, ok, scusami, no, perché... Ah, hai ragione, Vincenzo, hai ragione, gli ho detto una cosa... Ah no, questa la devo raccontare. Ragazzi, che sono momenti concitati, gli ho detto non chiamarmi ospiti! Prova solo un attimo se abbiamo Fabrizio Corona, mi dicono di no, ascoltiamo prima Buongiorno e poi andiamo da Dario Mastroianni. E poi gli chiedo, Vincenzo, abbiamo Mastroianni? Giustamente dice, allora sei impazzito. È il bello della diretta, facciamo così allora, ascoltiamo Buongiorno al microfono di Marcello Calvano e subito dopo Dario Mastroianni, Franco Colomba, così torniamo a un'analisi molto più dettagliata del KO di ieri. E io chiedo rispetto per i tifosi. Ragazzi, ma è veramente è paradossale. C'è un tifoso che vuole andare a Pisa, sa che ci va, per esempio, decide, io vado a fare il weekend a Pisa. Parto sabato, vedo alle 12:30 il match, 14:30 finisco, mentre esco dallo stadio mangio una bistecca toscana e poi mi rimetto in viaggio in direzione Napoli. E no! Perché forse si gioca lunedì alle 20:45. Bah! Meglio che taccio, ascoltiamo Buongiorno.
2: Alessandro, il rimpianto di non aver chiuso già stasera il discorso Champions, però la cosa migliore da fare in questo momento è analizzare gli errori fatti in settimana e cercare di prepararsi al meglio, soprattutto per quanto riguarda l'approccio alla partita che questa sera non c'è stato in vista della trasferta di Pisa.
3: Sì, hai pienamente ragione, analizzeremo gli errori commessi e le disattenzioni, più che secondo me un errore di approccio. Dovremmo recuperare innanzitutto le energie e poi prepararci al meglio per la partita contro il Pisa.
4: Ma cos'è che non è andato? Perché abbiamo visto una squadra nel secondo tempo molto diversa rispetto alla prima. È stata una questione mentale? Pensavate che potevate battere il Bologna e poi siete andati sotto, avete rimontato, poi avete cercato di vincere la partita e l'avete persa. No. Che cosa secondo te non è andato? Un aspetto mentale, fisico? Non so, dimmi tu.
3: No, non è stato secondo me un aspetto mentale. Avevamo preparato un tipo di pressione, poi loro si muovevano molto, riuscivano a limitare questa pressione che noi volevamo fare. Ci siamo messi un po' a posto durante l'intervallo e il secondo tempo è andata molto meglio.
2: Che cosa non è andata in generale in questa stagione dal punto di vista della fase difensiva? Le tante assenze legate agli infortuni possono avervi tolto quell'alchimia, quella conoscenza che invece nella passata stagione è stato uno dei presupposti per la vittoria dello scudetto?
3: Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato. Noi dobbiamo comunque ricordarci che nonostante le difficoltà siamo comunque secondi, siamo lì che stiamo lottando per la Champions, quindi il gruppo è comunque rimasto unito nonostante le difficoltà. E appunto poi durante l'anno magari qualche disattenzione difensiva, qualche gol preso di troppo, non ci hanno permesso innanzitutto di avvicinarci all'Inter e poi di conquistare già adesso la Champions.
4: Anche perché l'obiettivo non è solo la Champions, è anche il secondo posto, no?
3: Noi, come dall'inizio, noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Purtroppo il primo posto è andato, quindi adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due ultime partite.
0: L'analisi allora di ieri, il Bologna devo dire ha avuto un approccio molto corretto. In studio ieri a DAZN Dario Mastroianni, anche con il mio amico Ricky Buscaglia. Buon pomeriggio Dario.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Pronti via, è sembrato di rivivere il match con la Lazio. Il Napoli va sotto di un gol, il Napoli rischia di andare sotto di due reti, c'è cioè il palo di Miranda, poi il rigore trasformato da Orsolini. Di Lorenzo la riapre in chiusura di primo tempo, il Napoli la impatta in apertura secondo, e in quel momento io ho la sensazione, Dario, che sia il Napoli padrone della partita. Poi c'è la doccia gelata, quella finale, che fa male, perché insomma, come dice Conte, quando non puoi vincerla non devi perderla.
5: Vero, l'analisi è perfetta, la sensazione era la stessa. Nel momento in cui sai ritiri su partite così, hai l'inerzia dalla tua parte, c'era la sensazione che il Napoli ne avesse anche di più, però sono partite particolari in finale di stagione dove sai che non ti stai giocando tutto, perché comunque hai un margine, hai il calo di tensione post Parma, che secondo me è stata la partita che ha detto definitivamente anche al gruppo che non c'era più margine per credere nello scudetto. E quindi in parte sono anche partite comprensibili dal mio punto di vista, perché non riguardano in questo momento solo il Napoli ma anche tante altre squadre che avevano modo di certificare prima la Champions, invece si sono messe ora in una situazione.
0: Tu dici che è mancata l'adrenalina, diciamo, del poter inseguire il sogno scudetto sia al Napoli sia al Milan, e da quel momento sono crollate anche dal punto di vista psicologico?
5: Secondo me sì, con una differenza enorme dal punto di vista di certezza e maturità tra le due squadre. Napoli ha più certezze, nonostante l'annata difficile, ha una maturità diversa. Il Milan è in una condizione psicofisica terrificante e preoccupante. Però alla fine anche il Napoli avrebbe potuto chiudere prima il discorso, non l'ha ancora fatto. Con la differenza che il margine che ha lo fa stare un po' più tranquillo.
0: E tra l'altro Dario, io sono uno molto attento ai numeri. Anche perché ritengo che i numeri non mentono mai. Ora non lo so se è complice gli infortuni, non lo so. So che l'Inter ha 15 punti in più del Napoli. Ha fatto 85 gol, il Napoli ne ha fatti 54, 31 gol in più, ne ha subiti 31 e il Napoli 36. Se una squadra a 15 punti in più, a 31 gol in più fatti e ne prende anche meno, e beh, insomma, è evidente che c'è qualcosa nel Napoli che in questa stagione non ha funzionato.
5: Sì, è anche vero che ci sono tanti meriti dell'Inter, nel senso la verità sta in mezzo. Come il Napoli ha magari numeri più bassi rispetto a quello che avrebbe potuto fare, l'Inter ha numeri molto alti. Comunque finire un campionato potenzialmente sulla soglia dei 90 significa quasi certamente negli ultimi anni in Serie A vincere il campionato. Quando non è successo, voi lo sapete, ve lo ricordate piuttosto bene, ma fare campionati da 90 punti di solito ti porta a festeggiare. È vero che arriviamo da una decina di giorni in cui si parla di inversione di tendenza, finalmente vince la squadra che ha fatto più gol. Io sono dell'idea che in maniera molto banale e sintetica di solito vincono le squadre più forti, quindi la squadra più forte è tale nel momento in cui fa tanti gol e ne prende pochi, e quest'anno
0: è stata l'Inter. Il campionato ci ha raccontato questo, perché poi va anche dato merito all'Inter che veniva da un periodo terrificante l'anno scorso, alimentato nella Coppa del Mondo per club, ha dovuto cambiare allenatore e Chivu, poca esperienza in Serie A al primo anno, vince in questo modo. E bisogna dargli merito dalle parole di Conte ieri, anche a Dazon con Alessio De Giuseppe nel post partita. Hai colto qualche segnale di futuro, Dario?
5: No, ma perché la sensazione che siamo di fronte, ce lo diceva anche Alessio nel post partita ieri, a due persone che prima di tutto si stimano molto, quindi i toni del confronto che ci sarà a fine stagione saranno totalmente diversi da quelli di due anni fa, sì, più di due anni fa ormai, del saluto tra Spalletti e De Laurentiis, lì era tutto profondamente diverso. Qui secondo me c'è più serenità, c'è più tranquillità, e si cercherà di capire se
0: anche un rapporto diverso che va oltre il calcio, devo dire la verità.
5: Ma, secondo me si percepisce, poi sai il battibecco che c'è ogni tanto durante la stagione fa parte del gioco, sono due personalità forti. Secondo me veramente ci si siede a tavolino, ci si guarda in faccia, si capisce cosa si può fare. Credo che De Laurentiis metterà sul tavolo quelli che sono anche gli obblighi economici del Napoli per la prossima stagione e si capisce se ci sono le condizioni per essere subito competitivi, e a quel punto secondo me Antonio Conte, se sa che può vincere,
0: resta.
5: Un anno lo può ancora fare, altrimenti sappiamo che lui è negli standard molto alti.
0: Io ti voglio ringraziare molto, Dario Mastroianni da Zon. Buon pomeriggio.
5: Grazie,
0: Dario.
5: Walter, come sempre.
0: Grazie di cuore. Tra l'altro bella questa lettura che da Mastroianni nel rapporto diverso, no? Ricorderete tutto quello che accade, lo scudetto a Udine, la PEC, Spalletti che si incazza, Spalletti che va via, segue a ruota Giuntoli. Qui siamo dinanzi a un rapporto, credetemi, molto diverso. Molto diverso, perché i due si conoscono ancor prima e sono diventati amici ancor prima di lavorare insieme. Le rispettive signore, la signora Jacqueline, la signora Elisabetta, si frequentano anche spesso attraverso una loro cerchia di amici, anche fuori dal campo con delle cene. Hanno dei rapporti molto intensi, cosa che evidentemente non accadeva in passato con Spalletti. Quindi siamo dinanzi a un rapporto totalmente diverso. A proposito, mercato, rinnovi, a che punto siamo? Arriva Vincenzo Perna, non mi è da ridere, perché volevo dirvi che Vincenzo Perna vi racconterà Pisa-Napoli, questo è certo, e un'altra cosa certa ve la racconterà con Calaiò e Mora, non chiedetemi quando, perché non sono in grado di rispondervi. Quindi di sicuro Pisa-Napoli e Napoli-Udinese ve le racconta Perna. Quando? Magari ce lo diranno sabato verso le 8:30, votate rinnovo, mancano un quarto. Chi lo sa? Ah, vai, Perna, mercato, pubblicità.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli, da dove ci potete seguire da ogni parte del mondo. Parliamo di mercato, di quello che può essere il futuro del Napoli. Lo facciamo con Giovanni Scotto, collega di Roma. Ciao Giova.
1: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te e a tutti voi.
0: Ben ritrovato. Sicuramente nella prossima stagione, al di là di quella che si deve concludere attuale e che sta già creando casini, soprattutto per quanto riguarda questa contemporaneità con Roma-Lazio, quello che sicuramente può diventare un valzer delle panchine dei direttori sportivi, l'anno prossimo ci può regalare un'altra grande rivoluzione in Serie A e che può prevedere anche il Napoli in questo valzer, caro il mio Giovanni?
1: Ah, sì, secondo me può prevedere anche il Napoli, perché lo sappiamo, no? lo raccontate voi tutti i giorni, la Roma ha contattato Giovanni Manna, anzi Gasperini ha contattato Giovanni Manna apprezzando il suo operato, il suo profilo. Sappiamo che dopo l'addio di Ranieri, Gasperini assume un ruolo un po' più importante dal punto di vista proprio della, come dire, gestione tecnica. E Manna è un direttore sportivo a lui gradito. Io non so altro, sinceramente, non mi piace raccontare cose di cui non so, però se fosse vero che a Manna è stato sottoposto un contratto importante dal punto di vista economico, più importante di quello che ha a Napoli, come è giusto che sia, è possibile che Manna possa anche guardarsi intorno. Però c'è un contratto lungo che ha Manna con il Napoli. C'è De Laurentiis che non lo vuole liberare, anche perché ha la questione allenatore in sospeso, quindi cambiare allenatore e direttore sportivo insieme non è mai facile. Torniamo un po' al post terzo scudetto, no Vincenzo, con l'addio di Giuntoli e di Spalletti contemporaneamente, che fu difficile da gestire. Quindi io credo che basti il no di De Laurentiis per diciamo rientrare un po' dal rischio di perdere Manna. Però io una riflessione l'apro. Io credo che De Laurentiis sia soddisfatto dell'operato di Manna. Alisson Santos, lo abbiamo visto anche ieri, nonostante la sconfitta, è un acquisto indovinato, uno dei calciatori più importanti che sono arrivati in Serie A in questa stagione. Però è un mercato che apre degli interrogativi, c'è tutta una gestione anche dal punto di vista economica che si incrocia con le scelte di Conte. Non dico che Manna sia in discussione, però sono sicuro che nel tirare le somme con l'allenatore ci sarà anche il direttore sportivo, e quindi io mi aspetto che anche con lui si stringa un patto per proseguire insieme col progetto Napoli, però andando a migliorare alcune cose che non sono funzionate. Poi quanto è la responsabilità di Conte e quanto sia di Manna, questo lo faremo stabilire al presidente De Laurentiis. Io non ho questa bilancia così tarata alla perfezione.
0: Senti, un nome è circolato prepotentemente nel corso del weekend. Noi abbiamo svelato spesso e volentieri che è comunque un calciatore che piace molto al direttore sportivo Manna, ed è quel Mandela Keita, che tra l'altro ha fatto anche una grande partita contro la Roma, però in generale ha fatto tutto il campionato ad altissimi livelli e non era scontato. È ancora molto giovane, ha 24 anni. Quindi potrebbe essere nell'epoca, diciamo, di questa ristrutturazione del Napoli un tassello importante per il centrocampo azzurro.
1: Sì, potrebbe, perché è proprio il profilo che il Napoli cerca, per caratteristiche, box to box, bravo a difendere, fisico importante. Io ci aggiungo anche Koné del Sassuolo e ci aggiungo anche ad esempio come profilo ideale che al Napoli piace, ma che non penso sarà prendibile, con l'altro della Roma.
0: Certo.
1: A Napoli piacciono questi calciatori qui. Tra i tre i cedibili sono sicuramente Koné del Sassuolo e Keita. Io credo che Keita andrà via. Il Parma sta lavorando per trattenere Bernabé, altro giocatore interessante ma con caratteristiche diverse. Keita potrebbe essere, tra virgolette, il sacrificato. Se il Napoli ha voglia di prendere un giocatore che già conosce la Serie A, facendo anche bene, come sottolineavi tu, ha segnato tra l'altro nella gara proprio contro la Roma, può essere che dà un profilo, diciamo, non eccessivamente costoso, ma certo non economico, non un affare. Credo che Napoli abbia voglia De Laurentiis, ma a questo punto abbiano voglia di prendere un profilo giovane, e come dicevi tu, 24 anni non è proprio un giovane, però sicuramente un calciatore che è ancora in tempo per entrare in una fase di carriera importante e dare un po' di muscoli e anche ringiovanire un po' la rosa, perché non abbassare un po' il monte ingaggi. Gaeta penso entri molto bene in questo profilo, però ci metto anche Koné del Sassuolo, che piace anche al Milan.
0: Sì, e poi sarà importante anche definire quelle che saranno le strategie difensive, chi resta, chi parte e come eventualmente andare a plasmare la nuova difesa, la nuova linea difensiva del Napoli, Giovanni.
1: Sì, questa è una tematica secondo me ancora più importante di quella del centrocampo, perché passa per il modulo. Se il Napoli avrà ancora Conte o non lo avrà più, soprattutto, ma se giocherà a 3 o con la linea 4, come sembra essere un po' nelle idee,
0: nei piani, sì.
1: Conte parla di futuro, non so se
0: sì, come hai ascoltato, come no, certo, l'abbiamo ripetuto nel corso di tutta la puntata, certo.
1: Ah, perfetto, esatto, quindi Conte ha detto poi il prossimo anno vedremo, insomma, mi sembra un Conte che è dentro nel Napoli anche con la testa. Il Napoli ha bisogno sicuramente di un centrale che possa dare garanzie. Ovviamente Rachmani e Buongiorno oggi sono i calciatori su cui si punterà. Ecco, con la difesa a 4 il Napoli la coppia di titolari ce l'ha già, secondo me. Deve poi ovviamente lavorare su questi rientri come Marianucci, come Rafa Marin, per capire se possono essere dei calciatori su cui puntare. Però già se li citiamo tutti e 4, la difesa è a posto dal punto di vista dei difensori centrali. Non cito Juan Jesus perché non rinnoverà il contratto. Se invece giocherà ancora a 3 il Napoli, Conte potrebbe anche proseguire con la difesa a 3 come sta facendo in questo campionato, allora cambia veramente tutto, perché c'è bisogno di un braccetto affidabile, possibilmente duttile, che possa giocare sia dal lato destro che sinistro. Ieri abbiamo visto Di Lorenzo, spesso come abbiamo visto Oliveira. Io non ho citato volutamente Bekema perché Bekema può avere sicuramente qualche chance in più con una difesa a 4, però lo tengo tra parentesi perché a me risulta che non abbia convinto appieno né il direttore sportivo né l'allenatore, e che potrebbe essere anche ceduto. Ma con la difesa a 3 Bekema è stato bocciato, ieri non l'abbiamo visto,
0: infatti,
1: e quindi si cambiano gli scenari, perché Di Lorenzo, certo, e Vera sono adattati, e Conte vede comunque Di Lorenzo meglio nel suo ruolo di fatto di esterno destro. Io però credo che si
0: farà
1: con la difesa a 4, il Napoli così eviterà di prendere nuovi difensori, secondo me.
0: Vedremo, intanto grazie, buon lavoro a Giovanni Scotto.
1: Ciao Vincenzo,
0: grazie a voi. Grazie davvero a Giovanni Scotto, con il quale chiudiamo questa seconda ora di Radio Gol. State lì, torniamo tra poco.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo nel complesso bello in Campania nelle prossime ore, anche se qualche nuvola si fa vedere, presenta un pochino di vento che soffia dal Tirreno, porta un po' di umidità e appunto qualche annuvolamento, ma in un contesto che resta tranquillo e con temperature miti, punte massime vicine anche ai 25 gradi. Però attenzione, perturbazioni in avvicinamento. Domani il tempo peggiora sin dal mattino in tutta la Campania. Torneranno piogge, acquazzoni, forse anche qualche temporale, e domani temperature in netto calo. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo. Nella terza ultima ora l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Voglio ringraziare un nostro ascoltatore, perché voi sapete che il prefetto di Roma ha disposto che il derby tra la Roma e la Lazio venga disputato lunedì alle 20:45, lunedì 18 maggio, quindi non come previsto da calendario Lega, che però fa ricorso al TAR. Non si giocherà più domenica 17 maggio alle 12:30, bensì il lunedì 18 alle 20:45, con conseguente spostamento anche delle altre quattro gare, tra cui Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, anche la gara del Como e anche quella del Milan. E questo ascoltatore mi scrive che proprio il 18 maggio, lo avevo rimosso e lo ringrazio molto, ci sarà lo sciopero generale con tutte le categorie in sciopero, ci saranno delle chiusure, dei disagi anche sul trasporto pubblico. Bene, cosa fanno? Mettono 5 partite di Serie A, tra cui il derby di Roma, nel giorno dello sciopero generale. Siamo dinanzi al veramente chapeau, dinanzi a una decisione del genere la Lega fa ricorso al TAR. Noi torniamo a ieri sera. Gennaro Arpaia, il mattino, buon pomeriggio Gennaro.
7: Ciao, buon pomeriggio Walter, il solito pasticcio.
6: Ma questa è grossa, questa è grossa proprio.
7: Poteva essere ampiamente previsto, invece si è sperato come al solito che la buona sorte potesse dare una mano, invece gli incompetenti spesso vengono colpiti proprio dal karma.
6: Allora, caro Gennaro Arpaia, prima di andare all'analisi della gara, parto dalla fine e dalla tua domanda ad Antonio Conte. Perché chiedi al termine, noi l'abbiamo fatta ascoltare la tua domanda e la risposta del tecnico, ma ora che sono tutti disponibili si torna a cambiare modulo? Lui dice no, questo modulo ci ha portato al secondo posto e anche in virtù dei rientri, facendo anche a chi torna dopo 3 mesi, 2 mesi, 4 mesi, non torna brillantissimo, e poi fa un passaggio. L'anno prossimo vedremo, Dio vedrà, Dio vede e provvede, 4-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1. È una piccola apertura o bisogna essere particolarmente prudenti?
7: No, secondo me Conte in queste settimane non ha mai nascosto, insomma, la sua possibilità di guardare al futuro, anzi ha sorpreso non soltanto noi ma anche chi lo conosce meglio, perché non è un allenatore che spesso si lancia in voli pindarici. Secondo me dalla sua parte c'è tutta la volontà e anche la capacità di progettare un terzo anno con il Napoli. Questo è il punto di partenza, poi è chiaro, non significa che si arriverà ad un obiettivo magari comune, però il punto di partenza suo è sempre stato chiaro in queste settimane, e la domanda non era volta per forza a quello, ma ad un'eventuale opportunità di vedere nelle ultime due partite della stagione anche un ponte per quello che potesse essere il prossimo anno.
6: E quindi proiettarsi alla prossima stagione, dove evidentemente però ci saranno delle scelte in termini di organico, di ringiovanimento, dal mancato rinnovo di Juan Jesus, capiremo Spinazzola, e tutto porta a pensare che Lukaku e Anghissa andranno via, che c'è bisogno di un vice di Lorenzo, perché poi, come dire, è chiaro che Di Lorenzo che è un giocatore strepitoso, però ha avuto un infortunio di 3 mesi. In questi 3 mesi Conte ha dovuto schierare una volta Juan Jesus a destra, poi Bequema, poi Olivera, poi ancora Olivera, poi torna Di Lorenzo, ma insomma non poteva essere certo nella migliore condizione. E poi gli anni passano per tutti, anche per Di Lorenzo, ricordando che anche Lobotka ha 32 anni e che il Napoli quell'età media vorrà abbassarle, abbassare quell'età media anche con Lukaku, chissà se con De Bruyne, vorrà dire anche abbassare in modo importante il monte ingaggi. Stiamo su Di Lorenzo, quindi ora torniamo in campo, ci raggiunge Vittorio Tosto, buon pomeriggio Vittorio.
8: Buon pomeriggio Walter e a tutti quanti voi.
6: Mancava da 100 giorni Giovanni Di Lorenzo in campo, ieri torna una gara che noi abbiamo definito tra luci e ombre, qualche errore difensivo, il gol
9: del 2-1 è chiaro che tu se stai fuori più di tre mesi non puoi avere una condizione smagliante, subito pronti via.
8: No, anche perché veramente è inumano, cioè penso che ma neanche un robot possa fare una cosa del genere, anche se solitamente quando si rientra da un lungo infortunio, solitamente la prima, proprio per percentuale, è sempre una partita, diciamo, di grandissimo entusiasmo, di grandissima, diciamo, prestazione, perché non è proprio la chimica che lo dice, la prima volta dopo tanto tempo. In questo caso è stata un po' diversa, però ripeto, ragazzi, anche Giovanni Di Lorenzo, che è un giocatore straordinario,
9: è un umano,
8: non è un robot, lo dobbiamo.
9: Gennaro Arpaia, è chiaro che poi contribuisce, io non parlo solo di Di Lorenzo e della sua condizione fisica dopo 100 giorni, è l'intero reparto difensivo che a mio avviso va in tilt, e va in tilt perché Italiano un po' gliela incarta, gli piazza Bernardeschi centrale. E quel Bernardeschi centrale spostato a sinistra come in occasione del primo gol, Gennaro, ha creato molti problemi. Questo va detto indipendentemente da Di Lorenzo, o sbaglio?
7: Sì, no, non sbagli, anche la posizione, il ruolo, come lo vogliamo chiamare, il lavoro fatto da Miranda è stato un
9: strepitoso
7: ieri. Ferguson bravissimo tra le linee, cresciuto tantissimo in questi ultimi mesi, nell'ultima stagione, quindi da questo punto di vista c'è stato sicuramente un lavoro ottimale di Italiano nel preparare la partita. Dall'altro lato tu parlavi di difesa, ma è stato palese ieri che il problema fosse nel raccordo proprio tra i due di centrocampo e la copertura poi della fase finale del campo, perché si erano perse un po' le misure, molto spesso Lobotka restava da solo, non a caso lui e McTominay hanno messo lo zampino tra il primo e il secondo gol comunque in maniera importante, e questo però è anche un lavoro che si fa durante la stagione, e Conte più volte ci ha ripetuto che durante la stagione, insomma, tutti quanti insieme quasi mai li ha avuti a disposizione, quasi mai ha potuto lavorare con continuità. Anche da qui l'immaginare di poter lavorare su un assetto diverso magari per le ultime due partite, che potesse regalarti una copertura differente o una maggiore sicurezza, visto che diciamo sempre tutti, no, che nel DNA di questa squadra comunque, anche se a fine ciclo, c'è una disposizione a quattro difensiva, esatto, e c'è la possibilità di coprirsi in maniera differente.
9: Infatti Vittorio Tosto alla stagione del Napoli riparte con una difesa a quattro, che poi però diventa tre, complice i tanti infortuni, soprattutto a centrocampo. Conte perde De Bruyne e Anguissa, poi perde anche Lobotka, se ne deve inventare la qualunque con McTominay e Elmas centrali, e poi però nella linea 3 non ha mai continuità, perché una volta si faceva male Buongiorno, poi però si fa male Rachmani, poi si fa male Di Lorenzo, ed è chiaro che quella 4 diventata 3 con interpreti diversi, con una scarsa attitudine di Beukema, e Conte ha dovuto rivoluzionare di continuo il Napoli, e forse ieri l'ha un po' pagata questa diciamo esigenza di dover sempre cambiare, no Vittorio?
8: L'ha pagata, ma in una percentuale bassissima. Cioè il distaccamento dell'Inter per i motivi che hai ben citato tu, analizzati proprio nei dettagli, il distaccamento dell'Inter, quindi l'allungamento tra il primo e il secondo posto, nasce già da qualche settimana, forse più di un mese, e purtroppo il Napoli non ha demeriti a livello, secondo me, sotto il punto di vista della preparazione per esprimere tutta la sua forza. I demeriti del Napoli ha fatto sì che non ha avuto lo scatto per non fare scappare l'Inter, e questa è dovuta solo agli infortuni, perché se qualcuno dovesse avere dei dubbi come si respira a Napoli, visto che sento tanti amici, voglio far presente che l'Inter è stata leggermente più fortunata quest'anno, a differenza dell'anno scorso, perché quando ha allungato aveva un motore più pronto, un motore più completo, aveva tutti i giocatori, diciamo, quasi disponibili, forse alcuni mancanze importanti, ma il Napoli non ha avuto la forza per via proprio di non poter utilizzare tutta la sua rosa, per stare attaccata al Napoli, all'Inter. Questo non è un demerito, diciamo, professionale, lavorativo, è un limite, assolutamente no. Purtroppo le stagioni vanno così. Io ricordo che Napoli l'anno scorso è arrivata prima, ha avuto la forza di stare attaccata lì e ha avuto anche la fortuna, però è stata lì per il rush finale. E qualche mio amico mi ha detto che quest'anno il fallimento del Napoli è sotto il profilo, diciamo, dei risultati. Io dico di no, non sono d'accordo. Quando si sale sul podio a fine campionato, che sia prima, secondo o terzo posto, per me non può essere mai un fallimento.
9: A me la parola fallimento non piace. Tra poco torno da Gennaro Arpaia, però mi fa piacere leggere un WhatsApp. Buongiorno Walter, visto che stimi così tanto Antonio Conte, perché non gli fai la proposta di matrimonio e te lo sposi? Insomma, a parte che Conte è sposato, poi ritengo, ma per carità, io rispetto Massimo, però entrambi diciamo che abbiamo gusti legati all'altro sesso, no? E poi scrive ancora, ma dai, nelle ultime 5 partite ha fatto 5 punti e una media da retrocessione. Difenderlo ancora mi sembra troppo. Se siamo secondi è solo perché dei meriti degli altri. E non solo, ma ancora, per meriti Conte, dopo aver speso una fortuna, ha fatto un campionato mediocre. Beh, insomma, secondo mi sembra tanto mediocre. E è venuto italiano qui, ci ha dato lezioni di calcio. Prima lo aveva fatto Sarri, Champions League e Coppa Italia da orrore. Carissimo amico, ho una proposta. Perché non chiami De Laurentiis se gli proponi di riprendere Garcia? Cioè, visto i disastri che ha fatto sto Conte, no? Che arriva senza Osimhen e Kvara a vincere lo scudetto e senza Zielinski. E poi dopo aver vinto lo scudetto vince anche la Supercoppa al netto di 2000 infortuni, 3000 cose di mercato sbagliate. Visto che ha fatto tutti questi orrori, io ti propongo, chiama De Laurentiis, convincilo a prendere Garcia. Detto questo, Gennaro Arpaia, ma quando sapremo da quale allenatore si ripartirà e se sarà ancora Manna il direttore sportivo?
7: No, dal punto di vista dell'allenatore lo sappiamo tutti qual è la data in cui ci si potrà muovere e organizzare. L'obiettivo non è stato raggiunto, quindi difficilmente possono cambiare le cose. Insomma, organizzarsi ora sarebbe controproducente. Il Napoli ha un obiettivo, mancano 3 punti, devono arrivare nelle ultime 2 partite, ci auguriamo lo faccia già a Pisa, adesso a dispetto di capire quando si andrà a giocare a Pisa, però ci auguriamo che possa essere conclusa lì, insomma, il discorso qualificazione.
9: E a quel punto
7: per Manna sarei un po' più, insomma, tranquillo, anche se le vie del mercato sono infinite. Io credo che alla fine, insomma, non c'è la volontà del Napoli di privarsi del suo direttore sportivo. Ci si incontrerà, chiaramente ci si parlerà, ma per gettare le basi della prossima stagione. Alla fine Manna ancora un contratto lungo, magari si può ritoccare qualcosina, ecco, dal punto di vista delle cifre, dei numeri, però sarei più sereno in questo momento di immaginare ancora a lungo Giovanni Manna come direttore sportivo.
9: Vittorio Tosto, quanto sarebbe importante per la terza stagione consecutiva ripartire ancora con la guida tecnica di Conte e la direzione sportiva del signor Manna?
8: Allora, la direzione sportiva del signor Manna diventa un concetto molto più ampio. Cioè, negli ultimi anni la squadra che è salita di più sul podio, quindi prima, secondo, terzo posto, perché io, per farvi capire l'idea come questo campionato è difficile vincere sempre, ma già salire sul podio, capite bene che comunque è sempre un risultato. Quella che ci è riuscita maggiormente è la società che ha, secondo me, a livello dirigenziale, il team più forte: Marotta, Ausilio, Bacin,
9: Zanetti è bravissimo.
8: Quindi questo è il team a livello dirigenziale più forte. Non è un caso che l'Inter è sempre lì. Manna è uno di questi quattro componenti, quindi io ne aggiungerei altri 2 o 3 di figure da affiancare a Manna, perché il team
9: io mi batto, Vittorio, da anni per potenziare la società con figure come ce l'ha l'Inter con Zanetti. Quindi
8: ti porta qualche punto in più, Walter.
9: Assolutamente.
8: Manna assolutamente da tenere, da affiancarla ancora con figure dirigenziali di grande profilo.
9: Un abbraccio
8: per una piazza, ricordiamocelo sempre, per una grandissima piazza come Napoli in Italia e nel mondo.
9: Grazie a Vittorio Tosto, a Gennaro Arpaia il Mattino. Ciao Vittorio, ciao Gennaro.
8: Ciao, grazie.
9: Allora, siamo alla follia pura, perché c'è la bagarre per andare in Champions. 5 squadre per 3 posti, l'Inter ovviamente farà la Champions League. E non solo siamo alla follia perché è successo di tutto, ma siamo alla follia per quanto stabilito dalla Lega. Si gioca domenica alle 12:30 in contemporanea e il prefetto di Roma dice no. Il derby di Roma si gioca lunedì alle 20:45, la Lega dice no, si deve ricorrere al TAR perché noi manteniamo la nostra posizione di domenica alle 12:30. Mentre il prefetto continua a dire lunedì alle 20:45, lunedì c'è lo sciopero generale in Italia, disagi su disagi, e allora io mi affido al direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago. Caro direttore, buon pomeriggio.
7: Che compito che mi dai.
9: No, però Guido, veramente, io credo che siamo al grottesco.
7: Siamo purtroppo in un paese un po' così, che improvvisa. Giustamente, sai cos'è la cosa più ridicola? Che la data degli internazionali d'Italia, perché poi tutto questo dipende dal fatto che a pochi metri dallo Stadio Olimpico c'è il Foro Italico, dove si giocherà la finale degli internazionali di tennis, magari con Sinner, crea non pochi problemi di ordine pubblico e di, come dire, viabilità, di organizzazione in contemporanea con un derby. Ora, sai la data degli internazionali d'Italia quando è stata stabilita?
9: Due anni fa.
7: Che tu, sapendo che il 17 di maggio c'è la finale degli internazionali, e siccome non mi risulta che nell'arco degli ultimi mesi abbiano spostato il Foro Italico, sempre lì mi sembra stia, sempre accanto all'Olimpico, che non ci siano state delle spostamenti.
9: Non l'hanno spostato ancora.
7: E quindi voglio dire che questa cosa non venga fatta, io trovo che ci sia della superficialità un po' questa cosa sia un po' superficiale, perché oggettivamente si poteva sapere questo, e quindi fin dall'inizio tra Lega Serie A, prefetto e FIGC, ma soprattutto Lega e prefetto, perché poi la FIGC c'entra poco in questo, perché l'organizzazione del campionato è lasciata alla Lega, ecco, potevano pensare che forse quella data
9: non era compatibile.
7: Oltretutto, le squadre italiane, ahimè, ma in questo caso per fortuna, sono tutte fuori dalle coppe europee già da un pezzo. Cioè, è già un mese purtroppo che abbiamo abbandonato qualsiasi tipo di competizione europea, e di conseguenza la partita Roma-Lazio poteva essere sistemata in qualsiasi data. Cioè, non lo so, io credo che sia, per carità, non è mai facile, è sempre complicato, ma perché gli altri ci riescono e solo noi capiamo?
9: Guido, guarda, ti racconto un aneddoto, no? Che tra l'altro ha a che fare con la città di Torino. Guido Vacciago è a Torino, il direttore di Tutto Sport. Allora, anche quest'anno ci sarà il tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way, riunione con i vertici aziendali, e i vertici aziendali mi dicono: allora Walter, abbiamo stabilito con il comune di Torino, il tour partirà da Torino il 30 maggio, parlo di mesi fa. Io li guardo e gli dico: ragazzi,
7: ma c'è la finale di Champions.
9: Non si può fare. Perché non si può fare? Ve lo spiego perché non si può fare. Perché la Juventus è ai playoff di Champions, magari non ci andrà in finale di Champions. E se ci dovesse andare, Piazza Castello sarebbe sicuramente dedicata alla finale di Champions, ai maxi schermi. Allora poi, ma come facciamo? Dobbiamo aspettare, chiamate il comune di Torino. Li hanno chiamati, gli hanno detto: la mettiamo in stand-by, appena la Juve è stata eliminata al Galatasaray, ovviamente si è andati avanti. Ma secondo, a parte che la Champions poi si giocherà alle 18, lasciamo perdere. Però dico, Guido, ma ti sembra normale che loro, ben consci della finale degli internazionali, piazzano il derby di Roma proprio in quella domenica? Cioè, ma solo un genio.
7: Anche perché poi, oltretutto, quando si fa il calendario si tiene conto di queste cose, voglio dire, si tiene conto di mille esigenze, di contemporaneità con eventi, con anche eventi molto locali, no? Non necessariamente eventi internazionali, basta una festa del patrono, basta queste cose qua, insomma, per a volte rimandare o dare delle indicazioni al computer che fa il calendario. Sì, è una cosa di grande superficialità.
9: E ovviamente dicendo che ancora oggi, Guido, non sappiamo, perché poi il prefetto dice si deve giocare lunedì alle 20:45, il che vuol dire contemporaneità, anche Juve-Fiorentina, anche Pisa-Napoli, anche il Milan, anche il Como, ma attenzione, la Lega fa ricorso al TAR. E io penso ai tifosi.
7: La Lega ha fatto ricorso al TAR per una ragione dal punto di vista teorico giusta, cioè ha detto non è possibile, è un giorno feriale e i tifosi devono, quelli che si spostano da una città all'altra devono prendere le ferie, la difficoltà poi alle 20:45 magari di dover dormire nell'altra città, dover poi raggiungere, insomma, per queste difficoltà che devono affrontare i tifosi che si spostano, e questo è una buona cosa che la Lega abbia fatto ricorso al TAR, ma questo complica ancora di più la vita ai tifosi, perché quanto devono aspettare i tifosi per sapere se alla fine devono fare il biglietto,
9: partire, non partire, aerei, treni,
7: cioè praticamente quando glielo dici al giorno prima, quindi in realtà sì, è una cosa teoricamente fatta bene quella del ricorso, ma a sto punto tanto valeva accettare la decisione del prefetto, anche perché il prefetto avrà deciso sulla base di esigenze di ordine pubblico, e esigenze di ordine pubblico significa anche la sicurezza dei cittadini. Io non credo che il TAR adesso
9: c'è lo sciopero generale lunedì, esatto. In Italia, direttore,
7: no, esatto, no, lo so, so tutto, perché poi quando le cose devono allinearsi in un certo modo si allineano tutte nel modo peggiore possibile, certo, quando si fanno i pasticci non li sappiamo fare particolarmente bene.
9: Siamo bravissimi,
7: quindi questa è la cosa, e aspettiamo, ma tu pensa anche soltanto, voglio dire, appunto, io penso ai tifosi, ma noi dobbiamo organizzare i servizi,
9: l'ho raccontato prima, Guido, io devo cambiare il palinsesto, non so se lo cambio domenica o lo cambio lunedì, non lo so, non so i miei quando lavorano, non so più nulla.
7: Esatto. Rispetto alle esigenze dei tifosi, che sono migliaia, le nostre sono più piccole, però per modo di dire, nel senso che poi alla fine, appunto, ci sono tante famiglie che devono organizzarsi.
9: Ma certo.
7: Questo è un divertimento, non stiamo parlando di una cosa particolare, quindi insomma non lo so, sono molto perplesso, soprattutto mi chiedo perché questa cosa non la sento mai che succedere in Spagna, in Francia, in Inghilterra e meno in Germania.
9: Bella domanda, Guido.
7: E questa è la cosa, perché uno dice, sai, è una difficoltà che hanno tutti, no, ce la costruiamo soltanto noi, e allora questa, scusatemi, non è qualunquismo, però è proprio così, cioè soltanto noi riusciamo a combinare questi pasticci.
9: Mi
7: inviti il 30?
9: Il 30? Assolutamente sì, sei nostro graditissimo ospite al Kiss Kiss Way a Torino, perché partiamo da Torino. Grazie di cuore.
7: Un abbraccio.
9: Ti arriva l'invito. Ciao. D'altronde è stato un successo clamoroso il Kiss Kiss Way, e quindi ripartirà da Torino, tra l'altro, il 30 maggio. Detto questo, voglio andare da Vincenzo Perna. E perché da Vincenzo Perna? Perché ha parlato la D della Lega di Siervo. Ci ha dato qualche elemento aggiuntivo, Vincenzo?
0: Beh, non so se definirla tragicomica sta pantomima, caro Walter, perché la D della Serie A ha parlato all'AGI e gli hanno detto è ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì, e lui ha detto no, non credo proprio, arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole, per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Queste le parole di De Siervo, che evidentemente già preannunciava quello che sarebbe stato il ricorso della Lega a proposito dello slittamento della gara del derby, però a questo punto direi che la partita è appena cominciata, caro Walter.
9: Ecco, è appena cominciata e ancora non sapremo, io dico che ancora non sappiamo quando si gioca Pisa-Napoli, e tutto questo io lo trovo sconcertante. Detto questo, ci fermiamo e tra poco dovremmo avere il presidente del Pisa, magari lo chiediamo a lui che idea si è fatto, quando convocherà gli Stuart per aprire lo stadio, quando, ragazzi, ma veramente io non so se ridere o piangere dinanzi a tutta questa una cosa sconvolgente. Ora però ci fermiamo per la pubblicità.
10: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it. Creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Signora, prende anche lo...

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. E naturalmente Gianluca Miranda, ti aspetto in modo che tu possa parlare. Niente, mi guarda ma non favella. E vado al telefono in diretta il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. Buon pomeriggio.

0: Presidente.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Caro Presidente, allora, noi non sappiamo ancora quando si giocherà Pisa-Napoli, ma tutto questo non è avvilente?
1: Ma è avvilente, sì, è strano, perché di solito non succede questo. Si sa che le ultime due giornate si giocano tutte in contemporanea, e in questo caso hanno trovato la maniera di fare qualche spettacolino, magari anche considerato altri impegni che riguardano, io credo, l'impegno di Coppa Italia della settimana, ecco. Non lo so, a noi ad oggi risulta che giocheremo domenica alle 12:30.
0: Però poi il prefetto di Roma dice che il derby si gioca lunedì alle 20:45, ecco, e quindi il papocchio è completato.
1: In questo caso dovrebbe essere tutto spostato a lunedì, perché tutte devono giocare in contemporanea.
0: Presidente, io le chiedo un attimo di pazienza, perché avevo preannunciato ai nostri ascoltatori che avremmo avuto in diretta Fabrizio Corona, che ha preannunciato delle cose che dirà a proposito del Napoli. Io ho invitato Fabrizio Corona. Buon pomeriggio Fabrizio, come stai?
2: Ciao, benissimo. Quale presidente c'è?
0: È il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.
2: Allora, peccato che Pisa non si salva, vero?
0: No, purtroppo è retrocesso, nonostante...
1: Ormai è andato, però.
2: Però è una bella piazza Pisa,
0: È una bellissima piazza.
1: Sì, ci sta, però devo dire, una neopromossa
2: Se posso permettermi,
0: sentiamo un attimo, prego Fabrizio.
2: Il presidente ci ha messo impegno per fare una squadra che restasse in Serie A,
0: lo so bene,
1: sì.
0: Conosco bene Giuseppe Corrado.
2: Devo dire il presidente,
0: certo.
1: Non abbiamo
2: presidente, ha visto la mia puntata di ieri?
0: Presidente, l'ha vista? Perché Fabrizio preannuncia.
2: Quella che ho fatto ieri.
1: Quella che ha fatto ieri non l'ho vista perché ero in viaggio, no? Però
2: è una maniera di rivederla. Sul sistema calcio in cui faccio, c'è Raiola.
0: Riferimenti ai procuratori.
2: No, non sono riferimenti. Sono prove certe. Con documenti della FIGC, dove questi grandissimi procuratori come Lucci, Riso, chi c'è poi, intermediatori, Busardò, Giuffrida, pagano giocatori, direttori sportivi, con conti all'estero, società immobiliare, società d'immagine. I giocatori vengono comprati solo ai fini del guadagno e della divisione dei soldi da direttori sportivi e procuratori.
0: E i presidenti sono vittime, allora Fabrizio?
2: Il problema qual è? E mi riferisco adesso al presidente. In Italia ormai abbiamo 2, 3, 4 presidenti. Un presidente De Laurentiis che è rimasto. Poi abbiamo lui, forse ci abbiamo qualcun altro. Ma
0: Lotito, Cairo. Allora, sono questi.
2: Presidenti veri. Cairo, come ho dichiarato all'interno della puntata, fa affari con Busardò. Perché Buongiorno, che è un giocatore era un giocatore del Torino, nella trattativa, nella vendita a Napoli, non viene venduto da Riso ma viene venduto da Busardò? Nella puntata, perché se uno ha un procuratore, giusto, no?
0: Sì, Giuseppe Riso è il procuratore di Alessandro Buongiorno.
2: Se va a Napoli la trattativa la fa Riso.
0: E invece l'ha fatta Busardò.
2: L'ha venduto Busardò. Perché Bremer è in scadenza di contratto, è scaduto il contratto, rinnova e dopo due giorni viene venduto la Juve.
0: Però questa è una prassi che viene fatta,
2: No, poi abbiamo tutti i soldi e tutte quante le commissioni. Perché David è stato comprato a parametro zero e poi è stato 30 milioni di commissione. E non è stato venduto alla Juve col suo procuratore, ma è stato venduto da Riso. Chi ha messo?
0: Quindi è un sistema che va a Presidente, sistema, ma... Presidente Corrado, bisogna mettere mano.
2: Chi ha messo Modestò alla Juve?
0: Io non lo so, dimmelo tu, chi l'ha messo?
2: Guardati la puntata, l'ha messo Riso.
0: Certo, ma lo so benissimo. Io l'ho vista la puntata.
2: Chi è fidanzato Modestò? quella roba lì, la gente dice, sai, si sapeva col cazzo.
0: Mi dice una cosa, Fabrizio.
2: Sono reati.
0: Certo.
2: Di storiati, è frode sportiva.
0: Fabrizio, mi dici una cosa, farei uscire delle cose che riguardano il rapporto tra Conte e parte dei calciatori?
2: Assolutamente sì, robe gravi.
0: Come gravi?
2: Gravi, perché se dei giocatori arrivano a fare quello che hanno fatto con me, perché in questo momento la situazione del calcio Napoli non la raccontate, perché i giornali sportivi, la Gazzetta, il Corriere dello Sport, DAZN, Sky, sono obbligati a...
0: Questa però, scusa Fabrizio, questa è una tua personalissima considerazione.
2: Allora, io non seguo il vostro programma sportivo perché non seguo le radio, non sono preparato in questo, non so... Avete parlato della crisi del Napoli?
0: Ne stiamo parlando, che ci sono,
2: no,
0: evidentemente...
2: della crisi calcistica, no, che metà della squadra vuole cacciare Conte.
0: No, di questo no, perché a noi non risulta, quindi non ci permettiamo.
2: Come fa a non risultarvi?
0: Non mi risulta Fabrizio. Sei più bravo tu che a te risulta.
2: Ti deve risultare. Abbiamo una chat di gruppo di giocatori del Napoli che vogliono cacciare Conte.
0: I giocatori non vogliono più Conte, ci stai dicendo?
2: Tre quarti della squadra, i giocatori più forti.
0: Presidente, vengo un attimo da lei. Se, come dice Corona, così fosse, come si comporta una società? Da forza all'allenatore o potrebbe assecondare la volontà di parte dei calciatori?
2: Ma guarda, aspetta, rispondo io. Presidente, chiedo scusa.
0: No, perché c'è il presidente del Pisa, lo volevo sentire, c'è Pisa Napoli.
2: C'è il presidente del Pisa, però voglio dirle una roba.
0: Prego.
2: Io ti dico, io pubblicherò lunedì questa roba qua.
0: Sì.
2: È una roba che nei paesi in Inghilterra, in altri paesi, finirebbe in copertina ovunque sui giornali. Questa roba, con filmati e prove alla mano, non la pubblicherà nessuno.
0: Noi non stiamo parlando liberamente, Fabrizio.
2: Sei una radio, io ti parlo degli organi, gli organi di stampa ufficiale, quali sono? I quotidiani, il Corriere della Sera nella parte sportiva.
0: Che vuol dire ufficiale? Scusa, ognuno è una linea editoriale che sceglie.
2: Allora, voi siete una radio potente, brava, che ha fatto tutto, però siete una radio, io parlo di roba nazionali, istituzionali importanti. Gazzetta, Corriere della Sera, Repubblica Sport, DAZN, Sky. Cioè, se tu hai una prova del genere, non è che fai finta di non sentirla.
0: Ho capito, ma la prova ce l'hai tu, Fabrizio.
2: Quando io ho fatto, ma la pubblicherò, ma loro non la riprenderanno. Come non hanno ripreso la roba di ieri, nessuno l'ha ripresa.
0: Allora, fammi sentire un attimo il presidente del Pisa. Presidente, dando per buono quello che ci racconta Corona, che farà esplodere questa bufera, i calciatori non vorrebbero Conte. Come si comporta la società?
1: In ogni ambiente, in ogni società ci sono delle regole interne, delle regole gestionali che scendono dal protocollo di quella che è la policy dell'azienda. Io credo che in una società ben gestita, e il Napoli è una società ben gestita, verosimilmente queste cose non possono essere scoperte dall'oggi al domani, ma vengono metabolizzate nel tempo, e quindi
0: lo sapevano già nel caso.
1: Non lo so se ci fosse.
0: Prego Fabrizio, lei aggiungere una cosa.
2: Presidente Pisa è troppo una brava persona.
0: È una persona per benissimo, Giuseppe Corrado.
1: No,
2: per bene.
1: Invece per quanto riguarda...
0: Abbiamo un problema nel collegamento, perché il presidente è in viaggio, mi dicono in treno. Fabrizio Corona, lunedì ovviamente...
2: Allora, posso dire, hai fatto una domanda al presidente, ti rispondo
0: sì,
2: io.
0: Rispondimi.
2: Ma tu lo sai che Conte nel suo contratto ha fatto mettere che De Laurentiis non può rilasciare dichiarazioni? Ma il figlio Edoardo, no? Prima di Conte cosa faceva al Napoli?
0: Il vicepresidente.
2: Ora cosa fa?
0: Il vicepresidente effettivo.
2: Non può neanche scendere negli spogliatoi.
0: Ma questo lo dici sempre tu, Fabrizio.
2: Ma non va neanche in panchina.
0: No, in panchina non c'è mai andato. No, in panchina non ci è mai andato.
2: Non ci va negli spogliatoi, non ci va.
0: E questo...
2: Comanda Conte al Napoli, non comanda il presidente.
0: Ah.
2: Se vuoi Conte devi fare quello che dice Conte, punto.
0: Però poi i risultati ti arrivano.
2: Lo sa, questo il presidente lo sa. Ma i risultati, gli è arrivato di culo un risultato l'anno scorso?
0: No, di culo no, ha vinto lo scudetto, no. Fabrizio, come di culo?
2: Non ha vinto lo scudetto, ha perso lo scudetto l'Inter.
0: Ma non sono d'accordo con te, l'ha vinto il Napoli.
2: Ha vinto l'Inter, Inzaghi ha sbagliato 5 partite e poi si è venduto dove si è venduto col suo procuratore che è il peggior procuratore d'Italia.
0: È andato in Arabia. Senti, scusami Fabrizio, torno anche... Io sono un garantista e credimi, anche quando c'eri tu coinvolto, L'inchiesta della Procura di Milano, nell'essere garantista, potrebbe portare a qualche nuovo scossone nel calcio italiano?
2: Ma qua, la roba di Rocchi o la roba di...
0: No, quella di Rocchi, quella di Rocchi.
2: Secondo me quella di Rocchi è soltanto una questione interna e non porterà a nulla.
0: A nulla. Quindi è tutto interno al mondo arbitrale. Al mondo arbitrale.
2: Sono litigi tra di loro, capito? Tra i sistemi di potere. Sono notizie che passano tra sistemi di potere. Ho dovuto dimettere, ma non c'è niente. In quella inchiesta lì, nell'inchiesta degli arbitri, non c'è nulla.
0: Da una procura all'altra, prima di salutarti, vi ricordo che siamo con Fabrizio Corona. Senti Fabrizio, da quella di Milano a quella di Pavia, alla riapertura dell'indagine e dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, che idea ti sei fatto? Perché noi anche qui dobbiamo essere garantisti.
2: Abbiamo fatto quattro puntate.
0: Ti ho visto.
2: Basta che ti guardi la prima puntata, ti spiega quello che è successo adesso. Io credo, ho sempre detto, Stasi vabbè è innocente, ma perché non poteva essere condannato. Oggi mi fanno ridere tutti quei giornalisti che difendono sempre, parlo di quella banda di criminali uniti, Nuzzi, l'Abruzzone.
0: No, ti prego, non mi piace banda di criminali, non mi piace. Non mi piace, Fabrizio. Sono dei colleghi, non mi piace, non sono dei criminali.
2: Ti spiego perché. Perché accusare, utilizzare mezzi di informazione storpiando le notizie, quando si tratta di fatti di cronaca, facendo spettacolo, quando è intrattenimento, quando si parla di fatti di cronaca grave,
0: gravissimi, c'è una ragazza morta,
2: hype, non bisogna comportarsi in questo modo. Bisogna comportarsi bene. La loro teoria è che oggi le prove di Sempio sono inesistenti, le prove di Stasi non ci sono mai state.
0: Eppure condannato è da 10 anni in carcere.
2: Ma è stato condannato dopo 4, è stato condannato assolto, attenzione.
0: Due volte assolto.
2: La legge bisogna conoscerla.
0: Ma certo.
2: Se ti assolve il primo grado, se ti assolve il secondo grado. Nei paesi della comunità europea, nei paesi più importanti dove il diritto esiste, non può, una volta che viene fatto viene assolto in primo grado, la procura non può fare appello. Questo ragazzo ha avuto due assoluzioni, una in primo grado e una in secondo grado.
0: Io non lo so, Fabrizio, allora, io non lo so se Sempio è colpevole o non colpevole.
2: Ma la domanda che ti faccio è, stiamo parlando di Stasi.
0: Dimmi.
2: Sono circolate le foto della morte di Chiara, no? Di Chiara uccisa. Ma te puoi prendere 15 anni per quell'omicidio?
0: Io sai che ti dico,
2: se tu mi vuoi far venire, se no non vengo più. Ti ho fatto una domanda.
0: Fabrizio, io vado solo su un tema. Se Stasi è innocente, è gravissimo quello che hanno fatto a Stasi.
2: Io ti ho fatto una domanda.
0: Dimmi.
2: Tu puoi prendere 15 anni per aver massacrato?
0: No, assolutamente no. Di più.
2: Sono 30 anni.
0: Molti di più. Ma mi trovi d'accordo?
2: Quella roba lì non ha senso.
0: È anomala, l'ho preso io
2: 15 anni.
0: Senti,
2: è diverso, però in tutto questo ti dico che le prove di Sempio non saranno mai prove granitiche, e se lo condannano fanno un altro errore.
0: Io non mi pronuncio, so che se Stasi è innocente è un qualcosa di assurdo aver fatto fare 10 anni di carcere ad Alberto Stasi senza che abbia fatto nulla. Solo questo so. Sul resto non ci vado.
2: È assurdo, perché ti do l'ultima notizia.
0: Vai.
2: Perché io, a differenza degli altri, leggo nella Discovery, che poi ovviamente tutti noi abbiamo avuto 5 minuti dopo.
0: Certo.
2: Sono 350 pagine.
0: Certo.
2: Si vede il giudice che lo ha condannato, quindi quello del secondo appello, il ritorno dalla Cassazione, che si sente con gli avvocati di con gli avvocati di Poggi, con gli avvocati dei Poggi e la famiglia Poggi, per ostacolare il processo.
0: E noi dovevamo parlare del Napoli, era meglio che non ti facevo domande su Garlasco. Lunedì fai uscire la puntata sul Napoli?
2: Sì, saranno cazzi amari.
0: Ah, addirittura.
2: Eh sì.
0: Va bene, aspettiamo lunedì, Fabrizio.
2: Va bene, è un piacere, grazie.
0: Grazie, Fabrizio Corona, mi fermo qui, tra poco Perna, gli highlights. A seguire subito, non so quante querele arriveranno dopo questa presenza di Corona in diretta, Vincenzo Perna gli highlights, Enzo e Mario, un grande pomeriggio, non lo perdete. E poi alle 18 oggi viene in studio Paolo Del Genio, alle 19 c'è il calcio della sera, Emanuele Calaiò, Marcello Calvano, appuntamento a domani, buona giornata.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora, permettetemi di salutare e ringraziare e vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Riccardo Catapano, a Gianluca Miranda, a Marcello Galvano e a Lucio Pengue. Grazie per la regia audio a Nello Iorio e a Fabio Esposito, per la regia video Flavio Esposito e a Simone Zagaria. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma prima di lasciarvi ad Enzo e Mario, come sempre, chiudiamo questo appuntamento con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Quindi, come dire, è un futuro in cui lui in questo momento, come dire, si mette dentro. Non vuol dir nulla, però fa il paio con quello che ti dicevo prima, che in questo momento neanche lui bene sa quello che è il suo futuro, se sulla panchina del Napoli oppure lontano dal Napoli. Ignorare che ieri questa squadra praticamente è arrivata sempre seconda sulle palle, che ha fatto 5 punti nelle ultime 5 partite, che poteva prendere altri gol ieri da una squadra che non segnava da un po', però secondo me la valutazione del Napoli non va fatta nella partita di ieri o nelle ultime 5 partite. La valutazione della stagione va fatta un po' più ad ampio raggio e quindi considerando tutte le difficoltà che ci sono state, ma soprattutto cercando il motivo di queste difficoltà, anche le responsabilità, perché come in una qualsiasi azienda che si rispetti, se ci sono delle anomalie o delle cose che non hanno funzionato, è evidente che può esserci una, due, tre responsabilità. Queste vanno accertate, certo. E quindi il problema va risolto all'origine, così è bene ripartire. Quanto al nuovo progetto del Napoli, se nuovo possiamo chiamarlo, è semplicemente un ritorno ad una regolarità, ad una normalizzazione secondo quelli che sono i parametri.
3: L'origine del problema è la Lega Calcio, che quando fa i calendari considera un sacco di varianti nell'algoritmo, ci mette, se Papa ha una visita, che ne so, a Piacenza, tutta l'Emilia Romagna quel giorno non gioca in casa, cioè che tengano non solo se c'è la festa patronale, tengano un conto di un sacco di cose. E poi mettono il derby il giorno degli internazionali.
4: Il giorno è la finale.
3: Il giorno della finale. No, ma guarda, io era peggio la prima domenica addirittura, perché il giorno della finale, bene o male, a vedere la partita di tennis ci vanno solo quelli che hanno il biglietto del centrale per vedere la finale. La prima domenica ci sono grosso modo 10 volte tanto presente, perché c'è 5-6 campi in cui si giocano grandi partite, c'è gli allenamenti e tutto. Quindi in generale, nelle le due domeniche degli internazionali non deve esserci una partita, secondo me, una partita così importante in casa. A maggior ragione se sa che il derby, per motivi di legge, non può essere fatto in modo serale, perché hanno deciso di non farlo per gestire.
4: E poi però il prefetto dice che si può fare il lunedì alle 20:45.
3: Quello è giusto, perché guarda, io in questa situazione sono col prefetto, perché se non lo fai la domenica e lo fai il lunedì, non lo può fare in orario di lavoro il derby. Sarebbe un'offesa veramente, non solo ai cittadini, ma ai cittadini lavoratori di questo paese, no? Cioè, se lo fai di lunedì, se lo fai un giorno lavorativo, giunta, e lo fai la sera.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda, guado mortale nella notte a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. La vittima è Antonio Musella. Secondo una prima ricostruzione, i killer lo hanno raggiunto mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe hanno aperto il fuoco esplodendo almeno 5 colpi. Ferito gravemente, Musiel è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto poco dopo il ricovero. L'agguato è avvenuto nell'area dell'86, zona al centro delle tensioni tra i clan De Luca, Bossa, Minichini e De Micco. Indaga la polizia. Ancora cronaca: un uomo di 41 anni originario del Burkina Faso è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana, a Napoli, dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa piazza sono intervenuti rapidamente bloccando e disarmando l'uomo, sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm. Il 41enne è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Cambiamo argomento. Paura a Giuliano per una brutale rissa in piazza Gramsci. Un gruppo di giovani ha prima cerchiato e poi pestato a sangue un ragazzino. La vittima è stata presa di mira, secondo alcuni testimoni, per uno sguardo di troppo. Prima l'accerchiamento, poi il pestaggio. L'aggressione al singolo si è trasformata in rissa, con decine di ragazzini impegnati a sfidarsi a calci e pugni. Terrorizzati i passanti, che hanno allertato le forze dell'ordine a riportare la calma. È stato l'intervento della polizia locale che ha fermato alcuni protagonisti della rissa. Sul posto anche il 118, che ha curato il ragazzino vittima del pestaggio. Chiusura con lo sport e il calcio. Il Napoli rinvia ancora l'appuntamento con l'aritmetica qualificazione in Champions. Gli azzurri falliscono l'occasione di chiudere il discorso e cadono al Maradona per 2-3 contro il Bologna. Gli ospiti erano andati avanti di 2 gol già alla mezz'ora, poi la rimonta partenopea con Di Lorenzo e Alisson Santos a cavallo tra la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. Allo scadere però è Rowe a gelare il Maradona e regalare la vittoria alla squadra di Italiano e a rimandare la squadra di Conte la qualificazione aritmetica alla Champions League. Caos orari in campionato per la prossima giornata di campionato per via dello spostamento del derby della capitale tra Roma e Lazio. Non si conosce ancora l'orario di Pisa-Napoli, gara valevole per la prossima giornata di campionato nonché penultima giornata della stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 12 maggio 2026 da parte dei vostri scanzonati amici Enzo e Mario.
0: Siamo un po' scanzonati.
1: Sì, non abbiamo canzoni.
0: No, ne abbiamo tante perché ovviamente la programmazione del nostro Ivano Petagna è bella ricca, però scanzonati mi piace come
1: bella
0: termine. Dobbiamo usarlo di più per aggettivarci, però non è scanzonato, ma è professionalissimo, sempre sul pezzo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia,
1: il nostro capitano che vuole tenere a bada e a galla questa barca che sta affondando.
0: Ce la farà. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, che seguono i nostri social. Mi raccomando, andate a mettere click dappertutto. Salutiamo anche
1: chi ci sta ascoltando da un supermercato.
0: Lo può darsi.
1: Ma uno a caso, senza fare male.
0: Mosica e torniamo.

0: maggio 2026, siamo pronti, siamo pronterrimi, siamo in diretta qui negli studi di Kiss Kiss Napoli, dove sono successe delle cose quest'oggi.
1: Potrebbe tornare un ospite. Stamattina è venuto.
0: Oggi siamo ricchi perché che. Allora, spieghiamo, oggi è martedì, quindi c'è la nostalgeria.
1: Sì.
0: Ci sarà Aurelione, che so che è incazzato con non so che. Perché ieri la partita non è andata bene. Oggi poi, nel corso del palinsesto di Kiss Kiss Napoli, si è palesato
1: un
0: millantatore di freestyle.
1: Sì, sono arrivati anche dei messaggi stamattina.
0: Anche dei messaggi, so che qualcuno ha scritto dicendo che quindi oggi pomeriggio, come c'è stato Clementino, si aspetta Clemenzino. Poi, poc'anzi, c'è stata un'altra telefonata da quello che è emerso. Da parte di... Corona!
1: Non si finisce mai. Io veramente non so che cosa faremo.
0: Cioè, perché se poi dobbiamo fare i cloni di quelli che intervengono, allora diciamo lo scoop.
1: Qual è lo scoop? Ma non ce l'ha, vabbè, chi se ne frega, vabbè.
0: No, ma stavo per dire qualcosa che è meglio.
1: Meglio che non andiamo troppo non scaviamo troppo a fondo, ma...
0: Lo scoop su Fabio Esposito.
1: Ma adesso lo fa Fabio Esposito.
0: Che ha fatto una cosa vergognosa.
1: Quale?
0: Fare il fonico a Enzo e Mario.
1: Questa è effettivamente vergognosa. Ma parliamo...
0: Quindi tante cose da fare, dai.
1: Vabbè. Di truffe, parliamo di truffe.
0: La truffa.
1: Sì, vedi? Parliamo di truffe legate alla falsa beneficenza. Un'altra volta,
0: questo.
1: Questo è brutto, forte.
0: Perché si va a colpire sulla benevolenza delle persone.
1: E stanno tornando a colpire davanti ai supermercati e ai centri commerciali. Amici, state attenti. I truffatori si presentano come volontari di associazione impegnate ad aiutare i bambini malati. Già sta cosa
0: già mi fa alterare, tantissimo. Sì.
1: Famiglie in difficoltà e tutte queste cose, queste categorie, purtroppo, sfruttando quindi la sensibilità delle persone per ottenere denaro in pochi minuti. Ma quello che è successo è ancora peggio, voi dite.
0: Già la truffa in sé già è brutta, però c'è l'aggravante. Ecco.
1: È quello che è accaduto all'Epico Terme, in quello del Trentino Alto Adige. Però salutiamo gli amici del Trentino Alto Adige.
0: Ciao a tutti!
1: Per arrivare
0: a sopra, certo.
1: Dove un'anziana è stata raggirata da tre finti operatori di una presunta Onlus che le hanno rubato circa 2000 euro.
0: Stiamo parlando di spiccioli. Però con cosa? Con una tecnica infamissima.
1: Il meccanismo della truffa è stato studiato nei minimi dettagli e punta soprattutto sulla fretta e chiaramente anche sulla buona fede delle vittime. I finti volontari si sistemano all'esterno, come detto, dei supermercati con banchetti improvvisati, volantini, loghi di presunte associazioni e pettorine che sembrano ufficiali, tanto da apparire comunque credibile. La richiesta iniziale è quasi sempre molto bassa, generalmente intorno ai 2, 5 o 10 euro, proprio per non creare dei sospetti. Ma poi cosa succede? Una volta ottenuta l'attenzione della vittima in questione, entra in gioco il POS mobile. Mentre la persona pensa di autorizzare una donazione minima, i truffatori digitano sul terminale importi molto più alti.
0: Cioè lui dice, ad esempio, il truffatore dice sono 2 euro, ok, vado col POS, mentre la persona
1: mette
0: va a
1: pagare.
0: Tre zeri, così.
1: Quasi così.
0: E infatti
1: è quello proprio che è avvenuto all'Evico Terme. La donna avrebbe inserito il PIN senza accorgersi che la cifra reale non era 2, ma 2000 euro.
0: Quindi state attenti, perché allora, se uno vuole fare beneficenza, donazioni, ci sono le giuste sedi, anche nell'internet, però, sempre stando attenti, ci sono i siti appositi. In questi casi state attenti.
1: Io non voglio dare digitano, perché la tecnica funziona perché chi dona, ovviamente, causa anche la fretta, causa anche la benevolenza della persona, tende a fidarsi del contesto e spesso non controlla poi il tasserino numerico e tutto quello che c'è sopra, soprattutto a me, i poveri malcapitati anziani che magari non ci vede manco la signora e quindi
0: una persona più anziana può essere più a rischio, mettiamola così, però manca lo scoop.
1: Qual è lo scoop?
0: Che il truffatore è Stefano De Martino.
1: Ah, lui?
0: No, vabbè, beh, Corona deve sputtanare qualcuno. Ah, okay, quindi, cioè, se non metti lo scoop non è notizia, no?
1: Ha fatto il pacco alla signora.
0: Esatto!
1: Quello che volevi dire.
0: È sempre show, amici, sempre.
1: Salutiamo Stefano, ha fatto una mazza.
0: Era una gag.
1: Sì. Amici, da questa notizia dici che cosa parlerà, cosa prenderanno da questa notizia Enzo e Mario?
0: Allora, ce ne frega una mazza dei truffatori, ce ne frega una mazza
1: no,
0: dei...
1: No, non è vero.
0: No,
1: è vero.
0: Nel senso, rispetto alla domanda, abbiamo tolto da mezzo tutto questo, entriamo nel supermercato perché nei supermercati si fanno le raccolte punti.
1: Cioè, capito, no? La pochezza di questo
0: show. La lampadina si è accesa in questo senso.
1: Abbiamo letto supermercato e da lì si è accesa la lampadina perché ci siamo chiesti effettivamente se c'è qualcuno di voi che fa le classiche raccolte punti.
0: Ma noi non vogliamo sapere se le fate.
1: No.
0: Noi vogliamo sapere nel corso della vostra vita cosa avete preso con le raccolte punti o con le carte fedeltà. Io ad esempio ho preso, che può essere di tutto,
1: sì, non facciamo marchi,
0: no, però può essere anche io con una nota, un noto ente
1: che non sai cosa, a chi hai rubato sta cosa,
0: perché non mi ricordo chi era. No, era con i punti della pompa di benzina, ecco. Volevo dire un noto ente che non sto qui a dirvi, però non ricordavo di cosa.
1: È una pompa di benzina, sì
0: vinsi con
1: tramite punti carburante,
0: esatto, così. Presi una telecamera
1: ai tempi,
0: quindi era una telecamera d'inizio anni 2000 che usammo per fare i primi video noi, però
1: funzionava,
0: non era niente di che, però
1: vinta
0: coi punti della benzina, era tanta roba, sì.
1: Diciamo che siamo interessati proprio al premio in sé.
0: Cosa avete ottenuto con i punti fedeltà, la raccolta punti che avete fatto presso supermercati, pompe di benzina, ma anche altro, non so con quanti contesti.
1: Le brioscine una volta.
0: Ah, le cose delle merendine, sì, ce ne sono tanti,
1: Amici, scopriamo i vostri punti fedeltà, a che cosa vi sono serviti. Diteci qualcosa che avete preso quindi con la raccolta punti o programmi fedeltà, 342 00 00 100, e poi per cosa effettivamente avete utilizzato quell'oggetto,
0: se vi è servito
1: oppure avete...
0: No, perché molte volte uno lo prende e dice, pur di prenderlo che ho fatto questi punti fedeltà, prendo una cosa che non mi è servita una mazza. Insomma, diteci la vostra, aspettiamo i vostri messaggini.
1: All sense.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri You and Me.
1: Ma noi siamo i vostri amici. Che è i vostri You and Me? Che
0: siamo
1: dire?
0: Io e mi collego alla canzone da buon professionista.
1: Tra l'altro mi piace tantissimo. Salutiamo Biagio, grandissimo.
0: Sì, salutiamo anche Antonacci.
1: Mi piace troppo la parte che fa ye ye ye ye, perché mi ricorda a me quando non so le parti delle canzoni.
0: Ma secondo me l'ha fatto anche apposta.
1: E dico, come faceva? Vabbè, ye ye ye ye.
0: No, però l'ha fatta apposta per quelli come te.
1: Così può non scordarsi, cioè può scordarsi i pezzi delle
0: perché
1: canzoni.
0: Fa proprio niente.
1: Già sai qui.
0: Vedi?
1: Bene, bene, bene. Lungimirante il nostro amico Biagio Antonacci. Ma vogliamo scoprire i vostri punti fedeltà, cosa vi sono serviti. Quindi diteci qualcosa che avete preso con la raccolta punti o con i programmi fedeltà. Raccontateci un po' e così vediamo anche se vi sono serviti sti oggetti.
0: Qualche aneddoto attorno a queste cose.
1: Se c'è, perché no? Ascoltiamo.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, io le uniche due volte che ho fatto una raccolta punti,
1: mm-hmm,
2: l'ho fatto con la nota marca di cioccolato.
1: Ok.
2: E riuscii a completare tutte e due le volte la scheda per intero e ho preso due tute all'epoca dell'Italia 90.
0: Ah, bello.
1: Ah, bellissimo.
0: Beh, tuta serve sempre,
1: Però retro, ad esempio, mi collego perché c'è scritto la stessa cosa quasi. Giampiero dice: buon pomeriggio, sono Giampiero. Io un po' di tempo fa ho preso una bellissima tuta dell'Italia con dei punti della benzina. Però sarà forse non una tuta
0: non
1: retro.
0: Troppo retro, cioè.
1: E adesso così la può usare per tifare Italia ai mondiali. Ah, no.
0: Scusa. La usi per
1: lascia
0: per casa,
1: scherzare, non fare la usi, sì.
3: Amici, io con i punti di un noto distributore di carburante ho preso un mini quota benzina. Attualmente invece quando faccio benzina metto nei punti dopo perché mi fanno male.
0: Bello. Meglio dello cemento.
1: Dai, una bella gag, sì.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Ogni volta che sento questa cosa delle raccolte mi viene in mente quando tanti anni fa.
1: Sì.
4: Ero ragazzi, facemmo la raccolta della quella. La tenda, arrivo di quella famosa, vabbè, tenda in motto, va. Comunque,
1: la
4: mettiamo fuori un balcone. Per la volta ho fatto il più grande, la usavamo io e i miei amici per fare i bomboloni, ci mettevamo la tenda. Abbraccio, ragazzi.
1: Ma lo scopo non è quello!
0: No, ma lui dice: in tenda mangiavamo dei bomboloni, magari
1: dei dolci.
0: Cioccolato per non farci vedere dalla
1: nutrizionista che passava di là. Certo.
0: Ma sicuramente quello è il senso
1: del
0: messaggio.
1: Sì. Quello, certo, ovvio.
5: Amici, io quei punti fedeltà ho vinto mia moglie.
0: In che senso?
5: Non so se mi spiego.
0: No.
5: Io cedo buono. Non lo so.
1: Ma tipo che l'hai conosciuta.
0: Perché sei stato fedele, credo. I punti fedeltà in base alla tua fedeltà.
1: Non mi sei malandrino? Vabbè.
0: Dovrebbe essere la base di ogni rapporto, però bravo. Continua così.
6: Buonasera, insieme a Mario, amici. Siete sempre simpatici.
1: Grandissimo.
6: Amici. Amici, con i punti. la Total Erg.
0: Bene,
6: benzina. Guarda, ci pigliava la macchinetta di popcorn.
0: Ah.
6: E facci la verità. So ancora oggi e fa ancora i popcorn.
0: Beh, certo.
6: Faccio, è una cannonata. Ringrazio ancora gli anni 2000. Ciao, buonasera.
0: Forse prima se ne facevano di più.
1: Io l'ho fatta pure di recente. Io ti ho raccontato quella della telecamera che è vecchia. Però di recente l'ho fatta in un noto supermercato.
0: Hai preso qualcosa?
1: Ho preso la macchina dei popcorn. Mi ha fatto ricordare sto messaggio.
0: Veramente?
1: Eh sì, ce l'ho. Però non ti ho mai raccontato nulla perché per ora è inutilizzata. Ma quando la userò ti dirò.
0: Ma perché a casa tua è talmente piccola che io c'è sta la macchina di popcorn, tu.
1: Fra poco, per quante roba sto mettendo, io devo uscire.
0: Perché voi non sapete che c'è una lavatrice.
1: Ho due lavatrici al momento a casa.
0: Ho due lavatrici e nessuna che funziona.
1: Perché quella vecchia si è rotta. Mi sono preso la nuova. Il problema è che la vecchia è incastrata. Cosa vuol dire?
0: Muro.
1: Che l'hanno messa in una parte interna, in un anfratto, zona lavanderia, con mensola e tutto. C'è la lavatrice che non si può estrarre perché hanno ben pensato di mettere una porticina il cui bordo blocca la lavatrice. Sono arrivati quelli a montare, sono stati 2 secondi a contemplare. Ma non si può fare niente. Io ho detto: scusi, ma in che senso? No, parla con la proprietaria. e poi ci fai sapere. Se ne sono andati e mi hanno lasciato io da solo con queste lavatrici e tutte le scartoffie dell'altra lavatrice.
0: Che già la casa non è grandissima, ci metti pure la lavatrice. Poi,
1: immaginatemi i miei disagi di vita che vivo quotidianamente.
0: Il cane che entra nell'oblò, vabbè, cosa
1: no, è chiuso. Continuate però voi, a parte i nostri disagi, vogliamo sapere i vostri racconti invece. Diteci cosa avete comprato, avete preso, più che altro vi hanno dato, vi hanno donato con la raccolta punti o con i programmi fedeltà, perché poi molto spesso non è proprio regalato, perché tu fai i punti ma poi devi metterci anche quella cosa dei soldi.
0: Ci devi impizzare qualcosa di soldi, insomma, si dice così.
1: Con i punti fedeltà cosa avete preso? Raccontateci, se c'è un aneddoto ce lo dite, 342 00 00 100.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, sono i vostri Enzo e Mario che vi parlano. Vogliamo sapere cosa avete preso attraverso la raccolta punti o i programmi fedeltà. Se poi le cose che avete preso si sono rivelate utili, se avete preso roba giusto perché vi piaceva.
1: Le trovavate.
0: Quindi insomma diteci la vostra, ascoltiamo qualche messaggino.
2: Amici!
1: Harry!
2: Questo è un argomento che a me, mamma mia!
0: Mamma mia!
2: Io purtroppo sono. Questa è proprio una malattia che ho.
0: Perché
2: vado solo nei supermercati dove mi fanno accumulare punti. Perché poi mi piace avere il regalo. Con una marca di un latte. Ho preso tanti bei regali.
0: Sì.
2: A livello di pentole, livello di frullatori, a livello di magari mestoli, queste cose qua, e li uso in cucina, uso tutto, mandolina, perché mi piace proprio, proprio aspetto quel momento che poi sono arrivato, accumulato e mi devono dare il regalo.
1: Quindi,
2: e nei supermercati sì, preferibilmente vado dove mi fanno la tessera e mi caricano i punti. Qualsiasi sia il regalo, per quando riguarda i punti sono proprio malata.
0: Bene,
2: ve l'ho confessato.
1: Ci abbiamo proprio.
2: Ciao.
1: Abbiamo centrato il bersaglio. Praticamente Teresa che cosa fa? Entra in un supermercato. Prima di spendere, cioè, avete la raccolta punti? No. E allora se ne va.
0: Cioè vive di quello?
1: Sì.
0: È una raccolta
1: punti. Più o meno
0: punti.
1: Credo di aver capito che è.
0: Alla raccolta della raccolta punti.
1: Si fa le raccolte della raccolta punti. Esatto.
3: Uè amici, sono Mario.
1: Ciao Mario, che bel nome.
3: No, io non ho mai preso niente perché una volta feci la raccolta punti con una nota catena di pompe di benzina.
1: Sì.
3: Perché a metà là praticamente rimanette a pelle, c'è sta fangurbo, i fanini.
0: Ma scusami, ma
1: era un po' lontanuccio.
0: Ma non se la puoi prendere con loro? Ma che ragionamento è?
1: I tempi che corrono poi per la benzina non mi sembra proprio l'ideale.
0: Esatto.
1: Andare lontano, ecco.
0: Ti voglio leggere anche.
1: Se
0: Walter.
1: Riesce ad aprire
0: sì, no,
1: okay.
0: Ragazzi, sono 3 anni che faccio punti presso un noto supermercato. Quest'anno ho preso un set completo di gravità. Che cos'è il set completo di che? Ah, dei cacciaviti, ah, ok.
1: Ah,
0: sì. Ha sbagliato a scrivere.
1: Giravità.
0: Oppure
1: c'è una marca
0: tipo Dragon Ball, si allena con l'assenza di gravità o l'aumenta per essere più muscoloso.
1: Allora rifacciamolo, credo. Allora, un set completo di giraviti,
0: di cacciaviti,
1: o di gravità.
0: Esatto. L'anno scorso allora era giraviti perché qua dice una pistoia idropulitrice. Che sia la pistola che
1: anche
0: è davvero molto
1: grande
0: utile.
1: L'ha messo pistola
0: 2 anni fa, un trapano elettrico con accessori. Inoltre ho fatto una piccola beneficenza alla Lega del Filo d'Oro.
1: Bello, bravo.
0: Però poi se è corretto, 7 di giraviti. Ok.
1: Continua a leggere. Da Bapoli.
0: Ah, sì, Walter da Bapoli.
1: E insomma, abbiamo problemi con la tastiera del telefono, si evince, no?
0: Walter si scherza e ti si vuole bene.
1: Vabbè, tutti noi, oggi Enzo pure scriveva al computer cose per un'altra, quindi.
0: Ma a me erano quei tasti del cavolo che non si premevano.
1: Amici, scopriamo i vostri punti fedeltà e a che cosa vi sono serviti. Diteci qualcosa che avete preso con la raccolta punti oppure con i programmi fedeltà e diteci se quel qualcosa poi l'avete effettivamente utilizzato oppure è rimasto là.
0: Meno male Walter non doveva scrivere mazzo di fiori. Sai che cacchio sì.
1: Ecco.
0: 342 00 00 100. Vedete prima quello che scrivete, poi lo

0: Sanremo 2023, Lazza che oggi insieme a Tiziano Ferro ha annunciato il nuovo singolo XX Dono.
1: Sarebbe una riedizione
0: per perdono?
1: Di perdono, perché il brano di Tizianone compie 25 anni. Quando sono passati?
0: Non si sa.
1: Tu lo sai che quando ci perdono io facevo la prima media.
0: Ah, pensavo facevo la raccolta punti.
1: Siccome Tiziano Ferro faceva il col bacino, io mettevo il marsupio tipo
0: panariello
1: e andavo vicino alle mie professoresse, non so perché, facevo oh.
0: Lo vedete? Chi è?
1: Segni destabilizzanti già all'epoca, però.
0: Ma a proposito di Lazza, che è un rapper, no? Della scuola milanese.
1: Chi è venuto oggi qua? Chi ha aperto ste porte così? Yo. Hai saputo qualcosa?
0: Sì, che
1: è venuta Clementina.
0: Sì, non riesce neanche a dirlo, Clementina.
1: Non ha fatto un freestyle.
0: No.
1: Perché
0: si arrabbia, non capito.
1: Il King Song Gia.
0: Piano, però.
1: Le menzine, vai tutto.

0: Clemenzina, oh, Napoli Fradama, veloce, veloce, wifi, freestyle. Clementine, Jena White, Napoli Fradama, Fradama, Napoli, Napoli, Fradama, Fradama, Napoli, Napoli, Fradama, Fradama, Fradama, Napoli, yo.
1: Ma che cos'è sta roba?
0: Stamattina Clementina, o pomeriggio Clemenzina.
1: Con chi era, scusa?
0: Con Walter De Magina.
1: Anche Walter De Magina.
0: Radio Gollino.
1: Ma non è Gollino, scusa,
0: Clementina stamattina, pomeriggio Clemenzina, insieme a merendina.
1: È un cretino, cioè scusate.
0: Radama Napoli.
1: Napoli, cioè, dice sempre quella. Possiamo, possiamo chiudere sta minchia.
0: Yo, veloce, veloce. Napoli, Radama, Radama, Napoli, Radama, Radama, Napoli, Napoli, Radama, Radama, Napoli, Radama, Radama.

0: vi sono serviti?
1: Bondicini fedeltaini.
0: Diteci qualcosa che avete preso con la raccolta punti o programmi fedeltà.
1: Bondina.
0: 342 00 00 100. Io non ce la faccio più, mettila.
1: Numeri telefonini, Clemenzine, yo.
0: Basta.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Elisa ricordi e ci proietta questa canzone, sì, a quella che sarà la seconda ora, perché parleremo di ricordi grazie alla nostra nostalgeria.
1: Lo sapete che Blanco e Elisa volevano che questa fosse la nuova sigla della nostalgeria, ma noi abbiamo un albano che se grifa, se
0: mi fate incazzare.
1: No.
0: La sigla la faccio io.
1: Sicuramente.
0: Devo prendere le royalty.
1: Lo so.
0: Della CIA.
1: Dopo.
0: Intervenga però tu me lo fai arrabbiare. Lui esce da me e vuole dire la sua. Ma adesso ascoltiamo invece quello che ci hanno raccontato gli amici con Raffigone Finale. Ci state dicendo cosa avete preso con la raccolta punti o con i programmi fedeltà. Ascoltiamo un po'.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
2: Con i punti della benzina ho preso punti fedeltà benzina, ho preso qualche buono Amazon che alla fine
1: salutiamo.
2: Sono soldi. E mia moglie con quelli del supermercato prende dei buoni spesa, quindi alla fine
1: sempre buono,
2: sono sempre soldi.
1: Se no non lo chiamavano buono, chiamavano cattivo. Conviene sempre.
3: Buonasera direi. Amici, allora no. Lui è
1: scontri
3: che si chiama Piccirito.
0: Riferito a me, grazie.
1: No, è così.
4: Buon pomeriggio Vincenzo da Casore.
1: Ciao,
4: non so di cosa state parlando, non lo so qual è l'argomento. Perché sono appena sceso dal furgone, il furgone non tengo seria. Sono appena salito in macchina, mi sono sintonizzato.
1: Bravo.
4: Non lo so di cosa state parlando, ma vi volevo salutare.
1: Ciao.
4: Va bene?
1: Sei un grande.
0: Grazie, noi apprezziamo anche i saluti perché proprio partono dal cuore.
1: Sì, però
0: contenti.
1: Ti auguriamo di mettere lo stereo nel camion.
0: Metti questo cacchio di stereo.
1: Anche l'app, qualcosa.
5: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao.
5: Guardi, ma qua la raccolta pure.
1: No.
5: Ricordo da piccolino io e mio fratello la facemmo, non mi ricordo il premio che vincemmo. Quando andammo a ritirare il premio, chi lo là dentro voleva trovare pure Arfos, cioè voleva trovare altri soldi.
1: Sì.
5: Cioè, come non tu l'hai fatto i punti di pure i soldi. Allora oggi croce nera con queste raccolte punti.
0: Qualcosa della chiedere, no?
5: Per dirci, la vuoi la tessera a fedeltà? Me ne fui, voglio, me ne fui. Un abbraccio.
1: No, vabbè.
0: A proposito,
1: c'è qualcosa che si deve pagare, insomma, una certa cifra da abbinare ai punti.
0: È un piccolo extra, è poco.
1: Di solito un piccolo, dipende poi da quello che stai prendendo.
0: Anche sì, dall'eventuale
1: lì
0: diciamo,
1: diventa
0: premio.
1: Un po' più grande. Mi piace quando ti fanno la tessera fedeltà, non lo so, al supermercato. Ma ce l'ha la tessera fedeltà? No, non ce l'ho. Ma la vuole, ci mettiamo. No, ce l'ho, non la vuole. Te la chiedevo.
0: Un'altra domanda che mi hanno fatto di recente: visto ci sono le varie postazioni nei centri commerciali.
1: Sì.
0: Passo da questi che vendono queste svapo, queste cose qua. Non è che mi ha chiesto, ragazzi, fumate? No, ma guardate, ho fatto. Ragazzi, cosa fumate? Perché mi hai visto alla faccia? Niente.
1: No, ti ha visto alla faccia, ha detto cosa? Questo per essere così deve forza fumare qualcosa di
0: questo. Ma che domanda è cosa fuma? Nulla. Ma io non lo so.
6: Amici, buon pomeriggio.
1: Ciao.
6: Stefano da Vatta Maggiore.
1: Ciao,
6: io invece, oltre a fare tanti punti con i vari supermercati, con le varie tessere.
1: Ce l'hai tutte, come Teresa.
6: Sapete, praticamente fedeltà.
1: Sì.
6: Raccolgo le bottiglie di plastica.
1: Vedi?
6: Perché poi raccogliendo in alcuni dei mercati, poi arriva a un certo punto che prendo il premio, gli sconti per la spesa, e quindi ogni 200 bottiglie tengo sempre quei 2-3 euro che si risparmiano e si possono scaricare dalla spesa. Poi maggiore che poi usi le offerte e alla fine la spesa diventa veramente molto più conveniente.
1: Bene, un'ottima tecnica. Sto fatto qua delle bottiglie, ad esempio in Germania funziona benissimo.
0: No, perché ti fa onore questa cosa, però per tutte queste bottiglie ti possono dare qualche euro in più.
1: Due euro.
0: È una cosa in più, è tutto ecologico, tutto bello.
1: Dagli
0: 8 euro. Che
1: non vorrei sbagliarmi, ma pare che in Germania funzioni proprio così. Amici che ci ascoltano da lì, confermatemelo. Come funziona appunto la questione bottiglie poi da ridare al supermercato.
7: Ragazzi, devo dire la verità, la raccolta punti che faccio io di una catena di supermercati che sta al nord e niente, alla fine dopo arrivata a un certo punto ti danno praticamente proprio i soldi, cioè nel senso che praticamente te lo fanno scalare dalla spesa. Alle volte sulla spesa per esempio ho scalato pure 30 euro 40 euro
0: è buono,
1: secondo me Secondo me è ottimo, sì. Anche perché tu la spesa comunque la devi fare, quindi sono soldi risparmiati.
0: Sì, ad esempio Daniela anche dice così: io faccio la raccolta punti solo per una nota catena di supermercati che annualmente ti dà come regalo un bono spendibile all'interno degli stessi.
1: Beh, ci sta, ci sta.
0: Valore proporzionale ai punti fatti. Non sono mai stata interessata agli articoli da regalo per la casa, anche perché spesso non sono di mio gusto, sì. E gli unici omaggi ricevuti sono stati quelli legati a qualche ricorrenza, tipo festa della mamma, festa della donna, eccetera.
1: Vabbè,
0: sono
1: carini anche quelli, no?
0: Però in effetti la cosa del toglierli dalle spese future è un bel fatto.
1: Tanto prima o
0: me.
1: Poi la spesa la devi fare, no, certo. Quindi certo. È ottimo. Quindi, amici, lo sapete,
0: sì.
1: Come ogni martedì, non ce ne vogliono Lazza e Blanco, arriva la sigla vera ufficiale della nostra...
0: Elisa e Blanco.
1: Ah, scusate, tra l'altra cosa.
0: Non hai capito una Lazza.
1: No, sono rimasta la notizia di prima.
0: Arriva la sigla del nostro Albano. Tra l'altro, credo che si stia per collegare anche il presidentissimo Aurelione. Non so fra quanto, però lo farà.
1: Tutti gli ospiti oggi.
0: Oggi ti ho detto puntata ricca, e quindi rimanete qua, no? Ta ta ta.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: noi, ciao a tutti! Siamo sempre noi.
1: Che è sto?
0: No, è stavo sul ritmo della musica. Fatto...
1: Vabbè, i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del martedì. Martedì 12 maggio, ci siamo quasi.
0: Al tuo matrimonio, manca poco. Il 31 maggio si avvicina.
1: Lo sapevo che dicevo.
0: Chissà cosa succederà.
1: Cosa?
0: Vabbè, dobbiamo fare bordello. È ovvio, dobbiamo spaccare tutto. Tu che ti sei preso il posto figo, a me me ne frega una mazza, io devo scafoniare.
1: Io ti posso solo dire che mancano 226 giorni, 7 ore e 55 minuti al Natale. Quindi penso e immagino stiate preparando gli addobbi per questa ricorrenza.
0: No. Manca poco all'estate, ad esempio. Fra
1: 226.
0: Poco, manca poco al mio compleanno, pure.
1: Chi se ne frega.
0: Ma manca pochissimo invece all'appuntamento della nostra seconda ora, ovvero la nostalgeria. Ma partiamo come sempre da una notizia.
1: È una notizia, sì, amici. Negli ultimi 30 anni in Italia il costo della vita, ovviamente, per chi cerca un alloggio, è aumentato vertiginosamente. Mentre i salari, che non sono i dolciari, mentre i salari sono rimasti praticamente fermi.
0: Ma come i salari non sono i dolciari? Dai, ma
1: io voglio
0: poi aggredite me con lo scemenzo, ma che è sta roba?
1: Secondo i dati raccolti dalle varie fonti istituzionali, dal 1995 ad oggi.
0: Ma sono i dati alla Mario, quindi.
1: Sono quelli. I prezzi delle abitazioni sono cresciuti dal 95 ad oggi. Attenzione, prezzi delle abitazioni cresciuti del 110%.
0: In 30 anni praticamente.
1: Esatto. Gli affitti? Del 130%.
0: Mamma mia, mamma.
1: Grazie mille, veramente. Mentre i salari reali sono aumentati del 6%. Mi sembra.
0: Ecco. No, certo, bilanciatissimo, tutto perfettamente bilanciato.
1: Mentre la generazione dei baby boomers poteva permettersi l'acquisto della prima casa già nei primi anni di carriera, oggi un giovane under 35, che non siamo noi.
0: No, no, calmi, io per ora ne ho 35. Under significa
1: sotto. No, 35.
0: Dai 35 in giù, no. I 35 sono compresi.
1: No, no.
0: Dammi quest'ultimo mese di gioventù.
1: Neanche un mese. Impiega in media oltre 20 anni di lavoro stabile per potersi permettere un mutuo, ammesso che riesca ad accedervi a
0: sì, sto mutuo.
1: Ma che volete da noi,
0: dai,
1: veramente?
0: Dai.
1: I tassi di precarietà, l'inflazione, l'aumento dei costi energetici rendono sempre più difficile l'indipendenza abitativa. E non solo,
0: sappiamo, però ahimè lo sappiamo.
1: Nelle principali città universitarie metropolitane come Milano, Bologna e Napoli, i canoni di affitto sono saliti del 25% solo negli ultimi 5 anni, secondo dati di note app per cercare casa. L'effetto è un progressivo ritorno al co-using, cioè alloggio in famiglia o trasferimenti verso aree periferiche e mal collegate.
0: Disagi su disagi, perché appunto il problema non è che aumentano questi costi, ma è che il guadagno non aumenta in proporzione.
1: Esatto.
0: Che se no stiamo a posto, no?
1: Infatti tra il 95 e il 2023 l'aumento reale dei salari italiani, hanno detto chiaramente, dell'inflazione è stato del 6%, che è quindi il più basso d'Europa. Grazie sempre.
0: Grandissimi.
1: In Germania nello stesso periodo la crescita è stata, Germania detta a caso è la prima, ma la crescita è stata superiore al 30%.
0: Dai, lo vedi? Lo vedi che un minimo è un'altra
1: e
0: cosa.
1: E quindi tutto questo per capire che la frase è "ma io alla tua età già c'avevo casa,
0: esatto.
1: Ma io alla tua età e te che?"
0: Non è la stessa cosa, perché siamo abituati a sentire queste parole da chi ha età più grande, più anziana, diciamo così. E io alla tua età già avevo figli, alla tua età già mi ero sposato, alla tua età già questo, già
1: è
0: questo,
1: una
0: già
1: frase
0: quell'altro.
1: Da dire con parsimonia questa qui, perché negli anni 80 e 90 l'accesso al lavoro era più diretto, i mutui più favorevoli, i tassi reali più bassi e i salari relativi più alti. Oggi
0: come
1: giovani...
0: si stava bene negli anni 90?
1: Perbacco.
0: Si stava meglio secondo
1: non
0: me.
1: Non so perché, esatto.
0: No, è perché comunque è una figura iconica di quel periodo del benessere degli anni 90.
1: E
0: dai,
1: allora, visto che si parla di quello, prima però dobbiamo lanciare la sigla
0: della nostra
1: nostalgeria.

0: sigla
1: non me la toglierete mai questa sigla.
0: È incazzato.
1: Perché io ho combattuto con i dinosauri.
0: E lo sappiamo, lo sappiamo.
1: Quando ho cantato e nel sole io verrò, li ho fatti volare io verso il sole, si sono squagliati tutti.
0: E la storia del meteorite.
1: E farlocca. Per non dare i meriti a Albano. Ma io resto umile. Sì. Lo racconto solo a voi.
0: Grazie Albano. Prego. Meno male che ce l'abbiamo solo noi. Ma amici, la situazione è questa qui.
1: Vai.
0: È più o meno quella che vi abbiamo detto con la notizia. State parlando con un giovane. Un ragazzo, insomma.
1: Sì.
0: E dovete atteggiarvi un po'.
1: Visto che prendiamo spunto da questa roba qua dell'età tua, facevo questo, questo e quell'altro, mettiamolo in pratica.
0: Completate quindi la frase. Io alla tua età!
1: E ci dite cosa. Con cosa volete pavoneggiarvi rispetto a questi giovani?
0: Non lo so.
1: Posso dire.
0: Puoi dire tante cose.
1: Posso dire? No, ce ne sono tante di cose che
0: puoi pensarci.
1: Dire. Dici, senti... meglio che faccio una selezione?
0: No, diciamo, se vuoi andare... No, non lo so, però anche i programmi TV stesso è una tua età.
1: Io, no, ecco, ce l'ho. Io se dovessi parlare con un ragazzo, con un giovane, magari ti dico anche l'età, dai, un appena maggiorenne, 18enne, così.
0: Sì.
1: Con un adolescente direi io alla tua età già mi organizzavo le serate in piazza provando a realizzare il mio sogno.
0: Questi fanno una mazza, dici tu.
1: No, non è che non fanno una mazza, però vedo che c'è una predisposizione minore nel osare, nell'essere creativi, nel poter fare delle cose al di fuori dello smartphone. Uno deve provare anche sul campo a fare delle cose. Quindi io direi questo. Io alla tua età già facevo le mie prime serate e me le autoproducevo.
0: Amici, la situazione è questa. State parlando con un giovane e dovete pavoneggiarvi un po'. Completate la frase che direste a questo ragazzo. Io alla tua età! E poi ci dite voi 342 00 00100 per fare sta minchiata. Ho visto la luce e non vedo più una mazza.
1: Ma sei un rimbambito, sei. Comunque, diteci nello specifico effettivamente cosa facevate, cosa avete fatto di bello e che potreste dire a un giovane per atteggiarvi un pochettino.

0: I Just Might qui su Kiss Kiss Napoli e i vostri amici del cuore, insieme a Mario, ve l'avevano detto che sta canzone era una bella canzone che si faceva sentire.
1: Sarebbe stata, e infatti lo è.
0: Sì, lo è stata. Ci vuole anche cultura.
1: Non siamo qui per caso, no,
0: siamo qui per caso.
1: Però vogliamo anche solluccherarvi con i nostri argomenti e quindi ipotesi, situazione che vi poniamo è questa. State parlando con un giovane e vi dovete un poco atteggiare con la classica frase: io alla tua età. E poi la dovete completare chiaramente voi. Vediamo cosa è uscito.
0: Vediamo.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Ogni mamma ci mi sono loco in coppa. No? Ci fanno sentire poco che si lui che sta nella ricerca. Quella è buona asciuta, chi si calbana allora, già.
1: Sapete che qua è pullula di cloni.
0: Pullula.
3: Io alla tua età, col motorino truccato, il Piaggio sì, col gruppo Polini 90, si impennava per tutta la città.
0: Bene.
3: E tu dove vai con questo carrucciolo elettrico? Questa bici elettrica, questo monopattino elettrico. Ciao amici!
0: Insomma, impennare così, forse sono andati meglio loro.
1: Vabbè, tu hai detto, non si fa, però lui si pavoneggia così.
0: Però analizzo, posso analizzare. Analizzo.
4: Ciao amici!
1: Ciao!
4: Io alla tua età e dici me ne cagna niente.
1: Che vuol dire? Argomenta, proprio così non si capisce una mazza, scusa.
3: Amici CCK, Enzo da Vulva.
0: Ciao Zucci.
3: Complimenti prima di tutto per la battuta salari nocciari. Finalmente una che mi è piaciuta per la
0: vedi? Vedi?
3: Perché riparte di e poi io alla tua età giocavo a calcio dalle 9 di sera fino a notte inoltrata.
0: Sì.
1: Bella questa
0: poi piaciuta. Gli zaini che facevano i pali delle porte, esatto. La traversa era immaginaria, dipende dall'altezza del portiere. Certo. Sì.
5: Amici,
1: Barry.
5: Io direi tranquillamente: io all'età tua avevo il cervello che mi funzionava bene.
0: Poi che cosa è successo?
5: Già lavoravo, aiutavo a casa.
1: C'è un po' di polemica,
5: ero responsabile e non come te. Che non sai, non sei per niente empatico.
1: Diciamo che
0: Sta riferendo forse a qualcuno nello specifico, mi sa.
1: Ma rispetto a quelle volte che abbiamo parlato dei giovani, Teresa dimostra sempre che è molto affezionata alle nuove generazioni. Le stima proprio tantissimo.
6: Buongiorno amici. Allora, io a un ragazzo di 20 anni direi io all'età tua avevo girato già il mondo per lavoro, perché facevo il danzatore professionista, stavo in una compagnia, ero il più piccolo della compagnia.
1: Alla faccia.
6: Infatti sul programma di sala a fianco al mio nome c'era scritto mascotte. Effettivamente a 20 anni ero stato già un sacco di posti tutto il mondo.
1: E che bello.
6: E quindi diciamo questa è la cosa che io direi. Ciao amici, sono Massimiliano.
0: Massimiliano è una cosa bellissima.
1: Bel fatto, mi piace.
0: Poi all'età tua non ci vuole girare il mondo, non è per niente scontato. In nessun caso,
1: No, né prima né oggi.
0: Né prima né oggi, quindi è una bella cosa. E poi girare il mondo è una delle cose più belle che ci siano in generale.
1: Sono pienamente d'accordo. Continuate, nostalgeria di oggi la facciamo a mo' di provocazione. State parlando con un giovane e volete un po' atteggiarvi, quindi completate la frase: io alla tua età. Ci dite voi appunto cosa facevate, con cosa volete pavoneggiarvi dinanzi a questo ipotetico giovane.
0: 342 00 00 100. Io alla tua età cercavo amore.
1: L'hai trovato?
0: No, direi
1: esposi.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: situazione è questa: state parlando con un giovane e vi dovete un po' catteggiare con la classica frase da chi dice di aver vissuto questa vita piena e aver
1: fatto cose. Vi
0: dovete
1: pavoneggiare, no? Sapete la storia dei pavoni che stanno girando, insomma, un po' dappertutto.
0: Sì, infatti di sta cosa io resto sempre più allibito.
1: Sì.
0: Ha fatto una notizia incredibile, i pavoni urlanti.
1: Sì, salutiamo Alessandro Cecchi.
0: Eppure pure Rita,
1: pure
0: tutti
1: Rita.
0: Quanti.
1: Sì, sì.
0: Però appunto vogliamo che completiate la frase "io alla tua età", poi ce lo dovete dire voi. Ascoltiamo, dai.
2: "Io alla tua età mi emozionavo sulle tette perfettamente piramidali di Lara Croft."
1: Sì. Uno. Perfettamente piramidali, perché erano proprio a forma di piramide.
0: Perché i giochi vecchi erano più pixelati.
1: Erano dei, chiaramente dei poligoni.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi immaginavi che, insomma, c'aveva.
0: No, no, però l'ha detta bene.
1: Quella
0: dai.
1: Di Giza e quella di Keo, penso.
3: Esatto. Io gli direi "alla tua età. Io avevo la tua età".
0: Ma me è super cazzo la questa.
4: Amici, buonasera, Peppe da Napoli.
1: Ciao Peppe.
4: Beh, io mi troverei molto in difficoltà, perché dovrei spiegare a loro che noi avevamo un senso dell'amicizia molto concreto, non i follower dei social. Avevamo un senso di dignità molto diverso da loro e avevamo un senso di socialità molto diverso da loro, che non era quello di ostentare o sopraffare le persone. Ciao amici.
1: Un messaggio che apre a molte riflessioni. Uno vuole dire sì, social, sì, però effettivamente in alcuni ambiti è così.
0: La cosa del senso d'amicizia, però.
1: Noi ne vediamo di giovani che invece, non lo so, di stare a ballare con i loro coetanei, sono, si mettono fuori a.
0: Capo e telefono.
1: Capo e telefono.
0: Ah, sì, purtroppo capita.
1: È così.
0: Però non generalizziamo.
5: Sono
1: ciao.
5: Amico, io di solito quando becco ragazzi ventenni che lavorano a volte con me, ma per rito, chi se su fracete proprio un guerpa, ma su fracete proprio un guerpa. E io la parola di solito che gli dico io a 20 anni all'età tua, ma facevo 3 partite di pallone a settimana e 3 per lo giorno.
1: Sì.
0: 3 cose?
1: No, faceva anche.

0: diverse.
1: Vabbè, aveva l'epidermide importante, la pelle in questo senso, credo. Sì.
2: Ragazzi, buon pomeriggio. Io ho un ragazzo di 20 anni, gli dico sempre: a me te tenim 30 anni di differenza, ma comunque cacervelli sono rimasto a 13 anni, quindi agge pazienza, perché io mi sento uguale a quando tenevo 13 anni. Faccio pensieri da 13 anni, ma comunque in un corpo di un cinquantenne pensieri, ma già stavo forza a corta, quello che faccio, però certo. Ogni tanto esce fuori e mia moglie dice: ma o creatura chi è? Tu o tuo figlio?
0: Quindi era proprio una persona nello specifico in questo caso. Bene, bene, sono uscite tanti anche spunti di riflessione. Riguardo a questo argomento abbiamo una telefonata, vediamo chi c'è. Pronto?
3: Sono incazzato come una bestia.
0: Che c'entra, scusa?
3: Sono incazzato come una bestia.
0: Vabbè, presidente.
3: Buon pomeriggio, un cazzo. Io sono arrabbiato.
0: Non c'è bisogno.
3: Perché siete tutti delle merde.
0: Questo lo sapevamo già.
3: Buon pomeriggio.
0: Grazie, a lei.
3: Volevo cambiare un po' rotta. Volevo fare Natale in una zona d'Italia.
0: Bello, secondo me è una
3: avevo
0: bella cosa.
3: Avevo intenzione di fare Natale a Bologna. No. Non lo faccio manco per il cazzo.
0: Non lo diventi volgare.
3: Poi oggi ero in zona set e mi hanno offerto dei tortellini. No. Gliel'ho buttati appresso. Non voglio sapere nulla.
0: Non si inalbe.
3: Mi hanno dato il ragù alla bolognese. Lasciatemi stare.
0: Lo fanno apposta.
3: Delle merde.
0: Sono d'accordo. Magari può farlo in altre zone. Se non le va a Bologna, a questo punto.
3: Sto pensando di fare Natale a Pisa. Però spero che oltre alla torre non vada storta anche la prossima giornata. Perché se no vado ad Hollywood, torno a fare cinema e non penso più a nessuno.
0: Sì, ma già in mente eventualmente il cast di questo nuovo cinepanettone.
3: Allora, per Natale a Pisa ho pensato che tutto il cast cammina in obliquo con la torre.
0: Chi?
3: Ovviamente mi immagino un cast un po' diverso per variare.
0: Oh, finalmente.
3: Vorrei chiamare Biagio Izzo, Massimo Boldi e Cristian De Sica.
0: Sempre quelli sono, però.
3: Però sono messi in ordine sparso.
0: Ah, ok, cioè, chiaro.
3: È diverso.
0: Sulla locandina, magari.
3: Quindi immaginati Boldi che vede la torre storta, pensa che stia cadendo e lui fa. Che cartera!
0: Bravo.
3: Ora mi cade la torre addosso.
0: E magari.
3: Potrebbe essere un bel plot twist.
0: Sì, magari Cristian De Sica, non lo so, dice, ma una torre dritta si poteva avere, no?
3: Ma che è sta capolata a fuori? Ma la drizzo io? A Massimo. Sarebbe bello fare questa cosa.
0: Sarebbe bello. Grazie presidente per questo.
3: Non mi date più tortellini, ma avete rotto lì.
0: Grazie presidente, amici. Continuate con i vostri messaggi. Completate la frase. Io ho la tua età. E ci dite voi. 342 00 00 100.

0: di questo nuovo, di quest'estate, insomma, sì, Summer Funk è quello.
1: È il pezzo estivo di Gabbani che ha sempre questi ritmi da tormentoni, però se vai a vedere il testo ha sempre un'elaborazione particolare alla Gabbani.
0: Tra l'altro dicono voci,
1: dicevano,
0: ma dicono sempre che tu abbia qualche somiglianza con Gabbani.
1: È più un tempo, perché avevo il capello a ciuffo.
0: Da lì la canzone, povero Gabbani.
1: Ma No, però quando avevo il ciuffettino, sì, adesso invece li porto un po' più sbarazzini.
0: Gli hanno messo Enzo
1: Grande. Ma che cosa gli hanno messo? Amici, vediamo un po'. Tra l'altro, puntatona oggi. Clemenzina, Aurelio, sì. Ieri Enrico Papa. Ma dove vogliamo arrivare con questo show?
0: Non lo so.
1: Pensa che tu stasera vai a vedere il film di un ospite che avremo domani. Tu vai a vedere Michael Jackson. Domani ci dirà la sua e tu
0: non
1: ci dirai la tua.
0: Non sia mai col Jackson. Poi non mi piace, io devo dire.
1: Vediamo. Ascoltiamo un po' i vostri vocali. Io alla tua età, completate voi.
2: Ciao ragazzi, amici, Enzo da Napoli. Io alla tua età mi divertivo con poco. Mi divertivo. I giochi li creavo perché non c'erano soldi
1: li
2: per comprarli.
0: Sì.
2: Ed eravamo paradossalmente molto più felici.
0: Beh, si giocava di più anche, non lo so, mi vengono in mente i giochi da strada, nascondino, sì. con le biglie e quant'altro. Sono giochi che io non vedo più che altro.
3: No, io alla tua età, per mezza tiz me l'ha catto posto al market.
0: Salutiamo Tom Rider.
1: Anche questo fa parte della nostra
0: fa parte, chiaramente.
3: Ciao amici, guagliuzzi.
0: Ciao.
3: E all'età tu campavo con 50.000 arrivas, ma.
0: Cioè, era 50.000 lire eri ricco. Scusa un attimo, 50.000 lire una settimana, secondo me eri ricco.
1: I nonni ogni tanto sfilavano
0: 50.000 lire.
1: No, forse no. 50 proprio no. Però
0: 50.000 lire è tantissimo.
1: La 20.000 ogni tanto il nonno te la dava.
0: 20.000 eri proprio. Cioè, facevi il figo,
1: sì, e ti durava parecchio.
0: E poi le durate, insomma, sono diminuite.
1: Esatto, in tutti i sensi. Nostalgia di oggi, amici, state parlando con un giovane e dovete atteggiarvi un po', quindi completate la frase io alla tua età e ci dite la vostra. 342 00 00 100. Questo ritmo mi invoglia, mi obbliga a ballare.
0: 2004, eh?

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: trafficone della nostra. Splash. Sì, questo è il tuffo della nostra nostalgia. No. Poi mi fai dire. No, non c'entra niente con Paperissima. Ma vogliamo sapere se parlando con un giovane doveste un po' atteggiarvi, cosa gli direste? Io alla tua età? Dovete completare voi però.
1: Alla tua età ho semplicemente fatto cose che si fanno alla tua età.
0: Eh beh, ci sta.
1: Oggi sì. Questo non succede perché si passano molti passaggi. I bimbi che non fanno i bimbi, le femminucce che già sono
2: donne,
1: come dire, delle veline. È tutto sbagliato, purtroppo l'epoca va così e quindi posso tranquillamente dire di essere stato serenamente felice di aver fatto tutto quello che bisogna fare all'età che uno ha.
0: Tappa dopo tappa.
2: Vedi, sono usciti dei messaggi che certo fanno riflettere comunque.
3: Bene. Delle merde, sono io il vostro amico.
0: Si moltiplicano i cloni.
2: Anche questo fa riflettere.
0: Sì.
4: Amici, io voglio stravolgere. Invece di rivolgermi ad un giovane, mi rivolgerei ad un vecchio e direi: io all'età tua, se continuo così, non ci arrivo. Ciao da Peter.
2: Bella anche Peter.
5: Ragazzi, io gli direi: alla tua età, per vedere una pacca dovevo spostare il costume, ma per io il costume devo spostare le pacche.
0: Di critica sociale, però l'ha detta in modo delicato, accettiamo.
2: Ma che? Non si dice così.
0: Ma che?
6: Amici, ma stamattina c'era l'imitatore di Clemenzino.
2: Sì, l'abbiamo già.
0: Già c'è stato poi. Però
2: Clemenzino.
0: Non, chissà come mai quello non ha fatto, quello lì non ha fatto il freestyle. Clemenzino sì.
2: L'abbiamo già. Già c'è stato il dissing.
7: Ai miei tempi, se beccavo un mio coetaneo, gli dicevo: io ho sterminato tutti i dinosauri.
2: Sì, vabbè.
8: Ciao amici, Vincenzo da Secondo Piano. Beh, cosa dire ai giovani d'oggi? Io alla tua età ero più strunzi te.
2: Chi può dirlo però? E questo non so.
0: Vabbè, forse ha un vissuto in cui era un po' birichino.
9: Buonasera amici, io gli direi che alla sua età non è peccato di scendere mia lira quello, non è cagnata niente, siamo stesso palo tutti e due, se mi abbiamo battenare.
2: Pensavo avessi ancora le 100.000 lire in tasca, inutilmente, ma ce le avevi.
10: Ma io da cazzo di oggi direi: all'età tua mi divertivo con poco, ci bastava un mutetto e un gruppetto di amici e tante risate.
2: Ci sono sempre le comitive di quelli del muretto.
0: È vero.
2: Credo sia uno standard, o almeno c'era, non lo so se ce ne sono prima, ancora. Sì. Però lo standard, se quelli del muretto ce ne sono sempre.
0: Vero,
2: c'è sempre un muretto da qualche parte.
11: Ciao, sono io da qua, è un ragazzo di 20 anni, ma anche una ragazza, direi semplicemente: non ti sposa.
2: Ciao,
11: non ti sposa e non fai figli, non ti sposa.
0: Perciò ti sei chiamata io. Era meglio non far uscire troppo.
2: Sicuramente non l'ho detto io.
12: Io alla tua età mi facevo 10 partitoi. Tu cavi fame. Tu a scia andare a sta casa, è imbazzicato su sto PlayStation, su telefono a mano. Tu che
2: femmina, vai a rubare.
0: Ma che messaggio è?
2: È il modo corretto di chiudere questa trasmissione.
0: Voleva dire in maniera un po' carica.
2: Vivi la vita.
0: È caricata, sì, nel senso voleva dire: goditi la vita, la natura, le bellezze del mondo. Questo voleva dire.
2: Sì, non
0: l'ha detto un po' così, però quello voleva dire.
2: Amici, l'appuntamento di questo pomeriggio però termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabio Esposito in regia.
2: E vi diamo appuntamento come sempre domani a partire dalle ore 16. Vi salutiamo a modo nostro, amici.
0: È sempre show.
2: Domani.
0: Ciao a tutti.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buonasera da Radio Kiss Kiss Napoli e da Lucio Pengo. In apertura torna a farsi sentire il bradisismo nei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 16.06 ed è avvertita a Napoli in tutta l'area flegrea. L'epicentro è stato localizzato proprio nella zona dei Campi Flegrei a una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato percepito soprattutto ai piani alti, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. Cronaca: è stato convalidato dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Napoli il fermo del 15enne che nei giorni scorsi in Piazza Municipio ha coltellato un ragazzo di 14 anni ancora ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Il minorenne, subito dopo l'aggressione, era stato bloccato dalla Polizia Municipale. Secondo quanto ricostruito, il 15enne avrebbe colpito la vittima al culmine di una lite nata per uno sguardo rivolto alla sua fidanzatina e degenerata con colpi di casco. Il ragazzo è ora recluso nel carcere minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio. Ancora tensione nella zona di Porta Capuano. Un uomo di 41 anni, originario del Burkina Faso, è stato arrestato dalla polizia in piazza San Francesco a Capuana dopo aver minacciato con un coltello la dipendente di un bar. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo disposto dal questore dopo l'omicidio avvenuto domenica nella stessa area, sono intervenuti rapidamente bloccandolo e disarmandolo. Sequestrato un coltello a serramanico con lama di circa 8 cm, l'uomo è stato arrestato per porto di arma in luogo pubblico. Blitz dei carabinieri tra Ercolano e Torre del Greco: 3 persone arrestate per usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Secondo la DDA di Napoli, la vittima sarebbe stata minacciata e aggredita per pagare debiti legati a prestiti usurari. Un arresto in carcere e 2 ai domiciliari. Viabilità in occasione della 6ª tappa del 109° Giro d'Italia che attraverserà Napoli il prossimo 14 maggio 2026. Il comune ha emesso un'ordinanza per disciplinare la circolazione veicolare e pedonale garantendo sicurezza lungo il percorso di gara e nelle aree logistiche. Chiudiamo con lo sport. Il derby Roma-Lazio dovrebbe giocarsi lunedì 18 maggio alle 20.45, non più domenica alle 12.30. La decisione è legata a esigenze di ordine pubblico e alla contemporaneità con gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Ma la Lega Serie A ha già annunciato ricorso al TAR. Date e orario restano quindi incerti, così come quelli di altre partite, tra cui Pisa-Napoli legata alla corsa Champions. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi, ora il meteo.
15: Kiss Kiss Napoli, meteo.
17: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Al momento situazione ancora tranquilla in Campania, non mancano ampie zone di sereno, ma si sta rapidamente avvicinando una nuova perturbazione e attenzione, per domani prevediamo un netto peggioramento. Sin dal mattino torneranno nuvole, pioggia, acquazzoni, addirittura anche qualche temporale, quindi piogge localmente piuttosto intense. E tutto accompagnato anche da un netto calo delle temperature, domani massime non oltre i 20-22 gradi e tra l'altro il tempo rimarrà molto variabile anche nei giorni successivi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, i messaggi WhatsApp 342 00 00 100. C'è Fabio Esposito in regia, gli argomenti sono tanti, andiamo tutti molto veloci. Michele, ciao.
1: Eccomi, Michele Caruso, bonsoir, un saluto noblesse obbligio, dottor Del Genio, come sta? Tutto bene?
0: Ciao Michele, sì, grazie, velocissimo, mi raccomando.
1: Sì, cercherò di essere veloce per quanto...
0: No, devi essere veloce, no, cercherò.
1: Sì, io anziché parlare di Napoli questa volta, dal momento che mi preme, essendoci domani una partita molto importante, la finale di Coppa Italia, come le saprà, ormai manca sempre meno, si disputerà allo Stadio Olimpico domani 13 maggio alle 21 la Coppa Italia. Lazio e Inter si giocano molto più di un trofeo, in 90 minuti può cambiare il senso di un'intera stagione per la squadra del comandante Maurizio Sarri, è l'ultima occasione per salvare un'annata deludente. Vincere significherebbe alzare la Coppa Italia e conquistare il passo diretto per la prossima Europa League, dal momento che non ci è arrivato evidentemente diversamente. L'Inter invece arriva a Roma con il peso dei favori del pronostico e con una certezza in più, il netto 3-0 in tutto il biancocerchi in campionato. La squadra di Chivu probabilmente dovrà tuttavia fare a meno di Durama, che ha accusato un problema muscolare durante la preparazione della sfida. Come la vede? Da Michele Caruso.
0: Grazie Michele. L'Inter sta favorita, però è una partita secca e la Lazio si giocherà la partita dell'anno, chiaramente, quindi vediamo che cosa succede. Massimo!
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: Paolo, a me nel calcio non mi piace mai essere così, diciamo, tranciante e categorico, però secondo me dopo la partita di ieri, per me, io sono per quello che Conte deve lasciare, per un semplice fatto, perché Conte, per carità, anche a livello tattico si può anche evolvere, perché essendo comunque un allenatore che vuole vincere tatticamente cerca sempre di studiarsi e di migliorarsi, però proprio sul piano, per come vede le partite, per come vede il calcio, perché nell'era delle 5 sostituzioni vedere ancora i cambi al 75esimo dopo che la squadra avversaria comunque per un tempo ti ha annichilito, fare sempre quegli stessi cambi, cioè noi alla fine fra perdere e pareggiare la partita ai fini della qualificazione Champions non cambiava niente, perché noi dobbiamo fare 2 punti sì. In 2 partite, quindi o si fa 9 o vincendo una partita o pareggiando,
0: esatto,
2: 2.
0: Questo è molto corretto, è matematica, quindi non si discute quello che hai detto, è molto corretto, quindi per me vale sempre quello che sto per dire, però in particolar modo vale per la gara di ieri, dove bisognava provare a vincerla. Questa nuova frase fatta che abbiamo dovuto subire ieri sera, quando non si può vincere è meglio almeno cercare di non perdere, è
2: propedeutica.
0: No, ti fa perdere. Quando fai questo ragionamento, e quindi poi tatticamente che significa? Che non ti prendi dei rischi per andare a vincere e quindi sei prudente. Quando sei prudente che significa? Che tatticamente che ti tiri dietro, e oggi nel calcio di oggi quando ti tiri indietro 80% prendi il gol e perdi la partita. Quindi è una frase che una volta forse andava bene per il calcio, quando c'erano i 2 punti e 1 punto invece che 3-1, quando si attaccava meno bene e si difendeva meglio, oggi si attacca meglio e si difende peggio per una serie di motivi che non sto qui di nuovo ad elencare, ne abbiamo già parlato, si attacca con più uomini, prima si attaccava con pochi uomini, insomma per tanti motivi oggi è più facile che le squadre vincenti, anzi è quasi sicuro che le squadre vincenti siano quelle che vanno a cercare il gol, non quando stanno pareggiando, ma quando stanno vincendo addirittura. Figuriamoci quando stai pareggiando, se l'obiettivo non deve essere quello di andare a cercare il gol. Quindi chiaramente siamo lontanissimi, non io, siamo lontanissimi, il calcio è lontanissimo, il calcio di oggi è lontanissimo da questa frase, quando non si può vincere meglio non perdere, è una frase, è un autogol, ecco, per usare subito.
2: Ma specialmente pure nella partita di ieri, proprio praticamente,
0: a parte quello che hai detto tu, che è molto preciso, esatto,
2: non aveva nessun valore, abbiamo fatto tutti i cambi, tutti a centrocampo.
0: I cambi erano tutti, diciamo, tranne Gilmour Lobotka, poi i cambi erano Mazzocchi è più difensivo, l'altro, non ne parliamo nemmeno, Elmas per Giovane è una mossa più difensiva, quindi la squadra diminuisce le sue potenzialità offensive con i cambi. In quale momento, nel momento in cui la partita stava venendo dalla nostra parte?
2: Non ho capito. L'abbiamo ritornato a dare al Bologna quando per
0: non ho capito, sinceramente.
2: Quindi è proprio un modo di vedere il calcio, che al di là degli aspetti tattici che si possono studiare, si possono migliorare, ma se io una situazione la vedo così,
0: hai ragione Massimo, c'è un'altra
2: anni fa e anche fra 20 anni, quindi secondo me
0: grazie
2: Conte ha fatto il suo tempo.
0: Grazie Paolo. Allora, che lui veda, che Conte veda il calcio in un certo modo, c'è un esempio da fare per dimostrarlo, che va al di là di tutti gli aggiornamenti che possiamo fare sulle singole partite. C'è un discorso molto molto diciamo decisivo per capire come la vede Conte, cioè l'abbiamo già capito, però c'è una conferma, ecco, importante, che è quella: a un certo punto il Napoli non ha, gioca 4-3-3, vince col 4-3-3, ricomincia col 4-3-3, però vi ricordate cosa si chiedeva a Politano? Di andare sempre a occupare il quinto canale, di fare quasi il quinto difensore, quindi è un falso 4-3-3, tant'è vero che Politano, che nominalmente nella lavagnetta prepartita sembrava un attaccante, l'attacco alla fase offensiva non la vedeva proprio, tant'è vero che stava a 0 gol e 0 assist. E quindi questa è il primo, è la prima cartina torna su. La seconda è che quando poi si fanno male tutti i centrocampisti, Conte spiega che non poteva più giocare col centrocampo a 3 perché i centrocampisti erano 2. E su questo c'è poco da discutere, è vero, e tutti quanti vanno dietro a quello che dice Conte, quindi sono stato costretto a passare al 3-4-2-1, e qui tutto bene, ma la parola costretto è inesatta, perché quando non c'hai più la possibilità di giocare con 3 a centrocampo e sei costretto a giocare con 2 a centrocampo, puoi fare due scelte, o quella del 3-4 che ha fatto lui, 2-1, o puoi fare tranquillamente quella del 4-2-3-1. Tradotto significa: i centrocampisti sono finiti, per arrivare a 11 o aggiungo un difensore o aggiungo un attaccante. Lui ha aggiunto un difensore. Questo è il modo di vedere il calcio di Conte. Ci può piacere, non ci può piacere, è vincente, non è vincente, arriva prima e seconda, arriva terza e quarta, arriva dove vuole lui, tutto quello che è. Ma questo è un dato oggettivo, io non lo sto nemmeno criticando, sto solamente presentando a tutti la verità. La verità è che aveva 2 opzioni e ha scelto quella più difensiva. Morale della favola: nel momento in cui scegli la più difensiva, noi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che di prendere meno gol, no? Invece i gol ne stiamo prendendo di più di quando giocavamo a 4, e certamente non ci aspettavamo di migliorare quella offensiva. Infatti offensivamente siamo in linea, ragazzi, siamo a 54 con i 2 di ieri, mi auguro di arrivare a 59, pure a 60 nelle ultime 2 giornate, 59 l'anno scorso, ci siamo, diciamo. Dove invece il gap è enorme, che già siamo a 36 subiti, l'anno scorso abbiamo chiuso a 27, e insomma il gap è veramente significativo. Questo porta, poi vi darò altri numeri, porta a che cosa? Porta, vi darò altri numeri, al di là della classifica del secondo posto, che è determinato anche dal rendimento molto negativo di tante altre squadre, comunque stanno molto vicini a noi. Vi dirò altri numeri significativi sulla storia recente del Napoli tra poco. Vincenzo,
3: posso?
0: Prego.
3: Ciao, buonasera Paolo. E allora io colgo l'occasione per manifestare la mia enorme stima nei tuoi confronti, perché sei il miglior giornalista sportivo della Campania e non solo. Detto questo, apprezzo moltissimo, perché ti seguo da tantissimi anni, quando tu dici che noi tifosi dobbiamo argomentare le nostre considerazioni.
0: Argomentare, mo tra poco io vi porterò dei, sulle cose che ho detto vi porterò dei rilievi statistici, quindi oltre gli argomenti, che sono anche discutibili, però almeno è qualcosa da mettere vicino all'idea, sì. Addirittura noi andiamo qualche volta con dati statistici, quindi oggettivi.
3: Okay. Allora io, proprio in ottemperanza a quello che tu hai sempre ribadito e che io approvo tanto, argomentare, io ti offro questo mio spunto di riflessione. Io in questi mesi ho argomentato 2 cose, una a favore di Conte e una contro di Conte.
0: Bravissimo, ma non so quali sono e se le condivido, però mi piace chi mette le cose a favore e le cose contro, mi piace, perché vuol dire che non c'ha un pregiudizio.
3: Assolutamente no, anzi ti voglio pure dire che fino a 2-3 settimane fa in me erano nettamente più importanti gli argomenti a favore di Mister Conte, che sono questi due semplici esempi. Sì. Il numero enorme di infortuni, perché io penso come te, credo come te, che nessuno di noi può dire è colpa di Conte.
0: No, no, ma infatti senza dire colpa, una cosa la possiamo dire però. Che è colpa di Conte gli infortuni non lo possiamo dire, hai ragione,
3: certo.
0: Hai ragione, perché poi per dirlo dovremmo dimostrarlo e come lo dimostriamo,
3: appunto,
0: invece una cosa è quasi certa, che la media punti del Napoli è stata più o meno costante e non è detto, tranne l'inizio del campionato che era un po' la scia dello scorso campionato, quindi l'entusiasmo dello scudetto vinto, poi la media punti del Napoli con assenze, con infortuni, con più infortuni, con meno infortuni, non è cambiata tanto, quindi vuol dire che più o meno il Napoli quest'anno, certo gli infortuni hanno influito, quindi, ma più o meno era in grado di fare più o meno questo.
3: Quindi, continuando nei due argomenti che dicevo a favore di Mister Conte, uno è i 40 infortuni che hanno, diciamo la verità, devastato il Napoli, e lui ha fatto le nozze con i fichi secchi in alcune giornate di campionato, non ultima Juve-Napoli con solo due panchinari, e l'altro motivo a favore, perché è oggettivo, e anche tu lo hai detto, abbiamo avuto dei non errori, dei torti arbitrali in 3-4 partite che ci hanno, e Atalanta, Juve-Verona, che ci hanno inevitabilmente sottratto dei punti, e questi sono gli argomenti a favore.
0: Atalanta è la più grave di tutte, perché Atalanta è solo colpa degli arbitri, del VAR, mentre Napoli-Verona si mette male per colpa nostra e poi proviamo a rimediare, l'arbitro certo non ci aiuta, però si mette male per colpa nostra. Napoli-Parma,
3: che viene Paolo, il rigore di Buongiorno.
0: Ho capito, però non c'è, però non è lo scandalo dell'anno, lo scandalo dell'anno è il gol annullato a Gutierrez a Bergamo.
3: Detto questo, ho detto i due argomenti a favore di Conte, gli due argomenti contro Conte, che da due settimane purtroppo per me prevalgono, cioè lui ha sbagliato formazioni, non ha messo, lui disse un mesetto fa ho fatto degli errori, ho capito tante cose, purtroppo gli errori li ha ripetuti nelle partite successive, perché non è possibile che si va a giocare a Parma una partita a squadra che la domenica dopo non si gioca.
0: Allora ragazzi, Alisson che è nettamente il miglior giocatore del Napoli da 3 mesi a questa parte, improvvisamente 3-4 partite è partito dalla panchina.
3: Sì, lo so, quello sto dicendo io. Ora, questi argomenti contro Conte, non parlo di...
0: Senza che ci fosse un suo alter ego, perché è stato messo McTominay in quella posizione, insomma sono state fatte cose un po'...
3: Ma questo dico, a me non interessa, Paolo, dica la verità, a me giocare bello bello e non vincere niente.
0: No, ma non si tratta di giocare bello, si tratta di partite dove non ti rimporta. Ora che sia bello, che sia brutto, ma ti importa, bisogna tirare.
3: È quello sto dicendo. Ieri, poi lui non lo vedo capace.
0: Veloce, vince, vai a chiudere.
3: Ho finito, gli argomenti a favore erano più prevalenti. Oggi purtroppo
0: prevalgono gli altri. Grazie assai.
3: Questo va bene, grazie.
0: Ciao, grazie. Milena.
4: Ciao Paolo.
0: Ciao, buonasera.
4: Buonasera a te. Allora, premesso che in genere sono sempre, quasi sempre d'accordo con te, perché ogni tanto un pensiero critico è sempre meglio averlo.
0: Sì, quelle sono le poche volte in cui, diciamo...
4: Esattamente.
0: Avrai un pensiero sbagliato, non essendo d'accordo con me avrai un pensiero sbagliato, però va bene così.
4: Sicuramente, guarda Paolo.
0: Scherzo.
4: No, pure pazzesco, sono d'accordo con te, pure un buon passo fatto. Allora, premesso questo, io ho, come il telespettatore di prima, argomenti pro e argomenti contro.
0: Sì,
4: diciamo che due o tre settimane fa, al 90% avrei preferito che Conte restasse anche per l'anno prossimo.
0: Adesso io feci un sondaggio, non so se hai mai sentito quel giorno.
4: Certamente, ti seguo quasi tutti i pomeriggi, non posso
0: 80%. Ora io oggi ti dico una cosa, però ti dico anche a tutti, dico che quelli che mi stanno ascoltando, che non lo faccio, lo volevo fare, ci ho pensato tutta la giornata, ho detto ma oggi lo faccio o non lo faccio, perché volevo avere un feedback particolare, cioè dico dall'80 che cosa può essere cambiato, perché io quando Conte arrivò all'80% di per cento di persone che lo volevano, su un numero molto alto di messaggi, io lo feci in una condizione molto favorevole al mister, cioè dopo Napoli-Milan.
4: Esatto.
0: Oggi farlo, e quindi diciamo, era facile prevedere.
4: Forse oggi è sparare un po' sulla Croce Rossa.
0: Oggi io non, no, però a me non era voler, non è questa la mia, non sarebbe stata qui, non lo farò, non sarebbe stata questa la mia volontà. Però senza sondaggio, dalle telefonate che mi stanno arrivando, adesso sentiremo i tuoi pro e i tuoi contro, Milena, vedo che molti che hanno ragionato sui pro e sui contro, penso che molti che hanno ragionato sui pro e sui contro, che è il modo migliore di ragionare ovviamente, perché gli altri che hanno i pregiudizi, allora quelli là che erano per il no rimangono per il no, pure se retrocede, quelli che erano, pure se arriva primo, quelli che erano per il sì, non cambieranno mai idea, perché si innamorano delle loro idee. Invece noi che ci innamoriamo delle argomentazioni e cerchiamo di portarle, quando diciamo una cosa, potremmo legittimamente cambiare opinione, no?
4: Ovviamente, ma questo è sinonimo anche di intelligenza,
0: certo,
4: secondo me.
0: Certo.
4: Allora, pro Conte, io ho sempre pensato che il mister abbia, diciamo, la mentalità vincente e dà le motivazioni giuste alla squadra, come abbiamo visto l'anno scorso, che diciamo ha fatto, non chiamiamolo miracolo, ma un'impresa, va bene?
0: Sì, l'impresa sì, no, è stato bravissimo,
4: Esattamente. Di contro, queste due, questa mentalità e queste motivazioni quest'anno non è che l'ha già visto tanto, ma il contro sarebbero la mancanza di idee tattiche, secondo il mio modestissimo punto di vista, i cambi non sempre all'altezza e le scelte tattiche di partenza. Mo, un'altra cosa ti volevo porre all'attenzione: Rachmani e Di Lorenzo sono rientrati immediatamente dopo che sono stati a disposizione, giusto? Quando lo staff medico ha detto che erano a disposizione, sono rientrati immediatamente.
0: Sì.
4: Vergara no.
0: Vergara ieri nemmeno qualche minuto, ora non lo so, su queste cose qui io faccio fatica però a risponderti,
4: lo
0: perché
4: so,
0: poi
4: hai ragione,
0: caso per caso può darsi che quelli stavano meglio, quell'altro non stava ancora bene. In linea di massima, un po' ignorantemente potremmo dire questa frase, che è un po' ignorante: se lo porti in panchina vuol dire che almeno 10 minuti ce l'ha, se no che lo porti a fare la gita turistica in panchina.
4: Ma io mi domando, è perché sono difensori Rachmani e Di Lorenzo?
0: Questa è una domanda che va sulla falsa riga, va sulla falsa riga di quello che ho detto io poco fa, cioè quando deve scegliere, perché mancano i centrocampisti, se mettere un attaccante in più o mettere un difensore in più, mette un difensore in più.
4: Esatto.
0: Che Conte abbia questo retaggio, questa, per quanto stia combattendo con se stesso e cercare di aggiornarsi, ma che ha un retaggio di un calcio che basa soprattutto tutto sulla fase di non possesso e sull'aggressività per riconquistare il pallone e non su tante idee quando c'è il pallone tra i piedi, questo mi sembra che si possa dire senza né criticare né offendere Conte, si possa dire.
4: No, non è. Penso che sia un difetto suo, non lo
0: una caratteristica, ma guardi, addirittura caratteristica, direi, esatto.
4: Caratteristica. Ma poi dice, ti ascolto per radio. Partendo da queste premesse, e non so se la squadra, questo non gioco, questo il pallone lanciato così, questo povero Højlund che sta sempre sull'Hissing da che la rigore. Ma partendo da queste premesse, l'anno prossimo questa squadra seguirà queste indicazioni?
0: Questa è una buona domanda, grazie Milena.
4: Prego, ciao Paolo.
0: Ciao. Allora, il Westler, come si dice? Il Westland danese che abbiamo lì davanti, perché non fa il centravanti, poverino, fa wrestling tutta la santissima partita, fa duelli corpo a corpo per difendere sto pallone in mezzo al ring, perché là è un ring per lui, non è più manco il campo, è un ring, in mezzo al campo fa questi duelli tutta la partita e qualcuno lo sta pure criticando a sto ragazzo, veramente allucinante, un modo di vedere il calcio strano. Come si fa a criticare? Ma vedete la partita che fa sto ragazzo? Avete mai fatto mezza partita con gli amici dove quando si fanno i duelli corpo a corpo, i dribbling, i duelli, spalla a spalla, sono i momenti che spendi più energie rispetto a una corsa di 30 metri? Cioè un attacco alla profondità a massima velocità di 30 metri spendi meno energie che tutti quei duelli corpo a corpo. Questo, se avete fatto mezza partitina, dovreste saperlo, esci stanco dalla lotta, e quello è tutto una lotta. E sto parlando di Højlund. Questo discorso, se lo vogliamo estendere alla caratteristica del Napoli, le migliori partite del Napoli, se ce le ricordiamo, sono quasi tutte partite giocate dove il Napoli è riuscito a giocare 60-70 minuti massima intensità, cioè aggressivo, recupero palla, queste situazioni di gioco belle, pure piacevoli da vedere. E ha fatto 60-70 minuti che sono, secondo me, molto sono ampiamente sufficienti per vincere le partite. Se fai 60-70 minuti così, le partite le porti a casa. Quando non sei più in grado, fine stagione, stanchezza, una partita dietro l'altra, giocatori che entrano dagli infortuni e non sono al 100%, insomma, quando per una serie di motivi questa fase di massima intensità la devi ridurre intorno ai 20, 25, 30 minuti, come ieri, il Napoli a me 25 minuti è piaciuto, però ragazzi 25 minuti sono pochi, cioè in 25 minuti abbiamo fatto due gol, abbiamo avuto una leggera possibilità di farne il terzo, poi prima è stato un disastro e dopo è stato un disastro, quindi sono un po' pochi 20-25 minuti. Allora che cosa succede? Quando hai 20-25 minuti a massima intensità, ne devi avere gli altri 60 dove gestisci il gioco con le idee, con un palleggio, con la capacità di trovare linee di passaggio, cioè con delle fasi di gioco dove sei comunque pericoloso, ma sei pericoloso in un altro modo, nel modo di calcio che si pratica oramai nelle squadre top in tutta Europa, dove vedi una grande densità sulla tre quarti avversaria, una grande qualità nel fraseggio, una voglia di andare a chiudere con tanti uomini l'azione, che ti fa spendere meno energie questo calcio. Ecco perché le grandi squadre che giocano ogni tre giorni possono addirittura permettersi il lusso di non fare tante rotazioni, perché spendono meno energie. Noi per come giochiamo dobbiamo fare rotazioni con la pala, perché ogni partita è la guerra mondiale, tutte quelle che abbiamo vinto con un gol di scarto e poi alla fine ci siamo abbracciati felici, sono le partite dalle quali siamo usciti senza più energie, ci hanno fatto perdere poi le altre dopo, siamo a 12 sconfitte fra campionato e Champions. Le 12 sconfitte del Napoli sono nate per tutte quelle vittorie di un gol che hanno tolto l'energia al Napoli. Questo bisognerebbe cercare di capire e trovare strade alternative. La domanda finale è: queste strade alternative, constatato tutto ciò, le può trovare Antonio Conte? Io penso che un allenatore bravo come lui deve lavorare su se stesso e trovarle, fare capire a De Laurentiis che è in grado di trovarle. Se non è in grado di trovarle, lui pensa che il calcio è solamente quello che lo ha fatto finora vincere, e allora è un problema andare avanti con Conte, è un problema per i giocatori che a un certo punto non hanno più energie né fisiche né nervose. Se invece Conte capisce che deve introdurre qualcosa di nuovo, ma di fortemente nuovo nel suo calcio da tutti i punti di vista, scelte di formazioni, rotazioni, modo di giocare, quando si ha il pallone tra i piedi non sempre questo lancio lungo sulla prima punta, ma cercare di uscire con una qualità maggiore, cercare linee di passaggio, se riesce a introdurre queste cose che conosce sicuramente meglio di tutti quanti noi messi insieme, e allora vai con Conte, ma altrimenti no. Ecco perché io sono combattuto, perché non è che io parlo con Conte e Conte mi dice guarda stai tranquillo che io ho capito che queste cose incominciano a funzionare poco e porterò delle modifiche. Ciro.
5: Ciao Paolo, buonasera, forza Napoli. Ciao. E ti seguo sempre, sono d'accordissimo con te sull'ultima disamina. Però se ti ricordi, io ieri sono intervenuto a un altro programma, c'eri anche tu, sì. Prima della partita ho detto ragazzi pensiamo alla partita. Qua una cosa che sta succedendo in casa nostra, sembra il campionato già finito da un mese e parliamo di altre cose, seconde rimane, su altre situazioni. Ragazzi, se non andiamo in Champions sarà peggio dell'annata di Gattuso, secondo me, questa è la mia idea. E poi mi puoi dare un'idea tua? Io fino a una settimana fa tu dicevi Conte secondo te dovrebbe rimanere. Hai cambiato idea?
0: No, l'ho detto io un secondo fa, Ciro.
5: Oppure per me che deve rimanere?
0: No, io l'ho detto un secondo fa, Ciro. Io vorrei sapere.
5: Non ho sentito.
0: Proprio un attimo fa, mentre tu avevi preso la lì. Io vorrei capire di fronte a quale Conte ci troviamo. Se ci troviamo di fronte ad Antonio Conte che ha capito che alcune cose che ha fatto quest'anno non le può ripetere e deve metterci dentro cose nuove, vai con Conte. Ma se Conte è quello di quest'anno, no. Onestamente no. Lo dico proprio in maniera netta. Se Conte è quello di quest'anno e non ha capito, io perciò sono molto preoccupato perché non vedo che c'è mai un'autocritica. Però può darsi che l'autocritica non la fa pubblicamente, ma fra sé e sé può darsi che l'abbia fatta e stia lavorando sui suoi errori. Se lavora sui suoi errori, allora io mi fido perché è un allenatore di livello. Ma se non lavora sui suoi errori, cioè se ha la presunzione di continuare a credere che il calcio è solo quello che dice lui e tutti gli altri che stanno invece oggi vincendo con un'altra idea di calcio sono dei pazzi squilibrati e lui è quello invece che sta dalla parte della ragione, allora non va bene. Non va bene perché il calcio ci sta dicendo che questo modo di vedere il calcio, e chiedo scusa per la ripetizione, sta incominciando a perdere la chiave, la parola chiave è questa, sono i risultati. Tra un attimo ti saluto, Ciro, grazie.
5: Sì, però volevo dire, sull'altra sì. situazione, è sull'altra situazione che questo ambiente che parla sempre della...
0: Lascia per, l'ambiente non sposta nemmeno un punto, quello che sposta i punti è Conte e i giocatori, e la società...
5: Però i calciatori, tu dici allora che a questo livello i calciatori non soffrono di queste situazioni?
0: Non ci sentono proprio a noi, Ciro, non ci calcolano proprio e non ci sentono proprio. Ciao, grazie.
5: Però pensiamo sempre alle partite, perché qua sembra...
0: Ma noi possiamo fare quello che vogliamo in onda, possiamo fare una puntata tutta sulle partite, una puntata tutta su Conte De Laurentiis, su quello che vogliamo. Non cambia, la puntata può piacere di più, di meno, a te piace, a un altro non piace, o viceversa. Però la cosa che io ci tengo a ribadire, e fateci caso, non cambia un nulla, perché noi siamo sempre gli stessi che parliamo del Napoli, i tifosi, i giornalisti, gli opinionisti, e una volta diciamo bene, una volta diciamo male, una volta siamo critici, una volta siamo polemici, una volta siamo troppo buoni secondo qualcuno, una volta siamo troppo pungenti secondo qualcun altro. Il Napoli un anno vince lo scudetto, un anno invece arriva decimo, e noi non siamo cambiati certamente noi, è cambiato il Napoli, che un anno ha fatto benissimo e un anno ha fatto male. Quindi noi non spostiamo un fetente di punto, caro Ciro. Pubblicità.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, tra poco torniamo al telefono, leggo qualche messaggio e poi vi do questa statistica che pure è importante e ci deve far riflettere. Grazie per i complimenti a Fausto, che mi chiede: a suo tempo, se ci fosse stato Conti, vari Amsic, Lavezzi, Guevara, li avrebbe fatti esordire e poi giocare? Secondo me no, poi li avremmo venduti. Un abbraccio. Che pure è importante e ci deve far riflettere. Grazie per i complimenti a Fausto, che mi chiede: a suo tempo, se ci fosse stato Conti, vari Amsic, Lavezzi, Guevara, li avrebbe fatti esordire e poi giocare? Secondo me no, poi li avremmo venduti. Un abbraccio. Non lo so, succede.

Dice Marianna: voglio ritornare alle prime chiamate. Come si può accettare che il Bologna sul 2-2, che a loro non cambia molto, fa entrare Rowe, sicuramente un cambio offensivo, e noi invece togliamo Giovane ed entra Elmas? A me non è piaciuto quel cambio, ero in diretta, l'ho detto durante, non l'ho detto dopo, l'ho detto durante, che ho capito che forse Vergara non ce la faceva a giocare, per me doveva entrare Vergara. Se Vergara non ce la faceva, vai con Giovane fino alla fine, vai con Giovane fino alla fine, per il tipo di partita che stava venendo fuori. Secondo me è stata una mossa che ci ha tolto, no, secondo me il campo ci dice che è più importante di quello che pensiamo noi, che poi non siamo stati mai più pericolosi. In risposta alla tua domanda, anch'io sono molto scettico che Conte possa fare questo lavoro su se stesso, dice questo amico. A parte della risposta, l'hai detto tu stesso, dopo la partita, quando notasti per l'ennesima volta che non fa mai autocritica, Conte è un fenomeno quando deve ricostruire dalle macerie, da stimoli, i nuovi calciatori che rendono al massimo per il primo e il secondo anno massimo. Per una continuità di progetto non è il massimo, non avendo un gioco e un calcio coraggioso. Complimenti da parte di Giulio da Portici, che ringrazio. Allora, sembra di vivere il secondo posto del 88-89, nonostante secondo posto e vittoria Coppa UEFA, Bianchi fu criticato e andò via. Eppure lo ricordiamo con uno dei più forti Napoli di sempre. Questo periodo Conte credo sia all'altezza. Aldo Navigatore. Vabbè, che poi fa un commento su un collega che non riesco a capire perché dovrei leggere. Buonasera Paolo. Conte è un allenatore superato, solo nelle ultime 5 partite 5 punti, media da retrocessione. Se siamo ancora secondi e vinto lo scudetto è molto per i demeriti degli altri che per meriti di Conte, dove spesso c'è fortuna. Campionato mediocre italiano ci ha dato lezioni di calcio, come Sarri, Champions e Coppa Italia da orrore. Enzo D'Agostino. Allora andiamo a fare un attimo, prima di tornare al telefono, questa statistica. Allora, dipendendo bene da quello che fanno gli avversari, tanto se gli avversari fanno 90 punti, 85 punti per vincere lo scudetto, o ne fanno 81 come l'anno scorso l'Inter, noi con 82 vinciamo, oppure se gli avversari ne fanno a stento, arrivano a 70 due giornate dalla fine, vedi quest'anno il Milan è a 67, la Roma è a 67, la Juve a 68, anche se la media punti di Spalletti è superiore alla media punti di Conte, perché Spalletti è partito alla nona giornata, quando il Napoli aveva 7 punti di vantaggio sulla Juve, o 6 o 7, adesso non ricordo. E quindi, diciamo, ora portandosi a 2, Spalletti sta facendo meglio del Napoli da quando è lui sulla panchina della Juventus. Detto questo, il Napoli di quest'anno è nell'ultimo decennio è l'ottavo miglior Napoli di punti, sto parlando, lasciate perdere che poi sei secondo, terzo o anche primo, dipende da quello che fanno o non fanno gli avversari, ma quello che riesci a fare tu è quello che ti dice che viene comunicato dai punti che hai in classifica, non dalla posizione. I punti sono 70 a due giornate dalla fine ed è l'ottavo miglior risultato negli ultimi 10 anni, cioè nel senso è il terzultimo come risultato. Peggio è capitato nella stagione, ovviamente, Garcia, Mazzarri, Calzona, due cambi di panchina, disastro totale, peggio. E peggio è stata la stagione sempre con un cambio di panchina, Ancelotti, Gattuso. Se prendiamo invece le stagioni solitarie, tutte intere, di Ancelotti e Gattuso, due allenatori che a Napoli hanno fatto benino, ma non benissimo, ecco che i punti sono di più. Cioè Conte sta in questa stagione dietro a tutti praticamente. Nella sua prima stagione Conte è arrivato quarto ex aequo con il primo anno di Sarri, 82 punti, primo Sarri a 91, secondo Spalletti a 90, terzo Sarri secondo anno 86, quarto in Conte con Sarri primo anno. Questa è la classifica dei punti ottenuti dal Napoli in campionato, quindi quarto l'anno scorso nella storia dell'ultimo decennio, con organici secondo me, poi ci possiamo appiccicare un po' meglio, un po' peggio, quello, quell'altro, però più o meno buone squadre, e quest'anno siamo ottavi nell'ultimo decennio.

0: quindi male direi, molto male, ottavi nell'ultimo decennio. A questo, per non voglio rincarare la dose, ma per dare una statistica più completa, dobbiamo aggiungere che è la, nelle ultime, nelle 10 partecipazioni del Napoli alla Champions League, è la peggiore. Cioè lì anche Garcia, anche Mazzarri, chiunque, Mazzarri ha fatto molto bene, ma anche Garcia ha passato il primo girone, Sarri una volta non l'ha passato ma ha fatto 2 vittorie, Benitez una volta non l'ha passato con 4 vittorie, parliamo di 6 partite. Qui abbiamo 2 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte abbiamo quest'anno in Champions, 8 partite e 8 punti. Quindi ragazzi, i numeri sono numeri, i risultati sono risultati. Poi che i famosi risultatisti dicono non gioca bene ma arrivano i risultati, e beh ragazzi, quest'anno non stiamo giocando questo calcio fenomenale, ci sono tante altre statistiche che ce lo dicono, come attacco, come difesa, siamo messi male, come palloni giocati nell'area di rigore avversaria, come PPDA, palloni recuperati più velocemente sul possesso degli avversari, insomma ci sono tante statistiche dove il Napoli balla tra il settimo, l'ottavo e il nono posto. Poi tutte quelle vittorie 1-0, benedette o maledette perché ti fanno perdere molte energie, ci permettono di essere secondi, ma con 70 punti, che è un risultato non eccezionale. Questi sono i numeri, quindi i risultati quest'anno ci sono parzialmente, non ci sono grandi risultati. È inutile che liquidate tutto quello che io ho detto con sì, però siamo secondi, perché vi ho spiegato che siamo secondi anche perché le altre hanno avuto i loro problemi e stanno facendo un campionato disastroso. Milan, Juventus stessa, Roma, cioè stanno tutti con la 36 giornate di queste squadre, tolta l'Inter che ne ha 85, non ce n'è una che ha 2 punti di media partita, nemmeno noi più, perché noi siamo a 70 punti, 36 partite, nemmeno 2 punti a partita faceva 72. Non ce n'è una di tutte queste squadre che ha 2 punti di media a partita, che per le squadre che vogliono andare in Champions, che andranno in Champions, è una media bassissima. Questi sono numeri, ragazzi. Poi i pro rimanessero pro, i contro rimanessero contro, fate tutto quello che volete. A me non interessa nemmeno dire la mia opinione, vi ho dato dei dati molto precisi. Maurizio.
1: Ciao Paolo, allora io ti volevo dire 2 o 3 cose, di cui proprio questa qua che hai detto tu adesso, no? Riguardo pure alle altre squadre, mi hai anticipato, quindi la risparmio. Ti volevo dire un'altra cosa, prima di Napoli-Milan, il Napoli veniva da 4-5, cioè se togliamo la partita persa a Bergamo con l'Atalanta, che sappiamo come è successa, il Napoli veniva da Napoli-Fiorentina che aveva vinto, Genova-Napoli, Verona-Napoli, ma come abbiamo vinto, non mi interessa di come si gioca, io parlo di risultati. Dopo Cagliari-Napoli, il Napoli giocava a pacchetta con il Milan, no? E prima di Napoli-Milan giocò la Roma, Inter-Roma, se ti ricordi. E quella partita, diciamo, tutti quanti aspettavamo, sai, che comunque la rincorsa a Scudetto, lei e la Roma, comunque poi perse malamente a Milano con l'Inter. Dopo, sia Napoli che Milan, che erano le uniche due squadre che si contendevano, tra virgolette, lo Scudetto insieme all'Inter, no? Se così vogliamo dire, una rincorsa che comunque per tanti era pure impossibile. Però io penso che le due squadre alla fine avevano come obiettivo quello. Facci caso, dopo quella partita che abbiamo vinto noi con il Milan, sia Napoli che Milan, cioè, hanno fatto 5 punti entrambi, cioè praticamente si sono proprio svuotati tutti e due. Cioè può essere pure un fattore mentale secondo me.
0: Ma è chiaro che lo stimolo, Mario, ma questo è abbastanza, diciamo, di lo stimolo di avere la possibilità di vincere lo scudetto rispetto allo stimolo che è importante. Di ottenere la qualificazione, cioè è diverso, è chiaro che è diverso,
1: no,
0: la,
1: ma spinta, che poi, scusami,
0: la spinta della poi possibilità di vincere lo scudetto è vero. Però ti voglio sempre ricordare una cosa, che l'anno scorso con lo stimolo enorme della possibilità di vincere lo scudetto, perché era lì, eravamo punto a punto con l'Inter, noi abbiamo pareggiato in casa col Genoa e siamo andati a pareggiare a Parma, cioè nonostante questa grande motivazione i risultati non arrivarono, e poi per fortuna non arrivarono nemmeno all'Inter.
1: Infatti, cioè, alla fine poi non è che cioè, tra noi o loro, non sappiamo chi è che ce l'ha regalato il scudetto. Poi,
0: no, però per dire, quando tu, e io sono d'accordo con te in linea di massima, cioè sul fatto che lo stimolo dello scudetto è una grande spinta, però sarà pure una grande spinta. Però ragazzi, sta cosa sta un po' crollando, sto fatto delle motivazioni relative alla classifica sta un po' crollando, perché il Bologna, il Verona retrocesso che va a pareggiare in casa della Juventus, il Bologna che viene a vincere a Napoli, l'Udine, chi è che ha battuto il Milan? Il Sassuolo che non tiene niente a che vedere, che batte il Milan. Cioè, squadre senza motivazioni di classifica. Come?
1: Il Verona è andato a pareggiare.
0: L'ho detto. Cioè, squadre senza grandi motivazioni di classifica, o addirittura squadre demoralizzate perché retrocesse, comunque si giocano la partita. Questo lo dobbiamo tenere ben presente, perché c'è Pisa-Napoli. Non pensiamo che perché sono retrocessi se la giocano. Poi hanno dei limiti clamorosi e quindi spero che vada tutto bene. Però se la giocano, non è che ce la regalano.
1: Però io ho visto che proprio Napoli e Milan, secondo me, loro avevano in testa, una volta lo scudetto di Sabbia, secondo me a Champions ce l'abbiamo oramai acquisita. Invece poi alla fine, cioè, la stanno rischiando pure a questo punto, pure il Napoli in questo momento, perché non possiamo dire diversamente. Quindi hanno fatto tutti i 2-5 punti e io questo vedo, che è proprio lo stesso andamento che hanno fatto sia Napoli che Milan. Poi il calcio ognuno lo vede in un modo. Cioè, io sono d'accordo con te col fatto che speriamo che comunque Conte, a meno di queste ultime partite che ha fatto, non si riveda pure l'anno prossimo, perché io sono pro Conte, però sono d'accordo con quello che dici tu, che comunque lo vogliamo sulla panchina, però deve cambiare lui qualcosa.
0: Grazie Maurizio. Abbiamo vinto 2 scudetti giocando a 4 dietro. L'anno scorso Conte iniziò a 3, facemmo malissimo, chiese scuse e tornammo a 4 vincendo il titolo. Ma poi Vergara dov'è? Perché Giovane e non lui? Vabbè, Vergara non era, penso, in grado di iniziare. Fabio mi manda sto messaggio. Devo dire che il discorso di 4 e 3 vale quello che vale, però quando giochiamo a 4 ci sono un paio di cose che mi piacciono di più. Per esempio, invece, nell'uscita da dietro viene Lobotka in mezzo ai due centrali quando iniziamo a 4, e quindi l'uscita è più qualitativa. Ci sono una serie di posizioni che si vanno a prendere quando usciamo così, che rendono più facile l'uscita, tanto per dirne una. Poi non è che può cambiare il mondo, 4 o 3. I numeri dicono che stiamo facendo sempre meglio a 4, e incredibilmente con un difensore in più abbiamo preso più gol da quando giochiamo a 3, che sarebbe 5 poi, no? Nella fase di non possesso. Quindi io credo che, però, questo, su questo sono convinto che se Conte resta, anche da quello che ha detto, l'anno prossimo si parta a 4. Sono quasi sicuro di questo. Ciro.
2: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
2: Paolo, io ti volevo fare una domanda in merito a quanto dice Conte, che ha capito dagli errori. Anche tu sei speranzoso che lui possa invertire un po' la rotta di quelle cose che sono andate un po' male. Io ieri ti chiamai e ti dissi: Paolo, ma secondo te con il ritorno di Di Lorenzo il 4-2-3-1 lo vedremo questa sera in campo? Tu mi dicesti di no, perché comunque era un po' di tempo che stavamo giocando con la difesa a 3, quindi adesso non avremmo rischiato, eccetera. Però proprio in virtù di questa cosa, non credi che queste 3 partite potevano essere un cambio di rotta per Conte, per provare qualche cosa di diverso, e quindi andare contro i suoi errori, contro quelle cose che anche lui ammette che non vanno, e sono proprio palesi i gol che non vengono, i gol che prendiamo perché non la difesa ieri era inguardabile.
0: Ma lui ieri ha parlato della pressione, ha detto una cosa che calcisticamente è super corretta, non è corretta. Ha detto: la pressione non la facevamo bene, perché quando vai ma non ci vai convinto, non rispetti le distanze, poi diventa addirittura, non solo non recuperi palla, ma diventa pericoloso perché gli avversari ti giocano alle spalle e ti mettono in difficoltà. Cosa correttissima, ma lui che è l'allenatore e che la prepara, questa cosa perché non è riuscita? Questa è la domanda vera. Non che, che non sia andata bene questa cosa, lo dice lui, è un timbro su quello che abbiamo detto pure noi. Cioè, vuol dire, abbiamo visto bene la partita, il Napoli ha fatto fatica a pressare bene. Perfetto, ci troviamo, ma non siamo sulla stessa barca. Noi siamo gli osservatori e lui è l'allenatore, lui è quello che ha dato le disposizioni per evitare che ciò accadesse. Perché è accaduto?
2: Anche perché ieri il Bologna, secondo me, non è che ha fatto questo grandissimo partitone che ci ha pressato, cioè, il Bologna ha fatto una partita tranquillissima, ha messo quel Bernardeschi in mezzo che si spostava dalla sinistra loro di attacco, si accentrava e ha creato uno scompiglio, non è riuscito a prendere contromisure, cioè, quindi gli errori, Conte che dice che di aver fatto di capire, ma dove stanno, dove li va a correggere, e questo anche in prospettiva futura, secondo me Conte questo è, quindi dove
0: ho capito, questa domanda che io pongo sta trovando molte risposte, diciamo, negative, perché io pongo la domanda, secondo voi può portare degli aggiornamenti, e molti di voi stanno rispondendo. Voi stanno rispondendo così. Grazie, Ciro.
2: Grazie a te.
0: Allora, questo amico che si chiama Massimo dice: è possibile parlare con te? È possibilissimo. Basta fare 081 546 6873 e avere un po' di fortuna di prendere la linea. Altro non si può fare. Poi dice che io porto la bandiera dei contro e dimostri che io spero che tu possa chiamare. Però dimostri di non ascoltare con attenzione. Io oggi ho elencato una serie di numeri. Che dovevo fare? Io ho questi numeri, ho questi dati, non li devo elencare, perché sennò arriva il fenomeno di turno, cioè questo caro amico Massimo, che dice che io porto la bandiera dei contro. Cioè, io ho elencato dei numeri, caro amico. Ho elencato dei numeri. Molte volte ho detto: Conte, mi auguro e penso che possa migliorare, sa che deve migliorare questi numeri. Cioè, questa è la bandiera, questo è portare la bandiera dei contro, così per pregiudizio, non lo so, se ascolti con maggiore attenzione penso che non scrivi questo messaggio, poi se riesci a prendere la linea meglio ancora, ci confrontiamo, pubblicità.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Allora, mi chiede Tommaso di esprimere un parere su questa sua considerazione. Io terrei conto, ma ad una condizione: avere gli stessi giocatori di questa stagione. Non sono tanto d'accordo, Tommaso, perché purtroppo ci sono stati dei segnali, sia dal punto di vista del rendimento, ma soprattutto dal punto di vista degli infortuni, che renderebbero molto complicata un'inversione di tendenza, cioè che questi giocatori non si fanno più male, sempre applicando la stessa idea di calcio, non si fanno più male e il loro rendimento migliore addirittura. La vedo un po' da bacchetta magica come cosa. Io vedo che molti calciatori del Napoli, ai quali dobbiamo tantissimo, hanno vinto, molti di loro hanno vinto lo scudetto sia con Spalletti che con Conte, credo che abbiano iniziato la loro parabola discendente, ma non perché non sono più bravi, ma perché sono stati stressati da questi ultimi campionati. Gli anni sono passati, hanno avuto parecchi infortuni, insomma la parte migliore della loro carriera l'hanno fatta, e tenerli tutti quanti insieme secondo me potrebbe essere un errore, ma penso che la società la veda allo stesso modo, quindi ne cambierà un po', non tutti, ma un po' ne cambierà. Antonio.
7: Ciao Paolo, buonasera. Anzitutto, come sempre, complimenti per la trasmissione.
6: Grazie.
7: Allora, Paolo, io volevo fare un attimo con te una disamina della partita di ieri sera. Volevo sapere anzitutto il tuo parere, se eri d'accordo con me. Io parto dal portiere. Noi abbiamo un portiere che non è un portiere fortissimo, ma è un buon portiere, un discreto portiere, che si chiama Meret. A posto di Meret facciamo giocare Milinkovic-Savic. Sarà più bravo con i piedi, però per me il portiere deve parare. Gran colpa dei gol presi ieri sul primo e sul terzo io glielo posso attribuire da un mio punto di vista, Paolo, poi voglio sapere il tuo parere. Mi attribuisco a Milinkovic, perché sul primo gol secondo me sì, è vero, era in area, il tiro era forte, però un portiere che non tenta nemmeno a parare un tiro è inutile metterlo in porta. Sul terzo gol la respinta male l'ha fatta lui, una palla al centro dell'area di rigore, lo insegnano alle scuole calcio, i bambini non si fa mai, è vero, il tiro pure lì era forte, l'ha ribattuto com'era, come non era, vabbè, però al centro dell'area di rigore non si ribatte mai. Poi la partita secondo me ieri doveva farla in Napoli, il Bologna è venuto ieri a Napoli, ci è venuto a palleggiare in faccia come ha fatto la Lazio. Per me Conte questo è, meglio di questo secondo me non potrà fare e non farà mai. E poi voglio fare un'altra considerazione sui cambi. Ieri il primo tempo noi l'abbiamo regalato quasi tutto al Bologna. Il Napoli ha accorciato le distanze alla fine del, anzi nei minuti di recupero del primo tempo, quando il Bologna pure lì ci stava mettendo sotto. Il 2-1 è venuto molto fortuitamente per un tiro di Di Lorenzo che non si doveva nemmeno trovare lì. Abbiamo accorciato le distanze, il secondo tempo siamo partiti a sprombattuto e abbiamo fatto il 2-2. Ma la partita del Napoli è durata dal 45esimo al 55esimo, slash 60esimo. Poi il Napoli si è spento un'altra volta. Italiano ha fatto dei cambi che ha spento di nuovo il Napoli. Noi abbiamo iniziato a fare i cambi dal 76esimo, 75esimo in poi, ma il Napoli già era spento da 10 minuti prima. Abbiamo tolto Lobotka per Gimbur. Ci può stare, anche se Lobotka forse ieri era uno di quelli che poteva ancora restare in campo tra i tanti che dovevano essere sostituiti.
6: Puoi andare a chiudere, Antò? Ah, è caduto, mi dispiace. È chiarissima la tua posizione, andiamo con l'ultima, no Fabio? 55 chiudo. Sasio, ciao.
8: Ciao, ciao Paolo. Innanzitutto voglio farti i complimenti perché so sentire più te che mia mamma, mia moglie. Sei un grande, ti stimo.
6: Grazie.
8: Sono pazzesco, però veramente sei una persona incredibile. Senti, volevo tornare un attimo indietro sulla partita di Como-Napoli. Io ho sentito critiche al solito di Bruin, ma io voglio dire una cosa e poi stacco e ti lascio parlare. Ma io faccio il muratore, no? È come se domani mattina vado sul cantiere e il maestro mi dice: guarda, pota le piante e fammi uscire fuori un elefante, invece di attaccare le tabelle, invece di alzare un muro, invece di fare l'intorno. Io ho visto il primo tempo, e non voglio, non sono nessuno, io sono un tifoso che parla, vede la partita e sto a sentire chi reputo una persona giusta che mi dice le cose. E io ho visto De Bruyne che ha giocato 50 minuti in difesa. Ma io voglio dire, ma De Bruyne, ma che doveva fare? Ho sentito critiche, ma non voglio giustificare.
6: Stai parlando di Como?
8: Sì, Como-Napoli.
6: Sì, sì, io lo vedo come te, l'ho detto, sono stato uno dei pochi, perché molti hanno criticato duramente De Bruyne, io invece ho fatto però la stessa domanda che fai tu, ditemi che doveva fare.
8: Ma infatti, cioè, io penso che sia l'esempio giusto, cioè se io so fare una cosa, mo De Bruyne ha 34-35 anni ed ha accumulato esperienza in se stesso, è stato un grande giocatore e forse lo è ancora, ma mettilo in condizione di esprimersi al 100%.
6: Questa è una domanda che io mi pongo da tempo, Sasso.
8: Ma io non lo so.
6: Cioè, la domanda che mi pongo da tempo, De Bruyne è un grande giocatore, Conte è un grande allenatore, la storia parla per loro. Non c'è bisogno che lo dica io, ma insieme stanno bene? Questa è la domanda.
8: Ecco, infatti quello mi chiedo, cioè mo mi immagino che sono De Bruyne nel Napoli di Sarri, se no mi avrebbe fatto i macelli.
6: Questa è la vera domanda.
8: 500 anni.
6: Certo, io posso dire una cosa, ma non in senso negativo, non la prendete negativamente. Io dico una cosa, è traumatico se il tuo masto, come hai detto tu prima, è una volta è Guardiola e un'altra volta è Conte, è traumatico, ma non sto dicendo che uno è buono, ma sono diversi, no? Sono talmente diversi che tu hai avuto tutte indicazioni di un certo tipo per 10 anni, li hai incamerate, arrivi e ti vengono comunicate tutte cose nuove.
8: Ecco qua.
6: Non è semplicissimo.
8: Scusami, non è un Allison, capito? Un Kovarashkelia
6: che li devi...
8: 20 anni, 21
6: certo,
8: anni.
6: Certo, certo. No, è un giocatore che, insomma, è un giocatore che è pure un allenatore, avendo lavorato, conosce un certo tipo di calcio. Evidentemente non c'è tutta sta compatibilità.
8: Si
6: potevano venire incontro e questo forse poteva succedere se giocava di più. Questo devo dire la verità, l'infortunio ha un po' rallentato questo processo di trovare un punto di incontro.
8: Assolutamente, posso dire una cosa e chiudo, dico che se deve rimanere De Bruyne se ne dai conto.
6: Ma io l'ho pensata pure io sta cosa.
8: Ma la voglio gustare.
6: Questo tipo di modo di giocare non lo penalizza molto. Ciao, grazie Sasio.
8: Ciao, grazie. Ciao.
6: Proprio in virtù del gioco poco propositivo, adesso anche poco efficace nei risultati di Conte, credo che non sia il caso che il Napoli abbia subito le ultime due sconfitte proprio con Sarri italiano, con il loro gioco totalmente differente, dice Daniela. Eh sì, è un discorso anche io dico sempre che preferisco quelle che fanno il blocco basso, perché almeno nella peggiore delle ipotesi noi facciamo fatica a segnare, però almeno non sono pericolose. Queste che non fanno il blocco basso e ci vengono a giocare in faccia, a volte succede che non solo noi non riusciamo a costruire, ma che addirittura ci fanno due o tre gol come la Lazio e il Bologna. Quindi io, se posso scegliere come allenatore, voglio il mio avversario che si mette tutto dietro, e mi metto là calmo calmo e prima o poi spero di fare il gol. Mentre con quelli che se la vengono a giocare faccia a faccia, se sono più bravo dovrei vincere, ma qualche volta quando non riesco a dimostrare di essere più bravo faccio fatica e addirittura le perdo. Grazie, ci sentiamo domani, grazie a Fabio Esposito in regia, vi lascio a Calvano con Calaiò e noi ci sentiamo domani alle 18 con 442. Saluto da parte di Paolo Del Genio e buona serata a tutti.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buonasera da Lucio Pengue e da Kiss Kiss Napoli. In apertura torna a farsi sentire il bradisismo nei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 16.06 ed è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nell'area Flegrea. L'epicentro è stato localizzato proprio nella zona dei Campi Flegrei a una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato percepito soprattutto ai piani alti, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Cronaca: è stato convalidato dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Napoli il fermo del 15enne che nei giorni scorsi in Piazza Municipio ha accoltellato un ragazzo di 14 anni ancora ricoverato al Vecchio Pellegrini. Il minorenne, bloccato subito dopo l'aggressione dalla polizia municipale, avrebbe colpito la vittima al culmine di una lite nata, secondo quanto ricostruito, per uno sguardo rivolto alla sua fidanzatina ed è generata a colpi di casco. Il 15enne è ora detenuto nel carcere minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio. Cambiamo argomento. Blitz dei carabinieri tra Ercolano e Torre del Greco. Tre persone sono state arrestate per usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, la vittima sarebbe stata minacciata e aggredita per costringerla a pagare debiti legati a prestiti usurai. Nell'operazione è stato arrestato anche un in carcere, altri due sono finiti invece ai domiciliari. Politica e sport: il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato all'ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo le polemiche della precedente seduta saltata per mancanza del numero legale. Oggi l'ordine del giorno è stato approvato con un'ampia maggioranza, presenti 27 consiglieri su 40 con 25 voti favorevoli, uno contrario ed un astenuto. Viabilità in vista della sesta tappa del 109° Giro d'Italia che attraverserà Napoli il 14 maggio 2026. Il comune ha emesso un'ordinanza per disciplinare la circolazione veicolare pedonale, garantendo la sicurezza degli atleti e del pubblico lungo il percorso e nelle aree logistiche. Chiudiamo con lo sport. Il derby Roma Lazio è stato spostato a lunedì 18 maggio alle 20.45, non più domenica alle 12.30. La decisione è legata a esigenze di ordine pubblico e alla contemporaneità con gli internazionali d'Italia al Foro Italico, ma la Lega Serie A ha già annunciato ricorso al TAR. Data e orario restano dunque incerti, così come quelli delle altre partite, tra cui anche Pisa-Napoli legata alla corsa Champions. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
13: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
14: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, buon martedì a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello, buonasera.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. È un martedì amaro che segue al lunedì particolarmente amaro perché tutto ci aspettavamo dal Napoli ieri tranne una sconfitta, nonostante l'avvio degli azzurri sia stato particolarmente complicato, approccio alla partita totalmente sbagliato. Il Napoli tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo era riuscito a rimettere in piedi la partita, poi i cambi che spesso e volentieri in questa stagione avevano dato una mano ad Antonio Conte non hanno assolutamente sortito effetto nel corso della ripresa, a differenza invece dei cambi di Italiano che hanno dato nuova linfa vitale ad una squadra che sembrava ormai sopraffatta dalla manovra offensiva del Napoli nel secondo tempo. Napoli che però non è stato concreto e ha avuto anche questa beffa nel finale con il gol di Ro. Una sconfitta che non ci aspettavamo, una sconfitta che naturalmente vede nei calciatori del Napoli e anche in Antonio Conte i responsabili principali, anche perché Manu, ieri ho avuto la sensazione che alcuni calciatori che nell'arco di questa stagione, quando la rosa era ridotta praticamente all'osso, sono stati spolpati, giusta ragione anche perché non c'erano delle alternative, sono arrivati a questo finale di stagione con le energie mentali e fisiche prossime allo zero. Mi dà ancor più da pensare il fatto che nel corso del secondo tempo, a differenza ad esempio della sfida contro il Como, Antonio Conte non si è riuscito a far capire ai suoi calciatori che era meglio portare a casa un punto per come si era messa la sfida e per come comunque la squadra non stava riuscendo a creare delle occasioni concrete da gol per portare a casa l'intera posta in palio. E si è preso il terzo gol, ragazzi, con degli errori dei singoli e di reparto davvero incredibili. Manu,
0: guarda Marcello, è stata una partita strana, cioè nel senso, ci sono due considerazioni da fare, quelle di campo che sicuramente magari posso andare un po' controcorrente, ma a me la partita del Napoli sotto l'aspetto diciamo del gioco tattico non mi è dispiaciuta, perché ovviamente è stata una cosa più che altro il danno mentale, l'approccio sbagliato alla gara. Tu vai sotto 2-0 e non è la prima volta che vai sotto, sì, in queste ultime partite. Sei andato sotto dopo 30 secondi col Parma, sei andato sotto con la Lazio e sei andato sotto anche ieri, perché poi nell'ultimi 10 minuti del primo tempo e una buona mezz'ora del secondo tempo il Bologna non è mai uscito, sì, sì, dalla metà campo, tant'è che Napoli, cioè, è stata una partita diciamo stile europeo, capovolgimenti di fronte, non è stato anche se il Napoli ha perso, il Napoli ha giocato peggio in altre partite quando ha vinto, per esempio, sì. Però poi c'è l'aspetto mentale che è quello che diciamo mi preoccupa di più. Uno ovviamente l'atteggiamento e l'approccio alla gara, che spesso il Napoli quest'anno, soprattutto all'andata, non sbagliava mai. Ma poi la cosa che mi lascia, cioè, diciamo con l'amaro in bocca, è proprio le motivazioni di questi ragazzi, che comunque il Bologna già in vacanza, tu praticamente dovevi festeggiare la Champions in casa, anche se non c'era un grande sold out, ma tu dovevi vincere ieri per blindare la Champions. E a livello di motivazioni sembrava il contrario, sembrava che il Bologna ci credeva per andare in Europa e il Napoli, in alcuni giocatori del Napoli, erano un po' in vacanza, e vuol dire che magari anche Conte, che avrà le sue responsabilità di magari non aver diciamo inculcato nella testa questa settimana dei ragazzi la diciamo la cosa più importante, diciamo la vittoria nell'immediato, piuttosto che magari andare nelle ultime due partite, giocarsi le ultime due partite della Champions, perché nel calcio tutto può succedere e ancora non, certo, hai blindato nulla.
1: Guarda, quindi, Juventus Verona
0: guarda Juventus Verona, guarda il Milan che è stato secondo posto per quasi tutto il giovedì ritorno e rischia anche il Milan nella Champions. Cioè, ovviamente tu c'hai ancora ovviamente il vantaggio sulla Juve, sul Milan, devi andare a Pisa contro una squadra che comunque già retrocessa, hai in casa l'Udinese che ormai non ormai fa un campionato anonimo,
1: però quindi, ha quelle caratteristiche che possono mettere in difficoltà il Napoli, soprattutto dal punto di vista fisico.
0: Ma a parte quello, ma non ti regala niente nessuno, certo. come non ha regalato niente il Verona alla Juve, certo. Cioè, quindi le partite le devi sempre vincere, e se non vai con quell'atteggiamento, con quella motivazione e vai in campo e a dimostrare che sei più forte, che vuoi questa Champions, vai in difficoltà con chiunque, perché poi tu incontri squadre che chi è già retrocesso, già salvo, e giocano
1: con leggerezza
0: sì. E invece tu magari hai delle responsabilità che se non fai la partita rischi butti all'aria magari una stagione. E ieri è stato l'atteggiamento, le motivazioni, il discorso mentale che alla fine non mi è piaciuto. Ma poi c'è quello che vedo io, che quante volte abbiamo detto sì gli infortuni, sì gli errori arbitrali, ma quante volte abbiamo detto che quest'anno il Napoli ha fatto veramente fatica in fase difensiva, hai preso altri 3 gol, un Di Lorenzo anche in fase difensiva molto molto disattento, anche Rachmani, cioè il primo gol, per questo quando ti dico le motivazioni, l'atteggiamento, cioè Bernardeschi ieri in un passaggio arretrato ha preso la palla, ha mirato, si è preso un caffè e dopo ha tirato in porta.
1: E non è arrivato dopo,
0: esatto,
1: tutto questo.
0: Non c'è uscito nessuno. Il rigore, altra ingenuità. Tu, Di Lorenzo, un giocatore di esperienza altissima, non può mai entrare, devi essere sicuro di entrare su, di anticipare.
1: Stesso discorso sul terzo gol.
0: Sul terzo gol, uguale, Rowe. Sì, bel gol, ragazzi, pure io in area di rigore, se sto solo faccio la rovesciata, ma se nessuno ci esce, se tu non vai nelle seconde palle, cosa che è mancata tutta la partita, che nelle seconde palle arrivavano sempre loro, ragazzi, perdi con chiunque, anche se magari le altre squadre non hanno motivazioni, ma devi essere ben messo in campo, perché ieri i primi minuti hai sbagliato completamente l'approccio, anche se il Bologna ti ha fatto 3 gol e un palo, cioè ha fatto 4 tiri in porta.
1: Sì.
0: Però a livello di gioco, a livello tattico, secondo me il Napoli ha fatto qualche bella situazione.
1: No, ci sono
0: le occasioni,
1: state nel
0: le
1: secondo
0: avute.
1: Tempo delle ripartenze non sfruttate
0: perché
1: mancanza di lucidità.
0: Negli ultimi 25 metri poi le scelte sono state sbagliate, allora poi lì è un altro discorso. Politano, che alla fine a un certo punto non ce la faceva più, poteva essere cambiato prima, magari Giovane, che secondo me è un buon giocatore, ma è un giocatore da seconda punta, vicino alla porta, non magari che parte da esterno. E questo poi è un altro discorso, però delle buone trame ieri ci sono state, cioè anche Højlund secondo me si è dannato l'anima, ha fatto un assist bellissimo per Alisson, è entrato nel gol di Lorenzo, però a sto ragazzo, ragazzi, se non gli dai le palle giuste è difficile che ti fa gol. Parliamo tanto di Malen, sì, fortissimo, ma con Gasperini gli arrivano 20 palle a partita, perché la Roma gioca per la punta, il Napoli la punta centrale gioca solo per la squadra
1: esterni.
0: E quindi sai, sì. Però è chiaro che adesso aveva un match point ieri in casa da giocare, poteva fare le ultime 2 partite un po' più tranquillamente, e adesso devi andare comunque a Pisa col peso della responsabilità, perché non ti regala niente nessuno, perché il Pisa si gioca la partita e tu devi essere più bravo del Pisa fisicamente, mentalmente e tecnicamente, perché altrimenti sai, non esci vittorioso da Pisa. Sai, poi veramente rischi che ti arriva il braccetto all'ultima,
1: certo,
0: partita.
1: Certo.
0: Quindi
1: il problema è che non l'avremmo mai detto, ma anche sotto l'aspetto della gestione della pressione, oltre che della stanchezza, che ripeto, in alcuni calciatori che hanno dovuto davvero tirare la carretta più degli altri quando c'erano pochi giocatori a disposizione di Conte, io vedo un grande appannamento mentale e fisico su tutti i ragazzi. Ieri mi hanno impressionato Lobotka e lo stesso McTominay, che non erano del tutto lucidi come ci hanno abituati.
0: No, McTominay no, ieri è stato, diciamo, una delle più brutte partite, nel senso, sì, non ha inciso a livello fisico nelle sue sgroppate, nei suoi inserimenti, ha fatto tanti errori tecnici, non è stato il miglior McTominay ieri.
1: Il che ci può stare, perché è un altro di quelli che, ragazzi, si è fatto male, ha giocato sempre quando a centrocampo non c'erano calciatori, poi si è fatto male, i tempi di recupero che si sono allungati, appena è tornato a disposizione subito in campo sempre e comunque, e ci può stare che
0: poi è chiaro, c'è anche da dire che poi alla fine condividiamo anche con i nostri amici tifosi, perché noi due ovviamente non siamo allenatori, neanche i nostri amici, certo, che ci chiamano, lui li vede durante la settimana e sceglie lui, però è chiaro, sai, col senno di poi uno dice magari perché, magari dato che Di Lorenzo è appena rientrato, diciamo come braccetto in fase difensiva, lascia sempre un po' a desiderare. Tu pareggi a Como 0-0 facendo un ottimo secondo tempo e rischiando poco con Beukema, magari perché non Beukema braccetto, Di Lorenzo quarto di centrocampo se lo vuoi far giocare e Politano esterno, cioè avrebbe potuto, volendo, alternare oppure magari fare eventualmente qualche cambio prima, però ovviamente noi sono nostre considerazione analizzando la partita, ripeto, non siamo allenatori, però è la cosa che mi preme di più è proprio l'aspetto mentale, sì, che magari uno come Conte, che ovviamente io adoro a livello di mentalità, magari non è riuscito a inculcarglielo questa settimana ai ragazzi, però nello stesso tempo io non posso addossare solo le colpe, certo, all'allenatore, perché sono i giocatori che vanno in campo, e se tu non approcci la partita nel migliore dei modi, perché lui gliel'avrà preparata alla grande, ma poi sei tu in campo che devi comunque mettere in mostra o mettere in campo quello che lui ti prepara durante la settimana, ci sono stati alcuni giocatori che mi sono sembrati un po' in vacanza, tutto qua.
1: È vero, questa è la sensazione che speriamo possa essere sconfessata immediatamente nella trasferta di Pisa, che non sappiamo ancora con certezza quando si giocherà, se si giocherà domenica alla mezza, alle 18, non sappiamo ancora se il derby di Roma, che al momento pare essere stato spostato a lunedì sera, però potrebbe esserci il ricorso della Lega, insomma ragazzi, anche in questa coda di campionato poca chiarezza, poche certezze a livello della nostra
0: questa
1: serie.
0: È l'Italia,
1: è
0: questa
1: vero,
0: è
1: il manifesto del nostro
0: del
1: calcio,
0: nostro
1: questa
0: calcio
1: settimana.
0: Delle nostre istituzioni, perché siamo a due giornate dalla fine e noi ancora non sappiamo,
1: forse
0: quando,
1: giovedì potrebbero,
0: ma non è neanche normale che tu a giovedì, perché tu ancora comunque ti devi organizzare le squadre, le società con le trasferte, con gli allenamenti quando li devi fare, cioè a giovedì i ragazzi si allenano, si devono preparare un albergo, devono preparare la trasferta e tu non sai se giochi alle 12:30, se giochi lunedì sera, quindi c'è un allenamento in più, cioè è follia una cosa del genere. Sì.
1: Andiamo al telefono, siamo pronti, 0815466873 per intervenire, 342000100 per i vostri WhatsApp audio e testuali. Altra notizia ufficiale: Matteo Politano è stato squalificato per somma di ammonizione, quindi non sarà a disposizione per la sfida di Pisa. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
2: Buonasera ragazzi, ciao. Inutile dire che vi stimo entrambi.
0: Grazie, grazie.
2: Complimenti sempre per la trasmissione. Vi seguo tutte le sere, non vi chiamo spesso, però questa sera sono un po' controcorrente con la vostra analisi.
1: Sì.
2: Ho notato queste cose, mancano due partite alla fine del campionato, non c'è stata un'analisi del post partita dove avete messo in croce Conte. Per me oggi è indifendibile. Di che stiamo parlando? L'errore del calciatore ci sta, ma è da un po' a questa parte che il mister sbaglia le sostanze.
0: Ma infatti Vincenzo, io abbiamo dato la colpa sia all'allenatore che alla squadra, nel senso Conte secondo me non ha, questa settimana non ha dato forse a livello mentale quella scossa, perché ieri le motivazioni del Napoli dovevano essere il doppio di quelle del Bologna, quindi diciamo la critica c'è stata sia su Conte ma soprattutto anche su alcuni giocatori che in campo ovviamente alcuni sembravano già in vacanza, quindi secondo me quando si vince, quando si perde, secondo me è più un insieme,
1: non
0: la colpa di uno e dell'altro.
1: Io ci metto i cambi, chi è entrato a gara in corso, ragazzi, Spinazzola si perde completamente Rowe in occasione del gol del 3-2, non lo va a contrastare, ma Zocchi perde una palla sanguinosa, esatto, in occasione dell'inizio dell'azione del terzo gol del Bologna.
0: Ed Elmas non è che ha
1: non ha inciso nonostante abbia fatto 2-3 sgroppate. I cambi questa volta Conte li ha fatti, il problema è che chi è entrato non ha dato assolutamente il cambio della...
2: Scusami, ma c'era poco da cambiare. Secondo me c'era poco da cambiare, la partita finiva così 2-2 e un punticino sarebbe stato buono per me.
0: E questo secondo me anche su questo c'è ragione, tant'è che poi alla fine Conte l'ha detto e ovviamente non c'è bisogno che lo dica Conte, perché nel calcio
2: l'anno scorso io è finito il campionato, sono rimasto con l'idea che mister Conte, diciamo, è un grande, per me ha fatto un'impresa l'anno scorso che è ineguagliabile, pochi riusciranno a fare, però quest'anno sta diventando dannoso per il Napoli, secondo me è una squadra che al momento è difficile da ricostruire per l'anno prossimo.
0: Vabbè Vincenzo, vedremo. Ma non devi, vabbè, intanto ti salutiamo,
1: grazie Vincenzo,
0: intanto non devi ricostruire, non devi fare chissà che cosa con Conte o senza Conte, il Napoli parte da una buona base, devi solo puntellare, prendere 3-4 giornative di andare a migliorare le alternative di Lorenzo, di Højlund, uno a centrocampo se va via anche chissà, ovviamente piazzare le uscite che è un altro compito non facile, però secondo me che rimane Conte o viene un altro allenatore, secondo me ha un'ottima base da cui ripartire. Ma stavo dicendo che non c'è bisogno, che ovviamente l'ha detto Conte in conferenza, nel calcio è così ragazzi, ce lo insegnano tutti, quando le partite non si possono vincere perché comunque tu spingi, stai 2-2, non riesci comunque a fare gol, devi essere anche bravo e avere personalità e capire la maturità di non andare sotto, perché magari sai con un punticino tu
1: come a Como
0: andavi comunque guadagnavi un punto magari sul Milan, stavi a 3 punti sulla Juventus e mo sei rimasto comunque a 2 col rischio che magari ti può scavalcare, quindi nel calcio quando non si può vincere non devi perdere, perché il punto fa sempre moralmente.
1: Esatto, soprattutto se sei arrivato a un punto della stagione in cui è evidente che le energie mentali e fisiche sono davvero ridotte all'osso, meglio ecco accontentarsi del punto, sembra un discorso, anzi è un discorso un po' remissivo, ma l'abbiamo detto già qualche settimana fa, parlare adesso di bel gioco, di Napoli scintillante, di calcio champagne è inutile, bisogna portare il risultato a casa, il risultato a casa deve essere la Champions e possibilmente il secondo posto.
0: Devi andare in Champions, questa.
1: Jenny con noi, ciao Jenny.
3: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
0: Buonasera.
3: Volevo partire innanzitutto con un appello alla società. Rinnovate il contratto al Meret e cercate una squadra per Milinkovic Savic, perché è inguardabile, un portiere inguardabile, abbiamo fatto un solo gol sul rilancio del portiere e lo ha fatto Meret in Fiorentina-Napoli, cioè un portiere che non riesce a fare un lancio, uno che sia uno che non lo butta praticamente in fallo laterale, cioè impossibile, cioè veramente inguardabile, un portiere che tutte le respinte a mani aperte davanti alla porta, io non lo so, cioè come si fa ad arrivare in Serie A con queste carenze tecniche, perché sono carenze tecniche quelle che ha Milinkovic, cioè proprio scarso, che più scarso non si può parare solo i rigori perché è di 1,10 metri, si stende sulla linea di porta, non lo devo colpire e lui pare sicuro, cioè inguardabile.
0: Devo
3: vedere campione d'Italia 2 volte, uno dei migliori portieri italiani ancora in circolazione in panchina per far giocare chi? Uno che non sa giocare nemmeno con i piedi.
0: No Jenny, io guarda, ovviamente sono d'accordo con te che Meret è il portiere che ha vinto 2 scudetti e ovviamente entra nella storia ed è un portiere che secondo me tecnicamente tra i pali è meglio di Milinkovic. Diciamo che Milinkovic ieri mi ha un po' sorpreso, ha fatto secondo me 2 errori.
3: Ma non è solo ieri, Bomber non è solo ieri.
0: No, ma infatti a livello tecnico. Sì, a livello tecnico io lo reputo inferiore comunque a Meret.
3: ma per me è inferiore su tutto. Un portiere 2,7 m alto non esce mai, non esce mai al limite dell'area piccola a prendersi la palla. Cioè tu sei un armadio, se ti muovi fai paura, cioè non sei fan uscito, cioè non lo so, io veramente mi meraviglio di come un portiere così sia arrivato in Serie A, perché veramente è proprio inguardabile.
0: Anche se ieri Jenny, oltre al portiere, diciamo, c'è da condividere gli errori anche della fase difensiva, che ieri è stato un disastro,
1: soprattutto per errori dei singoli.
3: Se spinge una palla là a mano aperta, però Spinazzola invece di girare
0: Spinazzola di Lorenzo, Lobotka che non va a chiudere Bernardeschi subito, diciamo che
3: assolutamente è stato un po' tutto quanto. Poi Bomber, ti volevo dire una cosa.
0: Sì.
3: Cioè io non so perché in questa città dobbiamo sempre sminuire le vittorie del Napoli o i successi o i traguardi del Napoli. Spalletti ha vinto lo scudetto perché dietro si sono annullate tra di loro e il Napoli ha preso il largo e ha vinto lo scudetto. Il secondo posto di Conte, no, ma è un secondo posto misero perché ha fatto pochi punti e le altre hanno fatto peggio del Napoli. Lo scudetto dell'anno scorso.
0: L'anno scorso lo scudetto del Napoli, grazie all'Inter che ha sbagliato tanti match point. Ragazzi, chi vince c'ha sempre ragione.
3: Per nostri meriti,
0: chi vince c'ha sempre ragione. Non c'è
1: io
0: niente
1: la
0: da
1: risposta
0: fare.
1: Che do a chi dice che il Napoli ha vinto lo scudetto più per demeriti dell'Inter che per meriti propri, di andare a rivedersi la conta delle giornate in cui il Napoli è stato partite, primo in classifica a differenza dell'Inter nella passata
3: 38. 26 partite su 38 primi in classifica. No, ma io prima ho sentito Paolo, e che da Paolo questa cosa non me l'aspetto.
1: Sì.
3: Dire che siamo arrivati, se arriviamo secondi perché le altre hanno fatto peggio del Napoli, cioè mi sembra è ovvio, una cosa ovvia, cioè se tu arrivi primo perché 19 squadre dietro di te hanno fatto peggio di te,
1: certo.
3: È una cosa, cioè, mi sembra proprio ovvio, cioè non c'è da nemmeno dicere, secondo me. Cioè tu già arrivi secondo perché le altre hanno fatto peggio di te. Cioè, ma può essere mai che non siamo capaci di prenderci un merito, uno che sia uno
1: più che altro godercelo il merito, però vabbè.
3: Ma arriviamo secondi a 76 punti, bene, amen, abbiamo fatto un miracolo.
1: Poteva andarci peggio, sì. poteva andarci sicuramente peggio. Così come ci sono degli aspetti da migliorare,
0: ovviamente,
1: senza alcun dubbio, per la prossima stagione, a prescindere o meno dalla permanenza di Conte, sia relativamente alla gestione della rosa, la questione infortuni, anche da un punto di vista tattico, questo è poco ma sicuro. Però ragazzi, quantomeno piamoci il buono di questa stagione.
3: Posso
1: altrimenti
3: dire l'ultima cosa,
1: vai,
3: lascio. Posso
1: vai.
3: Dire? Allora, noi Napoli ad agosto d'agosto farà 100 anni.
1: Sì.
3: Giusto?
1: Sì, sì.
3: In 100 anni, sapete quante volte il Napoli è stato 4 volte campione d'Italia e 8 volte al secondo posto?
1: E se ci va bene quest'anno arriviamo a 9.
3: A 9, cioè, quindi quando io sento dire, cioè a Napoli si dice schifo poco, quando io sento veramente la gente parlare e dire no, ma ragazzi, ma la conoscete la storia del Napoli o non la conoscete?
1: Alcuni non la conoscono.
3: 8 volte secondi e 4 volte campioni d'Italia. Più di, cioè, oltre a questo Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ma niente di che. Cioè, quindi accontentiamoci e siamo contenti e siamo vicini alla squadra per queste ultime due partite.
1: Assolutamente
0: sì. Grazie
1: per aver chiamato. Cosa che è accaduta puntualmente, voglio fare un plauso alle due curve e anche allo stadio questa volta, perché al termine della partita, io ieri ero allo stadio in tribuna stampa, le curve hanno continuato ad incitare la squadra e soprattutto il resto dello stadio non si è lasciato andare a fischi o contestazioni. Perché? Perché in questo momento, ragazzi, il bene principale,
0: certo,
1: è portare a casa il risultato,
0: l'obiettivo iniziale, che
1: esatto,
0: è quello della Champions League, che poi se si riesce a fare al secondo posto meglio ancora, però come dicevi benissimo tu, deve sicuramente Napoli migliorare per il prossimo anno. Per esempio, la peggior difesa delle prime sette in classifica non si può, che il Napoli nelle prime sette in classifica è la seconda squadra dopo la Roma che ha fatto più sconfitte, questo è da migliorare. È chiaro che ci sono delle cose da migliorare ovviamente per il prossimo anno, ma attualmente mancano due partite, lasciamo perdere il bel gioco, lasciamo perdere le scelte, andiamo in Champions, il prossimo anno sarà un'altra stagione e a fine anno si tireranno le somme, Conte si vedrà col presidente, se continua questo matrimonio bene, altrimenti
1: si volterà
0: il Napoli non finirà, voglio dire.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Ci fermiamo.
1: Pubblicità.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta, tra pochissimo ascolteremo un messaggio audio che è arrivato al 342-00-00100, prima però andiamo da Pasquale e Michele che ci stavano aspettando da un po', partiamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
7: Ragazzi, buonasera.
6: Buonasera.
7: Pasquale a Villa Ricca.
6: Ciao. Ciao.
7: Noi ci siamo sentiti già prima di Napoli Cremonese, dove già mostravo il mio disappunto,
6: sì.
7: Stava a parlare di Conte sì, Conte no per l'anno prossimo. Io dicevo che in entrambi i casi sarei stato contento.
6: Sì.
7: La permanenza di Conte garantisce competitività e la partenza di Conte, un cambio, non ci farebbe più vedere queste cose che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. Perché veramente sono contento.
6: Sì.
7: La permanenza di Conte garantisce competitività e la partenza di Conte, un cambio, non ci farebbe più vedere queste cose che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. Perché veramente, ragazzi, non ce ne può più. Io sono abbonato in curva.

0: vestite che restavano sono state fatte come un contorno, è come quando gli amici hanno il campo prenotato di calcetto. Ho avuto l'impressione che ieri è stata messa una formazione tanto per metterla, perché si doveva giocare.
1: Diciamo che l'impressione dall'approccio in generale dal primo tempo può essere stata questa, ma lungi da me pensare che Conte o tutti i calciatori ieri siano scesi in campo per onore di firma.
0: No, ma io non dico che l'hanno fatto così, ma l'atteggiamento in
1: questo
0: campo,
1: questo sì, ha dato questa impressione.
0: E le condizioni dei lungodegenti infortunati non erano assolutamente congrue per iniziare dal primo minuto. Noi il capitano lo stiamo portando già in panchina, se non erro già a Como, e non ricordo se già contro la Cremonese.
2: No, a Como era in panchina, ma già la settimana della Cremonese si stava comunque allenando.
0: Ma a me mi è sfuggito forse che Di Lorenzo contro il Como è entrato nel secondo tempo e si è fatto un quarto d'ora, 20 minuti alla fine.
1: No.
0: Ok, perché non è stato fatto ora? Perché io devo vedere Beguema fuori, ecco, il dovuto rispetto a Giovanni Lorenzo, che è la mia vita, ragazzi, non è la mia foto profilo sui social è Di Lorenzo, vogliono bene i pazzi,
1: sì.
0: Ok? Ma perché non fa giocare Beguema, che penso che a differenza sua sia più in condizione, e se proprio vogliamo far giocare Di Lorenzo, fa entrare a partita in corsa e fargli iniziare a prendere confidenza col campo.
2: Guarda Pasquale, io inizialmente nelle considerazioni iniziali, ovviamente abbiamo detto io e Marcello non siamo allenatori, quindi è stato diciamo una cosa nostra, una supposizione nostra. Per esempio, avrei preferito magari come ha fatto bene a Como Beukema, iniziare con Beukema da braccetto, poi se tu vuoi far giocare Di Lorenzo lo metti quarto di centrocampo e metti Politano magari davanti,
1: sì.
2: Magari sai, dopo che non gioca da tanto tempo, magari o lo metti subito da centrocampista oppure magari lo fa entrare nel secondo tempo, come per esempio Vergara, tu lo porti in panchina, se non l'ha fatto entrare ieri è perché non c'ha neanche un quarto d'ora.
1: Ha giocato 10 minuti, un quarto d'ora nella
2: partita di amichevole, quindi secondo me si poteva ipotizzare con un Beukema che rimaneva da braccetto come a Como e magari
1: io credo che Conte abbia fatto giocare Di Lorenzo al di là del fatto che si è fatto praticamente metà campionato in quella zona del campo prima dell'infortunio, perché offensivamente rispetto a Beukema, e questo è evidente,
2: vabbè,
1: non soltanto per il gol ma anche per l'avvio dell'azione del 2-2, arriva da un lancio di Lorenzo che più volte ha provato quel tipo di giocata.
2: C'ha un piede più educato,
1: esatto, e chiaro. Soprattutto c'ha quella gamba per riuscire ad andare in appoggio agli esterni offensivi di centrocampo per inserirsi in area.
2: Il problema è
1: che difensivamente invece, ragazzi,
2: quando poi partono in ripartenza,
1: il capitano ha fatto delle
2: quando
1: delle
2: poi
1: disastri.
2: Partono in ripartenza e là si è visto, sì, la gamba
1: che manca,
2: non è
1: la lucidità che manca.
0: Ma io è qui che voglio arrivare, perdonami, ma c'è un fatto che io non sono allenatore, però tu almeno sei stato un professionista nel settore, e la favoletta che ci diciamo, io non sono allenatore, soprattutto tu, passami il termine, io ti voglio bene, Manu,
2: no, capisci. Però sai, un conto è il giudizio,
0: sì, lo so, però io penso che alcune cose basilari, io sarò incompetente sicuramente su come si debbano muovere i giocatori in campo, perché per me l'allenatore che deve insegnare calcio e i movimenti e su come occupare gli spazi, penso che questo debba farlo realmente l'allenatore che esprime il suo concetto di gioco, chiunque esso sia, dall'allegriano che non vuole giocare per niente e si vuole prendere l'1-0, dal zemaniano che vuole giocare e fare 10 con la partita e prenderne 11, ok? Ognuno ha il suo stile. Però, ragazzi, Di Lorenzo non gioca da quanti mesi? E abbiamo giocato ieri, non dimentichiamo, al di là del momento poco felice, il Bologna è una signora squadra. È una signora squadra, è il tanto criticato italiano che li fa giocare tutti, che bello italiano, che anche se perde, attenzione, poi torniamo al risultatismo e giochismo, non voglio fare nemmeno questo, però io penso fortemente che italiano fa scendere in campo realmente chi sta bene,

0: Io ho l'impressione che invece Conte ha la sua cerchia, tra virgolette sempre, di raccomandati che devono sempre giocare comunque e in qualsiasi modo, pur di non vedere qualcuno che gli sta sugli attributi e non fanno giocare per partito preso. Io dopo quest'annata vedo questo. Neres è un grande giocatore, ma l'abbiamo dovuto vedere al posto di Politano solo perché Politano si è infortunato. Ma anche a Politano, io voglio bene a tutti i giocatori del Napoli, a tutti, anche chi sbaglia, devono essere sempre sostenuti, sempre, perché l'errore individuale non è importante, perché se la squadra gira bene noi portiamo sempre il suggerimento a casa, ma se la squadra gioca male poi si evidenzia sempre l'errore individuale, come è successo ieri. Noi ieri non abbiamo giocato da squadra, l'abbiamo fatto solo all'inizio del secondo tempo perché dovevamo recuperare la partita, e puntualmente quando facciamo il gol o la pareggiamo, la stiamo vincendo, non giochiamo.
1: Non hai giocato da squadra, non hai giocato da squadra perché purtroppo, come succede nel calcio, che sbagli partita, quando ti vengono a mancare 4-5 giocatori che comunque sono importanti per te, tipo McTominay, come Lobotka, come Politano, e alla fine tu perdi tanto. E per questo abbiamo detto, sembra che alcuni giocatori erano
2: aspetta,
1: in vacanza.
2: Aspetta Pasquale, ti dobbiamo salutare perché c'è Michele che pure ci ha aspettato un po'.
0: Saluti allora ragazzi.
2: Un abbraccio. Ciao Pasquale. Vai Michele, sei in diretta.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
3: Allora ragazzi, io sinceramente la partita di ieri non mi è dispiaciuta, cioè, forse andrò controcorrente, sì, però non mi è sembrata male come partita.
2: Sicuramente abbiamo accontentato tutti quelli che si lamentavano quando gioca il Napoli non ci sono gol da una parte e dall'altra, sì, almeno ieri.
1: Anche io all'inizio ho detto, posso sembrare controcorrente, ma il Napoli anche quando ha vinto ha giocato peggio secondo me di ieri. Invece secondo me l'ultimo quarto d'ora e prima mezz'ora del secondo tempo Napoli a me è
2: piaciuto. Ha chiuso il Bologna nella propria area, ragazzi. Bologna si è affacciato nuovamente all'ultimo, in zona offensiva negli ultimi 5 forse 10 minuti, compreso il recupero.
3: Però a me una cosa ha lasciato un po' sconcertato, che ora o per fortuna o per bravura tu nei primi 5 minuti del secondo tempo sei riuscito a pareggiare, sì, la partita, no? E lì è il momento che te lo devi mangiare l'avversario, cioè lì in quel momento tu lo devi distruggere,
1: ma infatti era quello che voleva fare il Napoli, ma è stato poco preciso poi
2: negli ultimi 15-20 metri. Io ricordo almeno 2-3 ripartenze,
1: la scelta sbagliata di Giovane, di Politano,
2: dove il Napoli arrivava, di Elmas anche, sì, una dove era tipo
1: 4 contro 3
2: e non riusciva però poi a
1: sfruttare l'uomo in più,
2: l'ultimo passaggio, il cross giusto o la conclusione a rete pericolosa.
3: Infatti sì. Ora parlando della prossima stagione, perché io non voglio nemmeno immaginare che tra Pisa e Udinese non si fanno 3 punti, non lo voglio nemmeno immaginare, e non credo, perché credo che alla fine il Napoli vincerà e chiude la qualificazione. Quindi parlando della prossima stagione, secondo voi è opportuno cambiare allenatore o cambiare giocatori? Perché io penso che se rimane Conte bisogna cambiare almeno 10 giocatori di questa squadra.
1: No, non penso.
3: Perché io Emanuele, scusami, ero d'accordo con te sul fatto di cambiare 4-5 giocatori, di prendere giusto il vice Di Lorenzo, il vice Anguissa, sì, il sostituto di Anguissa se parte, e il vice Højlund e un altro esterno sinistro, questo pensavo, no? Però sinceramente vedendo i giocatori adesso, perché non lo so se sono stanchi di Conte o Conte è stanco di loro, non lo so, o sono stanchi di restare a Napoli.
1: Può darsi che sono stanchi di loro per la stagione fatta, per il lavoro fisico, per una guarda che la cosa più difficile per un calciatore, che io l'ho fatto per 25 anni, le ultime partite sono ti complicato, giuro, di uno stress fisico e mentale, perché quando arriva la botta dei primi caldi è una roba allucinante, quindi non è facile dopo una stagione, la Champions, le coppe, le nazionali,
2: tutto per coloro
1: è brutto per chiunque, sempre arrivare alle ultime 2-3 partite sei spremuto, Cioè, quindi per questo diciamo come va, l'importante è centrare l'obiettivo. Il prossimo anno si riparte sicuramente meglio, ma facendo tesoro degli sbagli fatti quest'anno.
2: Michele, di sicuro sarebbe meno costoso cambiare allenatore rispetto a cambiare 10 giocatori.
3: Dipende, perché secondo me De Laurentiis è un po' schiavo di Conte, perché non lo so. Perché
1: sì, però a De Laurentiis tante cose sicuramente gliele metterà sul tavolo della bilancia e gli dirà delle cose che non sono andate bene, e se Conte rimane sa che si deve accontentare.
3: Non sono uno che vuole che vada via Conte, assolutamente, però non so, cioè ho il dubbio se questa squadra è adatta per Conte o se Conte si è adatto per questa squadra. Per questo dico, bisogna un attimo capire chi è che deve andare via, o i giocatori.
2: Sì. È quello che avrebbero parlato se ieri il Napoli avesse vinto.
1: Esatto, io per quanto mi riguarda, nel senso, ho la sensazione è l'anno del centenario, io non farei chissà che stravolgimenti, nel senso,
2: o che esperimenti dal punto di vista
1: esperimenti
2: della
1: allenatori o cose. Secondo me noi con questa squadra
3: nemmeno io, però secondo me con questa squadra, almeno quello che penso io, e poi sarà la più grande cavolata del mondo, però io penso che con Conte bisogna cambiare almeno 10 giocatori, ma giusto perché io lo seguo dai tempi della Juve, e io credo che non sia una squadra adattissima a Conte, che Conte era 3-5-2 con le due ali di centrocampo che facevano avanti e indietro tutta la giornata, tutta la partita, il Dumfries e il Di Marco della situazione, o il Lichtsteiner e la Samoa della Juve, che facevano avanti e indietro, il Napoli non ce l'ha.
1: No, perché Conte in quel periodo giocava 3-5-2. Conte è passato da giocare 2-3 anni col 4-2-4, poi ha passato a 3-5-2 e poi al 4-3.
3: Ricordo al Chelsea che aveva Moses, che giocava a destra, che andava avanti e indietro.
1: Ma poi lui, se tu ti ricordi, ha trasformato Perisic da esterno d'attacco a quinto,
3: faceva avanti e indietro.
1: Ma ormai gli esterni devono fare ormai in questo calcio moderno.
3: Però il Napoli non ha esterni di gamba, cioè Politano non è un esterno tutta fascia, ma la stessa cosa a quelli che ha a sinistra, che ne ha tre in Napoli, nessuno dei tre mi sembrano esterni.
2: Il fatto è che io penso che lui non cambi modulo in questo finale, adesso che è tornato Di Lorenzo. Noi abbiamo sempre detto che con Di Lorenzo magari si poteva ritornare alla difesa a 4 per lasciare delle certezze ai calciatori, anche se poi in campo non si vedono, visto che il Napoli continua a subire gol, tranne le due partite precedenti a quella di ieri. Evita di ripassare a 4 e ritornare a un 4-3.
1: Ritornerà a 4-3 o al 4-2-3-1 il prossimo anno, sicuramente.
2: Grazie Michele, ti dobbiamo salutare.
3: Ciao,
2: buona serata. Ascoltiamo il messaggio che ci è arrivato su WhatsApp.
4: Ciao ragazzi, il problema non è conoscere la storia, il problema è che ci sono tanti tifosi che hanno solo vissuto delle buone annate. Per cui è vero che la storia del Napoli dice 4 scudetti, 8 secondo posti, ma è pur vero, guardate gli ultimi 10 anni cosa è successo, e forse capite perché qualcuno ha fatto la bocca a voi. È come se i tifosi della Pro Vercelli continuassero a dire: no, ma io ho vinto 7 scudetti. Ho capito, ma sono 20 anni, 30 anni che sei in seconda, terza, non so, prima categoria, Serie C, per cui quelli che sono tifosi della Pro Vercelli da 20 anni conoscono solo quella, e sicuramente sarebbero anche contenti di andare in Serie B, e non è che dicono: ah cacchia, ma io vinco i scudetti, la Serie B è scontata. Ok, ciao.
2: È un ragionamento che ci sta, quello del nostro amico. Evidentemente chi si lamenta, e mi riferisco soltanto ai risultati, ragazzi, non sul gioco, perché il gioco è una questione di gusti, di estetica del calcio. C'è a chi piace difesa e contropiede e gode nel vedere la propria squadra vincere 1-0 concedendo 0 occasioni da gol agli avversari, c'è chi invece preferisce vedere una squadra all'arrembaggio, che giochi con la linea alta, che magari può concedere tanti gol, può concedere anche dei punti e dei risultati agli avversari, però preferisce vedere una squadra che faccia del calcio offensivo, della grande produzione di occasioni da gol, la sua caratteristica principale. È una questione di gusti, però sui risultati, ragazzi, penso che a tutti quanti faccia piacere vincere piuttosto che perdere.
1: No, assolutamente. Mo adesso ti faccio una domanda, sì. Nel senso, si è parlato tanto di Italiano, che comunque è un buon allenatore, certo, perché ha fatto la cavetta, è arrivato al Bologna con,
2: ha giocato delle finali europee,
1: in, certo, Serie C, Serie B, è arrivato in Serie A, si sta togliendo le sue soddisfazioni, è un allenatore preparato, è un allenatore che comunque abbiamo già visto che fa giocare, fa ruotare un po' tutti e gestisce tutta la rosa, permette diciamo in campo tutti quelli che sono le rotazioni. Però dico io, è un allenatore che, per come gioca lui, e ieri l'abbiamo visto, cioè è un Bologna, cioè fa bene in fase d'attacco, riparte bene con gli esterni, con gente di gamba, però ogni azione è un rischio, sì, ogni azione è un rischio, cioè quindi è la classica squadra che può vincere con chiunque e perdere con chiunque, sì, può andare, se sta bene fisicamente, perché per fare quel gioco lì devi stare sempre bene fisicamente, perché la difesa è oltre il centrocampo e devi avere difensori che corrono all'indietro, cioè non so, io preferirei più un equilibrio rispetto a un allenatore che comunque sì, magari crei tanto, però rischia anche tanto, rischia anche tanto, perché il Napoli bastava un lancio lungo o il Giovane, si sono trovati uno contro uno con il difensore, cioè quindi non so, per quelli che comunque piace, anche a me piace, però quelli che vogliono comunque uno come Italiano al Napoli, secondo me è rischioso, soprattutto il prossimo anno col centenario.
2: A meno che Manu non si fa una conferenza stampa prima dell'inizio della prossima stagione in cui si dice: signori, la nostra politica adesso, quindi con un nuovo allenatore naturalmente, la nostra politica adesso cambia, si ritorna a quello che abbiamo fatto fino a qualche stagione fa, diamo tempo al nuovo allenatore e nuovi giocatori di mettere in pratica quello che hanno in testa dal punto di vista te. Quindi per un attimo la questione risultati va in secondo piano, l'obiettivo massimo è il ritorno, come sempre, in Champions League e ricominciare a fare una serie di plusvalenze dal punto di vista dei cartellini,
1: giocare,
2: dei giocatori.
1: Giocare
2: il che ci sta,
1: meglio,
2: ragazzi, perché
1: certo,
2: ci mancherebbe.
1: Basta essere chiari con gli obiettivi.
2: Adesso, a maggior ragione adesso che due scudetti li abbiamo vinti, quindi non c'è manco più quella filastrocca del sono 33 anni che non vinciamo e basta con lo scudetto del bilancio, vogliamo i trofei eccetera. Adesso che i trofei li abbiamo vinti, mi sembra che una parte della tifoseria si accontenterebbe di non puntare sempre e comunque alla vittoria a prescindere dalla modalità con cui si arriva al risultato, ma di far ritornare il bel gioco, i calcio, una certa filosofia offensiva in casa Napoli, a dispetto della certezza di ottenere determinati risultati, il che ci sta, ragazzi,
1: sì,
2: perché
1: assolutamente.
2: Alla fine,
1: comunque andiamo in pubblicità e poi ti do una statistica.
2: Vai, a tra poco.
5: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
5: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Siamo tornati in diretta. Statistica di
7: Marco. No, statistica, più che la statistica, è una considerazione, sì. Quando uno dice non è sempre comunque scontato comunque arrivare tra le prime quattro, certo. E comunque perché comunque arriviamo alle ultime giornate, c'è il peso mentale, la stanchezza, i primi caldi, le tante partite. Guarda, cioè, come nel calcio le cose possono cambiare, cioè il Milan che è stato al secondo posto per tanto tempo, sì, addirittura si, certo, parlava che poteva con i due derby vinti raggiungere l'Inter. Cioè, il Milan in questo momento è quarto e da giovedì il Milan sta in ritiro. Non succedeva dal 2019. Cioè, con i primi caldi, con lo stress mentale e fisico, a due giornate alla fine va in ritiro punitivo.
6: E il Milan non ha giocato le coppe quest'anno.
7: E il Milan non ha giocato le coppe, quindi... Cioè, ragazzi, per farvi capire, sì, ok, non è un calcio champagne, sicuramente potevamo fare molto di più, ma accontentiamoci che da quando De Laurentiis ha preso il Napoli spesso e volentieri siamo andati in Champions, abbiamo vinto due scudette gli ultimi 3 anni e anche quest'anno, nonostante difficoltà, attualmente siamo al secondo posto, vada come deve andare anche in queste ultime due partite, ma centri l'obiettivo e poi si tireranno le somme. Si poteva fare di più? Sì, va bene così? Non lo so, però nel senso l'obiettivo è quasi raggiunto, la Supercoppa l'hai vinta, sicuramente non è stato un gioco bellissimo, qualche partita ovviamente ci siamo annoiati, l'abbiamo detto tutti quanti, ma fare adesso in queste ultime due partite considerazioni su il gioco e la difesa, Conte non Conte, a fine anno si tireranno le somme e poi ripeto, se rimane Conte ben venga, a me personalmente fa piacere, sì. Se non rimane e la società punterà su altri allenatori, ripeto, non finisce il Napoli e prenderanno un altro allenatore che però magari non sarà uno che ti dà i risultati subito, ma bisogna avere pazienza perché
6: e dargli tempo,
7: e dargli, certo, tempo, certo. Tutto qua.
6: Francesco, ciao Francesco, buonasera.
8: Ciao, buonasera. Buonasera. No, per quanto mi riguarda volevo dire un po' di cose, nel senso che Conte per me non si discute, poi al di là buon gioco, bel gioco, secondo me il bel gioco si vede quando vinci la maggior parte delle volte, quando si tirano insomma a fine campionato tutti si dimenticano delle prestazioni, come hai vinto e tutto, poi al di là di tutti gli infortuni che abbiamo avuto è stato sempre lì a riprendere le formazioni, tante cose. No, l'unica cosa che volevo dire, poi dopo volevo un vostro, sì, una vostra considerazione, è che secondo me la difficoltà pure del Napoli di quest'anno, non lo so se Conte ha cambiato qualcosa, però siamo, ogni quando recuperiamo una partita, andiamo in vantaggio, siamo sempre troppo bassi. facciamo fatica a ripartire. Højlund sempre di spalle, di solito anche laterale. Io penso che con Lukaku, non Lukaku di adesso, Lukaku, io penso che stavamo a uno o due punti dall'Inter, perché praticamente facciamo fatica proprio ad andare in porta. I centrocampisti che fanno i gol tipo McTominay ci danno ragione, perché per me il lavoro che fa Højlund però
6: ha fatto più assist che gol nelle
7: volte. Ma al di là degli assist,
8: Se c'era Lukaku, secondo me non faceva questo tipo
7: ma
8: di
7: Lukaku,
8: gol.
7: Ma Lukaku, ragazzi, è il discorso è che al di là dei gol e degli assist, che comunque Højlund ha sempre, comunque non si è mai risparmiato, ha sempre lottato fino alla fine.
8: È
7: normale. Ma stavo dicendo, Francesco, un'altra cosa: che nel senso, Lukaku comunque avrebbe fatto comodo, nel senso che
6: per dare anche un po' di fiato
7: a Højlund, e magari anche in alcune partite giocare anche insieme, e avere Lukaku anche quello di l'anno scorso col gioco del Napoli è stata tanta roba. Non avercelo né lui né De Bruyne né Neres né tanti giocatori per mesi, è normale che è tutto più complicato.
6: Grazie Francesco.
8: No, l'ultima cosa,
6: vai.
8: Si abbassa troppo, facciamo fatica poi dopo a ripartire, subiamo dietro, oggi la palla va in aria, va in porta. E un'altra cosa, un Milinkovic-Savic, io non so dietro che ci sarà dei portieri, perché tutti quanti abbiamo detto che merita due scudetti, però dico, perché prendere un portiere con spendere tutti quei soldi perché gioca bene coi piedi e poi dopo magari non facciamo 5 passaggi perché non è oggi il gioco di Conte o il gioco del Napoli, prendiamo un portiere che costa tantissimo, uccidiamo l'altro Meret e l'unico assist che ha fatto il portiere l'ha fatto Meret.
6: Questo è uno dei controsensi di questa stagione.
7: Ti salutiamo Francesco.
6: Grazie Francesco, ma noi abbiamo sempre detto che ad oggi in questa stagione io non ho visto un rendimento superiore di Meret rispetto a Milinkovic-Savic, né tantomeno di Milinkovic-Savic.
7: Ha parato qualche rigore in più, ma se è stato preso Milinkovic, che secondo me, come abbiamo detto sempre, 20 milioni per me sono tantissimi per la stessa età di Meret.
6: Tutte le cifre sono folli, esagerate.
7: Nel senso, abbiamo detto che la politica del Napoli quest'anno è stata prendere due portieri bravi che si potessero alternare. Diciamo che quello che stavamo vedendo, che Milinkovic magari performava più con i piedi e anche nelle uscite ti poteva dare qualcosa in più, non è che abbia fatto su queste cose la differenza, soprattutto nelle uscite, che grande e grosso com'è sicuramente ci poteva dare più di una mano. Ieri c'è stata una cosa che è allucinante, che ha regalato un angolo al Bologna dove lui poteva uscire e alla fine l'ha lasciata andare sul fondo. Cioè è strano, ci si aspettava di più, visto e considerato che quelle erano le caratteristiche per dare una mano al Napoli. Ma tecnicamente, almeno io l'ho sempre detto, Meret secondo me è molto
6: tra i pali, sono d'accordo. Alfredo, ciao Alfredo.
9: Ragazzi, buonasera. Allora, io mi volevo ricollegare al discorso dell'ascoltatore di prima, no? Perché ieri eravamo in curva e dopo la partita, diciamo, ci siamo interrogati, abbastanza basiti da quello che abbiamo visto, ma soprattutto sentito, non solo visto. Poiché mi spiego, cioè, innanzitutto io penso che non c'è nessun allenatore in Italia che faccia una conferenza stampa da 3 domande. Cioè, questa è una cosa che io non riesco a capire. Cioè, non c'è una domanda pertinente alla partita, ma solo a cose esclusivamente. Non, io non le capisco neanche le domande. Va bene, lasciamo questo. Ma un allenatore, io l'ho sempre supportato Conte, ma un allenatore che dice da 2-3 partite, se non si vince non bisogna perdere. Ma scusatemi, noi stiamo perdendo 2-0 al minuto 48 del secondo tempo, facciamo 2-2 e non siamo stati capaci di fare un tiro in porta per tutto il secondo tempo. Ma mi spiegate i cambi che sta facendo Conte con Mazzocchi, con Elmas che sostituisce Giovani? Ma dove ci volevano portare in questa partita?
6: Ma tu chi avresti messo? Perché poi in panchina, dal punto
9: ma
6: di
9: scusate,
6: vista
9: allora, ragazzi,
6: offensivo, non è che hai tante alternative.
9: No, e invece no, ti spiego.
6: Vai.
9: Perché tu hai messo Di Lorenzo un'intera partita.
6: Sì.
9: Di Lorenzo non faceva una partita da 3 mesi.
7: Vabbè, quello è un altro discorso della formazione.
6: Guarda che proprio Di Lorenzo, offensivamente parlando, è stato uno di quelli
9: perfetto,
6: più produttivi.
9: Benissimo, benissimo, ma si vedeva che
10: chiaramente che non ce la faceva più.
6: Infatti difensivamente ha fatto degli errori marchiani, questo sì.
10: Perfetto, ma io mi spiego, ma perché? Perché non inserire 10 minuti, 10, 10, Vergara? Spiegatemi.
7: Questo
6: lo sa soltanto
7: lui. Non lo possiamo dire.
6: Non lo possiamo dire. Io ti posso dire quello che è successo in settimana, e Vergara ha giocato solo 10 o 15 minuti
7: nell'amichevole,
6: nell'allenamento congiunto con la Scafatese. Questo è quello che ti possiamo dire, perché non si è entrato al posto di Elmas.
7: È la stessa cosa che ci dicevamo a Como, perché magari Di Lorenzo non poteva dopo un infortunio entrare 10 minuti per fargli prendere un po' di... Se non l'ha fatta entrare, perché vuol dire che aveva i suoi motivi. Vergara è uguale.
6: Io invece la faccio adesso una sostituzione, perché vedo già pronto sul cubo dei cambi, come dicono quelli bravi che commentano il basket, il nostro Lucio Pengue, e salutiamo.
7: Ti lascio in buona compagnia, Marcello. Noi ci ritroviamo domani ore 19. Al mio posto Lucio Pengue vicino a te.
6: Ragazzi, quindi sotto certi aspetti andiamo a migliorare, sotto altri, evidentemente no. Relativamente
7: in altezza, sicuramente.
6: All'altezza, sicuramente, dal punto di vista della qualità calcistica, meglio Emanuele o Lucio Pengue? Lo chiedo a te, Lucio. Meglio Emanuele, con un sorriso enorme, il sorriso che lo contraddistingue. Ci ha risposto
7: secondo
6: Lucio
7: me
6: Pengue.
7: Perna avrebbe detto il contrario.
6: Perna però. Sicuramente avrebbe detto il contrario. Ci fermiamo, pubblicità.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta, comincia la seconda ora del calcio della sera. Buona serata a tutti voi da parte di Marcello Calvano, al mio fianco Lucio Pengue.
15: Proviamo a non far rimpiangere il bomber, ovviamente, Emanuele Calaio, ci proviamo, umilmente, sempre umilmente.
6: Come giusto che sia. Intanto, notizia che arriva, che rimbalza dalla redazione di Sky Sport: mana nel mirino della Roma, De Laurentiis trattiene il DS azzurro, il contratto può essere adeguato. Quindi al momento Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente far partire mana, lo vuole tenere ben stretto a sé anche per la prossima stagione.
15: Diciamo che l'offerta che la Roma ha fatto a Giovanni Manna è importante, 3 volte lo stipendio del Napoli, un contratto quinquennale, quindi chiunque ci penserebbe. De Laurentiis all'inizio, quando è stato informato di questo tipo di offerta Giovanni Manna, aveva anche paventato la possibilità di lasciarlo andare, però ovviamente con una buona uscita. Però attualmente vediamo, insomma, che le parti si sono addirittura riavvicinate, visto e considerato che se gli vuole proporre un adeguamento di contratto, a quel punto non accetterebbe nessuna buona uscita, immagino.
6: Manna, che ieri era particolarmente nervoso al termine della partita, scendendo nella pancia del Maradona, ho visto il direttore sportivo trattenersi un po' sul rettangolo di gioco mentre i calciatori che non avevano preso parte al match o che avevano giocato poco stavano facendo una sorta di allenamento di scarico. Calciava bottigliette, era nervoso per la sconfitta che gli azzurri hanno rimediato contro il Bologna. Andiamo ad analizzare ancor più nello specifico la sconfitta di ieri, come si è evoluta nei 90 minuti la sfida tra Italia e Conte. Lo facciamo con Eziolino Capuano. Ciao mister, buonasera.
16: Buonasera a voi tutti e a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando.
6: Mister, qual è stata la chiave tattica del match che ha permesso al Bologna di portar via l'intera posta in palio e al Napoli di non completare la rimonta?
16: Ma è una partita un poco da dividere in tre parti. L'inizio è stato tutto del Bologna, il Napoli secondo me ha approcciato non da Napoli, poco aggressivo, ha vinto poche seconde palle, ha sofferto il palleggio soprattutto in orizzontale da parte del Bologna. Poi è normale che sul finire del primo tempo il gol di Di Lorenzo ha dato molta fiducia al Napoli, c'è stato subito dopo il gran gol all'inizio del secondo tempo da parte di Alisson. A quel punto il Napoli ha avuto 20 minuti ottimi dove poteva sicuramente ribaltare in maniera diciamo importantissima la gara. Poi secondo me si è un po' adeguato, non lo so, ieri il Napoli, a me molti dicono che anche Antonio ha detto che il Napoli gli è piaciuto, a me tranne per 20 minuti il Napoli onestamente non è piaciuto perché il Napoli è una squadra di intensità, di aggressione, e ripeto, tranne per 20 minuti, 25 minuti io non l'ho vista. Mi è sembrata per lunghi tratti la partita di Parma, quella col Verona in casa, ecco, magari adesso in questo momento stanno rifiatando, perché adesso c'è da blindare il secondo posto, su questo non c'è ombra di dubbio. Non è stata una grande partita, una delle migliori da parte del Napoli, dai.
15: Se
16: teniamo presente che il Bologna nelle ultime partite non aveva mai segnato,
6: era
16: una squadra in grande difficoltà, ieri ha fatto 3 gol, c'è stata una traversa, qualche altra occasione, quindi qualche problema il Napoli l'ha manifestato ieri.
15: Mister, ti volevo portare proprio in questa sfida contro il Bologna nell'arco proprio della stagione di quest'anno, italiano contro Conte, la partita del Dallara la ricordiamo tutti, se non fosse altro anche per lo sfogo di Conte a fine partita. Poi c'è stato invece, quindi penso una delle peggiori giocate dal Napoli questa stagione, poi c'è stata la sfida di Supercoppa, la finale dove il Napoli ha praticamente annichilito il Bologna, e quella di ieri dove giustamente dicevi per larghi tratti il Bologna ha dominato, però qua questa volta c'è stata una reazione importante del Napoli e poi un finale di partita un po' da rivedere. Analizziamolo questa sfida italiano-Conte, sembrava anche quasi una partita a scacchi.
16: Ma il Bologna è stato il Bologna di sempre, anche se nell'ultimo periodo una squadra in grande difficoltà, però il Bologna è una squadra che palleggia, cerca di partire sempre da dietro, poco in verticale, molto in orizzontale, ha messo in difficoltà il Napoli soprattutto quando è entrato Rowek, che nell'attacco, a prescindere dal gol che ha fatto, nell'attacco della profondità 2 o 3 volte ha allungato la linea del Napoli. Il Napoli è un Napoli diverso da quello che ci ha fatto conoscere Conte, da quelle che sono le squadre di Conte. Le squadre di Conte sono squadre affamate, squadre che per di palla ti vengono a riaggredire. Io questo non l'ho visto quasi mai ieri. Sì, ci sono stati 15-20 minuti del secondo tempo, quelli subito nell'immediatezza dopo che Alisson ha fatto gol, ma anche nella fase della riaggressione non ho visto quella fame, quella cattiveria che ha contraddistinto il Napoli nell'era Conte. Ecco, su questo bisogna essere onesti.
6: Mister, ti aspetti dei cambi soprattutto a centrocampo nella sfida contro il Pisa e magari anche con l'Udinese, perché per carità, di McTominay non se ne può fare a meno anche in serate un po' in chiaroscuro come quella di ieri, però io ho visto uno Stanislav Lobotka in grande difficoltà.
16: Non solo Logbogda ma anche Gutierrez in grandissima difficoltà. Logicamente Di Lorenzo ha bisogno di giocare, e tanto che era fermo,
15: se un po' si è visto mister,
6: soprattutto in difesa.
16: Il calcio di rigore non l'avrebbe mai concesso. Sicuramente ci sarà qualche cambio, qualcuno deve rifiatare, ma il Napoli ha le soluzioni, voglio dire, per poterlo fare. Insomma, sicuramente Conte secondo me cambierà qualcosa già a Pisa, ecco.
6: Intanto notizia ufficiale: Walter Mazzarri riparte dalla Grecia, il nuovo allenatore dell'Iraklis. Era già nell'aria questa notizia, sembrava avesse accettato, poi aveva fatto un passo indietro, adesso si è deciso l'ex tecnico del Napoli, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo. Lucio.
15: Eh sì, mister, invece volevo chiederti della prestazione di McTominay, che ieri forse è stato anche a tratti assente, non so se
16: no, sei. È stato, allora, noi siamo persone schiette, sincere, è stato uno dei delle giornate più brutte,
6: sì,
16: di questo grande di questo grande giocatore. Ieri poche volte ha inciso, poteva far gol sul calcio d'angolo,
6: sì, di testa,
16: esatto, poi si è inserito poco, ha accompagnato poco, ha interdetto pochissimo, è stata una delle giornate forse dove ha fatto, non ricordo partite dove ha fatto peggio di ieri, ecco, però ci può stare, è un giocatore straordinario, siamo sul finire del campionato, quindi ci può anche stare. Ieri non è stato il giocatore che ha impressionato tutti in questo periodo, insomma.
6: Mister, grazie mille, buona serata, alla prossima.
16: A voi tutti.
6: Grazie a Deziolino Capuano. Adesso andiamo a Roma, dove si stanno giocando gli internazionali di tennis, per parlare del Napoli naturalmente, ma anche di questo intreccio,
15: la capitale della discordia,
6: esattamente, questo intreccio di calendari tra campionato, in particolare il derby di Roma, e proprio gli internazionali di tennis. Ne parliamo di questo e di altro con il collega Mario Fabbroni. Ciao Mario.
17: Ciao, buonasera.
6: Ecco, partiamo dal Napoli, tutto ci aspettavamo tranne una sconfitta nel match di ieri, soprattutto dopo che nella fase finale della partita, quando ormai il Napoli probabilmente si era reso conto di non averne più per completare la rimonta, io mi aspettavo Napoli che come in altre occasioni in questa stagione, ma anche in quella passata, preferisse portare a casa il punto invece che provare insistentemente con poca lucidità ad aggredire alto il Bologna, tant'è vero che poi il gol del 3-2, ragazzi, arriva da mancati anticipi e voglia di strafare, in primis di Mazzocchi e poi in seconda battuta di Di Lorenzo, oltre poi a Spinazzola che era un po' spaesato in area di rigore dopo la respinta di Milinkovic.
17: Guarda, io ovviamente ti confesso che la partita l'ho vista praticamente a notte fonda, perché sì, chiaramente ho visto prima le partite del Foro Italico qui, e poi quindi il risultato lo conoscevo. Certo, guardare un evento sportivo quando sai il risultato sembra una roba masochistica, però mi ha consentito anche di vedere probabilmente qualcosa
6: con più lucidità.
17: Più. Sì. Esatto. E devo dire, il primo tempo del Napoli è molto confuso. Mi è sembrata una squadra anche messa un pochino male in campo, cioè con delle linee, diciamo, estremamente aleatorie, soprattutto in difesa e a centrocampo, un Lobotka praticamente evanescente, insomma, sfigurato abbastanza rispetto a Bernardeschi, che invece dettava tempi di gioco e ha realizzato anche un bel gol, onestamente. Chiaramente la strigliata di Conte si deve essere sentita, credo, ben oltre l'impianto di Fuorigrotta, e si sono un po' rimessi in gioco, però insomma, come hai detto tu, è stata una squadra che non ha avuto, non so se la forza, l'opportunità, la lucidità di provare in una fase della partita forse più coerente, no, per la ricerca del 3-2, perché in fondo il Napoli ha segnato alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo, sì, quindi avrebbe avuto tanti minuti nella fase centrale della ripresa per provare a forzare un po' la difesa del Bologna, che onestamente nel secondo tempo non mi è sembrato per nulla arrembante, anzi
6: no, si è fatto chiudere in area di rigore dal Napoli, cosa che mi aveva un po' sorpreso, perché secondo me questa squadra, dal punto di vista delle energie mentali e fisiche, è prossima all'ultima tacca, sai, quando sei in macchina e vedi l'ultima tacca di benzina rimasta, ecco, siamo lì più o meno.
17: Sì, sono d'accordo, però sai, poi è entrato un giocatore come Rove, che al cui o non hai detto che la partita doveva finire così.
6: Esatto.
15: Vabbè, un po' anche Milinkovic Savic la respinge proprio.
17: Beh, centralmente, aiutati, sì. Un po',
6: No, un bel po', ma io sia nelle, diciamo così, negli aspetti positivi che in quelli negativi tendo in una squadra a condividere meriti e demeriti, e i demeriti del terzo gol del Bologna vanno secondo me condivisi tra Milinkovic, Mazzocchi e Giovanni Di Lorenzo, che sbaglia quell'uscita in anticipo senza aspettare.
17: Sì, sì, sono d'accordo, anche se chiaramente la parte determinata la fa il portiere.
6: Certo, certo, certo.
17: Perché se non respinge in quella maniera, diciamo, chiamiamola goffa o comunque
6: approssimativa, diciamo, approssimativa.
15: Non da scuola calcio, perché dai bambini, bravo, ti insegnano che non si dispara, bravo, non si respinge mai centrale.
17: Che tra l'altro, permettetemi, insomma, cioè una riflessione sul portiere va fatta a fine stagione. Sì. Cioè, con tutto il rispetto, ma tenere Meret, che mi sembra che tecnicamente valga due Milinkovic messi assieme uno sull'altro, oppure se Meret se ne va, che fai? Cioè, qual è la tua scelta?
6: Trovare un nuovo portiere titolare oppure lasciare la titolarità a Milinkovic e trovare un portiere di riserva, quindi evitando questa alternanza, oppure continuerà l'alternanza?
17: Io non credo che Meret sia contento della stagione trascorsa.
6: No, assolutamente, assolutamente.
17: E quindi se c'è la possibilità che questo ragazzo, che comunque non sarà molto appariscente, come tutti i friulani del resto, no? Parla poco, si vede poco in campo, però tra i pali onestamente Meret è riuscito a fare anche delle parate notevoli nelle scorse stagioni.
15: Ma sai che la cosa strana, Mario, facendo una piccola analisi rispetto anche a questo tipo di situazioni, l'anno scorso il Napoli, difesa meno perforata d'Europa, il portiere era Meret, portiere dei due scudetti in 3 anni, la scelta di quest'anno di puntare su Milinkovic è un po' strana.
17: Sì, ma fa parte di quelle famose domande che siamo sentite la settimana scorsa più o meno, che il presidente De Laurentiis deve fare a Conte. Cioè, tu comunque hai un capitale che sta marcendo in panchina, perché Meret comunque sia, anche se dovesse andare via, ma è chiaro che chi lo compra dirà: vabbè, ma tu non lo stai facendo giocare, perché me lo devi vendere, no, a tutti questi soldi che magari vuoi chiedere, e quindi si pone una riflessione. E poi, se proprio vuoi un portiere che sia bravo anche con i piedi, ci sono tanti portieri, insomma non è proprio un argomento tabù. C'è il portiere del Como, per esempio, che mi sembra bravo in entrambe le fasi, cioè sia tra i pali, anche se non è un portiere altissimo, ma insomma tra i piedi poi se la cava abbastanza, come tutti quelli che giocano a Como. Però insomma questa riflessione va fatta. Il portiere fa parte, secondo me, della innovazione che devi fare in difesa, perché se va via Juan Jesus, c'hai qualche dubbio magari anche insomma che ti vuoi sciogliere su qualche posizione centrale, insomma ogni riferimento a Buongiorno e alla stagione che fate è puramente voluto. E se vuoi anche provare a mettere un vice Di Lorenzo, insomma, che abbia delle caratteristiche che consentano anche al capitano di rifiatare un po', no? Quest'anno hai dovuto farne a meno per tanto tempo. Insomma, la difesa, che noi possiamo pensare che il bel gioco si faccia soltanto dal centrocampo, dalla cintola in su, ma non è così. Le grandi squadre hanno sempre grandissime difese su cui basano le loro vittorie, perché non è che si vince sempre per 3-0, 4-0, si vince anche per 1-0 con grandi difese. Se andiamo a guardare il calcio, non dobbiamo tornare indietro di chissà quanti anni, insomma chissà quale corazzata, ma andiamo a guardare anche il calcio insomma moderno di un po' di tempo fa, o anche contemporaneo se vogliamo, le squadre fortissime sono quelle che riescono ad unire delle grandi difese che aggrediscono e contemporaneamente però sanno difendere, parola che sembra tabù in questo momento, il difensore sembra che debba fare tutto tranne che il difensore, e ci aggiungono anche giocatori molto importanti, soprattutto sulle fasce, perché questo è il calcio moderno, giocatori che nella fase, diciamo, della tre quarti sanno saltare d'uomo, convergono e quindi o cercano la soluzione personale oppure fanno segnare gli altri. Anche qui ci riempiamo la bocca del Paris Saint Germain, ma lo vediamo come giocano il Paris Saint Germain e chi c'ha sulle ali. Ce lo ricordiamo un certo Caraschelli, no?
6: Certo, certo. Grazie mille Mario, buona serata.
17: Grazie a te, ciao.
6: Un abbraccio, ciao, e grazie a Mario Fabbroni. Ernesto Apuzzo con noi, che piacere ritrovarti, mister, come stai?
18: Bene, buona serata a tutti.
6: Avresti preferito una serata diversa se pensiamo a ieri sera, no, mister?
18: Assolutamente sì, però c'è anche che ci sono anche queste cose nel calcio e quindi nostro malgrado le accettiamo.
6: Ecco, mi fai un po' il disegno della partita di ieri, dov'è che il Napoli ha sbagliato maggiormente, dov'è che il Bologna secondo te ha trovato la chiave per portar via i tre punti?
18: Ma io penso che poi tra l'altro non sia stata una partita brutta, perché poi il Napoli, dopo essere stata in svantaggio di due gol, insomma alla fine l'ha ripresa, poi dopo stavamo lì per lì per vincerla, poi dopo insomma io mi sono proprio arrabbiato per un motivo semplice, forse avrò anche sbagliato, però dal momento dell'entrata in campo di Mazzocchi, perché io sono abituato a parlare, certo, a parlare partita per partita e tutto qua, perché poi non è che io a Conte non lo contesto, anzi, perché poi quando c'è da dire qualcosa contro la diciamo. Io penso che se tu metti Vergara in panchina, penso che quantomeno un 10 minuti insomma li possa fare alla grande. E poi chi ha parlato prima di me insomma mi ha anticipato, perché poi alla fine se tu vuoi vincere le partite, gli esterni, soprattutto nel gioco moderno di oggi, gli esterni d'attacco devono, e noi ecco fortunatamente l'avevamo recuperato qualcuno, cioè abbiamo trovato anche questo benedetto Alisson che è molto bravo, l'abbiamo recuperato Vergara un 10 minuti, un quarto d'ora, purtroppo poi un passaggio sbagliato a centrocampo, insomma onestamente anche ieri il portiere a me non è piaciuto, perché onestamente non è piaciuto, e quindi insomma c'è la frittata è stata fatta, sperando che poi adesso basta, abbiamo speso tutti i nostri bonus. Quindi basta, perché poi anche non arrivare secondo insomma mi dispiacerebbe, perché poi nonostante tutto, nonostante il non gioco, come dicono proprio i detrattori, insomma
6: sì,
18: ma non arrivare secondi non mi sta bene, anche perché poi dopo ecco, e finisco, se una squadra gioca malissimo non arriva secondo, non vince un campionato,
6: certo,
18: e non vince una Supercoppa. Questo è il mio.
6: Sono d'accordissimo su questo,
15: mister. Che cosa sta succedendo? Højlund non segna da 8 partite, non segna dal 14 marzo. È vero che ha fatto l'assist ieri, ne ha fatti 3 nelle ultime 4 partite, ma
18: allora
15: vai. 10 gol in 31 partite.
18: Ok, allora se io faccio giocare un attaccante, faccio l'esempio mio nel modo proprio infimo, no? Nel senso che ero un bravo attaccante, però giocavo per la squadra, mi metto anche in B, ecco, sto vedendo Juve-Stabia, Modena, Juve-Stabia, anche in B il Bagnoli, grande Bagnoli, mi metteva lì unica punta perché ero bravo di testa, tenevo la palla, facevo giocare la squadra, facevo salire la squadra. Ma se un giocatore per lo più gioca in questo modo, è difficile che faccia gol. Højlund si è presentato a Firenze, ricordo passaggio filtrante di Spinazzola, sì, Spinazzola, grande gol, però con la faccia alla porta. Se l'attaccante, la prima punta, gioca con le spalle, sovente con le spalle alla porta, molto difficile fare gol. Però ieri l'ho visto bene, insomma, ha lottato contro un grande difensore, però ovviamente se ho due ai lati che mi dribblano, mi mettono il filtrante e mi fanno tirare con la faccia alla porta, è un'altra cosa. Se devo giocare
19: ecco, per loro, per gli inserimenti, va bene che faccio un bene alla squadra, però ovviamente io non segno tanto.
15: Si può migliorare questa caratteristica nel gioco di Antonio Conte in questo 3-4-2-1?
19: Ma intanto io penso che se dovesse restare, io mi rifaccio sempre a una sua intervista un po' di tempo fa, questo campionato a me ha insegnato tantissimo.
15: Per me resta dalle notizie che abbiamo.
19: Ma anche per me, perché io poi ieri sera, mi hanno detto pure io un po' che cavolo, poi sono un tifoso magari che se mi permette capisce un po' di calcio, ha fatto calcio, però insomma è ovvio che mica si discute Conte, però secondo me questo suo anno gli è servito. Perché? Perché secondo me, io penso che una squadra non possa giocare col 3-5-2 con gli interpreti di Lorenzo, mi potrebbe stare anche bene, ma con Buongiorno dall'altra parte, perché o con Beukema a destra, che quando hanno la palla non sanno
6: esatto. Male
19: che fare, perché il braccetto, come si suol dire adesso, ecco, anche nella squadra che purtroppo ha vinto lo scudetto, insomma, sono gente che viene, si inserisce e fa anche gol. Noi non ce li abbiamo, quindi i nostri sono bravi solo a difendere. Quindi se io cambio modulo addirittura, perché penso che questa squadra sia fatta soprattutto per il 4-3-3, perché avendo i quattro difensori, con lo stesso Di Lorenzo, parlo anche del futuro, con uno che poi gli faccia tirare il fiato, con un difensore centrale importante, io parlo del futuro, facendo un 4-3-3, io con tre o quattro giocatori, svecchiando un po' la rosa, Questo Napoli veramente, ecco, ovviamente essere meno sfortunati nel senso di infortuni, io penso che questa squadra veramente possa dire la sua, con un grande attaccante da affiancare o da far rifiatare olio, e parlo anche io spenderei proprio la bottega dell'Udinese, perché c'ha tre o quattro giocatori.
6: Sperando che questa volta ci vada un po' meglio, mister. Soprattutto nell'ambito degli attaccanti.
19: Ma io già quando l'ha preso Luca, non è che insomma, onestamente, non è che non è che feci salti di gioia, perché poi alla fine, insomma, però lo hanno preso, quindi un po' tutti devono prendersi le proprie responsabilità, perché veramente a livello di mercato quest'anno ci ha detto male, quindi insomma, poi chi è causa del suo mal bianca se stesso. Poi l'anno prossimo, ecco, se resta e resterà, io penso che già la prossima settimana, sperando che si concluda questa situazione della Champions, si mettano lì, fanno una campagna acquisti importante, con pochi giocatori, però dando via un po' quelli lì che poi alla fine non ci scordiamo che noi abbiamo gioco forza, ecco, scoperto Vergara, e c'è Allison, e c'è Neres, e c'è Højlund, e insomma noi prendiamo altri due attaccanti, insomma abbiamo 6-7 attaccanti di valore importante, e quindi dobbiamo anche, ecco qua, io questo mi auspico nel mister, che cambi un attimino mentalità, perché poi alla fine non è che non li abbiamo fatti noi le partite bellissime, io ricordo a Roma li abbiamo messi lì finché non abbiamo fatto gol, vittorie meritatissime anche contro la Lazio, insomma a Firenze noi abbiamo fatto delle partite bellissime, poi noi,
6: la Supercoppa anche. Mister, grazie.
19: Prego.
15: Grazie Ernesto.
6: Un abbraccio. Grazie ad Ernesto Apuzzo. Ci fermiamo, pubblicità, disco, poi torniamo.
20: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
21: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
20: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
21: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
20: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
22: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
0: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: in diretta, e tra l'altro vi annuncio che tra pochissimo il nostro Lucio Pengue, anzi vi farò ascoltare un'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Olivieri, che è il rappresentante massimo dell'Associazione Italiana Allenatori Italiani, Renzo Olivieri, che tra l'altro ha parlato con Lucio di tanti aspetti del calcio italiano, anche di un suo viaggio a Cuba, giusto?
1: Abbiamo parlato anche di politica internazionale con il buon Renzo Olivieri, che è uno che è sempre molto attivo. Lui è reduce da un viaggio a Cuba, sappiamo che Cuba con l'embargo sta vivendo momenti drammatici, sì, visto che non c'è acqua corrente, non c'è elettricità proprio a causa dell'embargo degli americani, e quindi anche da questo punto di vista lui ci racconta l'esperienza con la popolazione cubana. Lui è andato come presidente dell'asso allenatori per uno scambio, diciamo così, di professionalità inerenti anche, non so se ricordi, durante il Covid Cuba fu molto generosa,
0: inviò dei medici in Italia,
1: inviò dei medici, e quindi diciamo così ci sono delle attività collaterali per ricambiare la cortesia di quei medici cubani che vennero a darci una mano. L'asso allenatori porta allenatori e porta anche il metodo italiano, però poi si è andato a scontrare con una situazione drammatica. Si è parlato anche di politica del calcio, perché lui, Renzo Olivieri, è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, e che hanno designato Malagò, quindi si capisce anche perché l'asso allenatori vota Malagò e che cosa si aspetta da Malagò per riportare finalmente l'Italia nel gota dei paesi mondiali, e soprattutto riportarci ai mondiali.
0: Mi vuoi spoilerare anche una domanda fatta sulla permanenza di Conte o meno? Quale partito
1: lui
0: si iscrive?
1: Lui sa.
0: E allora siamo pronti per ascoltare l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Renzo Olivieri.
1: Al calcio della sera il presidente dell'Associazione Allenatori Italiani, Renzo Olivieri. Ciao mister, come stai?
2: Sta tutti bene, sono rientrato ieri da Cuba, quindi un'esperienza molto dura, molto difficile con l'Associazione Allenatori per dare un aiuto agli allenatori cubani.
1: Allora mister, prima di tornare a parlare del calcio, del Napoli, della lotta Champions, di quello che è andato, non è andato, approfitto di questo tuo viaggio a Cuba per... ma la situazione è così drammatica, questo embargo, davvero sono senza energia elettrica e anche senza, come dire, i beni di prima necessità che non arrivano attraverso questo embargo USA?
2: Sì, più che drammatica. Noi siamo andati gli ultimi due anni, l'obiettivo nostro era quello di ringraziare i medici cubani per l'aiuto che avevano dato all'Italia venendo qua nel periodo Covid. E che si può fare noi? Diamo un aiuto nel calcio, ecco. E quindi c'è stato questo progetto che abbiamo realizzato, eravamo contenti. Ora sono in una condizione di

0: disperata, perché quello che dicevi te, manca acqua, manca corrente, ma manca tutto. Manca tutto veramente, perché no, campionati fermi, ma questi erano fermi anche prima perché non possono organizzare le trasferte. È un problema grosso.
1: Però mister, forse proprio la presenza dell'Associazione Italiana Allenatori può dare luce a questa situazione, magari anche ai piani alti della nostra politica. La tua testimonianza può svegliare un attimo le coscienze e magari provare anche una risoluzione politica, perché è vero che gli allenatori non possono fare niente, però con questa testimonianza si può accendere un riflettore.
0: Sì, però i riflettori sono stati accesi da altri. Trump li accende tutti i giorni, perché dirà il prossimo che andremo a invadere sarà Cuba, e quindi c'è anche la paura di tutto questo. Quindi speriamo che le cose si risolvano e soprattutto che ci sia un rinsavimento generale, perché non è un discorso solo di Cuba, c'è da avere paura tutti, in tutto il mondo.
1: Sottoscrivo quello che tu hai appena detto, mister, però qui purtroppo è una trasmissione sportiva, perché approfondirei queste tematiche.
0: Ma noi come associazione allenatori abbiamo preso posizione tante volte, abbiamo preso posizione sulla Palestina chiedendo che Israele fosse esclusa dai campionati internazionali. Abbiamo premiato l'allenatore della Palestina, della nazionale palestinese, che è andata vicinissima, è andata fuori dai campionati del mondo, alle partecipazioni ai campionati del mondo al 91esimo, per cui dell'ultima partita. E nelle condizioni nella quale è stata la Palestina, per cui c'è da pensare. A me, io prima di addormentarmi mi viene sempre la mente ai tanti bambini che muoiono da tutte le parti, muoiono di fame, muoiono per le armi, uccisi, e io credo che la discussione finisca qui e che entra in gioco i sentimenti. Se ci sono persone che non pensano a questo e che non prendono posizione in rapporto a questo, credo che siano persone senza sentimenti.
1: Mister, ti fanno davvero molto onore queste parole. A proposito di politica, mi viene anche in mente la politica del calcio, con l'Italia che non va ai mondiali ormai purtroppo da tre edizioni. L'Associazione Italiana Allenatori, insieme a quella calciatori e anche alla Lega Serie A, si è schierata per Malagò, la sua candidatura anche ufficiale. Ti dico, dove può migliorare il calcio e soprattutto il suo lavoro, dove può portare per ridare un po' di lustro alla nostra federazione, e sperando che tra 4 anni si possa andare a questi mondiali?
0: Ma io credo che si debba considerare quello che è stato fatto, perché non è tutto da buttare, e mi riferisco al lavoro delle nazionali giovanili, sia maschili che femminili. Hanno fatto e stanno facendo ottimi risultati, quindi vuol dire che la base, sul discorso della base ci siamo. Probabilmente, anzi sicuramente, ci sarà da intervenire, con le possibilità che ha la federazione, da intervenire su quel momento di passaggio che c'è tra i campionati minori e la possibilità di giocare nelle prime squadre. Abbiamo avuto esempi nelle squadre di Serie A nostre di giovani che fanno fatica a debuttare e poi a rimanere. Ragazzi che giocano nelle nostre nazionali giovanili vanno all'estero e giocano in Serie A, è un po' questo il problema.
1: Eh sì, anche perché una critica che viene fatta al nostro movimento calcistico è il fatto che non siamo andati ai mondiali, e che gli allenatori delle giovanili puntano molto sulla tattica e non lasciano la libertà. Ora, tu che sei il presidente di tutti gli allenatori, anche di quelli delle giovanili, mi chiedo, ma è così vero? Perché poi si diceva non c'è più l'oratorio, non si gioca più per strada, dove i ragazzi erano molto più liberi, mentre invece nelle scuole calcio sono tutti quanti inquadrati, si fa il compitino, si lavora molto sulla tattica. Ma è proprio così, presidente?
0: No, non è vero. Non è vero, altrimenti i nostri ragazzi con le nazionali giovanili non farebbero i risultati che stanno facendo. E se questi risultati vengono dal lavoro importante che viene fatto a livello di settore giovanile nel mondo dilettantistico, e poi quello che viene fatto a livello di settore giovanile nel mondo professionistico, che vuol dire Serie C, Serie B, Serie A, sta nel passaggio, in quel passaggio lì, tra le primavere e il debutto in Serie A, le difficoltà che ci sono in questo passaggio. E quindi direi c'è da lavorare per quanto riguarda la gestione del talento, probabilmente da cambiare qualcosa, questo sì, però i nostri ragazzi sono a un buon livello, il che vuol dire che gli allenatori, tutto quel discorso lì della tattica, fanno troppo male, non è vero. C'è qualcuno che sbaglia, come in tutte le cose che sbaglia, però ci sono grosse realtà anche da quel punto di vista.
1: Ti faccio l'ultima su Antonio Conte, visto e considerato che a Napoli è l'argomento che regna, mi viene da dire, ovunque, perché nei bar, per strada, nelle radio, nelle televisioni, è l'unico argomento che tiene davvero banco e che anche divide, ti dico, l'opinione pubblica, è sulla permanenza di Antonio Conte nella prossima stagione. Antonio Conte, è vero che i risultati parlano per lui e noi ci auguriamo, almeno io me lo auguro, che possa rimanere 10 anni a Napoli, un primo posto, un secondo posto, almeno un secondo posto fino ad oggi, una Supercoppa italiana conquistata, però Antonio Conte è anche un personaggio molto ingombrante, molto presente, che magari forse oscura anche un po' tutti quelli che gli sono attorno. E tu che gli consiglieresti ad Antonio Conte, visto che ha ancora un anno di contratto, ma qualche dubbio c'è sulla sua permanenza?
0: Ma io non mi posso permettere di consigliare nulla, però io dico, questo, se dovessimo pensare a Conte, qual è l'aggettivo che ci viene subito a ridosso? Vincente. Perché se non arriva primo, andare male, male, male, arriva secondo. Voglio dire, perché quanti campionati ha vinto? L'ha vinto in Italia, l'ha vinto all'estero. Quindi io, fossi in Napoli, mi dovessi privare di Conte, ci penserei molto. E fossi Conte a pensare di lasciare il Napoli, un ambiente come quello di Napoli, ci penserei molto, anche forse nei panni di Conte, ecco. Per cui credo che alla fine discussioni non ci saranno, ma io dico, non credo che le discussioni, conosco Napoli, conosco l'intelligenza dei napoletani, non credo che le discussioni siano sulle capacità e sul valore di Conte come allenatore, credo che questa discussione non venga fatta, per cui...
1: No, ti dico.
0: Spero per Napoli.
1: Ti dico, registrando e soprattutto facendola anche delle trasmissioni di filo diretto, quali sono le accuse che i tifosi fanno, un po' forse anche complice, alcuni risultati negativi, un po' in Champions, ma anche nell'ultimo periodo. Ma voglio dire, ormai lo scudetto era già indirizzato verso l'Inter, quindi la partita con la Lazio, ma anche la partita col Parma, oppure la partita di ieri col Bologna, ovviamente non credo che facciano testo, però è sulla poco spettacolarità del Napoli, anche sul fatto che ci siano tanti infortuni. Allora, queste sono le accuse ad Antonio Conte, però io dico, ma uno migliore di Antonio Conte, poi valla a trovare, non è facile.
0: Sì, ora il fatto della spettacolarità, quindi della bellezza, credo che sia un fatto molto soggettivo. Il discorso degli infortuni è da valutare, da considerare, però tutto questo credo che non vada a incidere sul valore dell'allenatore. Ecco, insomma, se uno dice l'allenatore vincente, ripeto, chi è? Conte.
1: Comunque, diciamo, da presidente degli allenatori, qualora dovesse avere un minimo dubbio, Antonio, glielo diresti: Antonio, rimani, che non ti preoccupare, i napoletani ti apprezzano.
0: Poi Antonio fa le sue considerazioni, figurazze,
1: sì,
0: scelte di questo genere, ha sempre sbagliate poche e non ha bisogno dei miei consigli. Me lo auguro per il Napoli e per i tifosi napoletani, questo sì.
1: Grazie a Renzo Olivieri, un abbraccio e buona giornata.
0: Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie a Renzo Olivieri al Calcio della Sera.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta e questa coda di trasmissione la dedichiamo interamente alla voce dei protagonisti. Prima però vi do una notizia, la prima molto positiva per il calcio campano, perché la Juve Stabia è in semifinale di playoff di Serie B dopo aver battuto nei minuti finali il Modena in trasferta. Quindi brutta notizia per Ambrosino, che invece gioca nel Modena e che vede sfumare la possibilità di conquistare la Serie A con il Modena.
1: Sabato ore 20 al Mentiga, la semifinale d'andata, insomma sarà sicuramente una bellissima partita tra la Juve Stabia e il Monza.
0: Partita complicata, però può continuare la favola della Juve Stabia. Poi giudice sportivo, supplemento di istruttoria, quindi di indagini sulle presunte offese razziste pronunciate da Dossena a Davis. Non si è quindi pronunciato il giudice sportivo al momento, però ha richiesto un supplemento di indagini per andare ancor più a fondo su questa vicenda. Ha parlato Silvio Baldini, CT in pectore della nazionale italiana, l'ha fatto al premio Maestrelli, ha parlato sia di queste due amichevole che attendono l'Italia nel mese di giugno, ma anche di un presupposto che è molto caro ad Antonio Conte, ovvero Lucio Fenguè ride. Perché ride?
1: No, è perché il secondo è il primo dei perdenti.
0: Ecco, un presupposto che è molto caro ad Antonio Conte e che è stato menzionato anche da Silvio Baldini. Mi riferisco a questa frase, non al nome di Antonio Conte. Lo ascoltiamo insieme.
2: Parliamo tutti che bisogna far giocare i giovani, che bisogna avere il coraggio, ma alla fine poi cosa dicono? Che conta il risultato. Se tu non vinci, quello che hai fatto non conta niente, nessuno guarda il tuo percorso, ma guarda solamente il risultato finale. Quindi a questi ragazzi è dura insegnarli che tante volte quando si gioca non bisogna giocare solo per il risultato, perché voi sapete bene, dice qualche dirigente che ha anche lavorato con questa società, il motto è: qui non conta partecipare, qui conta vincere, oppure il secondo è il primo dei perdenti. E allora, se andiamo avanti con questo motto, ditemi voi come possiamo a far crescere i giovani, ad avere coraggio, a tirare fuori le loro qualità, a non aver paura di accettare anche di in quel momento lì di non fare una bella partita. E quindi non è facile perché bisogna coniugare le due cose. E ti ripeto, io tanti anni che alleno e sono arrivato alla certa età che ho avuto la fortuna di capitare in un posto dove non mi sarei mai aspettato, e anche se la federazione non me lo dice chiaramente che conta il risultato, ma so che conta, veramente io il risultato lo metto dopo la prestazione, ma la prestazione non deve essere fatta per la vittoria, la prestazione deve essere fatta per fare esaltare quello che tu sei. Mentre un pittore usa il colore, il quadro, per esprimere se stesso, un poeta scrive le parole, un cantante scrive le canzoni, ecco, i giocatori per esprimere loro stessi devono cercare nel campo la soddisfazione di essere felici e di sentirsi partecipi. Quindi io dico sempre, andate alla ricerca di voi stessi, e per andare alla ricerca di voi stessi allora diventa una disciplina molto difficile, perché dire a tutti i giocatori tutti i giorni ti alleni due volte al giorno non è facile, ma se tu vuoi arrivare in alto lo devi fare, e io così ho fatto in questi ultimi anni, come sto facendo anche con questi ragazzi, e vedo che hanno accettato volentieri perché vedo che si sono migliorati. Sì, siccome io devo fare queste due amichevoli, e appunto essendo la zona dell'Under 21, visto che il ministerino Gattuso si è dimesso, e quindi tocca così in maniera fisiologica, no? La zona dell'Under 21 fa queste due partite, io farò queste due partite con tutti i ragazzi dell'Under 21.
3: Bravo.
2: Perché non è un atto di coraggio, è solamente un atto che ha una logica, perché chi verrà dopo il 22 giugno, il nuovo allenatore nazionale, deve sapere qual è il livello di questi ragazzi. Quindi è inutile che io metto insieme tante persone, di cui quelli che sono riusciti a ottenere questa qualificazione non avranno le motivazioni, vorranno andare in vacanza, vorranno andarsene a fare, cioè staccare la spina, è anche normale. E come ti ripeto, e motivando le persone per fare delle partite, bisogna sapere anche scegliere chi sono queste persone. Io ho detto al presidente, Giovanni, io accetto, però la mia condizione è che porto la del 21, perché voglio valorizzare il mio lavoro e voglio far vedere a chi viene dopo chi sono questi ragazzi.
1: Bravo, bravo, sì, bravo, sì. A Silvio Baldini, giochiamo con i giovani. E poi Dan, un messaggio anche che è un po' l'essenza dello sport, per carità, il calcio più business, il calcio di Serie A è più business che sport. Noi qua gioiamo se si conquista una qualificazione in Champions, perché arrivano i soldi nella cassa delle società, e quindi
0: la stagione diventa però positiva,
1: però, però giustamente riporta più ai valori dello sport. Bravo Silvio Baldini. A proposito di show business,
0: ma soprattutto di giocatori della nazionale che non verranno convocati da Baldini,
1: esatto, ieri Marcello Calvano, nel ventre dello stadio Maradona, ha intercettato due protagonisti della sfida di ieri tra Bologna e Napoli, e quindi facciamo così, gustiamoci l'intervista del nostro Marcello Calvano ad Alessandro. Buongiorno
3: Alessandro, il rimpianto di non aver chiuso già stasera il discorso Champions, però la cosa migliore da fare in questo momento è analizzare gli errori fatti in settimana e cercare di prepararsi al meglio, soprattutto per quanto riguarda l'approccio alla partita, che questa sera non c'è stato, in vista della trasferta di Pisa.
4: Sì, hai pienamente ragione, analizzeremo gli errori commessi, le disattenzioni, più che secondo me un errore di approccio. Dovremmo recuperare innanzitutto le energie e poi prepararci al meglio per la partita contro il Pisa.
5: Ma cos'è che non è andato? Perché abbiamo visto una squadra nel secondo tempo molto diversa rispetto alla prima. È stata una questione mentale? Pensavate che potevate battere il Bologna e poi siete andati sotto, avete rimontato, poi avete cercato di vincere la partita e l'avete persa. No. Che cosa secondo te non è andato? Un aspetto mentale, fisico? Non so, dimmi tu.
4: No, non è stato secondo me un aspetto mentale. Avevamo preparato un tipo di pressione, poi loro si muovevano molto, riuscivano a limitare questa pressione che noi volevamo fare. Ci siamo messi un po' a posto durante l'intervallo e il secondo tempo è andata molto meglio.
3: Che cosa non è andato in generale in questa stagione dal punto di vista della fase difensiva? Le tante assenze legate agli infortuni possono avervi tolto quell'alchimia, quella conoscenza che invece nella passata stagione è stato uno dei presupposti per la vittoria dello scudetto?
4: Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato. Noi dobbiamo comunque ricordarci che nonostante le difficoltà siamo comunque secondi, siamo lì che stiamo lottando per la Champions. Quindi il gruppo è comunque rimasto unito nonostante le difficoltà, e appunto poi durante l'anno magari qualche disattenzione difensiva, qualche gol preso di troppo, non ci hanno permesso innanzitutto di avvicinarci all'Inter e poi di conquistare già adesso la Champions.
5: Anche perché l'obiettivo non è solo la Champions, è anche il secondo posto, no?
4: Noi come dall'inizio noi cerchiamo di fare il meglio possibile, purtroppo il primo posto è andato, quindi adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due ultime partite.
0: Queste dunque le dichiarazioni di buongiorno rilasciate ai nostri microfoni. Siamo arrivati in chiusura, quindi grazie a Fabio Esposito per aver curato la parte tecnica questa sera, grazie a Lucio Pengue.
1: Sempre bello essere qui al Calcio della Sera.
0: Ci fermiamo qui, da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona serata.
6: Collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al cui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno. Se in questo martedì 12 maggio avete voglia di vedere due bei uomini, di cui uno è sicuramente più bello, in camicia,
1: a girare canale.
0: Girate canale, venite contro, vai, sul 76 del digitale terrestre, lì dovete venire assolutamente, soprattutto quando ora la telecamera si sposterà su di lui, il mio collega Rosario Verde.
1: E ora stiamo bene su 76, accanto a lui Marco Pisacane.
0: Ciao caro, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto, Pisacane, si vivaccia. Sì.
0: La giornata ieri è andata bene, il lunedì sai, è sempre un po' tosto, un po' complicato.
1: Ieri
0: da
1: stato
0: affrontare.
1: Lunedì?
0: Ieri era lunedì, incredibile.
1: Differenza pazzo.
0: Per alcuni passa.
1: Ormai noi ci rendiamo conto, Pisacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia che curerà la parte tecnica, quindi mi raccomando, anche oggi telefonate linde e pinte, quindi no auricolare, no viva voce, altrimenti il vostro destino è segnato. Wada! E andate giù. Iniziamo con la musica, c'è Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: E come sempre iniziamo da qualche parte. E da dove oggi, signor Verde?
2: Pensacane, ci stanno i virus in giro.
1: È brutta sta storia.
2: Ci stanno i virus in giro, ma non sono. Molti penseranno il virus. Come si chiama? L'antavirus. Chi le lascia mi dà, chi le lascia strunzità, ma c'è soprattutto il. Qui lo dice la scienza,
1: gli
2: non
1: altri
2: sono...
1: due che hai citato sono molto più pericolosi.
2: Che cosa? Assunzità, gli Assunzità ormai ci ha preso dal 1960 in poi, ecco, ha infettato la nostra società, però ci sta un altro virus, e qui lo dice la scienza, della negatività. C'è sta sempre un tipo negativo. Chi è che non conosce un tipo negativo nella tua, cioè, ce l'hai nella tua comitiva uno negativo?
1: Di meno.
2: Ecco, stare vicino a persone negative ti infetta, e lo dice la scienza, letteralmente. La ricerca dimostra che la negatività può diffondersi attraverso le interazioni in modo simile ad un virus. Hai capito? Che è un tipo negativo.
1: Ti condiziona,
2: tipo
1: certo.
2: Che ti asseccia. Sapevi che la negatività può essere contagiosa? Recenti ricerche evidenziano come l'interazione con persone negative possa avere un impatto significativo sul nostro stato d'animo e sulla nostra salute mentale. Per esempio, quando vai a faticare e trovi chi l'altro, per esempio, tu sei negativo in coppa agli orari, no? Così proprio negativo, insomma.
1: Sì, non la vuoi mettere così, sì.
2: Sì, e l'universo si forma attorno a questa tua negatività. E tu a mattina già quando scendi scommetti che dici speriamo che non trova traffico. La festa, pensate.
1: Me ne foto altissimamente.
2: L'avevo sospettato. Non te ne faceva un cazzo. Però.
1: No, insomma, sta lì,
2: cioè pensavo che avessi avuto un minimo di cuore a dire
1: i primi giorni sì, poi ho capito,
2: me ne importo,
1: no,
2: eh.
1: Non è che non me ne importa, ho capito che purtroppo non c'è speranza.
2: Cambi 100 anni.
1: Reincidenti sulla tangenziale stamattina, me ne sono dovuto andare per Scampia, cioè voglio dire, ho fatto
2: però
1: un giro
2: dice a me come
1: ma la devi prendere con filosofia
2: e trova. Allora, questo fenomeno paragonabile alla diffusione di un virus suggerisce che l'esposizione costante a pensieri ed atteggiamenti pessimisti può infettare anche il nostro benessere psicologico. Cioè, state capendo? È fondamentale essere consapevoli dell'ambiente che ci circonda e delle persone con cui scegliamo di interagire, perché queste dinamiche possono influenzare profondamente la nostra energia, la nostra prospettiva.
1: Esatto.
2: Ad esempio, tiene a chi l'affianco? No, non so, sai come è dire Edoardo?
1: Quale?
2: Quando si squaglia il sogno in da sacca, non fa riuscire la moglie, no? Ed è stato, lui prende il pezzo di sunghia e se lo mette in tasca. E non volevo dire alla moglie che si è squagliata a sogni da sacco.
1: È rimasto
2: la luna, no? Allora dice vicino all'amico, ma poi ci passa un po' di sapone, e chi la fa? No, manzo leva. No, ma io metto in dall'acqua calda, no, manzo leva. No, ma io poi spango fuori, no, manzo leva. Mamma mia, dammi un po' di speranza.
1: È quella, la negatività peggiore è quella.
2: Anche se è così, rifletti su come le tue interazioni quotidiane influenzino il tuo stato d'animo, dice l'articolo. Quindi la scienza lo dice, si tenete a qualcuno negativo vicino, questa negatività vi si propaga per tutta la vostra vita.
1: Ecco, piccole dosi ragazzi.
2: Fai bene, perché pensavo, io pensavo che tu la mattina scendevi e dici, speriamo che non trovi nessun incidente, tu invece dici, a me come le fuori.
1: Vabbè, ma quello
2: trovo,
1: è diverso, scusa.
2: O tu, dice.
1: Ma credo che l'esempio non è calzante, perché in quel caso c'è un fattore
2: esterno. Bisogna pensare positivo.
1: Io penso positivo, poi quando tu incontri persone che invece la pensano sempre negativa.
2: Lo diceva Socrate, io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
1: No, quello era Giovanotti.
2: No, era Socrate.
1: Ti giuro che era Giovanotti. Ti giuro.
2: Possibile. Per Pirandello, io sai.
1: Poi non so se ha citato Socrate, però la canzone di Giovanotti.
2: Finché sono vivo. E niente, parlateci delle vostre negatività, chi tenete vicino che è negativo, influenza nelle vostre.
1: Vabbè, ti è mai capitato decisioni? Che hai frequentato per un periodo persone che proprio influenzavano la tua giornata, al di là del mondo del lavoro?
2: Io sono chi? No, non posso.
1: Ah, sei tu quello negativo? Negativo, ottimo. Che vanno infettati, scusami qua, come sta messa la situazione?
2: Che si rimavri e te, che fai ci metti?
1: Vabbè, condividiamo comunque due ore della nostra vita.
2: Beh, in onda, ma mica io e te stiamo insieme, ti posso.
1: Certo, tu avresti tanto voluto, ma no, io mi sono rifiutato di concedere il mio corpicino. Buongiorno ragazzi, volevo chiedere com'è possibile fare un incidente su una strada a tre corsie con un limite massimo di 80 km o telefono?
2: Telefono, sicuramente sì.
1: Quasi sicuramente distrazione, ragazzi. Io credo anche che si dovrebbe ritornare un po', ma proprio tutti, nuove generazioni, due volte di più, alla scuola guida. Cioè, ci vedo una certa approssimazione.
2: Vabbè, un altro poco,
1: nelle regole basi.
2: Un altro poco, mo sono usciti questi nuovi tutor che vengono messi in autostrada, che riescono a vedere se in macchina c'ha il telefono in mano, se stai parlando al telefono, se c'ha la cintura, se non ce l'hai, come
1: anche
2: hai sorpassato. E penso che lo metteranno fra poco pure alla tangenziale. Già ci sono alcuni tratti dell'autostrada che ce l'ha, se superate bene, se superate male, se state al di sotto del limite di velocità, al di sopra del limite di velocità.
1: Tipo accelero, mi allargo sulla destra, taglio la strada alla corsia centrale, sorpasso sulla sinistra.
2: Questa cosa qua fra un poco non si potrà fare più.
1: Io avevo letto che stanno vogliono mettere almeno dei semafori tra virgolette intelligenti, così lungo un po' la città di Napoli.
2: Ma proprio dei tutor, proprio come il tutor che sta sulle autostrade, sta, insomma, c'ha questa capacità, riesce a vedere all'interno della macchina se c'è il telefono in mano, se stai parlando al telefono o altro.
1: Speriamo, perché la situazione è diventata veramente insostenibile. Io credo che la loro negatività sia sempre spiegabile con il detto: chi chiagna fut a chi ride. Questo poi bisognerebbe vederlo. Effettivamente, se tu sei una persona negativa, però poi nel tuo orticello ci vivi benissimo e stai bene, ok? Io vedo persone proprio che non riescono a trovare il positivo nella loro vita in generale, ma lascia stare come puoi interagire con gli altri.
2: Io conosco chi la positiva, che pure dice: ma è impossibile, come si fa questa cosa? Non preoccupare, si fa.
1: Almeno ci provi, sai?
2: E si fa.
1: Allora, 342-00-00-100, sul posto di lavoro, nella vostra famiglia, nella vostra vita privata, nelle vostre comitive, ce l'avete? La persona negativa,
2: ciccione proprio la cane.
1: Ma soprattutto, se vi siete mai liberati poi di una persona così e dopo avete riscontrato di stare meglio, un benessere psicologico e ottimistico migliore, fatecelo sapere. Ci sentiamo una canzoncina, che ci sono i Black Eyed Peas.

0: se sto col telefono in mano è perché se chiamo con l'auricolare c'è che mi taglia.
1: Bravo. Bravo.
0: Ma infatti teoria vorrebbe.
1: Stai rintracciando proprio gli indirizzi per venire a battere direttamente a casa, eh? Cioè non.
0: Ma quello in realtà, ragazzi, se voi volete fare una telefonata in diretta con noi e siete in auto, dovreste prendere una bella piazzola di sosta, vi fermate, chiamate. Oppure parcheggiate un attimo e chiamate, ma soprattutto per la vostra sicurezza.
1: No,
0: bravo,
1: per la sicurezza, chi lo può dire, cioè, sta camminando, faccio le sue.
2: Se la finestra sarà per fortuna, e se presi sarà per un cancello. Ah, boh, avevi lo bicchiere mezzo pieno, no, tu le avrai mezzo vuoto. Ah, boh, però c'è una bella giornata, ma pensi che è più tardi venaccio.
1: È così, bravo, sì.
0: Sì, perfetta didascalia. Buongiorno, Rosario, Cuppe Sacana sta inguaiata. Ragazzi, ognuno ha le sue croci, che dobbiamo fare? Non ho capito, dice Ciro vuole la maglietta di Alfonso?
1: Dice che vado alla maglietta di Alfonso che c'hai sul profilo.
3: Lo so, in da fatico tenga a coccorone negativo. A Pesacano quando a picciara.
1: Diviene negativo, Pesacano.
0: Ma la cosa strana è che con me si risolve facile, basta non ascoltare, insomma.
4: Ragazzi, buongiorno, aiuto una collega nuova tra la tavola da 2-3 mesi, quando è venuta che sta una negatività, viene caricando in pratica. La più scema c'ha problemi se non viene bocciata.
5: Pesacano, marca
1: pesta
5: proprio.
1: Ma perché? No, lui è proprio.
0: Anche è colpa tua.
1: Anzi, è positivissimo. Pesacano proprio in negatività, ne penso proprio.
0: Cioè, sono le tue descrizioni.
6: Ma io a me la negatività mia la mattina, sapete qual è? Quando mi chiede, ha già fatto la spesa. La sembra proprio negativa.
0: Ma di conto magari. Quello è il problema. 081 546 6873, se volete dire la vostra, ma anche 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali. Pronto?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
7: Raga, il mondo è come decidete di vederlo.
1: È certo.
7: Perché poi ricordate quello che vi accade. Io per esempio sono positivo e mi ricordo tutti gli avvenimenti positivi della mia vita, anche i piccoli. I negativi me li scordo tutti.
1: Bene, bene.
7: È così la vita, cioè nel senso, per esempio, poi anche è vero che in Italia ci sono due detti che rispecchiano l'italiano. Come si chiama? Chi chiama il mio fotta a Chirita, e io voglio bene tuoi, ma mai più a sé Romì.
1: Beh, certo.
7: Perché purtroppo c'è invidia in Italia, che se tu vai bene, se pure una persona te lo augura, però adesso mai più a sé lo suoi. Cioè, poche persone sono veramente felici per un tuo successo, anche se più grande del loro.
0: Se la metti così, vuol dire che a tuo avviso c'è moltissima negatività in giro, perché effettivamente questa cosa che hai detto la si può riscontrare un po' dappertutto.
7: Sì, voglio farlo, dovunque parlate ci sono persone che sono infelici e sono negative. Io dal mio punto di vista, io per esempio, iniziamo a vedere, cioè positivo, ma non essere negativo, tanto in qualche modo si appara. E posso dire che con questa filosofia molte problematiche grosse si diminuiscono della metà del problema, che l'altra metà la già risolvo io. Invece se tu parti già negativo, che quella negatività grossa diventa un doppio, perché certo, non risolvo.
1: Certo, non bisogna essere manca felicille, nel senso che uno non va a vedere i problemi che ci possono essere.
7: Esatto, però dare la giusta importanza e soprattutto pigliarla anche con lato positivo, non pigliarla tutta negativo.
1: Bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno, va?
7: Ma nemmeno, tu pensalo che comunque il bicchiere è tutto pieno, metà di acqua e metà di aria, però è sempre tutto pieno.
1: Va bene, sì.
0: Lui è proprio il cestare, è un top proprio. Grande.
7: Cioè, quello è il discorso, bisogna essere felici nella vita. Poi è ovvio, tu lo volevi pieno di vino, hai tenuto l'acqua, pazienza, però non è vuoto.
1: Hai ragione. Viva questo pensiero così.
7: A volte sta anche per accontentarsi delle piccole cose e sforzarsi di trovare.
0: Tu dovresti essere una sveglia umana, tipo la mattina nelle case di tanta gente, tu dovresti stare lì che appena si svegliano, tu dovresti dire queste cose, no? Dare, sai, questa forza, anche questa speranza.
7: Allora, il lato positivo di svegliarsi presto la mattina, tu sei sciotato, è nata di una che coppa faccia da terra.
1: Oh, vero.
7: Ci trova, vai, nata di una
1: dice Froio, si ci arriva a mezzanotte,
0: ecco,
1: a negatività.
0: Eccolo.
7: Intanto però io per esempio, se arrivo pure il 2 ha già sono a buio, ha già sono andato.
1: ok, hai ragione, hai ragione, hai ragione.
7: E quindi tu come decidi di vivere la vita? Fa decidere la Giammusone.
0: Ma poi scusa, vediamo se sei d'accordo con quest'altra idea anche, no? Cioè, se poi una cosa deve andare male perché il destino ha scritto così, no? Andrà comunque male. Almeno provaci a prenderla bene, perché poi
7: no, cosa va male? È inutile piangersi sopra o a quello potevi buona. Frate, la cosa è passata, voi i fatti sono questi, pigliami questi fatti che ti dopo e vanno avanti. Io ho giocato sei numeri, nessuno manco qua, i sei numeri che cazzo si è fatto nella vita mia, si cagna tutte cose.
0: Certo.
7: Tu pensi, cioè nel senso, ma comunque la vita ce l'hai, continua a farla, non pensa solo un negativo.
0: Pensa che ce l'avevi l'euro per tentare la giocata dei sei numeri. Bravo, è una bella idea questa.
1: Babu, grazie amico mio, ciao. C'è un'altra telefonata, approfittiamo, pronto?
5: Buongiorno, ciao ragazzi, Daniele.
1: Lui Daniele, ciao.
5: Volevo raccontare un fatto, non c'è niente con l'argomento.
1: Vai.
5: Comunque stanotte stavo sognando, no? Nel sogno, dico, sei in da macchina, dico, oh, vaga piano, bello qua, fai un rosario verde.
1: Ma dai, c'hai sognato.
5: Ti giuro, ti chiamo Rosa. Dice, oh, Rosa, ma lo sai, non sono un barrumbesto, vieni qua.
0: Bravo, non ci va mai.
5: Ti giuro. Comunque arriva là, è a Mindore di Trobottisa. E ci sta Rosario, là che faceva Rattman, là.
1: Lello
5: Musillo. Lello Musillo. Nato il 4-5 e poi sono Franco Ricciardi.
1: Oh.
5: E comunque è Franco Ricciardi canta il canzone, lui ci dice tanto che se chi le cantava, cosa così. Comunque poi alla fine non è un talungo.
1: Ci fanno che li vinde 30.000 euro per fare questa cosa, che mezzo. Franco, canta una canzone.
5: Comunque mi fa Rosario, dice, vabbè, ma ti ha fatto conoscere a tutti questi amici, ti ha fatto conoscere a Franco Ricciardi, mi fumo un caffè.
1: Ah, beh, quindi non ci scroccate, vedi, anche nel sogno so prendere.
0: A
1: so
0: te
1: prendere.
0: Ti è costato 20.000 euro quel retrobottega, però tu ci hai guadagnato un caffè.
1: Pronto? No.
0: Chissà che vino ha bevuto ieri sera, pronto?
1: Pronto? Buongiorno. Ragazzi, ha tagliato.
0: Ma poi c'erano proprio le quattro frecce che si sentivano in sottofondo. Penso di sì. O la freccia stava girando.
1: Bravo.
0: Chissà. Fermi lì, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
4: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta, siamo un po' alla ricerca delle persone negative che frequentate, o se magari qualcuno di voi ha la consapevolezza di esserlo, ce lo può far sapere al 342 00 00 100. Nel frattempo ci sono altri messaggi. Ciao ragazzi, pure io cancello le cose brutte e ricordo solo le cose belle, infatti non mi ricordo niente, dice Fabio, giustamente. Sono talmente poche. Ciao ragazzi, tempo fa ho allontanato un paio di amicizie cosiddette tossiche, morbose, e che si lamentavano sempre di tutto. Si finiva per diventare il loro cestino emotivo. Era una cosa pesantissima. Senza di loro si vede la differenza. Niente più negatività.
1: No, no, ma lo dice la scienza, eh? Non è che un sentore ci sta. Allora, signori, parliamo di questa cosa, perché c'è questa associazione che ha come presidente Nicola Laietta, che abbiamo al telefono. Pronto, Nicola?
2: Sì, ciao, buongiorno.
1: Ciao Nicola.
2: Buongiorno.
1: Ecco, questa associazione praticamente si chiama Tre Rote. Perché vi chiamate Tre Rote?
2: Allora, ci chiamiamo Tre Rote ed è un omaggio a Tony Tammaro, ovviamente, goliardico, perché è un'associazione che si occupa di teatro con i giovani della periferia, e un tempo la periferia era tutta campagna, no? Quindi le cose buone arrivavano dalla campagna con i Tre Rote, e quindi ci siamo chiamati così, ma significa anche teatro, ricerca, educazione.
1: Ecco, fate questo, quindi siete anche artisti di strada, se vogliamo. L'altro giorno vi è successa una disavventura, cosa vi è successo?
2: Esatto, ti aggiungo una cosa. Tre Rote nasce da Maestri di Strada, che è l'associazione madre di cui io faccio parte, mm-hmm. e si occupa da più di 20 anni a Napoli di tutti quei ragazzi che non riescono ad andare a scuola, che hanno problemi di ogni genere, che sono fragili, insomma, e che noi come Maestri di Strada ci andiamo a prendere, perché li vogliamo aiutare a non perdersi, a non restare indietro. E fisicamente questa cosa noi la facciamo con una navetta, anzi con due navette che ci sono state regalate da una fondazione. Lavoriamo nel quartiere Ponticelli, che è un quartiere, lo sappiamo,
1: molto
2: bellissimo,
1: difficile.
2: Ma difficile, e purtroppo qualche notte fa una delle nostre due navette, che poi non sono proprio messe bene, quindi è stato un furto inutile, è stata rubata, ed è stata rubata ai bambini, è stata rubata ai figli di questo quartiere, perché altro questa navetta altro non fa che accompagnarli gratuitamente ai nostri laboratori, che sono tutti gratuiti.
1: Quindi voi fate dei laboratori per questi bambini che hanno bisogno, insomma, che sono che abitano in questi quartieri difficili, eppure questi qua si sono rubati questo mezzo che a voi serviva come il pane, perché mo non potete fare più questa cosa, no?
2: Assolutamente. Noi sappiamo che in ogni ragazzo c'è un talento eccezionale, quindi noi le andiamo a riscoprire, ma un talento in qualsiasi cosa, come panettiere, pasticcere, come artista, non conta quello che facciamo, però sappiamo che i ragazzi hanno bisogno di incoraggiamento. Ecco, laddove manca l'incoraggiamento materiale o spirituale, lasciami dire così, ci sono i Maestri di Strada, che proprio scendono per strada, escono fuori dalle scuole e se li vanno a prendere. Il nostro primo fine è di farli tornare a scuola, di farli prendere un diploma che gli serve al lavoro, poi di sviluppare i loro talenti. Quindi adesso noi vogliamo far capire a queste persone che l'hanno rubata ai loro figli questa navetta, perché noi ci occupiamo proprio probabilmente anche dei figli delle persone che io voglio sperare, soprattutto per la disperazione, per la confusione di aver fatto una vita difficile, poi fanno questi gesti inutili. E innanzitutto vogliamo che domani qui al centro Ciro Colonna di Ponticelli, che è un'ex scuola che noi con i nostri soldi abbiamo trasformato in un centro educativo, ci sia tutta le persone che dimostrino quanto i Maestri di Strada sono utili, e sono sicuro che ci saranno un sacco di persone, e poi domani diremo tutte le maniere che ci possono venire in mente per aiutarci. Noi ci stiamo già armando per recuperare una navetta nuova, perché non ci fermiamo di fronte a niente. Infatti il nostro slogan è: ci hanno rubato le ruote, il viaggio continua, la strada siamo noi.
1: Senti Nicola, io sì. sono sempre malpensante, no? Poi abito in un quartiere difficile pure io, ma non è che me l'hanno fatta apposta. Io mi ricordo
0: pure io pensavo lo stesso,
1: perché io mi ricordo pure io da ragazza avevo questa associazione culturale che facevamo dopo scuola, insegnavamo la chitarra, facevamo teatro e roba varia, e proprio la camurra là, insomma, in quella zona là non voleva proprio che noi facevamo questa cosa, infatti ci picchiarono, ci tentarono di chiudere il coso. Può essere una cosa del genere, perché poi non è che aveva tutto questo valore sta navetta che stanno rubando.
2: Io non te lo so dire. Noi normalmente abbiamo sempre detto che ci alleiamo con il lato migliore delle persone, cioè non abbiamo mai fatto distinzioni. Per noi il figlio di una persona. Ora questo non te lo so dire, è un momento difficile per il quartiere, forse stanno cambiando degli equilibri, ci sono delle nuove persone. Noi diciamo facciamo questo lavoro da 9 anni in questo quartiere e di solito non è mai
0: successo
2: niente. Tutto è possibile, non voglio fare ipotesi, voglio guardare solo in positivo e ricordare insomma la nostra tenacia. Noi cerchiamo di dare sempre un'altra possibilità.
0: Ah, perché Nicola, poi l'altro pensiero è che
2: non è mai
0: successo nulla.
2: Niente. Tutto è possibile, non voglio fare ipotesi, voglio guardare solo in positivo e ricordare insomma la nostra tenacia. Noi cerchiamo di dare sempre un'altra possibilità.
0: Ah, perché Nicola, poi l'altro pensiero è che questa pure è una

0: magari con questo messaggio che stiamo lanciando stamattina, se ipoteticamente qualcuno, speriamo, sia all'ascolto, che si può rendere conto che ha fatto una cazzata e ha tolto qualcosa a un quartiere.
1: Assolutamente, ricordiamoci la parabola del figlio il prodigo, cioè noi siamo sempre disposti, come dire, ad accettare il buono, quindi se lo vogliono riportare ci fa solo piacere. E poi invito tutti a conoscere Maestri di Strada, basta andare su internet, e ci sono migliaia di articoli, c'è il nostro sito.
2: Ecco, diciamo che se qualcuno vi vuole aiutare, come può fare qualcuno che è in ascolto adesso e vi vuole aiutare anche economicamente, oppure vi lo vuole dare un mezzo, come può fare?
1: Allora, ci può contattare, può donare il 5 per 1000, perché sono anni che lo raccogliamo, siamo una onlus, e può mandarci una mail.
2: Come vi chiamate?
1: Allora, Maestri di Strada, www.maestridistrada.it, e ci trovano. È un lavoro che viene portato avanti da 20 anni da dei professori che scelsero di creare un'associazione che si occupava dei progetti di vita dei ragazzi con più difficoltà, per prendere una qualifica professionale, per andare a lavorare, per aprire delle attività commerciali. Il Presidente della Repubblica Zelio Ciampi fece una donazione per far capire quanto è importante questo lavoro che va avanti da 20 anni e veramente ha ispirato in tutta Italia, se non in tutta Europa, tanti educatori. Insomma, è un'associazione meritoria, non lo dico per personalmente, ma lo dico proprio per i miei maestri che hanno fondato con grande generosità questa associazione.
0: Sono proprio ora sul sito, devo dire che anche è bello dettagliato, quindi invitiamo.
2: Quindi maestridistrada.it per chi vuole. Grazie Nicola, in bocca al lupo, e noi siamo qua, senti, serviamo.
1: Un abbraccio bellissimo, e siete stati veramente fantastici a chiamarci. Grazie
2: amico mio. Ciao.
0: Speriamo che si risolva nel migliore dei modi. Nel frattempo, come sempre, continuiamo con un pizzico di musica, ragazzi. C'è Gianluca Grignani con una delle sue massime, se vogliamo, l'Aiuola, direttamente dal 2002, e voi siete su Kiss Kiss Napoli.

0: 335-4-6-6-8-7-3 il numero per mandare tutti i vostri messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Marco.
2: Buongiorno, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, sono Pasquale Tabaccaio. Senti, io mi è venuto in mente un sogno che ho fatto io pure io 7-8 mesi fa. Quando sì. quella raccontata il sogno, mi sono ricordato di questo sogno. C'eravate io, tu, Marco, cioè tu, Rosario e io.
2: Ah.
1: Praticamente io stavo in macchina, guidavi tu. Infatti mi avete investito
2: bene.
1: Comunque siamo finiti in ospedale io e Rosario, tu non hai fatto niente.
2: Hai capito? Se salva sempre, quindi sono se salva, sono fama.
1: Ma no, non è
0: grattatina.
1: No,
2: tu ti hai salvato, che te l'ha? Ma che ti grazie? Già mi ha fatto male a chi?
0: Ma se scassa la macchina, ma lo fai?
2: La macchina chi era?
1: Fatemi finire per favore. Praticamente siamo finiti in ospedale, a un certo punto io mi alzo dal lettino per andare in bagno. Ma faccio una lavata e faccio, ma poi dopo la landina e svengo. E mi sveglio in paradiso e stava Marco che faceva San Pietro.
0: Senti, c'hai la tabaccheria, ma che cosa hai fumato? C'è qualcosa che non dovresti vendere?
1: Ma non è finita, Marco. Quando mi sono presentato in paradiso a San Pietro, che tre la faccia due, mi ha detto, che ti hai buttato a fare sulla landina? Torna a rete e posalo.
2: C'è in paradiso la landina.
1: Mi sono svegliato un'altra volta in bagno in bagno sul lavandino, sono chiuso in tastante e si va a Rosario, che sei su, è venuto vicino a me, ci voluto pure e si mi sono tutti e due là.
0: Ti dico solo che scusami,
2: è acido,
0: ti dico solo che è entrato Nello Iorio che sta lavorando nell'altra stanza ed è entrato dentro con Madicera, ma cosa stai dicendo?
1: Ma non hai capito alla fine quando mi ha visto con Rosario, hai detto, ma che hai fatto? Hai buttato lavandini e buttato lavandini.
2: Guarda, è volgare ma è buono,
0: non si dice però. Non si dice.
2: Intanto gabinetto, ma su una meglio una cosa. Va bu.
0: Ha voluto edulcorare.
2: Edulcorare.
0: Ah, ragazzi, il problema è che ci si sofferma sempre sulle mancanze, ovvero quello che non si ha, e mai sull'abbondanza, ovvero su quello che si ha. Complimenti per la trasmissione, dice Marcello, e si ricollega perfettamente al concetto della negatività.
2: Babu.
0: Che accennavamo poco fa.
2: Babu, ci fermiamo, vai, canzoncino. C'è un po' di pubblicità, poi c'è un'altra canzoncina, poi l'ultima parte della prima ora di Yes and Donkey Skiss.
0: E soprattutto se magari avete visto questo sto tre road, ho detto con la O chiusa, segnalatecelo perché possiamo dare una mano ai maestri di strada.

0: In chiusura di questa prima ora, dove si parla di chi è negativo e questa negatività la può diffondere come un virus e letteralmente contagiare le persone che ti sono o che gli sono attorno, ovviamente.
1: Sì, meglio allontanarsi. Se vedete una persona negativa, allontanatevi perché vi infetta.
0: Diceva Edoardo De Filippo: presepe bella, ma è pastura che non so buona, forza tre rota. Qui in merito alla notizia, ovviamente, del furto che abbiamo raccontato, purtroppo. Buongiorno, Bronzi di Vicoli. Di Vicolo dei Miracoli.
1: Sì.
0: È una cosa bella o negativa questa?
1: Non lo so, prendiamocela per buona.
0: Stamattina tutti psicologi e sociologi, filosofia spiccia e verità brusche, andate ad alzare la cardarella che è bella piena piena. Tanto amore e odio, perché nella vita lo Ying ha bisogno del suo Yang.
1: Ecco il negativo. Vedi la Rino negativa, vedi queste negative.
0: Però Rino negativo ci manda una foto che si sta facendo una grande frittata e cosa non ci sta mettendo dentro questa frittata? Cioè, guarda, lei che
2: Osario Verde e Marco
1: Pesaca! Sì. Dove? Casa! Ti ma sei sicuro che è una frittata che la salsiccia?
0: Dice frittata, ma c'era salsiccia, c'era salame, ci stava.
1: Ah, pensi che una casatilla?
0: Sembrava. Sembrava. O una frittata di maccheroni, forse stava facendo, che ci stava mettendo tutta quella roba dentro. Ragazzi, tantissimi vocali poi. È una vecchia barzelletta, è bella però, sì, quella del sogno in paradiso, insomma, mettiamola così.
3: Ragazzi, quello è facile dire a persone negative, eccetera, ma io le volte si hanno brutte esperienze. Per esempio, a me mi è capitato a 20 anni di perdere mia madre. Comunque essere positivo, quindi facile dirlo, ma a volte ti cambia quel che sei.
0: Ma credo
1: quell'occasione là può essere negativo, ma non sempre poi.
0: Ma forse lui voleva intendere che lui si è stato influenzato da questo brutto episodio un po' per il resto della sua vita. Però è vero anche che ci sono persone che, a prescindere, non hanno di queste cose o di questi traumi, e lo sono proprio di natura, e sono veramente contagiose. 081 546 6873, se volete ce l'abbiamo il tempo per una telefonata in chiusura. Pronto?
1: Pronto.
4: Tanto vi canta.
1: Da fatto, da fatto. Dai. Che sei? Va bene,
0: guarda, l'ha tagliato a tempo però. L'ha tagliato a tempo.
1: Da fatto, visto.
0: Va bene. Franchini, anche oggi.
5: Sempre complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, fratello.
5: Rosario, Marco, ma su studio non dici pure quando è tutta questa negatività in famiglia, come cacchio, c'è un mago purtroppo. Mamma mia.
1: Allontanata.
0: Ah, c'è un messaggio anche carino dopo. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, Gianni Vendemia.
1: Vabbè, possiamo andare dopo, dimmi Marco.
0: No, è incredibile.
1: Possiamo saltarla. Il bar Rendezvous del Portico di Casetta, la GT. Vai,
0: ma chiama Franchini e chiama lui, lo fa apposta. Ragazzi, il messaggio del radioascoltatore dove ritiene la negatività quando la moglie chiede 100 euro per fare la spesa è sconcertante. La domanda è: ancora oggi ci sono mogli che devono elemosinare denaro per fare la spesa per la famiglia? Siamo al medioevo, altro che negatività. Siete forti, ragazzi, Vittorio.
1: Ognuno sa che cosa sono io. Ognuno delle cose sono.
0: A proposito, dobbiamo salutare.
1: No,
0: non voglio niente.
1: Va bene,
0: dobbiamo salutare un amico casellante che stamattina mi ha riconosciuto e ti manda tanti saluti, che dice che ci ascolta sempre, sempre, sempre.
1: Bene, bene.
0: È stato bello perché mi ha fatto un sorriso a 36 denti. Ma ci vuoi? La positività, no? Ma ha cambiato la mattinata e mi ha fatto che l'ora e passa il traffico.
1: La faccio guadagnare.
0: No, non poteva.
1: Lui è caturino,
0: Non fosse stato per lui, penso che l'avrebbe fatto il gesto, ma non lo poteva fare. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Riccardo Catapano, poi il meteo e poi la seconda ora di Yes, I know, Chi Schifo.

0: minuti. In questo momento siete su Kiss Kiss Napoli. Yes, sono Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Ciro Wapà Froio in regia che sta curando la parte tecnica. E dopo questa prima ora di negatività e di denuncia, di cosa vogliamo parlare?
1: Cantasette nei tre cicero mucco, come si dice, no?
0: Bella, questa mi è sempre piaciuta, sai.
1: Non ti sei tenendo un cicero mucco, cioè a come ti dica una cosa a rice, non ti sei tenendo un segreto. E infatti la scienza, anche in questo caso, ci viene in aiuto. Perché è così difficile mantenere i segreti? Pensate che ci sono 38 tipi di segreti. Dice la scienza che ognuno di noi custodisce circa 13 segreti, di cui 5 mai confessati a nessuno. E questi qua mai confessati a nessuno praticamente ci portano un logorio mentale e fisico, perché noi siamo portati a essere chiaranella, a dire tutte cose, no? Cioè, si dice. Poi ci sono di vari ci sono di vario genere, dice giustamente Ciro. Uno può essere agumaro, brava, anche quello può essere un segreto che tu non riesci a tenerlo. Semmai il segreto lo tieni con tua moglie, con qualcuno vicino a tua moglie, roba varia, però è più forte di ce le aricela. Per esempio, incontro a Marco e dice: Marco, sai, mi tengo a giare. Mi tengo a Mari, come? Sì, sta Mari Misa assieme.
0: Perché lo fai?
1: Perché che cosa?
0: Cioè, perché questo segreto comunque lo dici a me? Nel senso che è un rischio? Lo fai perché non riesci a sopportare il peso come dici tu? Perché ti atti già comunque che stai facendo una cosa?
1: Ma influisce sulla salute fisica, perché le aricele certo. Per forza non lo puoi tenere. Cioè, tu l'agente segreto non può fare.
0: Non lo voglio fare.
1: Tu li sai mantenere i segreti?
0: Sì, se qualcuno mi dice di non dire qualcosa, lo cerco di...
1: A me, per esempio, tu sai una cosa che tu a me non mi dici, però c'ha dice
0: a... No, a Ciro non gliela direi, perché avrei paura che Ciro...
1: C'ha dice a Petagna, che
0: no, pure
1: non
0: Petagna,
1: me la dissi
0: no.
1: Mai, non me la dissi mai.
0: No, caso è una cosa... Un segreto che ho per te, magari lo dico a mio fratello.
1: Comunque il peso del silenzio è legato, secondo gli studiosi, al divagare spontaneo della mente. Il segreto non resta confinato in un cassetto, ma continua a riaffiorare involontariamente, innescando un circuito vizioso di ansia ed isolamento. Praticamente, pure se tieni qualcosa nascosto, questo ti riaffiora sempre alla mente.
0: Sì.
1: Sempre alla mente.
0: È vero, però.
1: E lo devi dire. Quindi sono 13 i segreti che più o meno abbiamo, sono 38 tipologie di segreti che si possono suddividere in macro categorie, si va dai grandi classici, tra cui l'infedeltà romantica, i segreti finanziari, le violazioni della fiducia tra amici e conoscenti, l'orientamento sessuale, i segreti familiari, fino ai dettagli apparentemente innocenti come un hobby che non vogliamo confessare o un obiettivo personale non proprio in linea con le opinioni generali in media. Ognuno di noi appunto 13 segreti, di cui 5 sono inconfessabili. Che rapporto avete voi con i segreti? Subito dite, oppure non è riuscita a mantenere, io sono quelli lì là che non riesco a mantenere un segreto.
0: Me ne ero accorto.
1: Dico, se pure andare a cercare, no, non c'è a dice a chi la cacci giusto che la serata là, no? Ma che dico, sai, ci sa la serata sì. Là, e quello puntualmente me la va a togliere, capisci? Cioè.
0: Sì, capita, però vedi, secondo me tu che custodisci un segreto altrui. Poi, tipo, tu mi dici una cosa, un segreto che riguarda Ciro. Adesso io ho due opzioni. O vado a confessarlo direttamente a Ciro, o comunque lo confesso a una persona terza.
1: Guarda, ci sono dei detti che dice: non dirlo a nessuno, innesca un meccanismo che può diventare stressante. Per esempio, un segreto di cui sono al corrente due persone non è più un segreto.
0: Certo.
1: Il modo migliore per far sapere qualcosa a tutti è confidarlo a un amico con la preghiera di non dirlo a nessuno. Non lo dire a nessuno. Che è successo questa cosa, poi sta tranquillo, questo apre tutta la radio.
0: Il messaggio vola subito nella chat dei fonici e si viene a sapere subito.
1: E si viene a sapere queste cose. Ecco, fatemi sapere il rapporto che avete con i segreti.
2: E un segreto a Giamandanù. E ma poi i soldi mi arà.
1: Poi è che la
2: dà spugna. Poi ci dico tutto quanto, tu mi arà i soldi.
1: Vedi? Vedi, mo con questa cosa qua non avrai niente. Vai.
0: Per esempio, ragazzi, io quando prendo una bolletta, anche per la sostanziosa, non riesco a trattenere di non dirlo, dico sempre. sempre, non devo dirlo a nessuno, altrimenti mi mettono gli occhi addosso e poi lo dico puntualmente.
1: Lo dici, sì, perché poi ti riaffiora sempre alla mente, quindi lo devi dire, lo devi dire. Più forte.
0: Però io allo stesso tempo sono abbastanza convinto che ci sono quelle persone che, poi facci caso, sono quelle persone che hanno quel sorrisino un po' beffardo sempre sul volto, che sono quelli che in un modo o nell'altro riescono a gestire questi segreti e allo stesso tempo... No, perché sai quando io, se tipo so un segreto...
1: Non dici a te, ma dici a nato.
0: Però se ho un segreto su di te, teoricamente l'informazione è potere, no? Quindi io ho un qualcosa che posso usare quando mi serve contro di te. E allora ci sono quelle persone che riescono a gestire un pochino meglio questa, questa cosa qua.
1: Cioè tu scendi, prendi un super analotto, pigli un Utern, pure si pigli 1.000 euro.
0: Sì.
1: Dici, ma non ti canni nessuno, mi tengo sì 1.000 euro. Lo dici.
0: Tu dici?
1: Lo dici, lo dici. A qualcuno
0: non
1: le
0: non mai, mi sono mai trovato nella
1: mai
0: situazione.
1: Non ce lo dice a Sofì, perché così se magna,
0: no, lo direi.
1: Però ce lo dice a Ciro, sembra che non ha contatti con chi vorresti farlo
3: ragazzi,
1: sapere.
3: Ragazzi, buongiorno. Mi tengo un micro ritmo, pare zitto zitto in mezzo mercato. Non so se conoscete questo detto.
0: Ecco. Ragazzi, buongiorno. Io ho solo un unico grande segreto. Non so come confessare a mio marito che sono innamorata di Rosario Verde. L'hai appena fatto, amica mia.
1: Hai visto? Cioè si dice.
0: E io questo mi logora.
3: A mia mamma è così. Non posso dire niente, ma raccomando, ci dice la vicino. Comunque ci ha smesso di dire le cose. Non posso dire niente di più.
0: Poi questo
1: è così, sì.
0: Questo poi è brutto, perché poi effettivamente magari tu hai bisogno di confessarti con qualcuno e quando sai che quella persona, però, ora madre, parente o amico che sia, rivela le tue confessioni, è un po', fa male, è pesante, perché poi perdi un punto di riferimento.
1: Ma la psicologia che dice, ma per esempio lui ha la mamma, sa che la mamma glielo dice, la mamma dice i segreti, lui continuerà a dire i segreti alla mamma. Capi come ho fatto? Cioè, è qui che la mente.
2: Buongiorno ragazzi. Marco, e dimmi una cosa. Sì. Ma il segreto di Pulcinella.
1: Appunto, si dice il segreto di Pulcinella.
0: O sanno tu qua.
3: Buongiorno, sempre Carlo da Fugone, pure tengo un segreto, ma ci ingrappate a pesaca.
1: Ti
0: piace.
3: Ragazzi, buongiorno, volevo confessare uno dei miei 13 segreti. Sono Rosario Sessuale. Ciao.
0: Sono Rosario Sessuale. Carina questa, però.
1: Non lo so.
0: Rosario, dillo al prete, lui sicuramente non potrà dirlo. Beh, per il segreto.
1: Ma non lo dico come? Non lo dice senza dirti il nome, ma comunque lo dirà.
0: Volendo.
1: Se tu vai a dire una cosa grave al prete, quello non dirà, se me l'ha detto Marco Pisacane. Ma sai, è venuto un fedele e mi ha detto questa cosa. La Daricio.
0: Non dire la parola fedele. Perché tu quando dici fedele a me mi scatta su fedele, che mi piaceva tantissimo quando facevi Padre Quintino, era uno dei miei preferiti. Allora, Pesacama nemmeno Telepass tiene? No, mi sono ribellato tempo fa. Non mi piace.
1: Ho pigliato tutto io nella tua strada, potessi pure risparmiare, ma no.
0: No, non risparmi. Non risparmi.
1: Non si risparmia.
0: No, assolutamente.
1: Risparmi a fila, no, al limite. Vabbè.
0: Ma non c'è mai, ma non c'è mai, c'è solo quando
1: resta. Non c'è mai, io c'è Safilo, non mi sa che.
0: No. Al casello.
1: La mezz'ora, sa nessuno.
0: Mezzogiorno finisce. Sì. Allora, in genere, il casello dove c'è il casellante è quasi. Al massimo c'hai una macchina davanti, capito? Cioè, non è tutta attesa, quindi si può fare. E io vado sempre là, fondamentalmente. Allora iniziamo anche con un altro po' di musica in questa seconda ora, che c'è Katy Perry.
4: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: giorno io sfrutto chi non sa mantenere i segreti dicendogli cose che vorrei far sapere ma non dire.
1: Vabbè,
0: non
1: lo dirle. Faccio pure io, cioè,
0: questo
1: lo faccio pure io quando voglio fare arrivare una cosa all'orecchio di Ciro. So che la persona a caso dice, a caso va a dire a Ciro, dice anche la persona e faccio riportare.
0: Ah, perché? Ma non sarebbe meglio dirglielo poi
1: direttamente? No, è peggio così.
0: Beh, non affronti la eventualmente
1: così
0: la persona.
1: Si riporta la cosa, è più infido.
0: È brutto però.
1: Sì.
0: Una cazzimata.
1: Fatto accorto.
0: Ma da Ricero qualcosa con Corona, non ho capito. Ciro, mi devi dire qualche cosa.
2: Buongiorno ragazzi, 8 anni fa mi andai a confessare perché feci il battesimo a mia figlia.
1: Sì.
2: Comunque dopo che uscì dalla chiesa incontrai un amico nel palazzo e mi disse: non ti preoccupare, tutto passa.
1: Ah.
2: Tutto mi fece pensare che un prete ce l'aveva raccontato tutto, cosa è. Capivamo,
1: Si sapeva.
3: Buongiorno.
1: Sì.
3: Vi dico solo che io sono di Terzigno. C'è un ragazzo a Terzigno che chiamiamo Peppo Segreto. Fagli perché non ci tiene un cecio in bocca.
1: Vedi?
3: Qualsiasi cosa tu voglia sapere, basta che lo chiedi a lui. A voi è una verità, una fesseria, però. Si sa per dice vita, morte e miracoli.
4: Pesaca, come fai a venire da tutti i ur?
1: Come fai a venire da tutti i ur?
0: Ragazzi, ma ancora dobbiamo ripeterla sta cosa, cioè 3 incidenti stamattina sulla tangenziale, fate voi. Allora, ma quello è così tutti i giorni ormai. Devi scendere alle 5 del mattino perché sei sicuro che non trovi nessuno.
1: Ehi,
0: e allora arrivi, ma dalle 6 in poi è tutto pericoloso.
5: Io quando un segreto, e forse la mia mente l'ha imparato con il tempo, è una sorta di protezione per difendermi da questa cosa di non dirlo o di non sentirmi in colpa, ovviamente si parla di cose importanti, io rimuovo completamente quello che è successo, cioè come se non fosse successo niente, come se quella cosa non fosse mai esistita nella mia vita. Quindi uno, non dico il segreto, e due, scordo quella cosa, quindi la rimuovo completamente.
1: Ecco, quello che dice la scienza.
5: Rivolo, non mi sento in colpa,
1: passo
5: avanti a un altro capitolo della mia vita.
1: La scienza dice che riaffiora alla mente e ti logora e sta sempre là, quindi tu lo devi dire.
0: Ci sta un altro qua,
6: Mi sa che vieni in casa e ci bucia di Papuccio, sai chi è Papuccio? Papuccio è uno che ha baciato una bicicletta in tainario tram, tu sei ci bucia di
1: una bicicletta in tainario.
0: Ma chi è questo?
1: È uno che dice, questo è un altro argomento, Peppa Bucci. Cioè,
0: Peppa Bucci. Dice, no, il bello che dice mi ha fatto Bucci. Venire in mente però il tram, che tutte le volte che passo per San Giovanni, ma solidarietà agli autisti del tram, ragazzi.
1: Guarda che parecchi bugiardi non lo sanno di essere bugiardi.
0: Fosse una volta che ci avessero la corsia libera quei poverini, madonna santa, ragazzi.
1: Molti bugiardi a furia di dire la Bucci si sono convinti che è la verità.
0: Anche questo è vero.
7: Quei ragazzi, Emilio da Mamma Campa, lo dico solo a voi, ha già fatto 6 a un super enalotto. Non lo dite a nessuno,
0: Io so tenere i segreti e mi piace sfruttare le persone che non li sanno tenere. Quelle rare volte in cui voglio far sapere qualcosa di mio, vado a dirlo ai caperi di turno, sapendo che diffonderanno in lungo e in largo. Marco da San Giorgio, che è un po' del tuo partito, come dicevi prima, che è questa metodologia di diffusione della notizia. Buongiorno ragazzi, io sono un medico e ho il segreto professionale. Spessissimo molti pazienti vengono a raccontare anche fatti personali per nulla associati al motivo della loro visita. Così trovano uno sfogo che li fa star meglio. Io metto i segreti in un angolino del mio cervello e così mi capita di sapere fatti di tutto il circondario. Ad esempio, signore che si valutavano con me, vantavano forse di avere una seconda vita, all'improvviso è morto d'infarto e la moglie, credendolo un uomo fedele, ho pianto così tanto da entrarne in depressione per 2 anni. Immaginate se lo avesse saputo.
1: Sì, vabbè, dottore, lei non dice il peccato, cioè lei dice il peccato, non dice il peccatore, però penso che lei lo racconti il fatto, cioè non dicendo il nome e cognome di chi gliel'ha raccontato, però il fatto lo dice.
4: Esatto, però potessi dire, mentre abbiamo fatto l'ingroppamento, dicevo Putin, mi...
0: Una frase erotica. C'è una ragazza che un giorno mi si avvicina, mi saluta chiamandomi per nome e mi racconta un sacco di cose che riguardavano me, come fosse una mia vecchia amica. A un certo punto mi ha iniziato a chiedere e dire cose su mio fratello, tipo date di esami universitari, eccetera. Cose che io non sapevo. Il fatto simpatico è che neanche mio fratello la conosce. E questa come fa a sapere tutti i fatti vostri?
1: Amici comune.
0: Incredibile.
1: Sarà l'argomento che le racconto tutte cose.
8: Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, mi è arrivata la bolletta della luce con il 25% di aumento. Ah, mi raccomando, non lo dite a nessuno.
1: Ecco, chi se sa ricevere.
0: Ma soprattutto... buongiorno, una mia amica i fatti della gente li racconta a tutti e i fatti suoi non ne dice a nessuno. A volte questa anche, è anche una strategia,
1: anche.
0: Racconti quelli degli altri per evitare di accendere un faro poi.
1: Ma pure
0: sulle tue
1: dice,
0: cose.
1: Non ne dice a chi nulla da dice, non mi dice.
7: Qua pesacari, ma non ci ha pigliato agenzia. Ma fa sapere che ora pigli, dai mascanze.
0: Ci vediamo là, amico mio. Se vuoi, partiamo insieme, non ci sono problemi. Allora, vabbè, facciamo una piccola pausa, ragazzi. No, scherzavo, quale piccola pausa? Allora andiamo al telefono 081 546 6873. Io sono negativo e pessimista, quindi sono rimasto senza amici e non ho nessuno a cui dire i segreti. E ho risolto il problema. Rino da Bologna.
1: E stai tu solo, te li dici da solo.
0: A me raccontano tutto tutti perché pensano che sono molto discreto. In verità io mi dimentico tutto.
1: Ah, mi dimentichi? Insomma.
0: O è un modo come un altro per dire che poi li racconta a tutti quanti.
1: Ma dove viene a mente?
0: Diciamo che quando poi tu sai una cosa su qualcuno, l'idea un po' di sfruttarla ti può venire. Insomma, la tentazione è forte. Pronto?
9: Hanno fatto io con la camionella da fissa io, la gente sei andato.
1: Si è pigliato coltore forse. No, sì. Sta faticando la palestra, la palestra va. Sì,
0: pronto?
1: Sì, vabbè, ha detto la cosa.
0: Ah, fermo là. Lo sapete come si chiama lo spagnolo che non riesce a mantenere i segreti? Non mi tengo lo cicero, saluti. Ciao caro, un abbraccio anche a te. Poi state andando di vocali, ragazzi, stamattina. Grande pesacane, anche io non ho il telepass per favorire i lavoratori e non le macchine, dice Rino. Io sincero confesso il mio peccato, l'ho fatto per una questione economica.
1: Ma comunque passa mica dove sta l'operatore, pensa che pure vai a macchinetta, no, metti i soldi in una macchinetta.
0: C'è sempre un casello teoricamente che c'ha il
1: solo caselli con casellante.
0: No, sì. Quello dell'andata sì, perché è quello lì più libero, quindi è comodo. Volevo confessare un segreto alla mia compagna, ma sono magnato io il barattolo di Nutella il mese scorso, non è caduto.
1: Vabbè, tu e vuoi andare a casa, ne va a essere, vai.
8: Non te ne fu. Ti auguro una buona serata.
0: Grattatina!
1: Grazie. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, no? Pronto?
10: Qua giù.
1: Chi è?
0: Sì, chi è?
10: Per i miei fan, si sto qua.
1: Carmelo, lui è stato richiamato. Tu sei tre segreti, non penso proprio.
10: No, qua giù, sì, credetemi.
1: Tu ci dici tre fatti tu a noi, signore, che sei là.
10: Ma mi chiedono un segreto, che sei, ma aspetta, come tu da prima, io dico il peccato, ma non il peccato.
1: Vedi, comunque lo devi dire,
10: No,
1: il signore, il lati lover, non lo dici, non racconta.
10: Marco, la stamattina, no, tu ti lamenti degli incidenti. Stamattina alle 7 mi arriva una corsa, sì. Arriva a destinazione fuori all'albergo, scatta una ruota.
0: Aia!
10: Alla fine del conto trovano un mista, alla fine mamma cagna una rota, chi sta mi sa rota, c'è delle scese delle botte, è bucata, e mo tutto torna a rete, mamma fa cagna una rota.
1: Abbiamo saputo il Rod e Carmeniel, ci fermiamo un attimo e torniamo subito.

0: ciao, ciao.
1: Ma se foste voi a scoprire un segreto, lo rivelereste se vedeste la fidanzata di un amico, parente, conoscente con un altro? Lo direste al diretto interessato o manterreste il segreto per non interferire? Luigi da chef.
0: Io mi farei fatti miei e non direi niente, a dire la verità. Mi è capitato pure, una volta mio padre scoprì la moglie di un suo intimo amico che lo tradiva, andò dal suo amico, lavoravano assieme, e gli disse: guarda, ho visto tua moglie così e colà. Questo si alzò e gli andò addosso, insomma si pigliò in ammazzata. Quindi è meglio farsi i fatti suoi, hai fatto tu e stammi bene. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno, vi voglio bene.
0: Gianni,
2: ma io voglio dire una cosa. Sai, Rosario, c'era, io mi ricordo ero piccolo, uno che si chiamava Comandante Verde.
0: Comandante Verde.
2: Comandante Verde era il comandante a Via del Sole dei Vigili del Fuoco, e questo comandante era famoso, io mi ricordo, perché veniva da papà che aveva il negozio a Via Tribunali, no? E comprava il cibo per la mensa dei suoi vigili, e poi dava a mangiare a tutti i poveri della zona, faceva, dopo aver fatto il cibo per i vigili del fuoco, poi faceva mangiare tutta la gente bisognosa. Comunque era famoso, quindi veramente il comandante Verde ci attecco proprio a te,
0: E di dove era questo?
2: Mo ero vicino, lo so, lo sapevo troppo.
0: Al giorno dove abitavi, dove?
2: Via del Sole, il vicino del fuoco, Via del Sole.
0: E lui è Via del Sole?
2: Tribunale.
0: Ah, il tribunale, va.
2: Il tribunale.
0: Può darsi pure che eravamo parenti, perché i miei parenti sono di là. Può darsi. Babbo, grazie Gianni, ciao bello, ciao, ciao Gianni.
3: Raga, ma tu 2 ore fai che fa? Arriva pure tardi, a me brea.
0: Ma tu la mai?
3: Parte 9 e 10 sera.
0: Il lotto parte 9.
1: Non l'ho capito.
0: Parte 9. Ma
1: mi sveglio anche prima, ragazzi.
0: Da Scialfalcio prima. Come si fa?
1: Ma c'è Leonardo poi tra le altre cose che ti sveglia. Quindi. Ora una domanda seria. Un nostro amico della comitiva ha la ragazza che l'abbiamo vista una serata appartata con un altro. Me lo devo tenere questo segreto o no?
0: Dipende, se chi si sveglia colore meno.
1: Diciamo che bisogna capire se. Sai, a volte alcune persone non vogliono sentirselo dire, magari lo sospettano,
0: esatto,
1: anche,
0: bravo,
1: no? Però non vogliono ammettere la cruda realtà. Balla a sapere, insomma, magari poi, non so, provare a farlo, a instradarlo verso la verità, ecco, potrebbe essere forse una scelta. 081-546-6873, abbiamo ancora un pochino di tempo.
4: Il fatto di rivelare un segreto, si ti già rivelato un segreto e ti già dispiacere, io la tengo per me, ma in generale è cosa, mi tengo per me, a così non mi c'entra.
1: Esatto, ecco, vedi, per esempio, praticamente ci ha risposto un altro amico con un altro messaggio. Io vidi la ragazza di un mio amico con un altro mio amico, ho visto foto, video, conversazioni, glielo andai a dire e alla fine non sono stato creduto. Vedi? E mi sono pure litigato.
0: Ecco, sì, così va a finire, sì. Che poi non puoi sapere, perché io vedo la fidanzata di un amico mio insieme a un altro amico mio, che ne sai se stanno parlando, se stanno così, che ne sai?
1: Questo ha visto foto, video e conversazioni dove ci saranno dette delle cose abbastanza esplicite per fare questo, insomma. Ciro ride, che
5: si chiede? Se è un amico stretto sa da ricere per forza. A costi da appiccicare, ma ce le ha ricere. Curnu!
1: No! No! Ma perché le hanno chiuso così questo messaggio così bello? Vabbè, Santana, Rod Thomas dal 1999, Smooth.

0: Santana che abbiamo appena riascoltato, e ci avviciniamo all'ultima parte di Yes No Kiss Kiss. Ciao ragazzi, se vedo la moglie di un mio amico con un altro uomo non gli direi niente, anzi ne approfitto pure io. Ma Angelo, ma no.
1: Dai,
0: ma questa è brutta sta cosa, Angelo, dai, insomma non è proprio il massimo della lealtà. Antonio dalla Svizzera: ho visto cose che voi umani non potete vedere. Zitto, muto, dice.
1: Zitto, che tu fai, non dice niente.
0: Meglio non
2: voglio parlare. Invece se per in una macchina con un amico per essere una femmina che essa sapeva rosse le case e conosceva pure il marito. Avretta che stava facendo certi cusarello con un barlo suo, yeah? Chi se che facette roppa 3 o 4 ore? Sempre con me in la maglia, detto, sotto la casa che sta bussando, facette scendere. Dicette, ma vuoi fare quello che fa con me? Altrimenti ci dico che cosa è marito.
0: Brutto.
1: Questo è ricatto.
0: È ricattissimo, ma poi dei peggiori, perché è un ricatto sessuale.
1: Ma non ha retto, ma perché? Ma come ci cadi? Ma tappare, cacchino,
0: ma... Ma perché no? Perché no? Ragazzi, io penso sempre di farmi gli affari miei. Alla fine certe persone le cose le sanno pure, ma vogliono vivere così. Ma chi sono io per fare poi il giudice? Dice infatti. Chiara. Quella è.
1: C'è sempre la 1000 lire che lasciò Mussolini, lo sapete, sta ancora là.
0: Esatto, però poi c'è sempre il rovescio della medaglia, perché quando poi il diretto interessato o la diretta interessata viene a sapere, no, del tradimento e magari scopre che qualcuno degli amici lo sapeva, succede che si va a criticare quegli amici. E dici, ma come, tu lo sapevi e non mi hai detto niente? Tu sapevi quanto io ci tenevo? Anche questo può essere un rovescio della medaglia.
1: E come ve ne sapevi, sapevi, scusa?
0: Vabbè, oggi ragazzi, diciamo che scoprire un tradimento è abbastanza facile, si lasciano tracce praticamente ovunque. Vabbè. Basti pensare un po' ai social e ai cellulari.
3: Qua sono casi che l'hanno visto.
0: Va bene, ragazzi, buongiorno. Io se vedessi la ragazza di un mio amico con un altro le direi o glielo dici tu o glielo dico io, ecco, vedi, lui affronterebbe.
1: Ma perché non l'avrei fatto tu? Cioè che c'ha il secchi tu, cioè, in quel rapporto che
0: e lui dice
1: sei,
0: darei sempre la possibilità di aggiustare le cose tra loro.
1: Ma fatti tuoi, è arrivato Cupido, chi sei? Cioè, chi te l'ha dato?
0: Ma tu dici, fatti fatto tuoi, però tu vai a dire qualcosa a Coccuruno facendola arrivare a Coccurunate. Cioè,
1: ma che stai dicendo? Marco, assietto,
0: non c'è lo sgabello.
4: Un bello portafortuna, a svegliare tangenziale e fanno l'incidente. Passo
0: sì,
4: San Giovanni e si blocca il tram.
0: Certo.
4: Fammi capire. Ma quando dove la tenete, sa fare?
1: Sicuramente, due o tre volte a settimana, sì.
0: Sicuramente. Poi Guagliù Cappiez Santana. Sì, ragazzi, fine anni 90, ottimo periodo. Ciao ragazzi, stamattina va molto meglio. Laggiù, ti ricordi l'amico che si era depilato?
1: Sì.
0: Sto facendo l'ora di ciclette, un abbraccio, non lo dite a nessuno, mantenete il segreto, va
1: esatto,
0: bene Francesco?
1: Non lo diciamo a nessuno.
0: Lo faremo. Quello che ha il problema è sempre l'ultimo a saperlo.
1: È sempre l'ultimo a sapere, sì.
0: Vabbè, lui ha detto problema, l'ha voluta un po' alleggerire. 081-546-6873, ma vedo Ciro attento comunque sui vocali, c'è qualcosa? Sentiamo, arriva. Arrivava.
5: Agno, ma perché parlate solo delle mogliere? Ah, certo. Se venissero un compagno lo vostro che tradesse la moglie, lui che facissimo, ce lo dissero a dice la moglie.
1: Allora, poi c'è il maschilismo, cioè il maschio è una cosa, la femmina è un'altra, infatti qua sono arrivate solo segnalazioni di femmine.
0: Io se vedo un amico mio che sta facendo sta cosa,
1: chiami la ragazza e ci dici che
0: no, smetti con. Vado da lui, parlo comunque con lui, cerco di farlo rinsalire.
1: Ma che te ne importa
0: magari
1: a te, ma chi sì, perché ti fai fatto tu?
0: Perché magari
1: ma
0: stai distruggendo una storia,
1: ma
0: un matrimonio.
1: Ma chi ti ha chiamato, fosse un parente, fosse ma chi sì, cioè,
6: ragazzi,
1: ma
6: questo c'è. Scusa un attimo. Altro mondo, sì.
0: Ma questo proprio, come dire, tutto fermo, cioè non, nessuno fa niente, nessuno si prende una responsabilità.
1: Ma fatti tu, ma chi sei per intervenire?
0: Io non lo so, mamma mia. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi, Marco da Napoli. Comunque questa cosa di avvisare gli amici non va sempre a buon fine. Io avevo 21 anni, quindi insomma di 20 anni fa, al mio migliore amico gli dissi: guarda, la tua fidanzata, facciamo una 5-6 mesi, è proprio una brava guagliona. Ma perché? Ma non perché? È perché sto dicendo quando mi sono trovato su lei, ci ha provato poco con me, me l'ha fatto capire. Questo non mi credevo, non mi credevo, c'è cioè, in era buona, che sei mio, invece non lo mettesse mai, non l'ho mai fatto, perché abbiamo confidenza con le mogli o fidanzate dei miei amici. Vabbè, comunque la registrai a questa, nonostante che ti portavi prova registrata, che lei ci provava spudoratamente, e c'è che io che in qualche modo la mettevi in modo di fare attenzione su di me.
1: Pierdo pure l'amica, ma fatti fatto tuo. Allora, noi ci fermiamo un attimo, canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi l'ultima parte, vai.

0: C'è l'Eurovision, Ciro, cioè stasera l'Eurovision. Quando c'è l'Eurovision?
1: Stasera, martedì 12 maggio, dalle ore 21, possiamo, volendo, tifare per
0: salvare. Ma si vota anche, si vota anche.
1: Sai, non mi ricordo. Perché poi non lo seguo mai attivamente.
0: Comunque, vedendo le altre canzoni, il nostro Salda Vinci c'ha pure una bella possibilità, eh?
1: Secondo me, c'ha buone, ottime probabilità.
0: Il più bello di Ucraina. Vabbè.
1: Però va detta una cosa: che in questo caso il tifo dovrebbe essere doppio da parte nostra, un po' per campanilismo sul fatto che Sal comunque sta portando poi un po' di Napoli sul palco dell'Eurovision, e questo ci fa sicuramente piacere. 081-546-6873 per dire la vostra. Ci sono ancora altri messaggi di quelli arrivati al 342-00-00-100. Comunque avete una parte del pubblico da denuncia, sempre contro le donne, assurdo. Nina, per fortuna, poi una chiamata ha detto sì, ma anche gli uomini, tradiscono, eccetera, eccetera.
2: Quindi... Guarda, ragazzi, vorrei fare i complimenti ai fonici e chi manda i vocali, a Ciro.
0: E perché?
2: Quando il light curnu e stava la chitarra di Santana in sottofondo, è stato eccezionale, veramente.
3: Buongiorno ragazzi, oggi argomento delicato, dal mio parere, facciamoci i fatti nostri.
0: Sì, penso che io.
3: E chi vivrà vedrà. Comunque vorrei dare il premio alla regia musicale di Kiss Kiss Napoli oggi, perché dopo quel cornuto prolungato, lo stacco di Santana è stato qualcosa proprio da premio Oscar. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: E beh, ha colpito sta cosa.
1: Diciamo che Ciro Froio, quando vuole mettere a tempo qualcosa, è il numero uno, è assolutamente il numero uno. Ma non si può votare l'Italia dall'Italia. Ragazzi, non lo so davvero come funziona.
0: Ah, non lo so, no, siamo ignoranti.
1: Cioè, si vota sabato, adesso faccio una ricerca al volo.
0: Ah, che dura tutta la settimana?
1: Sì, dura più giorni. Dico
4: saggio sembra cascio zo, lo cornuto sembra pere.
0: Perché ci urla pere?
1: Per quale motivo un cornuto comunque non può prendere l'ascensore? Adesso gli leviamo anche questo, gli leviamo.
0: È perché, vabbè, lascia stare. Vabbè, no, è perché non trasse l'indascia in da cabine, capito? 081-546-6873 se volete potete intervenire. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Buongiorno a voi. Allora, prima che chiudete, è una cosa particolare, insomma, riguardante il discorso tradimenti e quant'altro. Io col mio socio fornivamo in provincia di Empo di una famiglia da tanti anni. Morto il padre, rimasero due fratelli, un fratello e una sorella, tutti e due sposati senza figli.
0: Sì.
5: Un giorno mi dice il mio socio: sai che è successo? No, che è successo? Questo praticamente, stavano in azienda, si presenta un amico, dice: venite tutti e due con me. Dice: ma che succede? Venite con me. Li portò in albergo dove i due rispettivi consorti erano amanti. Questo ci ha detto 4 ore scomode. Questi ragazzi non solo erano stati trattati benissimo, ma stavano anche nelle società. Parlo di gente ricca, quindi macchine, barche, case. Si riuscirono praticamente, non solo fecero una figuraccia, poi li buttai nel mio travie. Ci fu chiaramente un 4 ore di scomodo, e per dire, chissà, questo amico loro si sentì in dovere di, però alla fine è stato un amico, poi insomma, se vogliamo, ha rovinato due famiglie, due, anche un'azienda, una società, che poi ovviamente
0: perché che a un certo punto poteva pure che i ragazzi si lasciavano e tu esso rimaneva nel dimenticatoio. Non facendo di fatti tuoi e distruttore di famiglia.
5: Hai capito?
0: Cose che non ci competono a noi.
5: Assolutamente, io non l'avrei fatto. Io so da che cosa fu mosso.
0: Certo, mio fratello, vedo mia cognata che sta facendo le cose a mio fratello, essendo il fratello, ma neanche. Però, insomma, sai, mosso dal sangue, ma gli amici non penso proprio, facitevi fatto vostro.
6: Oramai pure scimmia. Se sente in diritto si assata a tavola che è cristiana.
0: Così. Che ti ha fatto sta scigna?
1: Questo è Priello, però mi pare, Ciro. È la parodia. È vera sta cosa. Diciamo che gli italiani non possono votare la canzone italiana all'Eurovision.
0: È logico.
1: Perché altrimenti sarebbe abbastanza. Il paese più popoloso voterebbe, no? Però vediamo che cosa succederà.
7: Se ci sta bene. Cornutone che passa via,
1: capolavoro, ragazzi.
0: A che lo non ci pensavo. e poi ci fermiamo.
1: Sì, è meglio. Io ho visto le finali dell'Eurovision, delegazioni e cantanti danno dei voti per ogni nazione avversaria e poi si sommano i voti dei televoti, quindi si vedrà come ogni anno la nazione X che salirà tantissimo il televoto, anche se la canzone insomma non piacerà, ma a grandi linee la vincitrice sarà sempre la migliore. Vediamo, ragazzi.
0: Va bene, signore e signori, ci vediamo e ci sentiamo domani. No, c'è ancora tempo.
1: C'è l'altro timer.
0: 57, no?
1: Ma c'è l'altra base verde sotto?
0: FD, ma mi è sicuro?
1: Sì, perché c'è lo spot poi
0: Va bene,
1: i ragazzi.
0: Va bene.
1: Quindi se volete c'è spazio per un'altra telefonata. 081 546 6873. Poi in merito sempre all'Eurovision, finirà sabato, se ci sarà da fare qualche polemica, ragazzi, siamo qua a difesa del nostro Sallo, ovviamente. Buongiorno ragazzi, andiamo al telefono, aspetta, pronto?
8: Pronto, sì.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: ciao,
0: ciao, chi sei?
8: Salve, chiamo da Salerno.
0: Ciao cara, ciao. Buona
8: mattina.
0: Ciao, abbassa un po' la televisione, se no innesca, Vai. Oh,
8: ok, vado in diretta?
0: Sì, sì, sei in diretta, già sei con noi, certo.
8: Ok, grazie.
1: Prego,
0: basta un po'.
1: Ecco, ci siamo?
0: Ci siamo?
1: È intervenuto Ciro.
0: Sta cazziando
1: a sangue. Spiegando per filo e per segno.
0: Sì, dimmi. Pronto, chi sei? Come ti chiami?
8: Sono Martina da Salerno.
0: Ciao Martina, ciao. Dici tutto, vai.
8: Niente, vi volevo raccontare un episodio di una mia amica.
0: Sì.
8: Che in pratica lei, diciamo, era separata in casa con il marito,
0: sì,
8: e dopodiché ha avuto una storia con un ragazzo,
0: sì,
8: e poi è stata scoperta purtroppo perché stesso la moglie, diciamo, di questo ragazzo, amante, ha fatto le chiamate, diciamo, al marito.
0: Ma lei era separata in casa?
8: Lei sì, era separata in casa, però non lo sapeva nessuno.
0: Ok. Quindi
8: non vi dico la distruzione di questa famiglia, quindi sono del parere che è meglio che ognuno si fa i fatti propri, diciamo,
0: sì,
8: così.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché poi finiscono queste storie.
8: Però poi comunque l'hanno finita di infangare, diciamo, per tante cose.
0: Diventa all'inferno. Va bene,
8: esatto, sì.
0: ciao amica mia, un bacio.
1: Ciao cara, ciao, un
0: salutami,
1: abbraccio
0: Salerno.
1: Salerno. Andiamo con un'ultimissima, abbiamo 30 secondi, pronto?
9: Pronto.
0: Buongiorno, ciao. Chi sei?
9: Vivo da Mugnano.
0: Ciao caro, dimmi, vai.
9: Posso andare?
0: Sì.
9: Cioè, come, se prendiamo questo secondo posto, come visti la prima di sera?
0: Non ci capito, niente. Ma ne parli con Diego, ciao. Ciao amico mio, allora signore e signori ci sentiamo domani alle 10 e alle 12 con lui Marco Pesacane.
1: Dovevi rispondere con lui Rosario Verde, grazie a Ciro Froio, come anticipato vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

è facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.